0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Questa sera il messaggio sarà proprio di Corrado Camagna, che è responsabile di Cristiani Online e di Salvati per Servire. Ci parlerà sul tema Il ritorno del Signore. Ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto a tutti.
2: Il ritorno del Signore ci incoraggia a che cosa? Il titolo del messaggio. Stiamo parlando del ritorno del Signore. Io personalmente sento parlare del ritorno del Signore da quando mi sono convertito. Ovviamente io credo che uno dei tempi e uno dei temi più odierni da quando accettiamo il Signore come Salvatore, no? La prima cosa che ci viene di ricordare è che Egli sta per tornare, che Egli è imminente al suo ritorno, e quindi dobbiamo essere vigilanti al ritorno del Signore. Era nell'anno del 1983, esattamente il 12 luglio, quando aprì il cuore al Signore e diede la mia vita a Lui, e da lì tutto un seguirsi di diversi anni. Sono passati circa 40 anni, quest'anno 41, che segue il Signore con gioia. Sono grato nel sapere che ogni giorno il mio cuore, la mia anima è sempre attenta al ritorno del Signore. E la parola di Dio parla del ritorno del Signore, quindi noi credenti in che modo dobbiamo vivere la nostra vita, perché sappiamo che il ritorno del Signore può essere imminente, può essere adesso, può essere più tardi, può essere questa notte, domani mattina, domani, la settimana prossima, il mese prossimo e così via. Ma per noi il ritorno del Signore, come ci insegna l'Apostolo Paolo, può avvenire in ogni momento. La Scrittura insegna ai figli di Dio, ovviamente, di vegliare a questo, cioè di essere preparati, no? Di avere il cuore alle cose di lassù, non a quelli che sono sulla terra, di poter essere attratti alle cose del cielo e non a quelli che periscono, dove la tignola e la ruggine, dice la parola di Dio, consuma invece noi, il nostro tesoro è nel cielo. Se siamo attratti a queste cose, le cose del cielo, noi tutti quanti saremmo impegnati a poter praticare le cose del Regno dei Cieli. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, al versetto 42, la Scrittura ci incoraggia a vegliare. Quindi vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Al capitolo 25, sempre del Vangelo di Matteo, al verso 13, sempre la Scrittura ci insegna e ci dice di vegliare dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora. Ora, vero è che negli Evangeli, soprattutto in questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo, ci sono degli avvenimenti il quale sono anche nel periodo della tribolazione, come chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi ci sono degli argomenti che bisogna comprendere su quello che il Signore Gesù stava parlando e di cosa stava parlando. Ma una cosa è certa, che dice di vegliare, di essere pronti, lesti. Vegliare significa anche essere svegli, cioè avere tutto l'armamento, oppure quando dobbiamo, per esempio, forse un'immagine che può aiutarci è quando dobbiamo partire per un viaggio, prepariamo, non lo so, i bagagli, ecco, dobbiamo andare a prendere l'aereo, dobbiamo, oppure con la macchina, abbiamo un orario stabilito, si prepara tutto e magari si dice ok, dobbiamo partire di mattina molto presto e vogliamo caricare già le valigie sulla macchina così siamo pronti. E poi si è già pronti, lesto, cioè non c'è bisogno di all'ultimo momento fare le valigie, prendere documenti, ma tutto preparato nello zaino, nelle valigie, ed essere pronti per poter partire. Diciamo che in sintesi la parola di Dio ai figli di Dio, cioè a noi che abbiamo scelto di credere, da creature siamo divenuti figli di Dio, ci insegna di essere così, pronti, vegliando ad essere pronti, perché non sappiamo né il giorno e nemmeno l'ora quando il Signore verrà. Certo sappiamo che Egli viene. Io mi sono imbattuto anche in argomenti con alcuni credenti che dicono: sì, ma effettivamente se il Signore ritarda qualche secondo, sono passati 20 anni della mia vita, allora mi posso intanto occupare di altro e poi penserò fra 20 anni al ritorno del Signore. Questo è da sciocchi per pensare, questo è da persone carnali, questo non è da persone spirituali, perché il credente, come l'apostolo Paolo, vive ogni secondo della propria vita sapendo prima che dovrà lasciare questa vita da un momento all'altro, e due, che il Signore può tornare in un momento all'altro. Non appoggiarsi sul fatto che se il Signore ritarda perché 1000 anni è come un giorno 1000 anni, c'è chi si fa anche questi calcoli in realtà, ma il Signore ci vuole pronti adesso. Il Signore ci vuole pronti a vegliare, quindi a non conformarci a questo mondo, a vivere la nostra fede in un modo fervente. A che vale chiamarsi figli di Dio, nati di nuovo, e poi non avere nessuna differenza con le cose che fa il mondo? Si ci veste come si veste il mondo. In che senso? Non sto parlando di una giacca o di un paio di pantaloni, ma di cose che inducono a peccare. C'è tanta gente che, pur essendo, diciamo, fra virgolette, nominati cristiani, dice: no, io voglio vestire come voglio, quindi non mi interessa se provoco altri in modo come mi vesto, sconveniente, no? C'è anche questo termine nella parola di Dio, vestirsi in un modo sconveniente che incita peccato anche agli altri. Una credente, un figlio di Dio, sia maschio che femmina, quando usciamo di casa sappiamo se possiamo indurre o condurre al peccato qualcuno oppure no. Quindi dobbiamo stare attenti, ma non solo a quello ovviamente, anche al nostro modo di fare. Non possiamo fare i credenti in chiesa citando inni, leggendo salmi, ben venga tutto questo, e poi magari per strada mandare a quel paese qualcuno senza pensarci due volte, oppure avere un'aria, atteggiamento da, come dire, superiore, pronte a attaccare brighe in qualunque momento. Questo non si addice ai santi, ai figli di Dio. Noi dobbiamo praticare l'umiltà, perché il nostro maestro è mansueto e umile di cuore. In tutto questo noi dobbiamo vegliare. E vegliare, attenzione, è importante un'altra cosa. È vero che la mia vita sarà un monito per tutti gli altri, ma anche la tua, e quindi è importante che io guardi la mia stessa vita prima che venga a guardare la tua vita. Ricordate cosa dice la parola? Non avere problemi di togliere la pagliuzza magari nell'occhio del tuo fratello mentre ancora hai la trave nel tuo occhio. E a volte siamo propensi, perché è più facile, ce li vediamo davanti, a giudicare, a guardare la vita degli altri senza forse nemmeno comprendere o capire il perché sta succedendo tutto questo, ma non riusciamo personalmente a metterci davanti allo specchio. Allora questa sera cerchiamo di denudarci, diciamo, da tutte queste cose che cercano di farci comparire in modo legittimo davanti agli occhi degli altri, perché abbiamo a che fare con colui che guarda i pensieri, che scruta i cuori e che conosce nell'intimo di noi stessi, a tutti quanti noi, pure a te. Ti conosce nel tuo intimo e ti conosce nei tuoi pensieri, e anche a me. Allora, pensando al ritorno del Signore, deve, ripeto, incoraggiarci a essere pronti, lesti, a vegliare. Poi il Signore ci incoraggia, per esempio, se leggiamo in Prima Tessalonicesi capitolo 5 dal versetto 1 fino al versetto 11, facciamo questa lettura. Guardate l'apostolo Paolo in che modo parla di ciò che sono i tempi, di quello che ognuno di noi dobbiamo apprezzare e praticare davanti al Signore. Prima Tessalonicesi 5 da 1 a 11 dice: quanto poi ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie della donna incinta e non scamperanno. Ma voi fratelli non siete nelle tenebre, così quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e siete figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, perché quelli che dormono, dormono di notte. Quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede, dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già lo fate, dice l'Apostolo Paolo alla lettera ai Tessalonicesi. Quindi la sobrietà è quello che è importante nella vita dei figli di Dio. La sobrietà. Perché? Perché, ripeto, non sappiamo i tempi, non sappiamo i momenti, non sappiamo nulla di questo. Noi siamo i figli della luce, noi siamo i figli di Dio, dobbiamo comportarci come coloro che camminano nella luce e che stanno aspettando il ritorno del Signore. Noi, dice la parola di Dio, non dormiamo, noi siamo vigili. I figli del Signore non sono gente a metà e metà, un piede nel mondo, un piede nella Chiesa, un occhio nella Bibbia, un occhio alle cose luride del mondo. No. Il nostro cuore appartiene al Signore, deve essere dedicato a Dio, e per fare questo dobbiamo essere convinti, risoluti, decisi di poter camminare col Signore, con colui che presto lo vedremo come egli è, a faccia a faccia. Allora bisogna vegliare, bisogna essere sobri, perché fratelli, noi non siamo della notte. Significa, noi non viviamo nel buio, noi non ci adoperiamo per le cose di questo mondo che passano, cioè non diamo il cuore. Certamente che ognuno va al lavoro, studia, e ci sono tante cose. Oggi noi abbiamo fatto tanto lavoro materiale, ma questo lavoro materiale è rimasto con questo giorno che passa, è passato. Domani ci saranno tante altre cose materiali da fare. Ma ciò che rimane realmente è in cosa noi mettiamo il cuore. Possiamo fare anche cose materiali, ma col cuore dedicato al Signore. E se pensiamo il tempo che ci rimane da vivere, che purtroppo è così poco, perché ognuno di noi sa se gli appartiene il domani, dobbiamo scegliere di seguire Dio ogni giorno e di fare la sua volontà. Il versetto 9 diceva: Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la salvezza è sicura che noi lo abbiamo, perché la otteniamo per mezzo del Signore Gesù Cristo, il quale, versetto 10, il quale è morto. Ora noi sappiamo, io voglio fare una parentesi adesso, noi sappiamo che Cristo è morto e risorto, e quasi dircelo continuamente noi sembra una cosa messa lì in più. No, non è così, cari miei. Dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo dirlo pure mille volte al giorno. Versetto 10, il quale, parlando di Cristo Gesù, è morto per noi affinché sia che vegliamo sia che dormiamo viviamo insieme con Lui. perciò considerate a vicenda, edificatevi gli uni agli altri come d'altronde già fate. Ricordiamo, non è un messaggio che è ormai scaduto, questo è un inganno del nemico. Noi dobbiamo continuamente parlare e citare la morte, la risurrezione del Signore Gesù. Ciò che è avvenuto in croce è stata un'azione potente che ha svergognato le autorità spirituali che sono nei luoghi celesti, perché il Figlio di Dio, non avendo peccato, egli è risuscitato dalla morte e ci ha dato vita eterna. Noi questo dobbiamo predicarlo, annunciarlo finché avremo fiato nei nostri polmoni. E se il nemico possa farti pensare, ripeto questo concetto, forse vorrebbe farti pensare che ormai è un concetto superato, che è un'idea superata, quella di parlare della morte e della risurrezione del Signore, perché magari lo hai fatto tante volte, sgridalo nel nome di Gesù Cristo, perché questo è il messaggio che dobbiamo annunciare, che Gesù ha vinto la morte, è risuscitato per darci vita e portarci con sé nella gloria eterna. Allora, il Signore Gesù sta per tornare e il suo ritorno, stiamo dicendo, ci incoraggia ad essere vigili, ad essere sobri, ad avere grande fedeltà al Signore. Vi ricordate sempre nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, al versetto 21, leggiamo. Matteo 25, versetto 21, il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Essere fedeli, e questo, puoi rimettere il versetto, regia, per favore, essere fedeli, è questo che vuole il Signore da noi. Il suo padrone disse: va bene, servo buono e fedele. Sapete, essere fedele al Signore significa fare quello che Lui ci dice, grazie regia, significa camminare negli insegnamenti che Egli ci propone, significa che se Lui mi incoraggia ad un tipo di comportamento o a delle rinunce da fare, io li devo fare. C'è gente che predica ovviamente la grazia, anche noi predichiamo la grazia e soltanto la grazia per la salvezza, ma poi c'è anche chi aggiunge dicendo: dopo essere stato salvato non devi fare più niente, lascia che tutto vada come ti piace più possibile e vedrai che Dio ti salva lo stesso. Allora io metto una grande parentesi, perché i figli di Dio che sanno di essere salvati per grazia, per rimanere fedeli a questa grazia, si adopereranno totalmente e in vari modi a poter piacere al suo Signore. Quindi conformarsi al mondo ha un senso, sì, cercare di non essere attirati dai piaceri del mondo, che ormai il peccato ha tanti nomi, quindi non serva che io vi faccia un elenco di cosa sia peccato, ognuno di voi sa e ha conoscenza di questo. I figli di Dio, essendo stati salvati per la sua grazia, ovviamente cammineranno e cercheranno la via della santificazione, perché il Signore sta per tornare. Nel Vangelo di Luca, capitolo 42, il versetto 23, c'è una piccola frase, dice: il giorno seguente, capitolo 42, allora avevamo sbagliato, Andiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 26 al versetto 28. La parola di Dio ci insegna e dice, Matteo 16, infatti quel capitolo non era un capitolo, era un versetto. Matteo capitolo 16, versetto 26 a 28, l'Apostolo dice in questo modo: che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figliol dell'uomo venire nel suo regno. Il Signore sta insegnando, abbiamo sentito ieri sera dal fratello Fares, che il più grande insegnante e il più grande evangelista è stato il Signore Gesù. E lui insegna e dice a tutti gli uomini che bisogno c'è guadagnare le ricchezze di questo mondo. Avete conosciuto gente molto ricca che poi è morta? Sì, in Italia diversi, no? In Italia diversi anche dei nostri governanti, imprenditori, sono morti come tutti gli altri. E a che cosa è valso passare quegli 80 anni, quei 90 anni, alcuni non ci sono nemmeno arrivati, nonostante tutti i propri miliardi? Che cosa è valso spendere quei pochi anni per poi aver perso la propria anima e bruciare nella Geenna eterna? Allora, è importante, ovviamente questa affermazione, questo specchio non è per coloro che sono già figli di Dio, perché la loro anima è salvata, la loro anima è purificata dal sangue dell'agnello, ma questa è una riflessione magari per qualcuno che ancora non ha dato la sua vita a Gesù e questa sera ha bisogno di riflettere a che cosa ti stai adoperando, per che cosa stai vivendo, dove metti il tuo cuore, per costruirti una casa, avere una grande macchina, avere il tuo conto in banca con una certa stabilità. Sapete, ho conosciuto persone che pur avendo un grande conto in banca si sono tolti la vita perché avevano paura di un indomani rimanere senza niente. Allora meglio rimanere povero, andare avanti giorno dopo giorno, ma con un cuore legato al Signore e avere la propria anima salva per grazia dell'opera di Gesù. I figli di Dio, ritornando al nostro titolo, parlando del ritorno del Signore, che ci incoraggia a cercare, a custodire la propria anima, hanno messo il proprio futuro nelle mani del Signore. E noi siamo gioiosi, con poco, con tanto, con quello che abbiamo, viviamo la nostra vita, nella gioia, perché abbiamo il Signore, abbiamo pace e serenità. E tu, caro amico, cara amica, che ci stai seguendo, che stai ascoltando, hai pace nel tuo cuore? Portando Gesù come Signore e come Salvatore nella tua vita, rifletti questa sera affinché tu possa ricevere da Dio l'esortazione a ravvederti. L'Apostolo Paolo, parlando sempre ai credenti in Colosse, al capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 17, scrive in questo modo: a noi ci piace molto leggere la parola di Dio, trattare quel verso, guardare quel verso, condividerlo. Avanti. C'è qualcuno in regia che si sta un po' divertendo col mixer, quindi cerchiamo di non toccare i canali, per favore, grazie. Colossesi capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 17, scritto così: poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque attenzione, fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in essa. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano da bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati del vecchio, dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni e gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole, in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore, con ringraziamento Dio Padre, per me, nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Allora, la venuta del Signore ci incoraggia a far morire ciò che è terreno, ciò che è carnale, ciò che è peccato. E se la parola di Dio abita abbondantemente in noi, come dicono questi versi, se la parola di Dio abita abbondantemente in noi, sapete una cosa, noi avremo la forza di sopportare tutto questo, perché la nostra vita è manifestata in Gesù. Al versetto 5 dice delle cose molto particolari che purtroppo a giorno d'oggi stanno prendendo radici anche nelle chiese. Mettiamolo in sovraimpressione, facciamo attenzione, manifestata in Gesù. Al versetto 5 dice delle cose molto particolari che purtroppo a giorno d'oggi stanno prendendo radici anche nelle chiese.

queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Il versetto 7 dice: e così camminaste un tempo anche a voi. Queste cose non si devono assolutamente trovare nella vita dei credenti. Che un giorno tu camminavi sopra queste cose, camminavi nella fornicazione, nell'impurità, nei desideri cattivi. Nessuno può dirti niente, perché era una cosa che praticavi nel passato senza di Cristo. Non conoscevi Cristo, non eri nella luce, come abbiamo letto prima. Noi siamo del giorno, non siamo della notte. Queste cose li fanno coloro che sono nelle tenebre, coloro che non hanno Dio. Dice: camminaste un tempo voi, questo lo facevate prima, ma non certamente adesso. Il Signore vuole che noi invece deponiamo ogni giorno quelle cose che rallentano il passo. Non si dovrebbe addirittura parlare di fornicazione, di impurità, di desideri cattivi. Non si dovrebbe parlare di queste cose. I figli di Dio assolutamente dovrebbero stare lontano a queste cose. Non dobbiamo dire siamo nella carne e giustificare queste cose. Queste cose vanno condannate nel nome del Signore Gesù. Adulterio, fornicazione, lungi dalla vita dei nati di nuovo, dai figli di Dio, perché adesso viviamo nella luce, ripeto, e la parola, versetto 16, e la parola di Cristo deve abitare in noi abbondantemente, ammaestrandoci, esortandoci, non con pensieri personali. Lascia questo versetto per favore, regia. Non ci dobbiamo esortare, ammaestrare con opinioni personali. Secondo me non ti preoccupare, non fai niente, puoi vivere nella fornicazione, nell'adulterio, nel peccato, nell'idolatria. Ma dobbiamo essere ammaestrati ed esortati dalla Scrittura. È la Scrittura quella che prevale su ogni cosa. Non cambiamo il Vangelo, per favore. Non facciamo in modo di abituare il Vangelo al nostro modo di vita, ma dobbiamo abituare il nostro modo di vita agli insegnamenti del Vangelo, anche se dobbiamo fare dei cambiamenti drastici nella nostra vita, anche se di mezzo dovrebbe andarci il nostro lavoro, qualunque cosa. Ma dobbiamo amare e dobbiamo temere a obbedire alla parola di Dio, altrimenti ci stiamo facendo un Vangelo al nostro comodo e a nostre voglie. Così non deve essere. Dobbiamo essere non duri. Per qualcuno un messaggio del genere è un messaggio duro, ma in realtà leggiamolo, Colossesi 3:16: la parola di Dio abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni e gli altri con sapienza. Diversamente la parola di Dio, io non so chi di voi è collegato, conosco qualche nome di quelli che siete collegati, ma non conosco la vostra vita, non conosco la vostra vita. C'è gente che si giustifica, conosco persone che addirittura convivono dicendo: sai, Dio mi ha benedetto con quella, stiamo insieme ma non siamo sposati. Meglio che non dico quello che penso, altrimenti dico fuori del mio. Ma questi sono uomini e donne che vivono nel peccato e offendono Dio, e poi pensano di onorare Dio solo perché ogni qualche volta cantano un canto o qualche volta guardano un programma. Dio non può manifestarsi in queste persone, perché hanno scelto di seguire il peccato e non gli insegnamenti del Signore. D'altronde l'apostolo Paolo, nella seconda Timoteo al capitolo 2, al capitolo 4 versetto 2, dice con chiarezza di predicare

0: predicare la parola, quindi dice predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole, sfavorevole, convinci, attenzione a questa parola, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Allora, quando citiamo la parola di Dio, non pensiamo solo che dobbiamo essere dolci alle orecchie di chi ci ascolta, ma sai, quelli è una coppia che convivono, ma poverini, stanno così bene insieme. Ricordatevi che Giovanni Battista ha perso la testa per dire, cioè è stato decapitato, non è che ha perso la testa per un pensiero, per dire la verità della situazione di Erode, per denunciare un peccato. Allo stesso modo noi dobbiamo predicare la parola, secondo Timoteo 4:2, regia, predicare la parola, insistere in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convincere, rimproverare, esortare con ogni tipo di insegnamento e di sapienza. E se qualcuno ci sta ascoltando e non ha preso ancora, non ha fatto una scelta davanti al Signore, ma vive in uno di questi peccati, il nostro consiglio è che tu possa ravvederti, te lo diciamo con amore, e te lo di grazie regia per il versetto, te lo diciamo con amore, te lo diciamo perché il Signore vuole che tu ti salva. Perché se ti dicessimo questa sera non ti preoccupare, rimani nel peccato, vivi nel peccato, non stessimo a dirti la verità. E la verità è che tu devi abbandonare il peccato, chiedere perdono a Dio, purificare con il sangue di Gesù la tua vita e vivere una vita sottomessa agli insegnamenti della parola di Dio. Allora sì, potrai salmeggiare, allora sì, potrai cantare, allora sì, potrai avere pace, gioia, entusiasmo per le cose di Dio. Vado verso la conclusione. Prima Giovanni capitolo 2 versetto 28 e 29, il ritorno del Signore per coloro che lo aspettano ci incoraggia a dimorare in Cristo. Prima Giovanni capitolo 2 verso 28 e 29 dice in questo modo: e ora, figliuoli, rimanete in Lui, affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia, e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui e coperti di vergogna. Verso 29: se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Dio. E che cos'è praticare la giustizia? Che cos'è praticare la giustizia se non dire sì agli insegnamenti del Signore? Se non è altro che non avere mezzi termini col peccato, non scendere a compromessi con il peccato, ma denunciare il peccato, abbandonare il peccato nella propria vita, scegliere di seguire il Maestro, Gesù, il Signore, e farlo oggi, sapendo che Egli sta per tornare. Quindi, figliuoli, rimanete in Lui, affinché quando Egli apparirà possiamo aver fiducia, cioè gioia della sua venuta, e non dire: ehi Signore, avevo bisogno ancora di una settimana, un mese per allontanare questo peccato, per sistemare questa questione. Ma tu non sai il giorno e l'ora. Gesù può tornare adesso, troverà Egli fede nella tua vita, troverà un cuore sottomesso. Sei pronto a partire? Le valigie ce l'hai pronte? Hai già tutto messo lì? O è ancora tutto disfatto, tutto negli armadi? Devi essere pronto. Devi essere pronto da partire da un momento all'altro. Se vuoi fare qualcosa per Gesù, farlo adesso, non aspettare domani. Sapete, molte sorelle, fratelli di una certa età mi chiamano e dice: io voglio sentire Cristiano online, come devo fare? Allora gli diciamo come fare. Voglio sentire il messaggio così, come devo fare? Gli diciamo: io non mi posso muovere, sono a casa, non mi posso. Eppure hanno zelo, ci dicono di pregare, di sostenere. Ora non tutti siamo chiamati ad andare, ma tutti siamo chiamati ad essere pronti, avere un cuore pronto. E se tu non puoi andare, puoi mandare qualcuno. Signore, io non posso andare in Moldavia, ma posso mandare qualcuno, aiutare affinché quell'opera possa progredire e andare avanti. E soprattutto chiediamoglielo: Signore, usati di me, usati di me. Non molto tempo fa abbiamo avuto un'esperienza di un fratello che è andato con il Signore, un fratello benestante. Gli racconto questo perché è successo, siamo stati coinvolti a questo. E questo fratello diceva: quando io, prima di andarmene, so cosa devo lasciare all'opera, so cosa devo dare all'opera di Dio, perché voglio che si continui l'opera di Dio. Quel fratello è andato col Signore, non ha avuto tempo di fare niente, e la famiglia, non essendo credente, non hanno permesso che si facesse niente. Dio lo sa, ma i suoi desideri non sono stati realizzati perché non ci ha pensato, non aveva le forze di fare, ma voleva aiutare. Ora, come ricordo sempre, la cosa più importante è il tuo tempo e la tua vita. Ma se vuoi dedicare il tuo tempo e la tua vita, fallo, e fallo lì dove sei, a casa. Ma se vuoi anche aiutare, fai come il Signore ti guida. Ci sono tante opere, tanti bambini che muoiono di fame nel mondo, tanti servi di Dio che non hanno la possibilità di comprare delle Bibbie per regalargli, di comprare del cibo per poterlo donare e parlargli del Signore. Chiede al Signore che faccia di lui uno strumento per la sua gloria. Io termino qui, non continuo con i miei appunti, ma ricordo questo: siamo vicini al ritorno del Signore e lui ci incoraggia a essere vigili, a essere sobri, a essere fedeli, a custodire la nostra carne, la nostra anima, scusate, a far morire ciò che è carnale, ciò che è peccato nella nostra vita, a adempiere un servizio fedele al Signore, a dimorare in Cristo, ad avere una vita santa e ad essere ferventi nell'amore. Io ho scelto Gesù, ma non solo per convenienza mia, ma anche affinché Dio mi usasse come strumento per gli altri. Ho scelto di seguire Gesù, e non solo per una settimana, un mese o un giorno o due della settimana. Ho scelto di vivere per Lui, e chi è vicino a me, tutto lo staff, lo sa. Cosa scegli questa sera? Perché non chiedi: Signore, usami, usami nella tua opera per la tua gloria, modellami, Signore, dammi la forza ad abbandonare il peccato. O se qualcheduno questa sera addirittura non è ancora una figlia, una figlia di Dio, cosa aspetti? Che sia tardi? Preghiamo che ognuno parli a Dio col proprio cuore, dicendolo quello che sente nella propria anima. Preghiamo. Signore, ancora una volta questa sera siamo stati messi davanti alla Tua parola, la Tua parola che è chiara, ci ricorda che noi siamo della luce, che siamo i figli Tuoi, i redenti, nati di nuovo. Dobbiamo abbandonare, Signore, alcune cose. Cos'è? Quale un tempo eravamo, ma non oggi. Oggi dobbiamo camminare in santità, glorificando il tuo nome, esortandoci con la tua parola, gli uni e gli altri, incoraggiandoci ed esortandoci a rimanere fedele. Anche se il mondo, Signore, rimane infedele e incredulo, noi rimaniamo fedeli e credenti, perché tu ci hai elargito le promesse, ci hai fatto le promesse, noi crediamo a queste promesse di un futuro, di un'eternità con te. Padre, ti preghiamo anche per coloro che non ti appartengono, coloro che non hanno fatto ancora una scelta nella loro vita e che questa sera si trovano davanti un messaggio del genere, forse così grande per loro da capire, ma Signore, lo Spirito Santo non mancherà ad ognuno di far conoscere la propria posizione di peccato, che ci sia, Signore, stimolo al ravvedimento, a dare la propria vita, a sottomettersi a te, a chiedere perdono a Cristo affinché fossero lavati con il sangue dell'agnello. Padre, a te la gloria e l'onore, porta delle anime a salvezza, che lo Spirito Santo lavori potentemente anche questa sera, Signore, attraverso questo messaggio. Signore, grazie per quest'opera, grazie per l'opera di Cristo Gesù, meravigliosa, potente, presente nella nostra vita. Ti adoriamo, Padre. Ti adoriamo e sottomessi a te ogni giorno andiamo avanti guardando alle cose del cielo, alle cose di lassù, alla tua destra, e lì vogliamo avere il cuore, il nostro tesoro. Padre, grazie per la tua presenza e come ci parli nel nome di Gesù Cristo benedetto in eterno. Amen. E amen. Dio vi benedica. Se qualcuno di voi è interessato a conoscere di più il Vangelo, se ha delle domande, contattateci. 350 152 20 21 è il numero di Cristiano Online, oppure la nostra email cristianoonline@gmail.com. Non interessa fare audience, ma ci interessa trovare le anime che hanno bisogno di Gesù e che possono ravvedersi. Noi vi diamo l'appuntamento domani sera, sempre sui canali di Cristiano Online, nel nome di Cristo Gesù. Vi abbracciamo tutti, una buona serata e, se Dio vuole, a domani sera. Amen.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiano Online abbiamo avuto con noi Corrado Camagna, che è il responsabile dell'opera di Cristiano Online e di Salvati per Servire. Ha trattato il tema Il ritorno del Signore. Grazie ancora una volta a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 55 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, parliamo anche oggi di donne a caccia di avventure sul web. Vi ho detto la volta scorsa che in Gran Bretagna sta spopolando un sito internet che promette incontri interessanti anche di breve durata. E questo sito è stato in pochissimi mesi visitato da più di 280.000 persone, di cui oltre 42.000 donne. Ora, quando il sito è stato lanciato, alcuni mesi fa, ripeto, la sezione dedicata agli incontri casuali era la meno visitata, ma entro pochissimo tempo il passaparola è stato tale che la pagina è saltata in vetta alla classifica degli argomenti più trattati. Eppure, secondo molti, si tratta di un successo destinato ad avere vita breve. Il caso di una signora londinese di 31 anni, Polly O'Doherty, è emblematico. Infatti, il primo uomo se l'è portato a casa per una notte di passione. Il secondo non le è piaciuto, il terzo l'ha colpita moltissimo e dopo un'avventura di qualche ora però lui è scomparso, smettendo di rispondere alle sue email. È stato allora che ho capito che non si tratta di solo sesso, quello che voglio è una relazione vera, ha detto Polly, aggiungendo di non pensare di usare ancora il sito per cercare un partner, perché dice mi lascia più triste e sola di prima. Cosa pensi di questo finale? Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Abbiamo ascoltato questo brano, Il mio Salvatore. Quanto è bello avere questa consapevolezza del Salvatore, poi sapere che il Salvatore è stato anche servitore, e quindi questo è il gancio giusto per dare il mio saluto alla professoressa Daniela Fisichella. Benvenuta.
2: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Buongiorno, buongiorno.
1: Scelte felici per tutti. E continuiamo sulla scia del lavoro come servizio, per questo Salvatore, servitore, ho cercato di trovare anche questo gancio. E stiamo vedendo come riuscire a considerare il lavoro come servizio cambia completamente il nostro modo di vivere il lavoro.
2: Sì, siamo al nostro terzo appuntamento relativamente al tema del servizio collegato al lavoro, perché è un tema molto, molto appassionante e che serve davvero a fare la differenza nella nostra vita in termini di approccio e quindi anche di soddisfazione professionale. Oggi mi contavo di approfondire un aspetto del servizio che è quello legato alle potenzialità. La parola potenzialità è una parola che ormai abbiamo imparato a sentire molto spesso e che ha tanti significati quelli che ognuno gli ha voluto dare, no? Esistono le potenzialità del fare, ma esistono soprattutto le potenzialità dell'essere, ed è su queste che io mi vorrei concentrare, le potenzialità dell'essere, anche perché da coach umanista io mi sono molto formata sulle potenzialità dell'essere. Il coaching umanistico si fonda proprio sulle potenzialità dell'essere, che sono 24, e sono delle potenzialità che afferiscono alle virtù. Mm-hmm. Sono delle declinazioni concrete.
1: Ci fai un esempio, quindi, per differenziare potenzialità e virtù? L'abbiamo fatto tanto
2: allora,
1: tempo
2: le potenzialità,
1: fa.
2: Allora sì, allora diciamo, dietro tutto questo c'è un lavoro grandissimo di studio nel corso di tantissimi anni, che ha coinvolto neuroscienziati, psicologi, studiosi, umanisti, quindi persone che provengono da vari ambiti del sapere umano. Loro hanno intercettato praticamente che in tutte le culture di tutti i tempi, sia spirituali che non, ci sono dei tratti comuni, e sono le virtù. Queste virtù sono presenti e alcune sono comuni a tutti, e sono per esempio la saggezza, l'amore, la temperanza, la trascendenza, il coraggio, la sesta in questo è la giustizia. Mi ero dimenticato una cosa. Ora, su queste sei virtù fondanti che loro hanno ritrovato in tutte le culture, sono state declinate le 24 potenzialità. Quindi, per esempio, ogni virtù è declinata in potenzialità. Mm-hmm. Faccio un esempio: per esempio, la potenzialità di amore. Umanità è declinata nella potenzialità di amore, gentilezza, intelligenza sociale. Sono per esempio tre declinazioni di amore. Per esempio, nella giustizia c'è la lungimiranza, c'è la leadership, perché la leadership è un tipo di potenzialità che deriva dalla giustizia. Quindi per esempio nella virtù della saggezza c'è l'apertura mentale, c'è la curiosità, c'è l'amore per l'apprendimento. Quindi ogni virtù ha delle declinazioni in potenzialità. Ognuno di noi ha delle potenzialità dell'essere, cioè ognuno di noi ha delle caratteristiche dell'essere che possono essere riconducibili assolutamente a queste potenzialità. E quando io quindi parlo di scoprire le proprie potenzialità per metterle al servizio dell'umanità, intendo proprio questo. Facciamo un esempio, ok? Per esempio, io tra le mie potenzialità dell'essere ho molto presente la potenzialità della vitalità, ok? La vitalità, che è questa capacità di amore per la vita, di approccio, capacità di cambiare l'energia, di spingere, di avere questa apertura, questo entusiasmo, ok? Cosa accade? Che nel mio lavoro, nel servizio che io svolgo attraverso il mio lavoro, questa potenzialità dell'essere ha molto spazio, cioè io sono nel posto giusto per poterla esprimere al meglio, perché sono a contatto con le persone, sono in un ambiente che è quello della scuola, in cui questa potenzialità non ha soltanto ragione d'essere, ma effettivamente è molto utile e sostiene veramente bene il mio servizio, e quindi io ho la possibilità di esprimere questa che è una potenzialità dell'essere, diciamo il dono che mi è stato fatto, al servizio degli altri. Se io per esempio avessi questa grande vitalità e facessi per esempio magari un altro tipo di, mi trovassi in un altro tipo di luogo, per esempio solitario, fossi sola, ecco che questa vitalità avrebbe dei confini molto netti con il fatto che io magari facessi un lavoro dove non contatto mai le altre persone, ok? Quindi che ne so, un lavoro di carte oppure un lavoro solitario. Quindi sì, la vitalità mi darebbe sicuramente energia per un po', però è come se venisse soffocata.
1: Non avessi la ricarica.
2: Non si può esprimere al 100%. E quando noi non riusciamo ad esprimere le nostre potenzialità, proviamo un senso di frustrazione. Molto spesso non riusciamo a dare un nome a questa frustrazione. Ma a volte quando le nostre potenzialità dell'essere, cioè che sono i nostri tesori, sono i nostri doni, non si possono esprimere perché magari sono soffocati, sono repressi o anche semplicemente non sono conosciuti, creano una sorta di fastidio, di disagio, di frustrazione, anche di tristezza a volte, alla quale noi non riusciamo a dare un nome. Ma quando finalmente riusciamo a capire, e questo mi è successo molto spesso con le persone con le quali ho lavorato, quali sono e quali le potenzialità che sono le tue preziose risorse e che tu magari hai soffocato per qualsiasi ragione, oppure non le conoscevi, oppure le hai represse, ma quando le recuperi e le metti in azione, ecco che di nuovo c'è questa sensazione di liberazione, perché noi è come se ci riallineassimo al nostro essere, e quindi nel riallineamento a questi nostri doni, noi possiamo poi nel nostro lavoro metterli al servizio degli altri, ed è tutto un processo.
1: Quindi come dei semi,
2: naturale.
1: Semi che sono stati piantati, sono che possono, esatto, portare, possono germogliare, oppure possono anche restare lì fermi, magari non seccheranno, perché a volte i semi, noi troviamo dei semi dopo tanti anni, che quei semi si possono di nuovo riprodurre, quindi è possibile tenerli lì ma averli comunque vivi, ecco, tenere i semi vivi.
2: Assolutamente, guarda, su questo ci tengo a dire una cosa. Questi semi, tu li hai chiamati semi, li chiamiamo doni, li chiamiamo pietre preziose che noi ci portiamo dentro, possono essere soffocate, possono essere represse, ma non scompaiono. E dirò di più, che quando in realtà noi sentiamo quel disagio, quella frustrazione, a volte, anzi senza tolgo a volte, sono proprio questi
1: semi
2: doni che
1: gridano,
2: ci chiamano, ci dicono: oh, ma che, ti prego, ascolti, amici.
1: Ci sono. Ok, ci ascoltiamo. Sono. Eros Ramazzotti, vita ce n'è. Quindi dentro di noi sentiamo una vocina, quindi quel senso a volte di smarrimento e di dolore, perché non stiamo facendo uscire ciò che dentro di noi è prezioso. Vita ce n'è, sì, vita ce n'è. La vita, come si può dire, diventa esuberante quando noi riusciamo a tirare fuori questi semini che sono lì, che aspettano di germogliare e di fiorire. Allora, quando noi tiriamo fuori tutto questo, la vita sembra che prenda gusto, prenda un'altra forma, altrimenti ci sentiamo di essere al posto sbagliato. Cioè siamo nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, oppure il momento è giusto, ma non è il posto quello che è per noi, e ci sentiamo strani, un pesce fuor d'acqua.
2: Allora, sì, riprendendo quello che hai sintetizzato perfettamente in apertura di questa seconda parte, Sempre approfondendo il tema del servizio, stiamo cercando di mettere in relazione il servizio con quelle che sono le potenzialità.
1: Parla un po' più forte perché ti sentiamo piano piano, parla un po' più forte.
2: Sì, il riferimento sempre con portando avanti il discorso del servizio, stiamo cercando di approfondire la relazione che esiste tra il servizio che noi offriamo al mondo e le nostre potenzialità dell'essere, che sono le nostre, diciamo, caratteristiche dell'essere interiore. Ognuno di noi ha le sue potenzialità. E rispetto a questo, per esempio, nel mio lavoro un aspetto è proprio intercettare queste potenzialità dell'essere, che quando sono espresse, ok, sono chiare, si vedono, le vedono tutti. Di solito le persone che sono riuscite a realizzare le loro potenzialità dell'essere si vedono perché sono molto evidenti. Invece a volte molte nostre potenzialità dell'essere sono soffocate, quindi sono soffocate, sono represse, sono nascoste, sono sconosciute. Ma non è che sono scomparse, come abbiamo detto, sono lì in attesa di essere portate di nuovo alla luce e in vita. E a volte quel disagio, quel leggero fastidio, quel leggero disagio, quella leggera frustrazione è il segno di questa voce interiore che vuole trovare spazio, che vuole trovare realizzazione, di questo semino che cerca l'aria e la luce per poter farsi vedere, per poter sbocciare. Quindi io, per esempio, faccio un esempio su di te. Tu hai una potenzialità spiccata che si vede perché è realizzata, che è l'intelligenza sociale. Tu hai, io che ti osservo, senza bisogno di fare ulteriori approfondimenti, ti conosco abbastanza, non è l'unica, ne hai diverse, ma tu hai un'intelligenza sociale molto spiccata, detta anche empatia, cioè tu riesci ad entrare effettivamente in contatto con gli altri, a sentire quello che sentono, a capire profondamente il loro stato e riuscire anche a trovare il modo, le parole per entrare in relazione con queste persone. Questa è una tua potenzialità dell'essere, si chiama intelligenza sociale, è viva perché è espressa, cioè tu la agisci quotidianamente nel tuo lavoro, che infatti diventa un servizio per gli altri. Ok, e quindi in questo armonico equilibrio tra la tua potenzialità, in questo caso stiamo analizzando l'intelligenza sociale, e quello che fai nella vita, c'è questo perfetto equilibrio, questa perfetta armonia, questo perfetto scambio che cosa determina? Che quello che fai lo fai con gioia, lo fai con convinzione, lo fai con trasporto, perché? Perché stai esprimendo la tua magnifica potenzialità e la stai mettendo al servizio
1: degli altri. Sì. È molto bello quando si riesce, no, a avere questa questo quando si coniuga.
2: Assolutamente.
1: Quindi noi ci auguriamo che le persone che ci stanno ascoltando siano in questa condizione. Se non lo sono, come tu dicevi, questi semini ci sono, quindi possono essere sempre tirati fuori.
2: Assolutamente sì. Sono lì, non se ne vanno, restano e chiedono sempre di essere riportati in vita e in azione. Ci sono tante persone, per esempio, che potrebbero veramente migliorare la loro vita e anche il loro servizio professionale nel momento in cui capiscono quali sono le loro migliori potenzialità dell'essere, perché nel momento in cui tu le metti in azione al servizio degli altri, senti un senso da una parte di liberazione, ma poi anche di pace, ma anche di gioia, perché finalmente hai liberato una parte di te e la stai mettendo al servizio degli altri, e questo scambio armonico crea grandissimo senso di gioia, di pace, di liberazione, e come vedi diventa una cosa bella per chi la agisce, ok, ma diventa una cosa meravigliosa per chi la riceve, perché riceve la parte migliore di noi. e la riceve con quella gratuità, con quella anche gratitudine, con quel senso di servizio che fa la
1: E
2: differenza.
1: questo ci fa capire perché a volte in alcuni lavori vediamo che le persone si trascinano in quel lavoro, che fanno male in quel lavoro, che sono scortesi, che non riescono a mettersi nei panni dell'altro, perché non
2: Esatto.
1: fanno quello che vorrebbero, ma fanno quello che serve per guadagnare, perché magari parliamo anche del posto fisso, ci sono alcuni che lavorano appunto in enti che in realtà sono lì perché quello comunque a fine mese porta il denaro, ma non amano ciò che fanno e lo fanno
2: Però
1: male. Lo fanno
2: attenzione,
1: male.
2: anche in quel caso ci facciamo la prossima puntata perché mi piace molto l'input che mi hai lasciato, perché sembra quasi che poi per tutte, diciamo, questi nostri amici,
1: Non ci sia
2: compagni,
1: speranza,
2: fratelli,
1: c'è
2: non ci sia
1: speranza.
2: niente di fare. E
1: No, c'è
2: invece no,
1: speranza, sì, quindi.
2: anche restando là dove sono. Cioè, quindi questo perché probabilmente non hanno scoperto come utilizzare il dono che hanno, anche lì dove si trovano. Quindi mi piace questo aggancio. Vorrei parlare la prossima volta di questa cosa per far capire che siamo sempre in corsa per delle cose buone. Quindi dal posto dove ci troviamo, cioè senza per forza dover
1: Io
2: stravolgere
1: già
2: la
1: l'ho
2: propria
1: scritto
2: vita.
1: perché così non lo dimentichiamo. Quindi
2: Non ce
1: riuscire a
2: lo
1: dare
2: scordiamo.
1: speranza, quindi possiamo fiorire, far emergere il dono anche nel
2: Esatto.
1: lavoro che non amiamo.
2: Dove siamo ora? Dove siamo
1: Dove ci
2: adesso?
1: troviamo? Nel punto in cui ci troviamo.
2: Esatto.
1: Importante perché ci sono tante persone,
2: Certo.
1: perché alcuni si trovano a fare un lavoro che non piace. Perché c'è una necessità, non possono lasciare il lavoro perché cosa fanno? Hanno una famiglia, allora non possiamo dire lascia tutto e vai. Devo dare,
2: No,
1: ecco,
2: no, no, no, no.
1: speranza perché puoi fare del tuo lavoro non amato un servizio amato. Ecco.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. L'elemento di volta è proprio questa scoperta, questa esplorazione delle proprie potenzialità dell'essere, perché altrimenti sembra quasi che ci sono degli eletti che praticamente possono
1: Quindi
2: realizzare questo
1: fortunati perché
2: magnifico
1: sai,
2: equilibrio
1: qualcuno mi ha
2: e gli altri
1: detto i
2: no.
1: giovani possono fare di più. Ecco, forse anche questa potrebbe essere un input. Parlando della rubrica che facciamo, qualcuno mi ha detto sì, sono belle le cose che dite, ma possono essere messe in atto con i giovani, perché i giovani hanno tutto davanti, ma chi già ha 50
2: Certo,
1: anni? Che cosa vuole sperare? Allora, però possiamo dare speranza anche ai
2: sì, assolutamente
1: cinquantenni?
2: sì, assolutamente sì. Certo, è chiaro che noi ci fondiamo sulle nuove generazioni perché dovendo costruire partiamo dalle nuove
1: È più
2: generazioni, però
1: facile perché è tutto cioè tutto che
2: perché è
1: può
2: tutto
1: iniziare,
2: più,
1: tutto da.
2: diciamo, naturale.
1: Sì.
2: Quindi chi ben comincia è a metà dell'opera, però per tutti coloro i quali si trovano in una situazione diversa, anche in questo caso, in realtà ci sono delle cose da fare, le possiamo fare. E quindi ne possiamo cominciare a parlare innanzitutto
1: Ok,
2: e
1: io
2: poi a
1: quindi
2: incappare.
1: segno così non dimentichiamo perché sono cose importanti. Questa rubrica nasce proprio dalla tua volontà, dal tuo desiderio di poter essere utile e dal fatto che la radio è una radio che porta speranza. Quindi abbiamo unito un po' i due obiettivi, quindi dare speranza ed essere utili e offrire un servizio. Tu offri un servizio ogni volta che insomma, parli con noi. Parli con i ragazzi,
2: Certo.
1: parli a scuola. Quello che facciamo, tutto quello che facciamo può diventare servizio, anche quello che non è lavoro. Cioè, non so, è lavoro.
2: Certo, certissimo,
1: Tutto quello.
2: certo.
1: Ok, ci lasciamo qui. Abbiamo appuntato. La prossima volta cercheremo di offrire speranza anche a coloro che si trovano dove non vorrebbero stare, fanno un lavoro che non
2: Ok.
1: vorrebbero fare e hanno un'età per cui non è facile cambiare e quindi fare qualcosa di diverso. Quindi grazie come sempre, alla prossima. Ci ascoltiamo Luna Pop. Vorrei, ecco, iniziate a volere perché la volontà è importante.
2: Assolutamente. Ciao a tutti, ciao Dani.
1: Alla prossima.

0: come.
1: Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Open her eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 18.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. La riflessione è a cura di Roberto Cardelli. Questo testo cantato appartenente al Re Davide è tra i miei preferiti. Lo dico perché sono anch'io un musicista e ho scritto canzoni. Esalta il perdono di Dio dalle colpe, la sua guarigione spirituale e fisica, laddove chi si pente del male fatto lo dichiara sinceramente. L'anima riceve così pace e sollievo. Davide commise cose molto gravi e ne fu addolorato. Si pentì e chiese perdono all'Eterno. Per questo la sua vita cambiò. Ne pagò le conseguenze, è vero, ma il Signore lo benedì. Ci sono molti malesseri che hanno un'origine psicosomatica, forse causati da sensi di colpa. Per tanti rappresentano una prigione infernale e una lotta combattuta con il ricorso a terapie psicologiche, psicofarmaci e quant'altro, senza che ci sia una certezza di recupero. Quale che sia il tuo senso di colpa, c'è Cristo Gesù, avvocato, per mezzo del quale si ottiene guarigione, misericordia e, considerando la visione biblica di un Dio che è contro il peccato, si ottiene anche il perdono.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 16. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Gesù ci libera dall'ira imminente. Di che cosa avete paura? Fin dall'infanzia l'essere umano ha paura. I bambini hanno paura dell'oscurità, del tuono. Gli adulti hanno altre paure: della morte, delle epidemie, degli attentati terroristici, della disoccupazione, dell'inquinamento e così via. L'apprensione può trasformarsi in psicosi collettiva e in forme di vero panico. Allora ci si mobilita per protestare contro quelle minacce. Ma avete notato che indifferenza c'è di fronte ad altri pericoli che pure sono ben più gravi? I più grandi pericoli che ci minacciano sono quelli che mettono in gioco la sorte della nostra anima. Come possiamo rimanervi indifferenti? Quando lasciamo questa terra, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile, decisa dalla scelta che abbiamo fatto quando eravamo ancora in vita. Per questo, finché siamo in terra, Dio ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire al suo castigo a motivo dei nostri peccati. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ma per quelli che credono in Gesù, Dio fa molto di più che sottrarli alla sua ira. Li adotta e li fa diventare suoi figli. La sua pace, il suo favore, i suoi tesori sono loro dal momento in cui pongono la loro fiducia nel sacrificio di Gesù Cristo. E allora possono dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Salmo 27, versetto 1. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È il 19 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 4 leggeremo il verso 24 dove è scritto così: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo capitolo del Vangelo di Giovanni va contestualizzato per entrare in profondità e comprendere appieno le parole pronunciate da Gesù. La terra che Gesù stava attraversando dopo aver lasciato la Giudea era una terra contesa sia dai giudei che dai samaritani, quindi non c'erano buoni rapporti fra loro. I giudei adoravano Dio a Gerusalemme e i samaritani sul monte Garizim. Ed era proprio questo il nocciolo della contesa. Questo fatto confonde la donna samaritana, già abbastanza sorpresa che Gesù le rivolgesse la parola, dato che fra i due popoli non c'era assolutamente alcun tipo di rapporto. Quando Gesù le rivela la sua condizione di vita, la donna riconosce in lui un profeta, ma si chiede come sia possibile che un giudeo abbia questo dono divino, visto che sia lei che il suo popolo ritenevano di essere gli unici a meritare un profeta, visto che adoravano Dio su quel monte. Ed è qui che Gesù fa subito chiarezza sulla diatriba che divide i due popoli, perché non sono i luoghi che fanno di noi dei veri adoratori, ma il modo in cui adoriamo. Dio infatti è spirito, non ha un corpo e non si servirebbe mai di un tempio o di un monte per farsi adorare, perché è nello spirito che lui vuole incontrarci. I luoghi specifici erano legati al tabernacolo o al tempio del Vecchio Testamento, ma Gesù annuncia un cambiamento radicale. Per poterlo adorare in spirito e verità è necessario avere una relazione con lo Spirito Santo. Non dobbiamo essere ipocriti, ma sinceri, perché l'adorazione non sarà più legata a un luogo geografico, ma a un incontro interiore, dove il cuore rigenerato esprime a Dio tutta la sua lode, la sua gratitudine e il suo amore per Lui.
2: È in spirito e verità è appunto il titolo della riflessione di oggi. Un sussurro ben emanato può cambiare la vita. Gesù rivelò alla samaritana la vera natura dell'adorazione. Le disse che i veri adoratori sono quelli in grado di adorare Dio in spirito e verità. Noi esseri umani siamo adoratori per natura. Dio ci ha fatti così. All'inizio adorare era semplice e intuitivo. Adamo ed Eva, ad esempio, camminavano in comunione con Dio, riconoscevano e onoravano il loro creatore proprio come lui desiderava. Il peccato, però, ha complicato la situazione. Gli uomini hanno perso la conoscenza del perché e del come adorare. Questo è il motivo per cui tante persone nel mondo adorano tante divinità diverse e in tanti modi differenti. Quando la samaritana parlò di adorazione con Gesù, chiese qual era il modo giusto di adorare Dio. Pensava che l'adorazione dovesse avvenire in un luogo specifico, come un tempio o una montagna. Gesù le rispose che la vera adorazione non era in un luogo fisico specifico, ma risiedeva nel cuore. Adorare Dio in spirito e verità significa adorare Dio secondo la sua natura, il suo cuore e la sua volontà. Ciò significa avvicinarsi a Lui con umiltà di spirito e con un cuore puro. Quel giorno, al pozzo di Giacobbe, la samaritana scoprì chi era Gesù e imparò il significato della vera adorazione. Questa nuova rivelazione cambiò la sua vita per sempre. Caro amico e cara amica, anche tu puoi fare lo stesso. Adora il Signore in spirito e verità. Prega con me. Padre, purifica il mio cuore. Aiutami a camminare in santità per poterti adorare in spirito e verità.
3: Dio è spirito, non lo vediamo, ma lo percepiamo con i nostri sensi. Come l'aria, il vento, entrambi non si possono vedere con gli occhi e non si possono afferrare con le mani, eppure sappiamo che esistono perché ne sentiamo la brezza tra i capelli. Vediamo le foglie degli alberi che si muovono. Nello spirito la sua presenza può essere chiaramente ovunque, quindi per incontrarlo non dobbiamo cercare un posto specifico per parlare con lui. Ricordo la testimonianza di un pastore il quale desiderava da tempo visitare i luoghi dove Gesù aveva vissuto. Tornando dal viaggio, ha condiviso con noi la sua esperienza e ha detto: ho pregato davanti al lago di Galilea, sul monte degli Ulivi, ma non ho mai sentito la sua presenza così forte e intensa come quando sono nella mia stanza di preghiera. Com'è vero, anch'io, se penso che le più belle esperienze le ho fatte in un piccolo bagno di un metro quadrato dell'azienda dove lavoravo e per non sentire la ventola di aspirazione spegnevo la luce e mi trovavo completamente al buio, in un locale angusto e senza finestre. Eppure lì ho sperimentato la presenza visitante e avvolgente di Dio. Il Signore è presente ovunque siamo, soprattutto quando lo invochiamo. Pensate a Giona, negli abissi del mare, dentro la pancia di un pesce. E allora quanto più è presente nella nostra cameretta, in automobile, possibilmente stando attenti alla guida senza chiudere gli occhi, o mentre facciamo una passeggiata. Dio ama trascorrere del tempo con noi. E se non sappiamo trovare parole sufficientemente adeguate, possiamo anche adorare in silenzio. È sufficiente che i nostri pensieri profondi, la nostra anima, siano rivolti a Lui. Questo è pregare e adorare nello Spirito. Non c'è bisogno di una tecnica particolare, serve solo il desiderio. Quest'ultimo si alimenta con la parola di Dio. Mentre facciamo di questo una pratica quotidiana, ci salutiamo per oggi e a tutti voi una santa giornata di adorazione in spirito e verità.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 24 minuti.
1: Benvenuti ancora una volta qui su RVS per quanti si sono collegati in questo momento. E vorrei salutare il nostro carissimo Andreas che è ben collegato con noi e poi fare una domanda. Benvenuto intanto Andreas.
2: Ben trovata Daniela, un buongiorno a tutti. Un piacere essere in vostra compagnia.
1: Siamo all'interno della rubrica Diamo forma alla speranza e allora volevo chiederti, Andreas, c'è ancora qualcosa che ti stupisce? Tu hai girato il mondo, hai conosciuto tante persone, anche persone potenti, hai intervistato tante persone, ricevi notizie, quindi chissà quante cose ti stupiscono, però spesso possono essere anche notizie che insomma ti meravigliano ma in senso negativo. Ma ci sono delle cose che invece ancora oggi portano meraviglia nella tua vita ma in senso positivo?
2: Assolutamente sì, Daniela, e assolutamente sì. Cosa mi meraviglia? Dunque, riflettendo un pochino in questi giorni, ho scoperto che in qualche modo viviamo in una, in una doppia realtà, noi esseri umani. E la cosa ci viene anche riferita, la possiamo riferire anche alla Bibbia. Perché, Daniela? Cosa ci può sorprendere? A me personalmente sorprende la creazione di Dio ancora oggi, ma il problema è focalizzarmi sulla creazione di Dio, perché siamo completamente assorbiti e focalizzati sulla creazione umana. Noi viviamo nelle città o nei paesi, siamo confrontati con la tecnologia, smartphone, mass media. Ogni giorno andiamo al lavoro, abbiamo gli elettrodomestici a disposizione, ci focalizziamo sulle problematiche che sono, tipicamente umane, ed è normale che sia così. Ma Daniela, a me meraviglia invece ogni volta, mi stupisco della creazione divina. Che cosa esattamente? Allora, noi ci dimentichiamo molto spesso, Daniela, che cosa ci circonda concretamente, che cosa ha creato Dio. E ho scoperto questa cosa anche nella Bibbia, per esempio leggendo l'esperienza di Giobbe, no? Noi tutti conosciamo l'esperienza di Giobbe, poi se volete leggerla il colloquio, tra Giobbe e Dio, nei capitoli 38, 39, 40, 41. Ecco, cosa succede? È proprio questa realtà, ci sono due realtà che si confrontano. Giobbe soffre, come soffriamo noi, ha tanti problemi, ha avuto anche dei lutti, ha avuto, è molto, deluso e sofferente. Ma cosa fa Dio? Attenzione, forse oggi vorremmo fare la stessa cosa, no Daniela, con il tuo aiuto. Vogliamo dare una prospettiva diversa anche di vacanza, no? Mentalmente. Vogliamo che la vacanza sia anche mentale, nel senso che possiamo focalizzarci sulla creazione di Dio, perché quando ci focalizziamo sulla creazione umana, sui problemi tipicamente nostri umani, spesso ci stressiamo, ci mortifichiamo, soffriamo, eccetera, eccetera. Dio risponde a Giobbe e cosa fa? No, concretamente non risponde alle sue domande, no? Perché? Perché mi succede questo, quest'altro? Perché ho questi problemi? Perché, ecco, potremmo attualizzare, Daniela, chi ci ascolta, magari adesso in questo momento sta facendo la spesa, è in macchina, è sdraiato in spiaggia, però sempre con la testa sui problemi, eccetera, eccetera, e riflette, pensa, e come mai? Oppure la notte, insonne, a pensare appunto a come risolvere tantissime problematiche. Dio non risponde a Giobbe, non gli dice è successo questo perché doveva andare così, perché così, colì. No, lui sposta la sua attenzione sulla sua creazione, su un'altra realtà. Ecco, noi viviamo in queste due realtà differenti. Dio ha creato la bellezza, ha creato il mondo. Tu dicevi cosa mi stupisce? Mi stupiscono le montagne, le piante, anche le cose più piccole che ci offre la natura. Dopo possiamo anche approfondire, c'ho delle statistiche incredibili. Io credo che nessuno di noi si renda veramente conto da che cosa siamo circondati, no? Quando andiamo in una foresta, in montagna, quando andiamo, nella natura.
1: Ma anche guardare un tramonto, ogni tramonto è diverso dall'altro e poi ogni zona della terra vive i suoi tramonti, ci sono delle zone che tu puoi vedere il tramonto a mare, in montagna, e ogni volta è diverso, i colori, le sfumature.
2: Esattamente, ecco, concentrandoci su questa bellezza, no, della creazione di Dio, ecco lì che veramente sperimentiamo il vero riposo e siamo in tempo di vacanza, ripeto, sperimentiamo la vacanza vera, cioè il riposo mentale, il riposo spirituale, eccetera, eccetera. Siamo veramente assorbiti completamente da una realtà oggettivamente veramente brutta, brutta. Ma se noi veramente, come dire, approfondissimo la realtà che abbiamo creato noi, ci renderemmo conto che appunto siamo veramente artefici di un qualcosa di molto brutto spesso, invece ci circonda la bellezza, il sublime, no? Ne hanno parlato anche tanti poeti, tanti scrittori, ecco. Allora non ci resta che meravigliarci davanti a questo grande quadro che ha dipinto nostro padre, il grande artista Dio, che ci stupisce appunto con tantissime bellezze, tantissime creazioni magnificenti. Allora Daniela, per entrare un po' più in, come dire, allora se siete sdraiati da qualche parte, chiudete gli occhi, iniziamo un nuovo viaggio, non so se c'è la pubblicità, ma potremmo iniziare un nuovo viaggio.
1: Abbiamo un minuto prima del brano musicale.
2: Ecco, allora, chiudete gli occhi, non seguidate, attenzione, allora teneteli aperti, iniziamo questo viaggio in questo meraviglioso mondo che il Signore ha creato e che ci invita ad esplorare, a volte fisicamente, a volte con la mente, eccetera, eccetera. Abbiamo i paesaggi meravigliosi, montagne maestose, foreste, spiagge incontaminate, esistono ancora, fiumi, diciamo, naturali, panorami mozzafiato, eccetera, eccetera. La flora e la fauna, la diversità delle piante, degli animali, i fiori, animali selvatici, eccetera, eccetera. I cicli naturali, Daniela, i cambiamenti delle stagioni, la primavera, il colore estivo, i colori autunnali, eccetera, eccetera. Fenomeni naturali come l'aurora boreale, qualcuno l'avrà vista anche dal vivo, no? I paesi nordici, tramonti spettacolari, ne parlavi anche te, tempeste oceaniche, eccetera, eccetera. Il silenzio, la tranquillità che possiamo sperimentare, ecco, in mezzo alle montagne, nella natura, la tranquillità.
1: Il canto degli uccelli o di altri insetti, ci sono degli insetti che hanno una loro musicalità e quando siamo in mezzo alla natura sentiamo questa orchestra particolare. Ci ascoltiamo un brano, tutta la creazione ci stupisce. È vero che l'uomo fa sempre un buon lavoro per distruggere la creazione, però ci sono tanti altri uomini, Andrea, se tu lo sai bene, che invece fanno di tutto per custodire la creazione. Sono uomini che hanno liberato alcune zone del mare dalla plastica, chi invece ha creato una foresta dove c'era il deserto. Ci sono persone con una determinazione e costanza che sono partiti da soli e poi invece hanno coinvolto tante altre persone. Allora volevo parlarti di una cosa che mi stupisce ed è quella che riguarda le farfalle. Ci sono delle farfalle chiamate farfalle monarche, poi un'altra famiglia, la bella dama. Queste farfalle cosa fanno? Sappiamo che le farfalle non vivono a lungo, eppure riescono a percorrere chi 4.000 chilometri, chi addirittura, come quelle bella donna, 12.000 chilometri. Quindi fanno un viaggio enorme. Ma le farfalle sappiamo che non possono vivere a lungo, quindi cosa succede? Che queste farfalle, ecco, come se desse il testimone ai figli e poi ai figli dei figli dei figli, per cui parte un gruppo di farfalle, le farfalle numero uno, arriveranno di nuovo in quella partenza le farfalle numero sei, quindi sei generazioni dopo. E come fanno queste farfalle a tornare dove le mamme, le zie, insomma, sono partite? Come se avessero un navigatore interiore, per cui nel DNA ci sono degli elementi che permettono a queste farfalle che non sanno nulla del luogo di partenza a tornare nel luogo di partenza dopo aver percorso tutti questi chilometri, ma non loro, ma a mano le varie generazioni. È una cosa che fa meravigliare, Andreas.
2: E l'entusiasmo che c'è nella tua voce, Daniela, mi fa pensare che questa trasmissione sta portando i suoi frutti, perché vedi,
1: Ci mette tanta speranza, positività.
2: la bellezza della natura può evocare emozioni profonde, la gioia, ecco, la meraviglia, la
1: Quindi possiamo
2: gratitudine.
1: dire la terapia della felicità, la terapia dello spirito.
2: Esattamente, quindi apprezzare la bellezza della natura può migliorare la qualità della nostra vita e quindi promuovere anche un senso di armonia e connessione con il mondo per i più giovani o neanche più tanto giovani. Non so se ricordate la trilogia Matrix, questo film un po' strano magari, ma che ci invita anche lì, no? E la morale qual è? E di uscire da Matrix, che è questa matrice, questa forse noi cristiani potremmo dire uscire da Babilonia, che non è un luogo fisico, ma un luogo simbolico, uscire dal mondo creato dall'uomo, cementificato, pieno di numeri, di algoritmi, di codici a barre, eccetera, eccetera, dove siamo immersi tutti i giorni per entrare. Dove? Nel mondo creato da Dio. Questo stiamo dicendo fondamentalmente questa mattina, Daniela, no? Perché tutto ciò crea speranza, crea gioia, come hai appena testimoniato tu. Ecco, non lasciamoci assorbire, anche se ovviamente viviamo, diciamo, in questo sistema che abbiamo creato noi, e quindi dobbiamo farci strada in qualche modo anche in questo sistema, ma c'è anche un altro mondo lì fuori. E magari qualcuno dirà: beh, va bene, lo sapevamo, insomma, le foreste, eccetera. Ma per esempio, non so chi di voi sa che ci sono circa 3,9 miliardi di ettari di foreste nel mondo che coprono circa il 30% della superficie terrestre. Un dato incredibile. Che tipo di foreste? Tropicali, temperate, boreali, montane, eccetera, eccetera. I mari, ma il mondo coperto da 5 oceani principali, ma non solo. E poi ci sono gli altri mari, il Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso, eccetera, eccetera. Quindi in totale, ecco, questi numeri ci devono far capire che siamo molto distratti, che non sappiamo veramente in quale mondo viviamo, no? Ci sono oltre 100 mari riconosciuti a livello globale, ognuno con le proprie caratteristiche e importanza ecologica. Quindi i mari, lo sappiamo, svolgono un ruolo fondamentale nell'ecosistema terrestre, influenzando il clima, la biodiversità e le attività umane, che noi, Daniela, come dicevi tu all'inizio, purtroppo stiamo distruggendo. Le conseguenze poi sono perché la natura subisce in qualche modo anche tutto ciò che facciamo e cioè tutto ciò che distruggiamo, ma anche, diciamo, le nostre energie, che come dire. Che, non so, si sa che per esempio parlando a delle piante, no, in maniera amorevole crescono meglio. Se noi rivolgiamo delle energie negative verso la natura, verso le piante, i fiori, ne vengono influenzati, addirittura possono seccare, eccetera. Quindi questo vuol dire che noi influenziamo in tutto e per tutto questa bellezza, questa natura meravigliosa che ha creato il nostro Padre Celeste. Gli oceani coprono oltre il 70% delle energie negative verso la natura, verso le piante, i fiori, ne vengono influenzati, addirittura possono seccare, eccetera. Quindi questo vuol dire che noi influenziamo in tutto e per tutto questa bellezza, questa natura meravigliosa che ha creato il nostro Padre Celeste.

0: Abbiamo, guarda, facciamo così. Abbiamo circa 60.000 specie di animali vertebrati, che sono il 5% di tutti gli animali. Quindi fate i calcoli, 95% di invertebrati, quante specie di animali abbiamo? Oppure, ecco, qui dice addirittura sui 10 milioni di specie animali. Conoscevate questo dato?
1: Ma anche sulle
0: I
1: piante,
0: fiori.
1: sui funghi, ci sono dati che noi non possiamo immaginare di quante famiglie esistono.
0: Centinaia di migliaia di specie di fiori, 400.000 e passa, fiori annuali, perenni, bulbosi, bla bla bla, insomma, eccetera, eccetera. Potete andare a leggere tutto nelle statistiche, eccetera. Le varietà di forme, colori e profumi. Ma dico, tutto questo mondo, non, io francamente, ecco, adesso ne ho approfondito in questi giorni, ma non lo conoscevo più, Daniela. Quindi questa finestra la dobbiamo aprire nella
1: Quindi
0: nostra
1: quando ci
0: mente.
1: sentiamo giù e privi di speranza, allora possiamo fare dei viaggi, ma se non possiamo perché i viaggi costano, facciamo dei viaggi, ecco, come si può dire, vicino, quindi poter
0: La
1: andare in
0: natura è
1: un
0: gratis.
1: bosco, quindi andare in un bosco o andare, non lo so, anche in un vivaio dove ci sono varie piante. Andiamo a vedere queste meraviglie, ma anche guardare un bimbo che ride, che gioca. Ecco, ci fa subito animare, quindi abbiamo una specie di antidoto verso quello che può essere la disperazione, lo scoraggiamento. Grazie, veramente è stato interessante perché mi ha stimolato a pensare a quante cose belle ci sono, alcune le conosciamo, altre invece no. Quindi può essere un motivo per iniziare a scoprire. Facciamo un po'
0: Scoprire,
1: Indiana Jones.
0: entusiasmarci e sperare. Buona natura a tutti.
1: Buona natura.

0: Signore è mia forza, ti amo.
1: Più morte non temo.
0: Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio e la mia rupe.

0: papá.
1: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i Suoi pensieri. Vuole parlarti del Suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla Sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 7 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, abbiamo parlato di anziani, abbiamo parlato delle loro caratteristiche ieri e adesso c'è la necessità di un comportamento adeguato per la vita cristiana. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo concluso, vedendo in Tito 2, ai versetti 6 sino all'8, l'esortazione rivolta ai giovani di autocontrollarsi. Come quando scrisse a Timoteo, nei seguenti versetti, Paolo ritiene ora necessario trattare il problema della schiavitù. Egli conferma gli stessi principi che governano la loro relazione con i padroni, anche se le raccomandazioni sono leggermente mutate. Leggiamo il versetto 9 e 10 di Tito, capitolo 2. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Ora, Paolo volge la sua attenzione a un altro gruppo. Esorta i servi. Nella chiesa primitiva c'erano molti schiavi. Infatti, il 90% dei nomi incisi nelle catacombe appartengono a degli schiavi oppure a degli ex schiavi. In quei giorni, il Vangelo andò incontro a un grande bisogno per questa categoria di persone: a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa. L'idea dell'ubbidienza è che dovrebbero essere sensibili verso i loro padroni, di essere interessati a loro e al lavoro che dovevano svolgere. Dovevano compiacerli, cioè dare ad essi ogni possibile soddisfazione, non contraddirli, cioè non opporsi, non ostacolare i piani del padrone. Non solo dovevano essere onesti, cioè non frodarli, non rubare, ma mostrare una perfetta lealtà. Questo comportamento aveva lo scopo di onorare, ossia mettere l'accento sulla bellezza della dottrina cristiana. La sezione che stiamo per esaminare, che inizia con infatti, è in stretta connessione con la sezione precedente. Sottolinea quindi ancora una volta la stretta relazione che c'è tra teologia ed etica. L'etica cristiana si contraddistingue proprio perché si basa sulla teologia. Paolo infatti a questo punto pone un fondamento dottrinale nella vita di questa gente. Presenta il Vangelo in tre tempi, nel passato, nel presente e nel futuro. Lo vediamo nei prossimi tre versetti. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. Questo è il tempo passato. E ci insegna, come scritto al versetto 12, questo è il tempo presente della grazia e aspettando la beata speranza, versetto 13, questo è il tempo futuro. Questi sono dunque i tre tempi della grazia. Esaminiamoli attentamente dopo aver letto dal versetto 11 sino al 15 da Tito, capitolo 2. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi.

0: Paolo dice ai cretesi: voglio porre tra di voi la dottrina della grazia di Dio perché avete bisogno di un fondamento solido. La grazia di Dio è il modo attraverso il quale Dio ci salva. Paolo sta comandando a Tito di esigere che i cretesi vivano una vita che onori il Vangelo, perché è la potenza di Dio. Non esiste assolutamente nessuna scusa per nessun cristiano per vivere una vita di sconfitta e di fallimento, perché, infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Si è manifestata, significa risplende davanti a noi, è l'Epifania, ciò che il Signore Gesù fece per noi quando venne più di 2000 anni fa, è il Vangelo, la buona novella. Morì per noi e risuscitò. Efesini 2, versetto 8, ci dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La parola grazia, che troviamo in questo testo, ha un significato diverso di quello che noi oggi le attribuiamo. L'espressione salvati per grazia non significa che Dio abbia avuto compassione, pietà di noi, ed abbia deciso di cancellare tutte le colpe, ossia il peccato, con un colpo di spugna. La cosa non era possibile risolverla in quel modo. Se Dio avesse potuto agire così, non sarebbe stato necessario che Cristo morisse sulla croce. Il significato del termine salvati per grazia è molto più complesso e vediamo di esaminarlo insieme. Dio ama gli uomini, ma non ci salva attraverso il suo amore. L'amore è il movente, ma Dio non è soltanto amore, è giustizia e santità. Le pretese della santità di Dio, cioè i suoi diritti legittimi e il suo modello perfetto, dovevano incontrarsi. L'amore di Dio vuole salvare, ma l'immutabile legge di giustizia rende l'amore impotente a farlo così, semplicemente. Per questo Cristo, morendo per i nostri peccati, fece incontrare l'amore con le richieste sante della giustizia di Dio, ed ora salva per grazia. È meraviglioso essere salvati per la grazia di Dio. Quando eravamo colpevoli, Cristo pagò la condanna, ossia il prezzo per renderci giusti. Alla grazia non va aggiunto nulla, nessuno sforzo umano. Dio, per salvarti, non chiede la tua collaborazione, non chiede come va la tua condotta o com'è il tuo carattere. Dio chiede agli uomini e a te soltanto di credere in Lui e di accettare Cristo. La via di Dio è la via migliore ed è l'unica via. Il Vangelo non sta supplicando gli uomini che hanno rifiutato Cristo di comportarsi meglio. Quando una persona dice «proverò a fare meglio», penso che sia un illuso. Se hai rifiutato Cristo Gesù, Dio non ti chiede di fare qualcosa in modo migliore. Dio non vuole migliorarti, vuole liberarti dal male. Al presente Dio ci insegna. Dio sta chiamando a vivere per Lui quelli che Gli appartengono, coloro che sono riscattati, liberati dal potere del male. Ci deve essere il rifiuto dell'impietà, che è il contrario della pietà su cui ha tanto insistito, e dei desideri che muovono il sistema mondiale che vive lontano da Dio. In questo mondo bisogna vivere secondo gli elementi positivi che vengono qui elencati: moderazione, giustizia e una disposizione religiosa. Sono caratteristiche richieste ai responsabili della Chiesa, agli anziani, ai giovani, e ovviamente anche Tito deve avere queste qualità. Queste tre qualità messe insieme esprimono il comportamento ideale del cristiano nei confronti di sé, moderatamente, del prossimo, giustamente, e verso Dio, in modo santo. Vengono poi indicati degli elementi positivi della vita del cristiano che riguardano il futuro, aspettando la beata speranza. È infatti il prossimo avvenimento nel programma di Dio. Cristo verrà a rapire la sua Chiesa da questo mondo. La speranza non è qualcosa che si desidera, ma ciò che è certo, perché è promessa da Dio che non mente. Avevamo letto al versetto 2 del capitolo 1. Il contenuto della speranza è l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Paolo insegnò la deità di Cristo. Parla del grande Dio, che è il nostro Salvatore. E chi è? È Cristo Gesù. E cosa fece? Diede se stesso per noi, per riscattarci. Si è dato per noi. Questa espressione indica il carattere di sacrificio fatto in sostituzione di altri, noi che crediamo. Pagò un prezzo per noi, per poterci liberare da ogni iniquità, ogni cattiveria, dal peccato. E purificarsi un popolo che Gli appartenga, zelante nelle opere buone, un popolo che Gli appartenga, di sua proprietà. È vero che Dio vuole che tu viva per Lui e che tu faccia opere buone, ma prima, amica, amico, deve averti riscattato, deve averti liberato, fatto suo. Dopodiché la tua caratteristica principale sarà lo zelo nel fare le opere che piacciono a Dio. Paolo dice a Tito: devi insegnare queste cose. È vero, sei un uomo giovane, non lasciare che ti disprezzino a causa della tua giovinezza. L'aveva detto anche a Timoteo. E Tito dovrebbe essere in grado di insegnare tutte queste cose con autorità. Tutti i giovani predicatori dovrebbero studiare attentamente il libro di Tito per trarne insegnamenti e incoraggiamento.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Questa epistola ci fornisce il quadro intero di ciò che Dio vuole per la Chiesa. Nel primo capitolo abbiamo visto che Dio vuole che la Chiesa sia una organizzazione ordinata. Poi, nel capitolo successivo, abbiamo visto che la Chiesa deve avere una sana dottrina. Ora dovremo imparare che la Chiesa è chiamata a compiere opere buone, perché esse sono una dimostrazione della salvezza. Leggiamo i versetti dall'1 al 3 di Tito, capitolo 3. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini, perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. La prima cosa che menziona qui è il fatto che la Chiesa deve avere dei membri che rispettano la legge. Un credente dovrebbe ubbidire alle leggi del paese nel quale vive, a meno che quelle leggi non siano in conflitto oppure in contraddizione con il suo dovere verso Dio. Dobbiamo essere sottomessi ai magistrati, alle autorità sopra di noi. Una Chiesa dovrebbe insegnare questo. Una parte del messaggio che dovrebbe essere dato è che si deve ubbidire alle autorità che sono in carica. L'ubbidienza non è verso l'uomo, ma verso la carica che riveste. La preoccupazione di Paolo sembra quella di evitare che i cretesi più turbolenti coinvolgano la Chiesa in agitazioni politiche che potrebbero solo nuocere al Vangelo. Pronti a fare ogni opera buona. La Chiesa deve istruire gli individui a essere desiderosi e ansiosi di fare ogni opera buona nella comunità in cui vivono. Dove è possibile, il buon cittadino deve essere pronto a cooperare in azioni buone a livello comunitario. E lo noteremo man mano che andiamo avanti. Iniziamo a vedere ciò che non devono fare. Non devono dire male di nessuno e non devono essere litigiosi. Evitare la calunnia è spesso difficile, ma è necessario per non screditare il Vangelo che si proclama. I cristiani non devono litigare, ma usare benignità, che è più ancora di bontà, come pure la mansuetudine, che sta a indicare una perfetta cortesia o gentilezza. Come nel capitolo 2, viene proposta un'affermazione teologica per sostenere le esortazioni pratiche appena date. Forse Tito potrebbe essere portato all'esasperazione dal carattere dei cretesi, ma dovrebbe pensare alla sua esperienza passata, così da comprendere la grandezza di Dio. Il passato viene descritto attraverso un elenco di vizi che potrebbe sembrare esagerato, ma Paolo lo ha usato altre volte per descrivere la vita delle persone prima di conoscere e accettare Cristo nella propria vita. Quando Paolo dice «eravamo insensati», intende privi di intelligenza spirituale. Poi vengono nominate la disubbidienza in relazione a Dio e l'inganno rivolto all'uomo. Il termine «traviati» fa pensare all'allontanamento da una retta via che porta a una schiavitù dei desideri immorali. Quasi a riassumere, viene detto che stavano conducendo una vita con cattiveria e odio. È l'ultimo stadio della degradazione, prima di arrivare a un punto che senza l'intervento di Dio è senza ritorno.

Ciò che Paolo ha descritto è un'immagine di te e me prima che conoscessimo Cristo. Eravamo insensati, disubbidienti, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e piaceri, vivendo nell'egoismo e odiando gli altri. Questa è un'immagine del mondo perduto. Puoi essere invitato in certe case e trovare queste cose. Puoi trovare queste cose in qualsiasi affare, qualsiasi ufficio, qualsiasi fabbrica. Ci può essere un'apparenza di amore, ma sotto questo c'è invidia, odio, pettegolezzo magari. Qui ci viene fornita un'immagine dei non salvati. Non dovrebbe mai essere un'immagine di te e di me come credenti. Eravamo così, ma prosegue Paolo nei versetti dal 4 al 7 di Tito, capitolo 3. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute. Il versetto 3 ci ha fornito un'immagine di come eravamo prima che venissimo a Cristo. È importante capire che divenire un cristiano non significa semplicemente voltare pagina, ma scoprirai di scrivere sulla pagina nuova le stesse cose che scrivevi sulla pagina vecchia. Fare promesse a Capodanno di essere migliore non fanno di te un cristiano, né sei salvato sulla base di opere di giustizia, opere buone che hai compiuto, ma per la sua misericordia. Dio è pronto a stendere la sua misericordia su di noi, perché Cristo morì per noi, pagò la condanna per i nostri peccati. È per la sua misericordia che ci ha salvati, ed è ricco di misericordia, ciò significa che ne possiede in abbondanza. Chiunque tu sia, Lui oggi può salvarti, perché Cristo morì per te, pagò la pena per te e ti rende giusto, mette su di te la sua giustizia. Mediante il bagno della rigenerazione. Il bagno. Questa parola significa fonte, è la fonte, il catino della rigenerazione. Nell'Antico Testamento la bacinella che si trovava nel cortile del tabernacolo rappresentava questo atto. È di questo bagno di rigenerazione che il Signore parla nel terzo capitolo di Giovanni, quando spiega Nicodemo la nuova nascita con queste parole. Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3, versetto 5. Mentre l'evangelista Giovanni, parlando di Gesù, nel capitolo 1, versetti dall'11 al 13, scrive: «È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio». L'acqua rappresenta la parola di Dio. La Bibbia ti laverà, ti renderà puro. Ha una potenza santificante, una potenza purificante. Veniamo purificati dalla parola di Dio. Lo Spirito Santo usa la parola di Dio, è detto nato d'acqua e di spirito. Questo è il modo nel quale nasciamo di nuovo. Ed è il rinnovamento dello Spirito Santo che ci rigenera, ci dà una nuova vita. Hai notato che in ogni cosa che Dio compie c'è un soprappiù. È in grado di superare abbondantemente tutto ciò che gli chiediamo e che pensiamo. Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Mentre l'Apostolo Paolo ai Romani scrive: «Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata». La salvezza ci rende giusti, giustificati per mezzo del sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Così noi ora siamo anche in speranza e eredi della vita eterna. Si punta nuovamente sulla grande speranza del credente, la venuta di Cristo per la sua Chiesa. Ancora una volta ricordiamo che la parola speranza non ha il significato vago di desiderio, ma è una certezza. Cioè una sola possibilità. Speriamo in Dio, che non può mentire e che ha promesso di dare la vita eterna a chi crede nel suo Figlio Gesù Cristo.

0: Le buone opere a cui abbiamo accennato al versetto 1 sono vantaggiose per il presente e per il futuro. Leggiamo i versetti dall'8 all'11 di Tito, capitolo 3. Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini, ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tale uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé. Il fatto che il credente sia salvato mediante la grazia di Dio non lo esonera dal compiere opere buone. La questione è che devono dedicarsi a opere buone. Paolo dice che Tito dovrebbe insistere con forza con questa affermazione. Amico, amica, dopo che sei stato salvato, Dio ti dirà cosa intende per opere buone. Fino ad allora Dio non è minimamente interessato alle tue buone opere, perché ciò che tu definisci un'opera buona, Dio la chiama biancheria sporca. Ai suoi occhi la giustizia dell'uomo non è che stracci sporchi, così viene detto in Isaia 64, versetto 6. Non vuole niente del genere. Egli, Dio, vuole salvarti. Se tu vai a Lui così come sei, ti salverà, perché Lui ha fatto qualcosa per te. Non ti sta chiedendo di fare qualcosa. Cosa potresti fare tu per Dio? Dopo che sarai salvato, sarai un figlio di Dio, e allora ti parlerà delle buone opere da compiere. Ti vuole anche coinvolgere nel portare la parola di Dio ad altri. Abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Sono parole sulle quali dovresti riflettere, prenderle in considerazione, meditare, essere ansiosi di compiere opere per Dio. Questo ci terrà occupati, così tanto da non avere tempo per le cose inutili di cui ci parla Paolo nel versetto successivo. Passiamo ora a leggere alcuni cenni di carattere personale, la conclusione. Versetti dal 12 al 15 di Tito, capitolo 3. Quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, fai il possibile per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passarci l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi. Come accade spesso nelle sue lettere, l'Apostolo Paolo termina con cenni personali. Evidentemente Artemas e Tichico dovevano sostituire Tito a Creta durante la sua assenza. Non si sa nulla di Artemas, ma Tichico sembra essere un intimo collaboratore di Paolo e, secondo ciò che scrive a Timoteo, lo invia proprio da lui, a Efeso, per aiutarlo. Zena è nominato solo qui, mentre Apollo lo incontriamo sia nel libro degli Atti che nella lettera ai Corinzi. Tito doveva provvedere per queste persone un sostegno adeguato. Dopo una serie di esortazioni, consigli per Tito, ora Paolo rivolge un'esortazione generica ai cristiani di Creta perché si dedichino a occupazioni decorose e utili. Qui viene messo in luce l'aspetto pratico del cristianesimo. I credenti dovevano essere in grado di intervenire per problemi o bisogni urgenti. Tutte le loro azioni in questa direzione non rimarranno senza frutto. E ora i saluti. Tutti vi salutano. Saluta tutti. Non sappiamo chi fossero i tutti che erano con Paolo, evidentemente dei suoi collaboratori, e chiede di salutare i credenti, coloro che si amano in quanto cristiani. Dopo uno scambio di saluti, Paolo conclude questa lettera pratica a Tito con una benedizione. La grazia sia con tutti voi. E così possiamo concludere anche noi questo appuntamento di quest'oggi. Intanto vi invito a risentirci domani, al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle.
0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso

0: Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
1: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: Tu vivi in noi, Signore. Ti lodiamo, Gesù. Ti esaltiamo.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo si sapeva già. No, non è che si sapesse già il titolo, si sapeva già è il titolo che ho voluto dare a questo appuntamento con Dio di oggi. Perché? Beh, il motivo è proprio all'interno del brano compreso tra i versetti 26 a 42 del capitolo 14 del Vangelo di Marco, su cui stiamo continuando il nostro itinerario in questi giorni. C'è Gesù, c'è la Pasqua che è già arrivata, e Gesù che ha anche celebrato la cena pasquale nella camera alta e poi l'hanno completata. Tutto è finito, ed è finito anche quello che Giuda doveva fare. Giuda è uscito prima degli altri, è andato via per andare a mettersi d'accordo con i capi dei sacerdoti che poi faranno arrestare Gesù. Ma intanto Gesù con gli altri 11 vengono fuori da questa serata comunitaria, diciamo così, e Luca ci dice che una volta finita la cena cantarono un inno, uscirono fuori e si diressero nel buio della sera, della notte che già sta arrivando, sul Monte degli Ulivi, verso il Monte degli Ulivi. E Gesù, con amarezza sicuramente, dice ai discepoli: tutti voi mi abbandonerete, perché Dio ha detto per mezzo dei profeti: ucciderò il pastore e le pecore saranno disperse. E fin qui Gesù cita i profeti antichi con la loro profezia specifica in questo momento nelle sacre scritture, quello che per noi è l'Antico Testamento della Bibbia. Ma Gesù poi continua e dice: però dopo che sarò risorto andrò in Galilea e là ci rivedremo. E Gesù da un lato fa un rimprovero dolce e allo stesso tempo amaro per lui, mentre Pietro con una certa veemenza, con un certo slancio, dice: io non ti abbandonerò mai, non importa ciò che faranno gli altri. Beh, Pietro non aveva ancora il carattere che avrà dopo, come anche gli altri non avevano ancora il carattere che avranno dopo, ma come anche noi, voi e io, non abbiamo ancora oggi il carattere che avremo dopo, dopo che avremo ulteriormente approfondito il nostro rapporto personale con Gesù, un rapporto che va curato, che va incentivato, alimentato giorno per giorno con il nutrimento spirituale, la preghiera, la meditazione, la lettura e la ricerca nell'ambito della Bibbia, la pratica nella imitazione di Gesù giorno dopo giorno. Beh, so che alcuni di voi vanno in palestra, è vero? Sì, tu, proprio tu, lo so, ci vai. E cosa fai? Ti alleni? Ti alleni, certo. Non so se ti alleni con i pesi, se fai ginnastica a corpo libero, se utilizzi le kettlebell, se utilizzi gli elastici, la corda, la pertica, le clave, non lo so, qualunque cosa. Però ti alleni per fare che? Ti alleni per far sì che il tuo corpo migliori le sue prestazioni, che i muscoli da un lato si sciolgano, dall'altro si robustiscano, che tu abbia la mente più chiara con l'esercizio fisico. Lo dicevano gli antichi greci, lo dicevano gli antichi romani, lo dicevano tutti, gli antichi lo sapevano: mens sana in corpore sano. Quindi una mente sana sta in un corpo sano e viceversa. E allora la stessa cosa, la stessa identica cosa, nasce anche esercitando il proprio spirito. Uno spirito forte, uno spirito allenato, viene fuori proprio da questi esercizi, diciamo così: preghiera, meditazione, studio e approfondimento e ricerca nella Bibbia, pratica dell'amore di Dio nei confronti di se stessi, nei confronti del Signore in primo luogo e poi ancora nei confronti dell'altro, dell'altra persona che incontriamo, che ci sta accanto. Ma e questa è una parentesi per noi, partita dal carattere di Pietro. Anche noi, ciascuno di noi, ognuno ha il proprio caratterino, diciamo così, un carattere da trasformare. Beh, intanto Gesù con gli altri sono giunti al Getsemani, l'orto di Getsemani, questo appezzamento di terreno pieno di ulivi, bellissimo sicuramente, con questi alberi frondosi, con i frutti, con la penombra ormai della sera, data un po' dalla luna che proietta la sua luce attraverso gli alberi, attraverso i rami di questi olivi. E Gesù, in questo scenario così particolare, già partendo con lo scoramento interiore, con quella frase in cui già aveva detto: tutti voi mi abbandonerete, ucciderò il pastore, le pecore saranno disperse. Ecco, Gesù sa quello che gli accadrà, lo ha già espresso più volte a mezze parole, ha cercato di farlo capire, ma niente, nessuno dei suoi discepoli ha capito. E allora prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, il suo gruppo ristretto, la sua coinonia, appunto, si dice, gruppo di preghiera, gruppo di amici del cuore, diciamo così, e una volta che già sono all'interno del Getsemani, Gesù dice agli altri: sedete qui mentre vado a pregare. E con Pietro, Giacomo e Giovanni dietro a lui, comincia a sentirsi schiacciato dall'orrore, schiacciato dall'angoscia profonda che lo prende, che gli attanaglia la gola, che gli stringe le arterie della testa. Ma di questo continueremo a parlare fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Si sapeva già questo il titolo. Siamo entrati anche noi in una forma di tristezza, possiamo dire così, al seguito del racconto che Marco al capitolo 14 ci fa dell'angoscia di Gesù, di quella tristezza mortale in questo caso che lo prende insieme allo scoraggiamento, insieme alla paura, all'orrore per quello che gli accadrà fra poco. Sarà preso in malo modo, sarà torturato e poi sarà inchiodato sulla croce fino a morire. Gesù lo sa, si sapeva già, questo indica il nostro titolo, i profeti antichi della Bibbia lo avevano detto: ucciderò il pastore e le pecore saranno disperse. E Gesù lo dice agli 11 discepoli rimasti mentre Giuda è andato a tradirlo, ad avvisare i capi del popolo su come fare per arrestare Gesù. E si sapeva già, Gesù lo ha detto. E Gesù chiama Giovanni, Giacomo, Pietro, il suo gruppo di amici più ristretti nell'ambito dei 12, li chiama affinché vadano con lui mentre lui prega in questo momento, in questa oppressione dell'anima, mentre ha il dolore per la morte che si avvicina, e chiede a loro tre: restate qui, state svegli con me mentre io prego, pregate anche voi. Va un po' più avanti, cade a terra, prega a Dio che se fosse possibile gli risparmiasse questo momento terribile che lo aspettava. Allontana da me questo calice amaro, allontana da me questo calice di dolore, dice Gesù in preghiera al Padre. E lo grida Abba. Abba è il nome con cui i bambini nel popolo ebraico chiamavano il loro papà, appunto. È un grido intimo, un grido profondo, un grido di comunione. E la stessa parola Abba probabilmente è quella che Gesù utilizza quando insegna a noi il Padre nostro, Papà nostro che sei nei cieli. In quel momento lo chiama ancora in preghiera. e dice: passi se possibile, allontana se possibile da me questo calice di dolore, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. E poi torna dai tre discepoli, ma non stavano pregando, stavano dormendo. Non siete riusciti a stare svegli con me neppure un'ora. Simone, non sei riuscito. Giacomo, non sei riuscito. Giovanni, non sei riuscito. State svegli e pregate, pregate sempre per non cadere in tentazione. Perché anche se lo spirito, se il vostro spirito è pieno di buona volontà, di buone intenzioni, il corpo è debole. Vedete, parlavamo poc'anzi di esercizio. Beh, il corpo è debole e bisogna allenarlo, bisogna rafforzarlo quando si fa ginnastica. Ma qui Gesù non intende questo, non intende questa debolezza. Intende la debolezza che viene dalla nostra natura umana, che poi ci fa cambiare idea. Debolezza che fa in modo che si indebolisca anche lo spirito. Allora per questo anche lo spirito deve essere allenato, dicevamo poc'anzi. E Gesù si allontana di nuovo e di nuovo prega e ripete le stesse parole di prima e ancora ritorna dai tre discepoli e ancora una volta li trova addormentati perché non erano riusciti a tenere gli occhi aperti e non sapevano che cosa rispondergli. E poi una terza volta, fatto sempre tutto quello che aveva fatto le prime due, ancora torna da loro e dice: va bene, dai, dormite pure, ormai non serve a niente, riposatevi. Però il tempo di dormire è finito, sono stato già tradito, sono stato già consegnato a degli uomini malvagi, stanno già arrivando, venite, alzatevi, dobbiamo andare. Sta arrivando l'uomo che mi tradirà con tutti coloro che si è portato dietro. Ecco, anche questo si sapeva già, anche questo era scritto, anche questo era preconosciuto. I profeti ne parlano e arriva Giuda, come aveva preso accordi, e si avvicina a Gesù, lo abbraccia e lo bacia e gli dice: maestro. E gli altri a questo segnale mettono le mani addosso a Gesù e lo arrestano. C'è qualcuno addirittura degli apostoli che aveva una spada addosso, la sfodera e ferisce un servo del sommo sacerdote, gli mozza addirittura un orecchio. E Gesù risolve la questione comunque. Negli altri Vangeli viene detto che l'orecchio fu rimesso. E Gesù chiede a loro: sono forse un delinquente così pericoloso da venire a prendermi armati fino ai denti? Perché non mi avete arrestato nel Tempio? Ieri, l'altro ieri, la scorsa settimana, il mese passato, tutti i giorni ero là ed insegnavo. E anche questo si sapeva già, perché queste cose stanno accadendo, perché stavano scritte nelle profezie che mi riguardano. Tutte queste cose si sapevano già, tutto questo si sapeva già. E allora tutti i discepoli fuggono, scappano via, lo abbandonano, proprio come Gesù aveva detto forse un'ora o poco più prima di quel momento, e come avevano detto i profeti centinaia e centinaia di anni prima: ucciderò il pastore e le pecore si disperderanno. Si sapeva già. Ecco, e ci sono ancora delle cose oggi che si sanno già, che ancora non si sono realizzate, non si sono verificate, che i profeti hanno previsto, che i profeti hanno saputo da Dio, che i profeti hanno scritto dietro ispirazione dello Spirito Santo, che oggi ci ritroviamo riportate queste cose nella Bibbia. Si sanno già, si sa che Gesù ritornerà, che Gesù verrà a prendere coloro che credono in Lui, coloro che oggi lo seguono, coloro che oggi rafforzano, se possono, insieme al loro corpo, rafforzano invece il loro spirito con la preghiera, con la meditazione, con lo studio delle sacre scritture, con la ricerca di quello che è bello, di quello che è importante, di quello che è vero, e con la pratica dell'amore che Gesù ci ha insegnato. E allora tutto questo lo sappiamo già. Comportiamoci di conseguenza. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere socio-politico o economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. La riflessione è a cura di Roberto Cardelli. Questo testo cantato appartenente al re Davide è tra i miei preferiti. Lo dico perché sono anch'io un musicista e ho scritto canzoni. Esalta il perdono di Dio dalle colpe, la sua guarigione spirituale e fisica, laddove chi si pente del male fatto lo dichiara sinceramente. L'anima riceve così pace e sollievo. Davide commise cose molto gravi e ne fu addolorato. Si pentì e chiese perdono all'Eterno. Per questo la sua vita cambiò. Ne pagò le conseguenze, è vero, ma il Signore lo benedì. Ci sono molti malesseri che hanno un'origine psicosomatica, forse causati da sensi di colpa. Per tanti rappresentano una prigione infernale e una lotta combattuta con il ricorso a terapie psicologiche, psicofarmaci e quant'altro, senza che ci sia una certezza di recupero. Quale che sia il tuo senso di colpa, c'è Cristo Gesù, avvocato, per mezzo del quale si ottiene guarigione, misericordia e, considerando la visione biblica di un Dio che è contro il peccato, si ottiene anche il perdono.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 16. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Gesù ci libera dall'ira imminente. Di che cosa avete paura? Fin dall'infanzia l'essere umano ha paura. I bambini hanno paura dell'oscurità, del tuono. Gli adulti hanno altre paure: della morte, delle epidemie, degli attentati terroristici, della disoccupazione, dell'inquinamento e così via. L'apprensione può trasformarsi in psicosi collettiva e in forme di vero panico. Allora ci si mobilita per protestare contro quelle minacce. Ma avete notato che indifferenza c'è di fronte ad altri pericoli che pure sono ben più gravi? I più grandi pericoli che ci minacciano sono quelli che mettono in gioco la sorte della nostra anima. Come possiamo rimanervi indifferenti? Quando lasciamo questa terra, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile, decisa dalla scelta che abbiamo fatto quando eravamo ancora in vita. Per questo, finché siamo in terra, Dio ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire al suo castigo a motivo dei nostri peccati. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ma per quelli che credono in Gesù, Dio fa molto di più che sottrarli alla sua ira. Li adotta e li fa diventare suoi figli. La sua pace, il suo favore, i suoi tesori sono loro dal momento in cui pongono la loro fiducia nel sacrificio di Gesù Cristo. E allora possono dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Salmo 27, versetto 1. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È il 19 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 4 leggeremo il verso 24 dove è scritto così: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo capitolo del Vangelo di Giovanni va contestualizzato per entrare in profondità e comprendere appieno le parole pronunciate da Gesù. La terra che Gesù stava attraversando dopo aver lasciato la Giudea era una terra contesa sia dai giudei che dai samaritani, quindi non c'erano buoni rapporti fra loro. I giudei adoravano Dio a Gerusalemme e i samaritani sul monte Garizim. Ed era proprio questo il nocciolo della contesa. Questo fatto confonde la donna samaritana, già abbastanza sorpresa che Gesù le rivolgesse la parola, dato che fra i due popoli non c'era assolutamente alcun tipo di rapporto. Quando Gesù le rivela la sua condizione di vita, la donna riconosce in lui un profeta, ma si chiede come sia possibile che un giudeo abbia questo dono divino, visto che sia lei che il suo popolo ritenevano di essere gli unici a meritare un profeta, visto che adoravano Dio su quel monte. Ed è qui che Gesù fa subito chiarezza sulla diatriba che divide i due popoli, perché non sono i luoghi che fanno di noi dei veri adoratori, ma il modo in cui adoriamo. Dio infatti è spirito, non ha un corpo e non si servirebbe mai di un tempio o di un monte per farsi adorare, perché è nello spirito che lui vuole incontrarci. I luoghi specifici erano legati al tabernacolo o al tempio del Vecchio Testamento, ma Gesù annuncia un cambiamento radicale. Per poterlo adorare in spirito e verità è necessario avere una relazione con lo Spirito Santo. Non dobbiamo essere ipocriti, ma sinceri, perché l'adorazione non sarà più legata a un luogo geografico, ma a un incontro interiore, dove il cuore rigenerato esprime a Dio tutta la sua lode, la sua gratitudine e il suo amore per Lui.
2: È in spirito e verità è appunto il titolo della riflessione di oggi. Un sussurro ben emanato può cambiare la vita. Gesù rivelò alla samaritana la vera natura dell'adorazione. Le disse che i veri adoratori sono quelli in grado di adorare Dio in spirito e verità. Noi esseri umani siamo adoratori per natura. Dio ci ha fatti così. All'inizio adorare era semplice e intuitivo. Adamo ed Eva, ad esempio, camminavano in comunione con Dio. Riconoscevano e onoravano il loro creatore proprio come lui desiderava. Il peccato, però, ha complicato la situazione. Gli uomini hanno perso la conoscenza del perché e del come adorare. Questo è il motivo per cui tante persone nel mondo adorano tante divinità diverse e in tanti modi differenti. Quando la samaritana parlò di adorazione con Gesù, chiese qual era il modo giusto di adorare Dio. Pensava che l'adorazione dovesse avvenire in un luogo specifico, come un tempio o una montagna. Gesù le rispose che la vera adorazione non era in un luogo fisico specifico, ma risiedeva nel cuore. Adorare Dio in spirito e verità significa adorare Dio secondo la sua natura, il suo cuore e la sua volontà. Ciò significa avvicinarsi a Lui con umiltà di spirito e con un cuore puro. Quel giorno, al pozzo di Giacobbe, la samaritana scoprì chi era Gesù e imparò il significato della vera adorazione. Questa nuova rivelazione cambiò la sua vita per sempre. Caro amico e cara amica, anche tu puoi fare lo stesso. Adora il Signore in spirito e verità. Prega con me. Padre, purifica il mio cuore. Aiutami a camminare in santità per poterti adorare in spirito e verità.
3: Dio è spirito, non lo vediamo, ma lo percepiamo con i nostri sensi. Come l'aria, il vento, entrambi non si possono vedere con gli occhi, non si possono afferrare con le mani, eppure sappiamo che esistono perché ne sentiamo la brezza tra i capelli. Vediamo le foglie degli alberi che si muovono. Nello spirito la sua presenza può essere chiaramente ovunque, quindi per incontrarlo non dobbiamo cercare un posto specifico per parlare con lui. Ricordo la testimonianza di un pastore il quale desiderava da tempo visitare i luoghi dove Gesù aveva vissuto. Tornando dal viaggio, ha condiviso con noi la sua esperienza e ha detto: ho pregato davanti al lago di Galilea, sul monte degli Ulivi, ma non ho mai sentito la sua presenza così forte e intensa come quando sono nella mia stanza di preghiera. Com'è vero, anch'io, se penso che le più belle esperienze le ho fatte in un piccolo bagno di un metro quadrato dell'azienda dove lavoravo e per non sentire la ventola di aspirazione spegnevo la luce e mi trovavo completamente al buio, in un locale angusto e senza finestre. Eppure lì ho sperimentato la presenza visitante e avvolgente di Dio. Il Signore è presente ovunque siamo, soprattutto quando lo invochiamo. Pensate a Giona, negli abissi del mare, dentro la pancia di un pesce. E allora quanto più è presente nella nostra cameretta, in automobile, possibilmente stando attenti alla guida senza chiudere gli occhi, o mentre facciamo una passeggiata. Dio ama trascorrere del tempo con noi. E se non sappiamo trovare parole sufficientemente adeguate, possiamo anche adorare in silenzio. È sufficiente che i nostri pensieri profondi, la nostra anima, siano rivolti a Lui. Questo è pregare e adorare nello Spirito. Non c'è bisogno di una tecnica particolare, serve solo il desiderio. Quest'ultimo si alimenta con la parola di Dio. Mentre facciamo di questo una pratica quotidiana, ci salutiamo per oggi e a tutti voi una santa giornata di adorazione in spirito e verità.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve a tutti amici ed amiche. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo del programma di oggi è Le fobie della vita. Leggo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 8, il verso 24, e dice così: «E i suoi discepoli, avvicinatosi, lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti». Cosa sono le fobie? Non sono altro che le paure esagerate di oggetti specifici oppure di particolari situazioni della vita. Chi è affetto può soffrire di fobie comuni, quali possono essere la paura della morte, del futuro, la paura di un esame, il primo giorno di lavoro, paura di cose che in se stesse non generano timori, come gli spazi aperti oppure gli spazi chiusi, ma che si temono perché il soggetto che le vive è vittima di ansie e di timori. Molte di queste paure non vengono neanche denunciate. I motivi possono essere vari, la vergogna magari, la timidezza e così via. E quindi si finisce per accettarle che la vita è quella e quindi ci si convive poi tutta la vita. Le ragioni che le fanno insorgere possono essere la perdita di una persona cara, un'esperienza traumatica che produce uno shock, oppure l'emulazione dei genitori che possono trasmettere inconsapevolmente i loro conflitti umani. Quali sono le fobie semplici? Sono quelle in relazione con situazioni, come dicevo, o oggetti specifici, come la paura dell'acqua, quindi l'acquafobia, o la paura dei cani, la cinofobia. E poi ce n'è una molto diffusa, la claustrofobia, cioè la paura degli spazi chiusi. Poi ci sono le fobie sociali, che sono quelle che si provano in pubblico. Magari il problema di quanti provano paura ad andare ad una festa, per esempio, oppure parlare in pubblico, firmare davanti ad altri temendo che la mano possa tremare. A queste persone, magari un nostro amico, un nostro familiare, che tipo di aiuto possiamo fornire? Certo, dobbiamo affermare che per ogni soggetto occorre una terapia differente. Dipende dalla causa scatenante e dipende anche dalle caratteristiche della persona stessa. Ma sapete, amici, tra le fobie che l'uomo può avere, quella che provoca più effetti collaterali è la paura della morte. Se l'uomo riuscisse a superare questo ostacolo, non esisterebbero neanche tutte le altre, in quanto sono per la maggior parte correlate. La fobia della morte è l'unica, sapete,
a differenza delle altre, ad avere una cura che è molto molto efficace. Ed è la speranza che dona il Vangelo, è la speranza che dà il Signore Gesù con la sua resurrezione, il perdono e la vita eterna con Lui. Come cristiani evitiamo quei metodi che lasciano ad altri il controllo della nostra mente, quali possono essere i farmaci, addirittura l'ipnosi e così via. Poiché soltanto Dio ha questa possibilità e questa facoltà. Spesso le fobie sono usate dal nemico di Dio e nostro, il diavolo, che approfitta della debolezza dei soggetti proprio per tenerli legati ancora di più ai loro timori. Sapete, amici, la paura ha la sua origine proprio alla nascita del peccato, alla disubbidienza a Dio. Infatti è scritto: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Questo è scritto proprio nel capitolo 3 del libro della Genesi, al versetto 10. Sia chiaro, amici radioascoltatori, se il Dio in cui credete incute paura, non è il Dio della Bibbia, tantomeno il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamo, come allora, anche oggi Dio interviene. Signore, salvaci, siamo perduti, esclamarono i discepoli su quella barca. E Gesù sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia. Oggi, amici, dicevo, è la stessa cosa. Se ritenete che siete affetti da qualche fobia, di quelle che abbiamo citato, ma ce ne sono un'infinità, si presume, gli esperti dicono che ce ne sono almeno 300 di fobie, ma io credo ancora molte di più. Bene, se siete affetti da queste fobie, sappiate che esiste un'unica terapia, che è quella di andare al Signore e affidare la nostra vita a Lui. Come sempre, i 10 minuti passano in fretta, amici. A risentirci. Grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Benvenuto di nuovo su questo canale. Oggi vedremo il capitolo 12 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 49 al versetto 59. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, magari avessi già terminato il mio compito. Un terribile battesimo mi aspetta e sono angosciato finché non l'avrò ricevuto. Pensate forse che sia venuto a portare pace sulla terra? No. Lotta e divisione, piuttosto. D'ora in poi le famiglie si divideranno in due gruppi. Tre per me e due contro di me. Oppure al contrario. Verso di me un padre deciderà in un modo e il figlio gli starà contro. Madre e figlia saranno in disaccordo. La decisione di una suocera sarà contrastata dalla nuora. Poi Gesù si rivolse alla folla e disse: «Quando vedete che le nuvole cominciano a formarsi ad ovest, dite, fra un po' pioverà, ed avete ragione. Quando invece sentite spirare il vento del sud, dite, oggi farà un caldo da morire, ed anche questo è giusto. Ipocriti, sapete prevedere il tempo che farà, ma non volete accorgervi del significato delle cose che accadono in questo periodo. Perché non volete rendervi conto di persona di ciò che è giusto? Se hai una causa in corso e mentre vai in tribunale incontri per la via il tuo accusatore, cercherai senz'altro di sistemare la faccenda tra di voi prima che arrivi al giudice, altrimenti corri il rischio di finire in prigione. In tal caso ti dico che non sarai liberato finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo». Questo passaggio sembra un po' complicato, quindi esaminiamolo attentamente. Cosa intende Gesù quando dice «portando fuoco sulla terra»? E perché è angosciato per il battesimo? Allora, tipicamente il fuoco è associato al giudizio nella Bibbia, quindi questo potrebbe essere il fuoco del giudizio di Gesù che porterà nella battaglia di Armageddon, o potrebbe essere il giudizio che verrà sui popoli ebrei nei decenni successivi, culminando poi con la distruzione del Tempio nell'anno 70. Tuttavia, però, potrebbe anche significare lo Spirito Santo che viene dopo il lavoro di Gesù sulla croce, ed è per questo che dice che ha un battesimo con cui essere battezzato, facendo riferimento alla sua crocifissione che causa la sua angoscia. E questo è anche in linea con ciò che il Battista disse che Gesù avrebbe fatto, venendo e battezzando col fuoco, che avvenne a Pentecoste. Poi Gesù fa una dichiarazione che non sembra adattarsi alla sua immagine. «Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione». Ma aspetta un momento, questo non è il dolce, amorevole, pacifico Gesù che conosco. Beh, è il Gesù della Bibbia, ragazzi. I suoi insegnamenti erano radicali e intensi e richiedevano un impegno totale. Insegnò la necessità di rinunciare alla nostra vita per guadagnare la sua, di odiare il male, di non partecipare a certe attività. E queste adesioni alla sua parola creano tensione e dramma nei nostri rapporti con non credenti. Questo era e va ancora controcorrente, quindi porterà divisione non solo con estranei, ma anche con membri stretti della famiglia. E l'ostilità, tra l'altro, sarà reciproca, padre contro figlio e figlio contro padre. E specialmente oggi vediamo un'epidemia anche su TikTok di isolamento e allontanamento, dove i ragazzi pensano quasi che sia figo interrompere il rapporto e comunicazione con i propri genitori. Assurdo. E questo potrebbe essere il prezzo che si deve pagare per essere un fedele seguace di Cristo. Inserisco una parola di cautela qui. Assicurati che quando gli altri sono offesi, siano offesi dalla verità, non dal modo in cui tu l'hai comunicata. Poi Gesù riprende la folla come ipocriti perché sono così bravi a predire il tempo da una singola nuvola, ma non riconoscono e non riescono a vedere Gesù come Messia che ha introdotto il regno di Dio. Lo vedono guarire, ma non sentono il suo appello al pentimento. Piuttosto preferiscono che riempia le loro pance anziché salvare le loro anime. Ed infine l'illustrazione di due persone che si dirigono davanti al giudice. Dovrebbero cercare di risolvere le problematiche mentre c'è tempo, o qualcuno soffrirà gravi conseguenze una volta in tribunale davanti al giudice. Per analogia possiamo dire che alla luce dell'opera di Gesù sulla croce, Dio offre una soluzione fuori dal tribunale, prima del giudizio finale, mentre siamo qui ancora su questa terra. Attraverso cosa? Il sacrificio di Gesù, il nostro conciliatore. E se non lo facciamo mentre abitiamo qui, mentre siamo qui, mentre abbiamo tempo qui, le ripercussioni dall'altra parte saranno eterne ed orribili. Riflessione. Hai mai avuto problemi nelle relazioni a causa della tua fedeltà a Gesù? Sì, Padre, a volte sembriamo esperti di quello che è la natura, cose naturali, e rimaniamo molto ignoranti per ciò che concerne le cose spirituali. Aprici gli occhi, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari miei, buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Icam è Camilla Anna Torre. In questi giorni l'ascoltiamo nel suo album d'esordio Dammi Amore del 2025, etichetta Hopfield Music. Ora è il momento del brano dal titolo Con te, evocativo di un nuovo inizio. La frase che prendo per riassumere l'intero brano dice: butta via tutto ciò che io ero, non fa più parte di noi. Poche parole, ma importanti. Buon ascolto e riflessione con te, di Icam.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Venite a me, dice il Signore,

0: Dio vuole che viviamo una vita piena, completamente centrata in Gesù Cristo. Ma vi sono occasioni in cui questa vita è minacciata dall'esterno e noi ricadiamo in uno stato d'animo introspettivo che credevamo scomparso. Al primo posto, fra le cose che vengono a turbare la completezza della nostra vita in Dio, sta l'autocoscienza, che è causa di una lotta continua. L'autocoscienza non è un peccato, può dipendere da un temperamento nervoso o da un impatto con nuove situazioni e circostanze. Ma non sarà mai per volontà di Dio che noi non arriviamo ad essere totalmente completi in Lui. Per tutto quello che turba il nostro riposo in Lui, dobbiamo subito ricorrere a una cura, e la cura non consiste nell'ignorare il fatto, ma nell'andare a Gesù Cristo. Se andiamo a Lui chiedendogli di porre una coscienza di Cristo al posto dell'autocoscienza, Egli lo farà fino a che non avremo imparato a dimorare in Lui. Non permettere mai che una frantumazione della tua vita in Cristo rimanga un problema accantonato. Fai attenzione che l'influenza di amici o circostanze particolari non producano crepe nella tua vita e la frazionino. Fai attenzione a tutto ciò che potrebbe scindere la tua unione con Lui e portati a considerare te stesso separatamente da Lui. Nulla è tanto importante quanto il mantenere integra la vita spirituale. La grande soluzione è una sola. Gesù dice infatti: venite a me. Sono queste parole che mettono alla prova la profondità della nostra realtà di vita, sia intellettualmente che moralmente e spiritualmente. Infatti, dove questa nostra realtà non è genuina, ci ingolferemo nelle discussioni invece di andare a Lui.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di ICAM. Ben trovati a Disco Highlight. Stiamo scoprendo un album molto bello e ricco di riflessioni. Dammi Amore di ICAM. Ora ci apprestiamo ad ascoltare 139, canzone che si ispira al Salmo così numerato e che ci fa riflettere sull'onniscienza e onnipresenza di Dio. Dio ci conosce nel profondo, ha cura di noi e ci ha fatto in modo stupendo. Questo ci permette di riflettere d'altro canto su temi attuali come l'oggettivazione del corpo e l'omologazione, passati esplicitamente o implicitamente nella società moderna, ad esempio nei social media, e di trovare risposte negli insegnamenti cristiani. È tempo di ascoltarla. 139, ICAM.
3: Dove potrei andarmene, lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dalla tua presenza?

0: 到。
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Carissimi amici ascoltatori, un ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto e come ogni mattina alla stessa ora sono qui per intraprendere una nuova giornata augurandovi un buongiorno, un buon 18 agosto.

Il rullo di tamburi iniziale vuole scuoterci per coloro che ancora si trovano sotto le lenzuola, dato il caldo che fa, ma soprattutto è uno spunto, un invito per poter intraprendere la giornata ascoltando buona musica e qualche riflessione.

Ci siamo appena risvegliati da una nottata, mi auguro, di buon riposo. E come noi tutti ben sappiamo, la notte è fatta di tenebre, perché se non ci fossero le luci esterne, l'illuminazione pubblica, le nostre città sarebbero completamente al buio. E questo mi fa pensare un po' a coloro che vivono purtroppo nella cecità, cecità fisica, perché deve essere veramente un qualcosa di estremamente disagiato, disagevole. Purtroppo queste persone hanno avuto questa situazione di negatività che li porta a vedere la vita senza i colori, senza vedere le forme. Questo almeno per quanto concerne coloro che sono nati ciechi. Ma è brutto anche quando la cecità viene in un secondo tempo. Quest'oggi vogliamo un po' trasportare questo elementare concetto della cecità nel campo della vita spirituale, del rapporto che abbiamo con Dio. E prima di passare al nostro stacco musicale che introduce le considerazioni, desidero subito leggervi il versetto che utilizzeremo come contesto, come base per dare spunto alle nostre riflessioni, che si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 1 e al versetto 5, il quale, è partita nel frattempo la musica, dice testualmente: la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta.

Il materialismo sfrenato, l'umanesimo dilagante che nel corso di questi ultimi secoli ha imperversato nella vita sociale umana, ha voluto in un certo senso nascondere, mettere la benda a quello che invece è il contesto spirituale con il quale ogni essere umano, gli piaccia o no, deve venirsi a trovare. E quindi la parola di Dio ci ricorda che non dobbiamo farci sopraffare dalle tenebre del peccato. E per spiegare meglio questo contesto applicato alla nostra vita quotidiana, desidero subito portarti un esempio, un piccolo aneddoto. «Ora sì che la vedo!» esclamò la fanciulla. «Prima non c'era la luce!» Comandata dalla mamma ad andare a spolverare in una stanza, la piccola, dopo aver guardato, ritornò dalla madre affermando che nella stanza non vi si trovava della polvere. «Impossibile!» replicò la mamma. «Che non vi sia della polvere dopo tanti giorni che non viene fatta pulizia!» La mamma stessa andò a vedere e trovò le finestre con le tapparelle abbassate. «Ora capisco perché non vedi la polvere. Prova un po' a aprire le finestre.» La fanciulla ubbidì ed ecco entrare nella stanza un fascio di luce. Essa allora scorse chiaramente che in effetti vi era la polvere. E così avviene per tante persone, le quali dicono di credere in Dio, ma non vedono nulla di quello che c'è in loro. Desiderano in un certo senso rimanere al buio, nelle tenebre di questo mondo oscuro. Delle cose spirituali tante persone non sanno proprio cosa farsene, non se ne vogliono curare, è un qualcosa che viene rimandato a tempi futuri. Non permettono quindi a Cristo, che è la luce di questo mondo, di entrare nei loro cuori. Lo escludono a priori dalle loro vite, affinché non sia possibile vedere quello che c'è di marcio. Dio previde questo. È per questo motivo che l'uomo è considerato imperdonabile, quando conosce le realtà dei fatti, ma vuol far finta di non vedere. Lo stesso evangelista Giovanni, qualche pagina più avanti, al capitolo 3 e al versetto 19, ci propone questo versetto che deve farci riflettere personalmente. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie.

L'invito dunque che perviene a ognuno di noi quest'oggi dalla Sacra Scrittura è il seguente: ti sei abbandonato al mondo delle tenebre o cammini lungo i binari della luce di Dio? A te e a me quella che è la risposta personale. Nel frattempo passiamo al nostro consueto angolo della preghiera, del raccoglimento in maniera diretta con Dio. Padre nostro e Dio nostro, grazie. Hai voluto ricordarci che attorno a noi c'è un mondo di tenebre, dominato da Satana, che vuole accecare i cuori e le menti degli uomini, deviandoli dalla luce che è Cristo. Il nostro desiderio è quello di applicare alle nostre vite la salvezza per grazia, che solamente in Cristo Gesù è stata resa possibile per riavvicinare l'uomo peccatore a te. Che questi semplici ed elementari concetti possano penetrare nei nostri cuori. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 19 agosto 2026, una buona giornata a tutti voi. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella provincia del Qinghai in Cina. Il sisma, ha riportato l'agenzia di stampa Reuters, si è verificato a una profondità di 10 km. La scossa sarebbe stata avvertita alle 5.36 ora di Pechino, le 23.36 italiane, come indica il China Earthquake Network. E nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. L'agenzia Union riporta questa notizia e il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Le forze russe hanno inoltre effettuato 7 attacchi con sistemi lanciarazzi multipli e 276 bombardamenti di artiglieria. Nel corso della giornata sono state registrate 192 segnalazioni di danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: «Lo stretto è un nuovo territorio americano», risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili che sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Un numero marchiato sulla fronte, il 44, lo stesso segnato anche sulle braccia. Il volto e il corpo sono quelli di Mohamed Zarkane, giornalista in Cisgiordania. Quel 44 impresso su alcune zone del suo corpo riguarda un episodio controverso che avrebbe coinvolto anche altri palestinesi. Secondo fonti locali, sarebbero stati trattenuti in un blitz dell'IDF e sarebbero poi stati rilasciati dopo essere stati contrassegnati con numeri scritti a pennarello. Sempre secondo fonti locali, alcuni di loro sarebbero stati anche picchiati durante l'arresto e torchiati con minacciosi interrogatori. Non ci trattano come esseri umani, ha denunciato uno dei coinvolti. In una prima versione ufficiale sui fatti, l'IDF aveva spiegato di avere condotto un'irruzione in un centinaio di edifici per cercare individui coinvolti nella pianificazione di attentati, conclusasi con l'arresto di due sospetti e l'interrogazione di alcune persone. In un secondo momento l'esercito ha ammesso che i militari avevano contrassegnato i sospetti che venivano interrogati nell'ambito dell'operazione e che li rimproverano dei loro superiori per tale azione, ritenuta grave, era stata occasione di imparare una lezione. Cronaca italiana: due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza e a far scattare l'allarme sono stati i mancati contatti con i due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Da una prima indagine esterna non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è dunque quella di un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un boiler. Andiamo a Cosenza: sarebbe stata uccisa a colpi di pietra Camilla Bifano, la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato martedì in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Sulla vicenda inquirenti e investigatori mantengono uno stretto riservo, ma da quel che trapela la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. La 72enne potrebbe essere stata colpita alla testa con una pietra. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a stabilirlo. Si è risvegliato il 16enne che lo scorso 7 agosto è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, Roma. Lo comunica l'equipe della terapia intensiva del Policlinico Gemelli, dove il ragazzo era arrivato in condizioni gravissime. Lo staff medico fa sapere che le condizioni del giovane sono in netto miglioramento.
Andiamo a Foggia, da tempo viene preso di mira con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere. Una lunga serie di vessazioni che nei giorni scorsi sarebbe culminata con una vera e propria aggressione tanto violenta quanto insensata ai danni di un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori. Le previsioni del tempo di oggi che chiudono questo notiziario: alta pressione in temporaneo rinforzo sull'Italia, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria con l'arrivo di qualche temporale, clima più caldo. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, abbiamo parlato di anziani, abbiamo parlato delle loro caratteristiche ieri e adesso c'è la necessità di un comportamento adeguato per la vita cristiana. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo concluso, vedendo in Tito 2, ai versetti 6 sino all'8, l'esortazione rivolta ai giovani di autocontrollarsi. Come quando scrisse a Timoteo, nei seguenti versetti, Paolo ritiene ora necessario trattare il problema della schiavitù. Egli conferma gli stessi principi che governano la loro relazione con i padroni, anche se le raccomandazioni sono leggermente mutate. Leggiamo il versetto 9 e 10 di Tito, capitolo 2. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Ora, Paolo volge la sua attenzione a un altro gruppo. Esorta i servi. Nella chiesa primitiva c'erano molti schiavi. Infatti, il 90% dei nomi incisi nelle catacombe appartengono a degli schiavi oppure a degli ex schiavi. In quei giorni, il Vangelo andò incontro a un grande bisogno per questa categoria di persone: a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa. L'idea dell'ubbidienza è che dovrebbero essere sensibili verso i loro padroni, di essere interessati a loro e al lavoro che dovevano svolgere. Dovevano compiacerli, cioè dare ad essi ogni possibile soddisfazione, non contraddirli, cioè non opporsi, non ostacolare i piani del padrone. Non solo dovevano essere onesti, cioè non frodarli, non rubare, ma mostrare una perfetta lealtà. Questo comportamento aveva lo scopo di onorare, ossia mettere l'accento sulla bellezza della dottrina cristiana. La sezione che stiamo per esaminare, che inizia con infatti, è in stretta connessione con la sezione precedente. Sottolinea quindi ancora una volta la stretta relazione che c'è tra teologia ed etica. L'etica cristiana si contraddistingue proprio perché si basa sulla teologia. Paolo infatti a questo punto pone un fondamento dottrinale nella vita di questa gente. Presenta il Vangelo in tre tempi, nel passato, nel presente e nel futuro. Lo vediamo nei prossimi tre versetti. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. Questo è il tempo passato. E ci insegna, come scritto al versetto 12, questo è il tempo presente della grazia e aspettando la beata speranza, versetto 13, questo è il tempo futuro. Questi sono dunque i tre tempi della grazia. Esaminiamoli attentamente dopo aver letto dal versetto 11 sino al 15 da Tito, capitolo 2. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi.

0: Paolo dice ai cretesi: voglio porre tra di voi la dottrina della grazia di Dio, perché avete bisogno di un fondamento solido. La grazia di Dio è il modo attraverso il quale Dio ci salva. Paolo sta comandando a Tito di esigere che i cretesi vivano una vita che onori il Vangelo, perché è la potenza di Dio. Non esiste assolutamente nessuna scusa per nessun cristiano per vivere una vita di sconfitta e di fallimento, perché, infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Si è manifestata significa risplende davanti a noi, è l'Epifania. Ciò che il Signore Gesù fece per noi quando venne più di 2000 anni fa è il Vangelo, la buona novella. Morì per noi e risuscitò. Efesini 2, versetto 8, ci dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. La parola grazia, che troviamo in questo testo, ha un significato diverso di quello che noi oggi le attribuiamo. L'espressione salvati per grazia non significa che Dio abbia avuto compassione, pietà di noi ed abbia deciso di cancellare tutte le colpe, ossia il peccato, con un colpo di spugna. La cosa non era possibile risolverla in quel modo. Se Dio avesse potuto agire così, non sarebbe stato necessario che Cristo morisse sulla croce. Il significato del termine salvati per grazia è molto più complesso e vediamo di esaminarlo insieme. Dio ama gli uomini, ma non ci salva attraverso il suo amore. L'amore è il movente, ma Dio non è soltanto amore, è giustizia e santità. Le pretese della santità di Dio, cioè i suoi diritti legittimi e il suo modello perfetto, dovevano incontrarsi. L'amore di Dio vuole salvare, ma l'immutabile legge di giustizia rende l'amore impotente a farlo così, semplicemente. Per questo Cristo, morendo per i nostri peccati, fece incontrare l'amore con le richieste sante della giustizia di Dio, ed ora salva per grazia. È meraviglioso essere salvati per la grazia di Dio. Quando eravamo colpevoli, Cristo pagò la condanna, ossia il prezzo per renderci giusti. Alla grazia non va aggiunto nulla, nessuno sforzo umano. Dio, per salvarti, non chiede la tua collaborazione, non chiede come va la tua condotta o com'è il tuo carattere. Dio chiede agli uomini e a te soltanto di credere in Lui e di accettare Cristo. La via di Dio è la via migliore ed è l'unica via. Il Vangelo non sta supplicando gli uomini che hanno rifiutato Cristo di comportarsi meglio. Quando una persona dice «proverò a fare meglio», penso che sia un illuso. Se hai rifiutato Cristo Gesù, Dio non ti chiede di fare qualcosa in modo migliore. Dio non vuole migliorarti, vuole liberarti dal male. Al presente Dio ci insegna. Dio sta chiamando a vivere per Lui quelli che gli appartengono, coloro che sono riscattati, liberati dal potere del male. Ci deve essere il rifiuto dell'impietà, che è il contrario della pietà su cui ha tanto insistito, e dei desideri che muovono il sistema mondiale che vive lontano da Dio. In questo mondo bisogna vivere secondo gli elementi positivi che vengono qui elencati: moderazione, giustizia e una disposizione religiosa. Sono caratteristiche richieste ai responsabili della Chiesa, agli anziani, ai giovani, e ovviamente anche Tito deve avere queste qualità. Queste tre qualità messe insieme esprimono il comportamento ideale del cristiano nei confronti di sé, moderatamente, del prossimo, giustamente, e verso Dio, in modo santo. Vengono poi indicati degli elementi positivi della vita del cristiano che riguardano il futuro, aspettando la beata speranza. È infatti il prossimo avvenimento nel programma di Dio. Cristo verrà a rapire la sua Chiesa da questo mondo. La speranza non è qualcosa che si desidera, ma ciò che è certo, perché è promessa da Dio che non mente. Avevamo letto al versetto 2 del capitolo 1. Il contenuto della speranza è l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Paolo insegnò la deità di Cristo. Parla del grande Dio, che è il nostro Salvatore. E chi è? È Cristo Gesù. E cosa fece? Diede se stesso per noi, per riscattarci. Si è dato per noi. Questa espressione indica il carattere di sacrificio fatto in sostituzione di altri, noi che crediamo. Pagò un prezzo per noi, per poterci liberare da ogni iniquità, ogni cattiveria, dal peccato. E purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone, un popolo che gli appartenga, di sua proprietà. È vero che Dio vuole che tu viva per Lui e che tu faccia opere buone, ma prima, amica, amico, deve averti riscattato, deve averti liberato, fatto suo. Dopodiché la tua caratteristica principale sarà lo zelo nel fare le opere che piacciono a Dio. Paolo dice a Tito: devi insegnare queste cose. È vero, sei un uomo giovane, non lasciare che ti disprezzino a causa della tua giovinezza. L'aveva detto anche a Timoteo. E Tito dovrebbe essere in grado di insegnare tutte queste cose con autorità. Tutti i giovani predicatori dovrebbero studiare attentamente il libro di Tito per trarne insegnamenti e incoraggiamento.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Questa epistola ci fornisce il quadro intero di ciò che Dio vuole per la Chiesa. Nel primo capitolo abbiamo visto che Dio vuole che la Chiesa sia una organizzazione ordinata. Poi, nel capitolo successivo, abbiamo visto che la Chiesa deve avere una sana dottrina. Ora dovremo imparare che la Chiesa è chiamata a compiere opere buone, perché esse sono una dimostrazione della salvezza. Leggiamo i versetti dall'1 al 3 di Tito, capitolo 3. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini, perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. La prima cosa che menziona qui è il fatto che la Chiesa deve avere dei membri che rispettano la legge. Un credente dovrebbe ubbidire alle leggi del paese nel quale vive, a meno che quelle leggi non siano in conflitto oppure in contraddizione con il suo dovere verso Dio. Dobbiamo essere sottomessi ai magistrati, alle autorità sopra di noi. Una chiesa dovrebbe insegnare questo. Una parte del messaggio che dovrebbe essere dato è che si deve ubbidire alle autorità che sono in carica. L'ubbidienza non è verso l'uomo, ma verso la carica che riveste. La preoccupazione di Paolo sembra quella di evitare che i cretesi più turbolenti coinvolgano la Chiesa in agitazioni politiche che potrebbero solo nuocere al Vangelo. Pronti a fare ogni opera buona. La Chiesa deve istruire gli individui a essere desiderosi e ansiosi di fare ogni opera buona nella comunità in cui vivono. Dove possibile, il buon cittadino deve essere pronto a cooperare in azioni buone a livello comunitario. E lo noteremo man mano che andiamo avanti. Iniziamo a vedere ciò che non devono fare. Non devono dire male di nessuno e non devono essere litigiosi. Evitare la calunnia è spesso difficile, ma è necessario per non screditare il Vangelo che si proclama. I cristiani non devono litigare, ma usare benignità, che è più ancora di bontà, come pure la mansuetudine, che sta a indicare una perfetta cortesia o gentilezza. Come nel capitolo 2, viene proposta un'affermazione teologica per sostenere le esortazioni pratiche appena date. Forse Tito potrebbe essere portato all'esasperazione dal carattere dei cretesi, ma dovrebbe pensare alla sua esperienza passata, così da comprendere la grandezza di Dio. Il passato viene descritto attraverso un elenco di vizi che potrebbe sembrare esagerato, ma Paolo lo ha usato altre volte per descrivere la vita delle persone prima di conoscere e accettare Cristo nella propria vita. Quando Paolo dice «eravamo insensati», intende privi di intelligenza spirituale. Poi vengono nominate la disubbidienza in relazione a Dio e l'inganno rivolto all'uomo. Il termine «traviati» fa pensare all'allontanamento da una retta via che porta a una schiavitù dei desideri immorali. Quasi a riassumere, viene detto che stavano conducendo una vita con cattiveria e odio. È l'ultimo stadio della degradazione, prima di arrivare a un punto che senza l'intervento di Dio è senza ritorno.

Ciò che Paolo ha descritto è un'immagine di te e me prima che conoscessimo Cristo. Eravamo insensati, disubbidienti, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e piaceri, vivendo nell'egoismo e odiando gli altri. Questa è un'immagine del mondo perduto. Puoi essere invitato in certe case e trovare queste cose. Puoi trovare queste cose in qualsiasi affare, qualsiasi ufficio, qualsiasi fabbrica. Ci può essere un'apparenza di amore, ma sotto questo c'è invidia, odio, pettegolezzo magari. Qui ci viene fornita un'immagine dei non salvati. Non dovrebbe mai essere un'immagine di te e di me come credenti. Eravamo così, ma prosegue Paolo nei versetti dal 4 al 7 di Tito, capitolo 3. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute. Il versetto 3 ci ha fornito un'immagine di come eravamo prima che venissimo a Cristo. È importante capire che divenire un cristiano non significa semplicemente voltare pagina, ma scoprirai di scrivere sulla pagina nuova le stesse cose che scrivevi sulla pagina vecchia. Fare promesse a Capodanno di essere migliore non fanno di te un cristiano, né sei salvato sulla base di opere di giustizia, opere buone che hai compiuto, ma per la sua misericordia. Dio è pronto a stendere la sua misericordia su di noi, perché Cristo morì per noi, pagò la condanna per i nostri peccati. È per la sua misericordia che ci ha salvati, ed è ricco di misericordia, ciò significa che ne possiede in abbondanza. Chiunque tu sia, Lui oggi può salvarti, perché Cristo morì per te, pagò la pena per te e ti rende giusto, mette su di te la sua giustizia. Mediante il bagno della rigenerazione, il bagno. Questa parola significa fonte, è la fonte, il catino della rigenerazione. Nell'Antico Testamento la bacinella che si trovava nel cortile del tabernacolo rappresentava questo atto. È di questo bagno di rigenerazione che il Signore parla nel terzo capitolo di Giovanni, quando spiega Nicodemo la nuova nascita con queste parole. Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3, versetto 5. Mentre l'evangelista Giovanni, parlando di Gesù, nel capitolo 1, versetti dall'11 al 13, scrive: «È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio». L'acqua rappresenta la parola di Dio. La Bibbia ti laverà, ti renderà puro. Ha una potenza santificante, una potenza purificante. Veniamo purificati dalla parola di Dio. Lo Spirito Santo usa la parola di Dio, è detto nato d'acqua e di spirito. Questo è il modo nel quale nasciamo di nuovo. Ed è il rinnovamento dello Spirito Santo che ci rigenera, ci dà una nuova vita. Hai notato che in ogni cosa che Dio compie c'è un soprappiù. È in grado di superare abbondantemente tutto ciò che gli chiediamo e che pensiamo. Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Mentre l'Apostolo Paolo ai Romani scrive: «Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata». La salvezza ci rende giusti, giustificati per mezzo del sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Così noi ora siamo anche in speranza eredi della vita eterna. Si punta nuovamente sulla grande speranza del credente, la venuta di Cristo per la sua Chiesa. Ancora una volta ricordiamo che la parola speranza non ha il significato vago di desiderio, ma è una certezza. C'è una sola possibilità. Speriamo in Dio, che non può mentire e che ha promesso di dare la vita eterna a chi crede nel suo Figlio Gesù Cristo.

0: Le buone opere a cui abbiamo accennato al versetto 1 sono vantaggiose per il presente e per il futuro. Leggiamo i versetti dall'8 all'11 di Tito, capitolo 3. Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini, ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tale uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé. Il fatto che il credente sia salvato mediante la grazia di Dio non lo esonera dal compiere opere buone. La questione è che devono dedicarsi a opere buone. Paolo dice che Tito dovrebbe insistere con forza con questa affermazione. Amico, amica, dopo che sei stato salvato, Dio ti dirà cosa intende per opere buone. Fino ad allora Dio non è minimamente interessato alle tue buone opere, perché ciò che tu definisci un'opera buona, Dio la chiama biancheria sporca. Ai suoi occhi la giustizia dell'uomo non è che stracci sporchi, così viene detto in Isaia 64, versetto 6. Non vuole niente del genere. Egli, Dio, vuole salvarti. Se tu vai a Lui così come sei, ti salverà, perché Lui ha fatto qualcosa per te. Non ti sta chiedendo di fare qualcosa. Cosa potresti fare tu per Dio? Dopo che sarai salvato, sarai un figlio di Dio, e allora ti parlerà delle buone opere da compiere. Ti vuole anche coinvolgere nel portare la parola di Dio ad altri. Abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Sono parole sulle quali dovresti riflettere, prenderle in considerazione, meditare, essere ansiosi di compiere opere per Dio. Questo ci terrà occupati, così tanto da non avere tempo per le cose inutili di cui ci parla Paolo nel versetto successivo. Passiamo ora a leggere alcuni cenni di carattere personale, la conclusione. Versetti dal 12 al 15 di Tito, capitolo 3. Quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, fa il possibile per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passarci l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi. Come accade spesso nelle sue lettere, l'Apostolo Paolo termina con cenni personali. Evidentemente Artemas e Tichico dovevano sostituire Tito a Creta durante la sua assenza. Non si sa nulla di Artemas, ma Tichico sembra essere un intimo collaboratore di Paolo. E secondo ciò che scrive a Timoteo, lo invia proprio da lui, a Efeso, per aiutarlo. Zena è nominato solo qui, mentre Apollo lo incontriamo sia nel Libro degli Atti che nella lettera ai Corinzi. Tito doveva provvedere per queste persone un sostegno adeguato. Dopo una serie di esortazioni, consigli per Tito, ora Paolo rivolge un'esortazione generica ai cristiani di Creta perché si dedichino a occupazioni decorose e utili. Qui viene messo in luce l'aspetto pratico del cristianesimo. I credenti dovevano essere in grado di intervenire per problemi o bisogni urgenti. Tutte le loro azioni in questa direzione non rimarranno senza frutto. E ora i saluti. Tutti vi salutano, saluta tutti. Non sappiamo chi fossero i tutti che erano con Paolo, evidentemente dei suoi collaboratori, e chiede di salutare i credenti, coloro che si amano in quanto cristiani. Dopo uno scambio di saluti, Paolo conclude questa lettera pratica a Tito con una benedizione. La grazia sia con tutti voi. E così possiamo concludere anche noi questo appuntamento di quest'oggi. Intanto vi invito a risentirci domani, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Ma il suo favore è come rugiada sull'erba. Proverbi 19:12. Nel 1919 i sotterranei e le celle della prigione centrale di Riga erano pieni di persone che erano state arrestate come ostaggi durante i disordini politici. Ogni giorno alcuni venivano fucilati. Quando calava la sera, la disperazione serpeggiava nelle stanze della morte. E poi accadde che notte dopo notte risuonasse una canzone. Una giovane prigioniera, Marion von Klot, cantava la sua canzone ai disperati. Nelle celle si faceva silenzio quando Marion von Klot cantava «Lodo la grazia che mi ha portato la salvezza». E ora un'immagine completamente diversa. Siamo 3000 anni prima. Nel suo bellissimo palazzo il tanto ammirato re Salomone siede e scrive «Il favore del re è come rugiada sull'erba», ovvero «Lodo la grazia che mi ha portato la salvezza». Nessuno pensi che il re stia parlando di se stesso e del suo favore. Se lo facesse, non sarebbe un uomo saggio, ma un miserabile sciocco. No, parla del favore del re dei re. Parla della grazia che ci è stata donata in Gesù Cristo. E come rugiada sull'erba. Ci immaginiamo il re Salomone che sale sulla terrazza del suo palazzo al mattino presto. I giardini, illuminati dalla rugiada, emanano refrigerio. E il re esclama con il cuore traboccante, «Il favore di Dio è come rugiada sull'erba». Così glorioso, così rinfrescante. E con Marion von Klot e il grande Salomone, i figli di Dio lodano la grazia nella croce di Gesù, aperta a tutti i peccatori condannati dalle loro coscienze. Signore, ti lodo per la potenza del tuo amore. Lodo la grazia che mi ha portato la salvezza. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori. Anche oggi, 19 agosto, andiamo con la nostra Bibbia a leggere i versetti indicateci oggi, i primi dei quali sono nel libro di Ebrei, al capitolo 10, i versetti dal 23 al 25. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse, e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. E ancora, dal libro di Matteo, leggiamo il versetto 20 del capitolo 18. Poiché dunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.

Il fuoco da campo era praticamente spento, solamente qualche brace sparsa brillava ancora debolmente. La notte era scesa, il freddo e l'umidità incominciavano a farsi sentire, ma i tre giovani avevano ancora molte cose da dirsi prima di ritornare alle loro tende. Non avendo più legna per alimentare il fuoco, si misero pazientemente a ravvicinare tutta la brace ancora ardente con i loro bastoni. Ad un tratto, una piccola fiamma gialla incominciò a danzare nel vento, rischiarando i loro visi rallegrati. Così è avvenuto per la Chiesa. I primi secoli del cristianesimo furono come un fuoco potente che respingeva l'oscurità del paganesimo. L'influenza cristiana ha brillato come una luce, rendendo più umani i costumi, espandendo ovunque la speranza. Ma le fiamme di quel fuoco si sono ben presto ridotte di intensità. Non rappresentarono più la forza di una fede vivente, ma il peso di una religione stabilita. E oggi, dove siamo giunti? Possiamo dire che il grande fuoco è ridotto a delle braci sparse? Eppure la fede rimane, vivente, brillante, benché meno visibile di un tempo. Allora, amici credenti, raduniamo le braci residue, non rimaniamo isolati. Con la preghiera e per mezzo della lettura della Bibbia, ricerchiamo insieme il Signore. La sua presenza e la fede dei nostri fratelli condurranno certamente a un risultato insperato, che il nostro amore per Lui si riscalderà. La fede brillerà nuovamente, certamente non come un grande fuoco, ma come delle piccole lampade che continueranno a mandare la loro luce in un mondo che ne ha tanto bisogno, prima che il Signore ritorni. Cari all'ascolto, chi fra voi sente di essere un tizzone di brace ancora acceso e sente il desiderio di una grande fiamma, può cominciare nel suo piccolo a combattere in preghiera, diventando così una parte importante dell'esercito nascosto di Dio. E cari all'ascolto, i miei saluti vi arrivano sulle note della sigla di chiusura. E Carmelo, come sempre a Dio piacendo, vi dà appuntamento a domani.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 19 agosto 2026, una buona giornata a tutti voi. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella provincia del Qinghai in Cina. Il sisma, ha riportato l'agenzia di stampa Reuters, si è verificato a una profondità di 10 km. La scossa sarebbe stata avvertita alle 5.36 ora di Pechino, le 23.36 italiane, come indica il China Earthquake Network. E nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. L'agenzia Union riporta questa notizia e il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Le forze russe hanno inoltre effettuato 7 attacchi con sistemi lanciarazzi multipli e 276 bombardamenti di artiglieria. Nel corso della giornata sono state registrate 192 segnalazioni di danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: «Lo stretto è un nuovo territorio americano», risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili che sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Un numero marchiato sulla fronte, il 44, lo stesso segnato anche sulle braccia. Il volto e il corpo sono quelli di Mohamed Zarkane, giornalista in Cisgiordania. Quel 44 impresso su alcune zone del suo corpo riguarda un episodio controverso che avrebbe coinvolto anche altri palestinesi. Secondo fonti locali sarebbero stati trattenuti in un blitz dell'IDF e sarebbero poi stati rilasciati dopo essere stati contrassegnati con numeri scritti a pennarello. Sempre secondo fonti locali, alcuni di loro sarebbero stati anche picchiati durante l'arresto e torchiati con minacciosi interrogatori. Non ci trattano come esseri umani, ha denunciato uno dei coinvolti. In una prima versione ufficiale sui fatti, l'IDF aveva spiegato di avere condotto un'irruzione in un centinaio di edifici per cercare individui coinvolti nella pianificazione di attentati, conclusasi con l'arresto di 2 sospetti e l'interrogazione di alcune persone. In un secondo momento l'esercito ha ammesso che i militari avevano contrassegnato i sospetti che venivano interrogati nell'ambito dell'operazione e che li rimproverano dei loro superiori per tale azione, ritenuta grave, era stata occasione di imparare una lezione. Cronaca italiana: due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza e a far scattare l'allarme sono stati i mancati contatti con i due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Da una prima indagine esterna non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è dunque quella di un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un boiler. Andiamo a Cosenza: sarebbe stata uccisa a colpi di pietra Camilla Bifano, la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato martedì in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Sulla vicenda inquirenti e investigatori mantengono uno stretto riserbo, ma da quel che trapela la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. La 72enne potrebbe essere stata colpita alla testa con una pietra. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a stabilirlo. Si è risvegliato il 16enne che lo scorso 7 agosto è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, Roma. Lo comunica l'equipe della terapia intensiva del Policlinico Gemelli, dove il ragazzo era arrivato in condizioni gravissime. Lo staff medico fa sapere che le condizioni del giovane sono in netto miglioramento.
Andiamo a Foggia, da tempo viene preso di mira con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere. Una lunga serie di vessazioni che nei giorni scorsi sarebbe culminata con una vera e propria aggressione tanto violenta quanto insensata ai danni di un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori. Le previsioni del tempo di oggi che chiudono questo notiziario: alta pressione in temporaneo rinforzo sull'Italia, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria con l'arrivo di qualche temporale, clima più caldo. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi vi racconto qualche cosa che è successa molti anni fa, ma in ogni modo che è stata un'esperienza interessante e che ci ha insegnato molte cose, soprattutto a me. Per 2 mesi siamo vissuti sotto lo stesso tetto con 4 generazioni della nostra famiglia. Questo è successo quando mio figlio, con la sua famiglia, dopo aver studiato e lavorato in America, è venuto per stabilirsi in Italia. Perciò, in che senso c'erano 4 generazioni? Allora, la prima generazione era mia mamma, che aveva 90 anni e che era venuta a vivere con noi perché non poteva più star da sola e non sopportava anche i minimi cambiamenti di orario e di routine casalinga. La seconda generazione eravamo mio marito e io. La terza, mia figlia, che allora non era ancora sposata e che stava con noi a casa, mio figlio, quello venuto dall'America, con sua moglie, e quarta generazione, il loro bambino di 2 anni, vivace, intelligente, curiosissimo e ben controllato, ma anche molto normale. A tutto questo, nei primi giorni si è aggiunto il famoso effetto fuso orario per chi arriva dall'America, e che è un effetto che ti rimbambisce e ti fa aver voglia di dormire di giorno e di stare sveglio di notte, e per tutto il resto del periodo di permanenza in casa nostra si è aggiunto anche il caldo pesante dell'estate romana e la giovane nuora, che era proprio nuova per l'Italia essendo americana, in avanzato stato di gravidanza. Infatti alla fine dei 2 mesi è nato anche il secondo nipotino. Così, mentre mio marito e mio figlio uscivano per cercare casa, per fare i fatti loro, per parlare del lavoro e per sistemare tante cose, a me rimaneva il compito di direttore di quello che mi sembrava un circo a 3 piste. Infatti il bambino era bene che stesse lontano dalla bisnonna, perché la bisnonna parlava solo l'italiano mentre lui capiva solo l'inglese. La nuora doveva abituarsi al nuovo ambiente e io dovevo cercare di capire che cosa facesse piacere a tutti e fare in modo che la vita corresse senza scosse. È stata, ripeto, un'esperienza interessante e mi pare che ci abbia aiutati a volerci più bene e a imparare alcune lezioni. La prima lezione come nonna, e si trattava allora del mio primo nipotino, come nonna in teoria la sapevo già, e cioè che i nonni non devono interferire nella disciplina dei nipotini e possibilmente anche nella loro educazione. Però, come dice bene il proverbio, fra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare. Sarebbe stato facile dare una sculacciata al piccoletto quando sgarrava, ma mia nuora ha molto apprezzato il fatto che le dicessi se c'era qualche mancanza da correggere e lasciassi a lei il compito di usare la verga, come dice la Bibbia, secondo le necessità. Il che non mi dispiaceva anche per niente, perché mi avrebbe fatto tanto dispiacere fare pum pum su quel bel culetto grassoccio. Un'altra cosa che ho capito è che ogni nucleo familiare deve poter funzionare secondo le sue vedute. Anche se si vive sotto lo stesso tetto, bisogna che ci siano libertà di azione e di funzionamento per tutti. Non è possibile che dei giovani ingranino la loro vita secondo lo schema dei vecchi, perché certe cose che sono importanti per una generazione non lo sono affatto per un'altra. E il sistema patriarcale oggi non attacca più. Onestamente, leggendo le descrizioni nella Bibbia delle tende di Giacobbe, si direbbe che presentasse alcuni problemi anche al tempo dei patriarchi veri. Infatti le mogli di Giacobbe si litigavano e succedevano tante cose. Poi mi sono riconfermata nella convinzione di quanto sia importante avere una buona relazione con i figli mentre sono piccoli e prima che se ne vadano di casa, per funzionare bene anche quando si formano la loro famiglia. Per esempio, ricordo che vedere mio figlio che si sedeva a chiacchierare sul letto con suo padre, come faceva nei tempi lontani quando andava al liceo e i due discutevano di evoluzione e di contestazione giovanile, proprio vederli lì come anni prima mi riempiva di gioia. Poi osservarlo con sua sorella mentre scherzavano e si punzecchiavano come quando erano teenagers mi faceva ringiovanire di 10 o 15 anni. E poi pensare che il figlio era tornato in Italia e che era pronto ad aiutare e a collaborare nel nostro lavoro mi riempiva anche di riconoscenza verso il Signore. Perciò non è stato facile vivere 4 generazioni sotto lo stesso tetto, ma è stato un tempo a cui penso con grande gioia e riconoscenza anche oggi.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Chi trova un amico trova un tesoro. Ma siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro. Non nelle tasche, ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. All'inizio del nostro studio del Vangelo di Matteo, ci troviamo alla fine di un grande intervallo di tempo nella storia, un lasso di 400 anni fra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Sì, erano passati 4 secoli da quando Malachia, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, aveva parlato e da allora si erano interrotte le rivelazioni dal cielo. Storicamente sappiamo che quei 4 secoli furono terribili e tragici per il popolo di Dio. Infatti, quando terminò la rivelazione dell'Antico Testamento, l'impero medo-persiano dominava l'area, ma l'Egitto stava emergendo. Quando ha inizio la rivelazione del Nuovo Testamento, entrambi i regni erano già usciti di scena perché una nuova potenza ora regnava il mondo, Roma. Il Vangelo di Matteo, quindi il Nuovo Testamento, comincia con un cenno alla genealogia di Gesù, elencandone tutti gli antenati a partire da Abramo, passando dal re Davide, attraversando gli anni della schiavitù in Babilonia, fino a Giuseppe, il falegname. Sotto vari aspetti questa genealogia è molto importante perché tutto il Nuovo Testamento si basa sulla sua precisione. Matteo chiama Gesù Cristo figlio di Davide e figlio di Abramo. Ora, anziché utilizzare un ordine cronologico, Matteo descrive Gesù innanzitutto come figlio di Davide, presentandolo come il Messia, come colui che è il re che stabilirà il regno dei cieli sulla terra. Gesù deve essere della linea genealogica di Davide per adempiere la profezia fatta da Dio al re Davide, ed è questo che pone Gesù sul trono. In secondo luogo, Gesù è anche il figlio di Abramo, e ciò lo rende parte della nazione. Dio disse ad Abramo: «Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza». E l'Apostolo Paolo disse: «Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie». Non dice «e alle progenie», come se si trattasse di molte, ma, come parlando di una sola, dice «e alla tua progenie, che è Cristo». Matteo ci rivela una cosa importante nella genealogia di Gesù, e cioè, anche se Giuseppe non era il padre naturale di Gesù, gli passò però il diritto legale al trono di Davide, sposando Maria, fonte umana della completa umanità di Gesù. Sia Maria sia Giuseppe erano discendenti di Davide, perciò quando venne il momento per loro di pagare le tasse, andarono a Betlemme, la città di Davide, dove la profezia disse che sarebbe nato il Messia, e lì infatti nacque Gesù. L'elenco casuale di nomi e famiglie può sembrarci noioso, ma ogni nome è una storia e come Dio preservò la loro storia e li usò per compiere i suoi fini più grandi. Quando la tua giornata ti pare noiosa, ricorda che Dio sta scrivendo anche la tua storia, perfettamente posizionata nel corso degli eventi. La prossima volta conosceremo più da vicino le persone che Dio scelse per essere i genitori terreni di Gesù. Nel frattempo, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Leggiamo oggi dal Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. La riflessione è a cura di Roberto Cardelli. Questo testo cantato appartenente al re Davide è tra i miei preferiti. Lo dico perché sono anch'io un musicista e ho scritto canzoni. Esalta il perdono di Dio dalle colpe, la sua guarigione spirituale e fisica, laddove chi si pente del male fatto lo dichiara sinceramente. L'anima riceve così pace e sollievo. Davide commise cose molto gravi e ne fu addolorato. Si pentì e chiese perdono all'Eterno. Per questo la sua vita cambiò. Ne pagò le conseguenze, è vero, ma il Signore lo benedì. Ci sono molti malesseri che hanno un'origine psicosomatica, forse causati da sensi di colpa. Per tanti rappresentano una prigione infernale e una lotta combattuta con il ricorso a terapie psicologiche, psicofarmaci e quant'altro, senza che ci sia una certezza di recupero. Quale che sia il tuo senso di colpa, c'è Cristo Gesù, avvocato, per mezzo del quale si ottiene guarigione, misericordia e, considerando la visione biblica di un Dio che è contro il peccato, si ottiene anche

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 16. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Gesù ci libera dall'ira imminente. Di che cosa avete paura? Fin dall'infanzia l'essere umano ha paura. I bambini hanno paura dell'oscurità, del tuono. Gli adulti hanno altre paure: della morte, delle epidemie, degli attentati terroristici, della disoccupazione, dell'inquinamento e così via. L'apprensione può trasformarsi in psicosi collettiva e in forme di vero panico. Allora ci si mobilita per protestare contro quelle minacce. Ma avete notato che indifferenza c'è di fronte ad altri pericoli che pure sono ben più gravi? I più grandi pericoli che ci minacciano sono quelli che mettono in gioco la sorte della nostra anima. Come possiamo rimanervi indifferenti? Quando lasciamo questa terra, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile, decisa dalla scelta che abbiamo fatto quando eravamo ancora in vita. Per questo, finché siamo in terra, Dio ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire al suo castigo a motivo dei nostri peccati. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ma per quelli che credono in Gesù, Dio fa molto di più che sottrarli alla sua ira. Li adotta e li fa diventare suoi figli. La sua pace, il suo favore, i suoi tesori sono loro dal momento in cui pongono la loro fiducia nel sacrificio di Gesù Cristo. E allora possono dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Salmo 27, versetto 1. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È il 19 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 4 leggeremo il verso 24 dove è scritto così: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo capitolo del Vangelo di Giovanni va contestualizzato per entrare in profondità e comprendere appieno le parole pronunciate da Gesù. La terra che Gesù stava attraversando dopo aver lasciato la Giudea era una terra contesa sia dai giudei che dai samaritani, quindi non c'erano buoni rapporti fra loro. I giudei adoravano Dio a Gerusalemme e i samaritani sul monte Garizim. Ed era proprio questo il nocciolo della contesa. Questo fatto confonde la donna samaritana, già abbastanza sorpresa che Gesù le rivolgesse la parola, dato che fra i due popoli non c'erano buoni rapporti fra loro. I giudei adoravano Dio a Gerusalemme e i samaritani sul monte Garizim. Ed era proprio questo il nocciolo della contesa. Questo fatto confonde la donna samaritana, già

0: Lei che il suo popolo ritenevano di essere gli unici a meritare un profeta, visto che adoravano Dio su quel monte. Ed è qui che Gesù fa subito chiarezza sulla diatriba che divide i due popoli, perché non sono i luoghi che fanno di noi dei veri adoratori, ma il modo in cui adoriamo. Dio infatti è spirito, non ha un corpo, e non si servirebbe mai di un tempio o di un monte per farsi adorare, perché è nello spirito che lui vuole incontrarci. I luoghi specifici erano legati al tabernacolo o al tempio del Vecchio Testamento, ma Gesù annuncia un cambiamento radicale. Per poterlo adorare in spirito e verità è necessario avere una relazione con lo Spirito Santo. Non dobbiamo essere ipocriti, ma sinceri, perché l'adorazione non sarà più legata a un luogo geografico, ma a un incontro interiore, dove il cuore rigenerato esprime a Dio tutta la sua lode, la sua gratitudine e il suo amore per Lui.
1: E in spirito e verità è appunto il titolo della riflessione di oggi. Un sussurro ben emanato può cambiare la vita. Gesù rivelò alla samaritana la vera natura dell'adorazione. Le disse che i veri adoratori sono quelli in grado di adorare Dio in spirito e verità. Noi esseri umani siamo adoratori per natura. Dio ci ha fatti così. All'inizio adorare era semplice e intuitivo. Adamo ed Eva, ad esempio, camminavano in comunione con Dio, riconoscevano e onoravano il loro creatore proprio come lui desiderava. Il peccato, però, ha complicato la situazione. Gli uomini hanno perso la conoscenza del perché e del come adorare. Questo è il motivo per cui tante persone nel mondo adorano tante divinità diverse e in tanti modi differenti. Quando la samaritana parlò di adorazione con Gesù, chiese qual era il modo giusto di adorare Dio. Pensava che l'adorazione dovesse avvenire in un luogo specifico, come un tempio o una montagna. Gesù le rispose che la vera adorazione non era in un luogo fisico specifico, ma risiedeva nel cuore. Adorare Dio in spirito e verità significa adorare Dio secondo la sua natura, il suo cuore e la sua volontà. Ciò significa avvicinarsi a Lui con umiltà di spirito e con un cuore puro. Quel giorno, al pozzo di Giacobbe, la samaritana scoprì chi era Gesù e imparò il significato della vera adorazione. Questa nuova rivelazione cambiò la sua vita per sempre. Caro amico e cara amica, anche tu puoi fare lo stesso. Adora il Signore in spirito e verità. Prega con me. Padre, purifica il mio cuore. Aiutami a camminare in santità per poterti adorare in spirito e verità.
2: Dio è spirito, non lo vediamo, ma lo percepiamo con i nostri sensi, come l'aria, il vento. Entrambi non si possono vedere con gli occhi e non si possono afferrare con le mani, eppure sappiamo che esistono perché ne sentiamo la brezza tra i capelli. Vediamo le foglie degli alberi che si muovono. Nello spirito la sua presenza può essere chiaramente ovunque, quindi per incontrarlo non dobbiamo cercare un posto specifico per parlare con lui. Ricordo la testimonianza di un pastore il quale desiderava da tempo visitare i luoghi dove Gesù aveva vissuto. Tornando dal viaggio ha condiviso con noi la sua esperienza e ha detto: «Ho pregato davanti al lago di Galilea, sul monte degli Ulivi, ma non ho mai sentito la sua presenza così forte e intensa come quando sono nella mia stanza di preghiera». Com'è vero, anch'io, se penso che le più belle esperienze le ho fatte in un piccolo bagno di un metro quadrato dell'azienda dove lavoravo e per non sentire la ventola di aspirazione spegnevo la luce e mi trovavo completamente al buio, in un locale angusto e senza finestre. Eppure lì ho sperimentato la presenza visitante e avvolgente di Dio. Il Signore è presente ovunque siamo, soprattutto quando lo invochiamo. Pensate a Giona, negli abissi del mare, dentro la pancia di un pesce. E allora quanto più è presente nella nostra cameretta, in automobile, possibilmente stando attenti alla guida senza chiudere gli occhi, o mentre facciamo una passeggiata. Dio ama trascorrere del tempo con noi. E se non sappiamo trovare parole sufficientemente adeguate, possiamo anche adorare in silenzio. È sufficiente che i nostri pensieri profondi, la nostra anima, siano rivolti a Lui. Questo è pregare e adorare nello Spirito. Non c'è bisogno di una tecnica particolare, serve solo il desiderio. Quest'ultimo si alimenta con la parola di Dio. Mentre facciamo di questo una pratica quotidiana, ci salutiamo.

0: per oggi a tutti voi una santa giornata di adorazione in spirito e verità.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Dammi Amore di ICAM. Eccoci al nostro appuntamento del Disco Highlight, nel quale in questi giorni stiamo ascoltando l'album di esordio di Camilla Annatorre, in arte ICAM, anagramma di Cami, uscito nel 2025. Dammi Amore. Ora ascoltiamo la canzone che porta il titolo dell'album. Si tratta di un dialogo aperto con Dio, dialogo che proviene da un'esperienza introspettiva, una vera e propria messa in discussione della capacità umana di sperimentare l'amore di Dio. Non voglio anticiparvi di più. A noi l'ascolto di Dammi Amore, cantata da ICAM.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Dammi amore di ICAM.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6:30.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 19 agosto 2026. Una buona giornata a tutti voi. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella provincia del Qinghai in Cina. Il sisma, ha riportato l'agenzia di stampa Reuters, si è verificato a una profondità di 10 km. La scossa sarebbe stata avvertita alle 5.36 ora di Pechino, le 23.36 italiane, come indica il China Earthquake Network. E nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. L'agenzia Union riporta questa notizia e il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Le forze russe hanno inoltre effettuato 7 attacchi con sistemi lanciarazzi multipli e 276 bombardamenti di artiglieria. Nel corso della giornata sono state registrate 192 segnalazioni di danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: «Lo stretto è un nuovo territorio americano», risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili che sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Un numero marchiato sulla fronte, il 44, lo stesso segnato anche sulle braccia. Il volto e il corpo sono quelli di Mohamed Zarkane, giornalista in Cisgiordania. Quel 44 impresso su alcune zone del suo corpo riguarda un episodio controverso che avrebbe coinvolto anche altri palestinesi. Secondo fonti locali, sarebbero stati trattenuti in un blitz dell'IDF e sarebbero poi stati rilasciati dopo essere stati contrassegnati con numeri scritti a pennarello. Sempre secondo fonti locali, alcuni di loro sarebbero stati anche picchiati durante l'arresto e torchiati con minacciosi interrogatori. Non ci trattano come esseri umani, ha denunciato uno dei coinvolti. In una prima versione ufficiale sui fatti, l'IDF aveva spiegato di avere condotto un'irruzione in un centinaio di edifici per cercare individui coinvolti nella pianificazione di attentati, conclusasi con l'arresto di 2 sospetti e l'interrogazione di alcune persone. In un secondo momento l'esercito ha ammesso che i militari avevano contrassegnato i sospetti che venivano interrogati nell'ambito dell'operazione e che li rimproverano dei loro superiori per tale azione, ritenuta grave, era stata occasione di imparare una lezione. Cronaca italiana: 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Paltrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza e a far scattare l'allarme sono stati i mancati contatti con i due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Da una prima indagine esterna non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è dunque quella di un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un boiler. Andiamo a Cosenza: sarebbe stata uccisa a colpi di pietra Camilla Bifano, la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato martedì in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Sulla vicenda inquirenti e investigatori mantengono uno stretto riservo, ma da quel che trapela la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. La 72enne potrebbe essere stata colpita alla testa con una pietra. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a stabilirlo. Si è risvegliato il 16enne che lo scorso 7 agosto è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, Roma. Lo comunica l'equipe della terapia intensiva del Policlinico Gemelli, dove il ragazzo era arrivato in condizioni gravissime. Lo staff medico fa sapere che le condizioni del giovane sono in netto miglioramento.
Andiamo a Foggia, da tempo viene preso di mira con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere. Una lunga serie di vessazioni che nei giorni scorsi sarebbe culminata con una vera e propria aggressione tanto violenta quanto insensata ai danni di un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori. Le previsioni del tempo di oggi che chiudono questo notiziario: alta pressione in temporaneo rinforzo sull'Italia, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria con l'arrivo di qualche temporale, clima più caldo. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Bentrovati. Le persone che sono con noi oggi sono delle persone che abbiamo già avuto altre volte. Da un po' di tempo no, perché sono troppo impegnati. Sono troppo impegnati. Allora, i dottori Sandro Gianneramo e Martina Zardini, dottori in sociologia, e poi tantissime altre cose loro fanno, ma non ve le dico tutte perché sono proprio tante. Quando guardo il vostro curriculum, ragazzi, vi chiamo ragazzi,
1: grazie,
0: avete tante cose. La cosa comunque importante, dottori in sociologia, e quindi diciamo che per quello che riguarda processi culturali, orientamento alle famiglie, siete veramente delle persone molto molto preparate. Leggendo ovviamente molte cose vostre, si definisce proprio questo profilo. Siete davvero molto preparati e vi faccio i miei complimenti, davvero.
2: Grazie.
0: Ad entrambi.
1: Grazie. Tante volte la preparazione è data anche dall'età, ecco, perciò i ragazzi,
0: vero,
1: non so quanto sia
0: e ma dai, lasciamo ragazzi, pastori evangelici non lo possono essere dei ragazzini di 20 anni, quindi non abbiamo detto che siete anche pastori evangelici, quindi
1: ecco,
0: diciamo
1: ecco
0: questo, così le persone si rendono conto che abbiamo di fronte delle persone con davvero molta esperienza. Allora, oggi parleremo di un tema molto importante, secondo me attuale: fenomeni di cambiamento che incidono sulla famiglia. Allora, il tema l'avete scelto voi, è ovvio, e mi piace molto questo tema. Diciamo che è un tema molto attuale perché ci sono tantissime cose che disorientano un po' le famiglie, e sicuramente se riusciamo a dare una mano, perché c'è anche un po' di confusione, perché forse anche succede che molte famiglie non riescono a trovare un aiuto adeguato per capire anche come si devono muovere, e quindi sicuramente sarà un tema molto interessante quello che affronteremo oggi. Siccome voi siete molto esperti, cerchiamo di trattarlo con delle parole semplici e non con dei grandi paroloni.
1: Ci proviamo.
0: ok, va bene. Allora, da dove vogliamo partire? Chi è il primo con cui mi relaziono? Chi è, Martina o Sandro, o entrambi insieme? Parlate insieme?
1: Ma parla Sandro, dai, poi magari io mi intervengo, mi intrometto.
0: Ok, come di solito fanno le donne, va bene.
1: Sì, okay, sei brava.
0: Ok.
1: Ottimo.
0: Sandro, allora, da che cosa partiamo parlando di fenomeni di cambiamento che incidono sulla famiglia? Oggi i fenomeni di cambiamento sono veramente tanti.
2: Sì.
0: E le famiglie hanno a volte molta confusione e sono davvero disorientate, perché Se parliamo di famiglie, diciamo di credenti, dove, quando parlo di credenti io intendo tutti, dove frequentano magari una loro chiesa, che può essere una chiesa cattolica come una chiesa evangelica, come altro, magari ricevono degli aiuti e degli insegnamenti che poi non si ritrovano nella quotidianità e quindi li ritroviamo disorientati. E quindi sono felice che tu parli di questo oggi.
2: Sì. Beh, allora, quando parliamo di fenomeni di cambiamento, noi ne abbiamo, diciamo così, sintetizzati tre.
0: Sì.
2: Che sono tre grandi fenomeni.
0: Sì.
2: Che oggi, diciamo, caratterizzano.
0: Sì.
2: il contesto odierno, soprattutto il contesto occidentale, quindi il contesto,
0: certo,
2: di vita dove appunto viviamo ognuno di noi.
0: Sì.
2: Quali sono questi tre grandi fenomeni? Il primo è il cosiddetto relativismo.
0: Sì.
2: E adesso magari diremo qualcosa su che cos'è. Il secondo grande fenomeno è l'individualismo,
0: sì,
2: cioè la persona, sì, al, sì, centro di ogni cosa.
0: Sì.
2: E l'altro terzo grande fenomeno è il capitalismo e consumismo. Diciamo capitalismo e consumismo li abbiamo messi insieme perché oggi diciamo il mercato e l'economia
0: certo
2: tengono banco, diciamo,
0: sì,
2: ecco,
0: sì,
2: nel,
0: sì,
2: contesto,
0: è vero,
2: attuale.
0: È vero, certo.
2: Ecco, questi sono tre grandi fenomeni che caratterizzano, ripeto, il contesto attuale, che poi,
0: sì,
2: vanno a incidere anche sui rapporti, le relazioni umane e,
0: sì,
2: i rapporti all'interno della famiglia.
0: Certo, certo.
2: Quindi non che so, possiamo parlare,
0: possiamo
2: del primo.
0: Partire dal primo, relativismo,
2: ecco.
0: Che cosa intendi tu come relativismo, quindi?
2: Per relativismo,
0: okay,
2: che cos'è il relativismo? È una sorta di svuotamento di senso dei valori, cioè è una caduta dei valori a livello morale. Quindi non parliamo dei valori come coefficienti sociali, cioè quei valori che ogni epoca partorisce, diciamo, no? ogni epoca storica partorisce. Qui siamo di fronte ad un disorientamento, ad una perdita di valori a livello morale, appunto, e quindi di valori legati proprio all'essere umano. Ad esempio, il valore della relazione.
0: Sì.
2: Oggi si fa meno, si può fare a meno della relazione, e quindi si può fare a meno anche della dimensione comunitaria, cioè sparisce il noi, rimane l'io, e quindi tutto si relativizza, tutto è relativo intorno a me, intorno a ciò che io decido, a ciò che, a cui io penso di dare valore. E questo deve essere rispettato anche dall'altro, per cui ognuno, no, si costituisce intorno a dei valori propri. Quindi, pertanto, la perdita di valori come i rapporti umani è chiaro che poi concorrono ad una vera e propria disgregazione della società, rendendo gli individui di fatto soli e, perché no, anche infelici. Ecco, a questo vi è da aggiungere la perdita di altri valori. Pensiamo al valore della passione, al valore della propria vocazione, come aspirazione, come interesse, come interesse soprattutto dell'altro. Quindi un'epoca relativista, proprio come perdita di quei valori morali indispensabili. E relativista anche per quanto riguarda il rapporto con l'altro che non è più concepito come qualcosa che va anche che concorre al mio bene, al mio benessere. L'altro oggi è strumentalizzato, cioè proprio perché questi tre grandi fenomeni sono collegati, proprio perché siamo all'interno di una mentalità di mercato, l'altro è come una merce, è come tutte le merci destinato a scadere, quindi l'altro diventa un oggetto strumentale che concorre al mio benessere. Ecco, questo non fa altro che rendere le persone sempre più sole e appunto, ripeto, anche infelici. Quindi la nostra sembra un'epoca, come possiamo definirla, spassionata, cioè senza più passione, priva di passioni vere, priva di creatività, e questo porta le nostre società ad essere sempre più omologate, appunto, relativiste, senza valori.
1: È riferito alla famiglia, se vogliamo, no? È come quando non ci si prende più l'impegno per sempre, per esempio, no? Ecco, il valore del matrimonio, del legame matrimoniale per sempre non esiste più. Quindi non è più un valore, è diventato un disvalore piuttosto, no?
2: Esatto.
1: E quindi allora la famiglia, non essendo più un valore, fin tanto che va, no? Fin tanto che c'è l'amore inteso come attrazione, poi alla fine, non è che possiamo stare insieme per forza, no? Se non ci amiamo più ci lasciamo. Ecco, questo diventa relativismo, no? È giusto quello che è relativo a quello che è giusto per me,
2: esatto.
1: Non per tutti gli altri.
0: Esatto.
1: E questo va ad incidere su le nostre scelte, sui nostri comportamenti, e purtroppo entra, è il mondo che entra nella Chiesa. Quando si dice che il mondo entra nella Chiesa, non è più tanto inteso come i costumi, ma dobbiamo intenderlo proprio come questi questi disvalori che entrano, entrano nella Chiesa,
0: che
1: no?
0: In effetti sono entrati già da molto.
1: E quindi il relativismo è inteso in questo senso proprio, no?
0: Sì, sì, sì. Però ovviamente toccando la famiglia e quello che tu hai detto poco fa, Martina, che hai detto il matrimonio non è più per sempre, no? Finché va si sta insieme e poi ognuno va per la propria strada, che ci siano o no figli non cambia nulla, perché questo accade lo stesso. Allora, nel passato, diciamo, se vogliamo fare un paragone su questo, perché noi parliamo di fenomeni di cambiamento, no?
1: Certo.
0: Nel passato sicuramente questo accadeva molto di meno, perché trovavamo famiglie che continuavano a rimanere insieme, il matrimonio li teneva insieme fino alla fine, ma magari non si amavano più davvero da tanto tempo, magari vivevano come due amici, come un fratello e una sorella, o magari abbiamo trovato, perché quando raccontano, qualcuno racconta anche del passato e non sono delle storie inventate, dove magari il marito comunque oltre alla moglie aveva delle relazioni extra coniugali e
1: sì,
0: comunque andava avanti così. Allora io mi domando, qual è la cosa migliore? Cioè, continuare a vivere una falsità di vita matrimoniale come quella del passato, oppure quello che accade oggi?
2: Certo, certo, no, ma questo è un discorso, giustamente,
1: non si può esaurire.
2: Certo, certo, quello che tu hai colto è assolutamente una realtà che è stata sempre, nel senso,
0: sì,
2: anche nel passato,
0: sì,
2: così come oggi, soprattutto oggi nel presente, dove tutto diventa molto più semplice, dove i legami non sono più legami forti ma legami deboli, quindi
0: sì,
2: che senso ha tenere in piedi un rapporto che di fatto non c'è più.
0: Sì.
2: Ma qui dobbiamo ritornare a sottolineare un aspetto importante, diciamo, delle relazioni e soprattutto delle relazioni di coppia.
0: Sì.
2: Le relazioni legate all'impegno.
0: Sì.
1: Al patto soprattutto, no?
2: Al patto, all'impegno. Se noi ci soffermiamo sulla parola, sul termine amore e su,
0: sì,
2: quello che è l'amore, quindi l'amore come non soltanto come sentimento ma anche come comportamento, come,
0: sì,
2: decisione di diventare dono per l'altro. Ecco, l'amore, per citare le parole di un famoso professore psicoanalista italiano, Massimo Recalcati, che nei suoi interventi ripete spesso: l'amore è per sempre. L'amore è per sempre, l'amore non vuole avere una durata, non vuole avere una scadenza, non è una merce a scadenza, ma è per sempre. Allora, qui ci dovrebbe essere l'impegno, appunto, a riconsiderare un rapporto come un rapporto per sempre, un rapporto,
0: certo,
2: naturalmente, come ogni rapporto implica che cosa? Impegno,
0: sì,
2: sacrificio.
0: Sì.
2: Ecco, le parole impegno e sacrificio oggi non sono più di moda, perché queste ci obbligano,
0: certo,
2: a mantenerci proprio su un percorso di dono di sé per l'altro.
0: Certo.
2: Ecco, allora dobbiamo riscoprire tutte queste cose, cioè riscoprire queste cose, riscoprire l'amore, riscoprire l'impegno, riscoprire essere dono per l'altro.
0: Certo.
2: Allora anche tutto questo è un po' svalutato, diciamo, nel contesto odierno.
1: Infatti, il valore delle parole, quanto pesano queste parole.
2: Ecco,
0: vero,
2: tutto si è relativizzato, anche, sì, il termine amore è un termine bollito che non vuol dire più niente. Quando,
0: sì,
2: si parla di amore, si parla di amore, che so, tipo telenovela, no?
0: Sì,
2: e
0: sì,
2: quindi di un amore, di una passione,
0: sì,
2: ma non è solo passione. Allora, intanto ritroviamo un attimino il bandolo della matassa, e questo si dovrebbe insegnare alle giovani coppie che decidono o stanno per decidere di impegnarsi,
0: sì,
2: per la loro vita, e ricordare loro appunto che cos'è, che cosa comporta,
0: certo,
2: un impegno del genere.
0: Certo.
1: Ascolta. Un impegno che non si può sciogliere a discrezione,
0: certo,
1: dei propri umori: la mattina mi sveglio, non mi va più di stare con te, ciao, non,
0: certo,
1: ti amo più.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Per cui prima di impegnarsi in un matrimonio si dovrebbe sapere che non si può sciogliere con tanta facilità,
0: certo,
1: ecco,
0: certo,
1: anche perché poi si trascina dietro tutta una serie di relazioni infrante, no? Quelle con la famiglia d'origine, con i figli che mai ci sono,
0: certo,
1: no? Per cui è naturale che non stiamo dicendo che due persone devono rimanere insieme se c'è violenza nella coppia.
0: Ci mancherebbe, certo.
1: Se ci sono, come si dice, se da parte dell'uno dell'altro non c'è un vero e proprio impegno e non c'è rispetto.
0: Soprattutto il rispetto, no?
1: Ecco,
0: perché ovviamente
1: ecco,
0: è alla base.
1: Non stiamo dicendo questo, certo. Perché conosciamo anche noi vecchie coppie diciamo di antica data che magari sono state insieme per dovere, ma
0: certo.
1: Hanno sofferto una vita,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: ecco, non
0: sì.
1: Stiamo dicendo questo.
0: Okay.
1: Stiamo parlando appunto del relativismo che entra all'interno della mentalità del quotidiano, di
0: sì.
1: Questa postmodernità in cui siamo,
0: certo.
1: E che va appunto a bollire anche termini importanti che invece dovremmo cercare di dargli un peso maggiore,
0: certo.
1: Proprio perché siamo credenti.
0: Ascolta, con questo vi blocco un attimo, mandiamo un brano musicale perché non vi voglio interrompere proprio, sicuramente molto importante, vi voglio fare anche una domanda su questo e quindi vogliamo mandare ora un brano musicale perché siamo arrivati proprio al punto di doverlo mandare, tra poco.

0: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Ancora, per le persone che si fossero appena messi in ascolto, stiamo parlando con i dottori in sociologia Sandro Gianneramo e Martina Zardini. Stiamo parlando della famiglia, stiamo parlando del relativismo della famiglia, dei valori proprio della famiglia, di quello che, di tutti i cambiamenti, dei fenomeni di cambiamento che hanno inciso oggi, come era postmoderna, sulla famiglia. Stiamo cercando di comprendere meglio anche come poter intervenire, giusto Martina?
1: Sì,
0: ecco, proprio
1: sì,
0: per dare una mano, perché sicuramente in ascolto ci possono essere anche delle persone giovani, delle persone che comunque ci ascoltano anche per la prima volta, e sicuramente potrebbe essere un aiuto. Allora, prima del brano musicale stavamo, perlomeno voi stavate toccando questo punto molto importante, no? Il fatto del matrimonio, oggi la facilità di come si scioglie questo matrimonio.
1: Se tu pensi divorzio breve, sei mesi. Ciao, insomma, si
0: certo,
1: liberi.
0: Certo.
1: Ecco, noi non stiamo dando contro ad una legge che può essere anche liberatoria in certi casi,
0: sì.
1: Nel senso che in casi di violenza domestica, in casi di
2: drammatici,
1: no? È giusto che ci sia la possibilità da parte di un individuo, di una coppia, di sciogliersi in casi
2: limite.
0: Certo.
1: Assolutamente, però stiamo parlando invece della facilità con cui si arriva magari al matrimonio senza aver ponderato bene che cosa significa,
2: certo,
1: prendersi la responsabilità
0: Martina, Sandro,
2: diciamo così,
0: ti blocco un attimo, voglio domandarti una cosa.
2: Sì.
0: Così, voi non pensate che forse ci dovrebbe essere più spinta a dover incitare le coppie a dover essere aiutate, a dover essere preparate prima del matrimonio?
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, perché questo manca.
2: Questo manca, infatti il problema attuale è che molte persone, sono sempre di più, hanno paura di restare impigliate in relazioni stabili,
0: sì,
2: le temono. Perché temono che un legame stretto comporti degli oneri, dei sacrifici, degli obblighi,
0: sì,
2: che non vogliono né tantomeno pensano di sopportare.
0: Okay.
2: Ecco, questa è un'altra questione,
0: sì,
2: importante, data proprio da una mentalità che si va sempre più via
0: sviluppando.
2: Certo,
0: certo.
2: Si fa cultura.
0: Sì,
2: ecco,
0: sì.
2: Allora dobbiamo riscoprire invece il valore dell'altro,
0: sì,
2: e quindi il valore del donarsi all'altro,
0: sì,
2: e il valore della relazione, perché l'uomo senza relazione, non si può pensare l'uomo senza relazione, tant'è vero che nel primo libro della Genesi,
0: sì,
2: nasce quella che noi definiamo la psicologia del noi. La psicologia del noi è quando Dio dice non è bene per l'uomo star solo, cioè non è bene,
0: sì,
2: per l'essere umano star solo. Quindi l'essere umano è un essere sociale, perché è un essere relazionale.
0: Certo.
2: Ecco, allora tutto questo va reinsegnato oggi.
0: Certo.
2: Perché non sembra che si stia perdendo, o in certi aspetti si è già perso,
0: certo,
2: questa importante prospettiva, questo importante valore.
0: Sì, sì, tu hai toccato, diciamo, il primo libro della Bibbia, quindi la Genesi, dove,
2: sì,
0: vediamo proprio che parte una famiglia, no? Vediamo Adamo ed Eva,
2: esatto,
0: dove ovviamente l'uomo non deve star solo, a lui non fa bene stare solo, e quindi gli viene messa una compagna, e già lì parte proprio, chiamiamola proprio, l'immagine della famiglia.
1: Assolutamente sì.
2: Qui c'è il DNA della famiglia.
0: Ecco, certo, certo. Vogliamo dire per voi, alle persone in ascolto, che cosa significa famiglia? Perché uno può dare ovviamente tante risposte su questo, ma che cos'è una famiglia? Da che cosa si può definire che è una famiglia oppure no?
2: Beh, naturalmente la famiglia nasce, diciamo, dalla decisione di una coppia, no?
0: Okay.
2: Dio si affaccia al mondo non da solo, ma con una coppia.
0: Sì.
2: E quindi la coppia che decide di costruire insieme un progetto.
0: Okay.
2: E in questo progetto poi ci saranno probabilmente anche i figli, e quindi si crea un nucleo di persone in relazione con vincoli di sangue a questo punto, visto i figli, no?
0: Certo.
2: Ecco, e quindi questa è la famiglia, ed è spesso viene definita anche cellula della società, perché è costituita, diciamo, dello stesso tessuto della comunità più ampia.
0: Certo.
2: Ecco, quindi che cos'è famiglia? La famiglia è un progetto.
0: Sì.
2: È anzitutto un progetto.
1: Un progetto di due persone che si incontrano per amore inizialmente, ma che poi coinvolge un sacco di altre dimensioni, no? Dimensioni che sono, per esempio, l'economia, oltre che l'affettività, per esempio la riproduttività.
0: Però tante persone, e non ne ho sentita solo una, si incontrano, si amano, decidono di formare, chiamiamola cellula, come hai detto, un nucleo, ok, ma non entra in questo nucleo il progetto di famiglia, perché nel momento in cui non entrano i figli, non entra una famiglia, o sbaglio?
1: No,
0: però correggetemi.
1: No, potrebbero anche non entrare i figli,
2: no,
1: però c'è un progetto insieme, c'è un obiettivo insieme,
0: okay,
1: che hanno delle condivisioni.
0: Okay.
1: Per esempio, è tanto poco, adesso però stiamo un po' uscendo fuori dai fenomeni.
0: No. Dai, solo questo e poi dopo non usciamo più.
1: No. Per esempio, no, è tanto poco romantico parlare di economia, ma guarda caso, quando due persone divorziano, la prima cosa che
0: è quella.
1: Mi devi questo e mi devi quell'altro,
0: sì,
1: no?
0: Abbiamo
1: due conti separati, tu mi devi dare così e tu mi devi dare colà, dividiamo le cose.
0: Certo.
1: Ragazzi, diventa una cosa veramente
0: la guerra
1: sul fatto economico,
0: la guerra.
2: Ma anche la gestione dell'economia della coppia stessa, che se non viene fatta come si deve,
1: crea dei danni.
0: Certo.
1: Per cui capisci che mette insieme un sacco di dimensioni, che se due giovani che si affacciano al matrimonio non hanno ben presenti, potranno avere dei problemi.
0: Certo.
2: Ma poi, ecco, diciamo anche questo, Elia, che abbiamo detto, la famiglia è un progetto.
0: Sì.
2: È un progetto importante, perché ognuno di noi è nato grazie a dei genitori.
0: Sì.
2: E ognuno di noi si è formato inizialmente, almeno questo la maggior parte, la stragrande maggior parte delle persone, ha avuto la sua formazione, la sua prima socializzazione, la sua prima educazione, educazione agli affetti, al rispetto, eccetera, eccetera, all'interno della famiglia. Pertanto la famiglia ha un ruolo, una funzione importantissima, io direi insostituibile.
0: Sono d'accordissimo. Poi ovviamente non possiamo allargarci, perché oggi quando si parla di famiglia si deve stare anche attenti, perché uomo e donna poi troviamo tante situazioni, e adesso non riusciremo neanche a sviscerare, perché ci vorrebbe veramente tantissimo tempo. Parliamo
2: in quel modello di famiglia biblico,
0: perfetto, ma ci mancherebbe,
2: certo,
0: infatti abbiamo parlato di Genesi, quindi abbiamo parlato proprio del progetto di famiglia. Vediamo un attimino l'individualismo come lo interpretiamo.
1: Individualismo va a braccetto con relativismo.
0: È vero.
1: Perché sono causa e effetto l'uno dell'altro, se vogliamo, perché anche l'individualismo è caratteristico del contesto di adesso, e ci presenta una società globalizzata, secolarizzata, individualistica, cioè centrata sulla persona singola, sganciata da tutti, che produce solitudine, egoismo, valori relativi a me. Perciò vedi, una cosa che va proprio a braccetto con relativismo, individualismo, non si sa cosa nasce prima.
2: È tutto centrato sull'io. Sì. Cioè sparisce il noi, ecco, e rimane l'io.
0: E rimane l'io, certo.
1: La cultura narcisistica per antonomasia.
2: Esatto.
0: Sì.
1: Contro l'educazione al rispetto, ai sentimenti, alla condivisione, insomma, questo è...
0: Certo. Prima abbiamo toccato un punto molto interessante, prima del brano musicale, dove, o dopo, adesso non ricordo, ma non importa, dove sicuramente ci sarebbe la necessità di aiutare questi ragazzi,
1: certo,
0: primo
1: certo.
0: Perché sappiamo che si sposano sempre più tardi, no? Perché la maggior parte delle persone hanno paura di fare quel passo, magari iniziano a convivere per un periodo e poi dopo decidono di sposarsi oppure di non sposarsi mai, comunque di rimanere insieme, insomma ci sono sicuramente delle paure, secondo me, che se venissero come ti posso dire, prese queste persone per essere aiutate, proprio per indirizzarli a quello che è il progetto di famiglia, aiutarli a comprendere qual è la strada che loro dovranno percorrere, responsabilizzarli su questo,
2: esatto.
0: forse io penso avremo sicuramente delle persone più consapevoli del passo che vanno a fare.
2: Sicuramente sono d'accordo.
1: Sì, ma vedi, se ognuno appunto, no, se nelle nostre chiese questo, in tante delle nostre chiese questo si fa, cioè la preparazione al matrimonio è molto importante.
0: Sì.
1: Prima di appunto convolare a giuste nozze, una persona deve comprendere quali sono le dimensioni di un matrimonio e soprattutto comprendere che se lo fa all'interno di un circuito, diciamo così, di credenti, dovrebbe essere sostenuto dai principi descritti nella parola, un matrimonio è per sempre per un credente,
0: certo.
1: Quindi ci deve pensare ben prima se alcune cose non vanno, non collimano,
0: certo.
1: E quindi con le preparazioni al matrimonio dovremmo riuscire, insomma, ad evitare determinate situazioni, anche se poi i nostri ragazzi stessi alla fine ci chiedono: ma perché invece perché noi ci sposiamo invece che convivere come fanno tutti, per esempio, no?
0: Sì.
1: Allora è per questo che si trattano, cerchiamo di capire anche quali sono le influenze culturali che possono destabilizzare i nostri giovani, per cui relativismo e individualismo si dice appunto perché sono le cose che più ci condizionano al giorno d'oggi e che mettono, diciamo, fanno scricchiolare alcuni capisaldi, no? Che noi dicevamo, beh, questi non li può demolire
0: nessuno.
1: E invece con l'andare del tempo la cultura che si insinua nella mente dei ragazzi fanno sì che se noi non siamo pronti a rispondere come si deve, con la parola alla mano, insomma, ecco, e anche circostanziata, se vogliamo, no?
0: Sì.
1: E i nostri ragazzi rimangono destabilizzati. Perché prendermi la briga di avere una relazione stabile per tutta la vita con una persona, quando, insomma, posso pensare a me stesso? Appunto, perché non è così, nella Bibbia non ci viene detto questo, nessuno vive solo per se stesso.
0: Certo, nella Bibbia non c'è scritto che possiamo avere altre forme di famiglia, ma oggi abbiamo altre forme di famiglia.
1: Le altre forme di famiglia bisogna vedere quale rientra però nella prospettiva biblica.
2: Esatto, cioè se si può essere definita famiglia così come presentata nella Bibbia, non perché presenti modelli perfetti di famiglia, ma presenta dei principi sui quali fondare un modello di famiglia.
0: Certo.
1: I principi li conosciamo, no? Maschio e femmina.
0: Sì.
2: Certo, la prospettiva, la visione del noi, l'altro me stesso, che diventa me stesso, perché dice i due saranno una carne sola, li fonde senza confonderli.
0: Ma anche perché, come tu hai ricordato prima in Genesi, Dio creò l'uomo e poi creò la donna, ha creato la coppia, non ha creato due uomini o due donne.
1: Esatto.
0: Ok, ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.
3: Avrei bisogno di un chilometro di carta per raccontare raccontarvi tutto quello che ho vissuto. Avrei bisogno di maniglie sulla porta per accorciare il tempo e darvi il benvenuto. Un grattacielo e fondamenta di sorrisi, un manifesto posto al centro della piazza, in cui rispetto è la migliore propaganda e l'uguaglianza è quel valore che comanda. Avrei bisogno di un'intera piantagione di speranza, la stessa luce

0: Siete all'ascolto di Per saperne di più.
1: Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando al telefono con i sociologi Sandro e Martina. Stiamo parlando di famiglia, stiamo parlando dell'importanza della famiglia, dei fenomeni che hanno inciso nei cambiamenti delle famiglie attuali. Allora, prima del brano musicale stavamo proprio ricordando, Sandro e Martina, stavamo ricordando quando Dio creò l'uomo, creò un uomo e una donna, creò un nucleo familiare. E oggi ci sono altri tipi di famiglie, c'è molta confusione sicuramente anche nella mente di persone, perché non avremmo mai pensato che saremmo arrivati al giorno d'oggi a dover sentir parlare di altri nuclei di famiglie, perlomeno non pensavamo, io non pensavo mai che saremmo arrivati a questo. Allora, poco fa parlavamo di individualismo e giustamente Martina ricordava che relativismo e individualismo vanno a braccetto, no? Ovviamente quando si perdono dei valori, ecco che subentra tutta questa...
2: Tutto accentrato sull'io, sparisce il noi.
1: Ecco. E che cosa, ad esempio, sul fatto delle famiglie che stavamo toccando un attimo fa, di altri tipi di famiglie che oggi non riusciamo a sviscerare, che però possiamo sicuramente cercare di aiutare perlomeno le persone che vogliono rimanere in un tema di famiglia, che è una famiglia che ama Dio.
2: Certo.
1: Ok.
2: Certo, beh, noi naturalmente, come abbiamo già detto, lo ribadiamo, stiamo parlando in una prospettiva biblica, quindi
1: certo,
2: una dimensione biblica. Abbiamo
1: sì,
2: detto che Dio si affaccia al mondo non da solo, ma con una coppia.
1: Sì.
2: E quindi questo dà l'avvio, dà vita proprio a un'umanità soprattutto nel libro della Genesi, strutturata
1: sì,
2: in famiglia, no?
1: Certo.
2: Come una grande rete di famiglie.
1: Certo.
2: E nella famiglia abbiamo detto l'importanza di ricevere educazione, una visione della vita, un'educazione agli affetti, ai sentimenti, il discorso della socializzazione, da dove viene? Viene da una famiglia. Allora il discorso si farebbe troppo ampio.
1: Sì, sì, certo. Però parliamo proprio della famiglia. Allora, parlando di una famiglia che ama Dio e di conseguenza proprio parlando, siamo partiti dalla Genesi, abbiamo anche un punto che tocca la chiamata di Abramo e Sara e così via. Però come terzo punto importante da dover discutere, abbiamo anche il capitalismo e il consumismo, che non dovrebbe esistere in una famiglia di questo tipo che noi stiamo parlando, giusto?
2: Infatti, allora come vedi, questi tre grandi fenomeni sono intrecciati tra di loro,
1: sì,
2: e che vanno a incidere, come ricordava Martina, sui rapporti, sulle relazioni, su una visione del mondo.
1: Sì.
2: Che cosa è accaduto, diciamo, per fare due secondi di storia?
1: Sì.
2: Diciamo, molti sono d'accordo, sia storici che sociologi, che il 1989, cioè con la caduta del muro di Berlino,
1: sì,
2: si è data un po' la storia.

0: all'economia.
1: Certo,
0: nel senso
1: certo.
0: Che il mercato, l'economia diventa diciamo il leitmotiv o comunque la caratteristica almeno di questi ultimi, di quest'ultimo scorcio di epoca.
1: Sì.
0: Ecco. Quindi il mercato oggi è una sorta di grande dittatore. Oggi tutto viene ridotto a merce, anche gli uomini sono ridotti a merce, e ne è una prova il drammatico fenomeno degli sbarchi di questi poveri profughi, diciamo.
1: Certo.
0: Ecco, anche lì si fa commercio, anche lì. Allora l'altro, che non è più considerato l'altro come qualcosa che va a incidere sul mio benessere esistenziale, l'altro è una merce, quindi
1: certo.
0: Tutto è a scadenza, come le merci, tutto scade.
1: Sì.
0: E allora oggi un giovane, soprattutto le nuove generazioni, su cosa danno importanza? Qual è il valore oggi? Il valore è il valore dell'oggetto.
1: Certo.
0: Cioè, non è più il soggetto, ma l'oggetto,
1: certo.
0: L'oggetto che secondo la pubblicità dovrebbe riempire dei vuoti,
1: sì.
0: In realtà crea dei vuoti, crea dei bisogni inesistenti che tu devi riempire con l'oggetto. Allora
1: certo.
0: Il soggetto, cioè l'altro,
1: sì.
0: La persona, viene in secondo piano.
1: Sì.
0: Allora tutto questo non può non influire all'interno anche dei rapporti, ad esempio genitori-adolescenti, quindi
1: sì.
0: All'interno dei rapporti della famiglia e quindi anche, come dire, la gestione dell'economia, che è così
1: sì.
0: Importante e così delicata per una famiglia.
1: Certo.
0: Ecco, tutto questo appunto è legato a questo altro grande fenomeno che è appunto capitalismo-consumismo. Allora l'altro viene consumato, i rapporti vengono consumati, i rapporti usa e getta, insomma.
1: Certo.
0: Quindi si perde il valore del per sempre, dell'amore per sempre.
1: Certo.
2: Della persona, perché se io non investo d'affettività l'altro, però ho solo delle aspettative nei confronti dell'altro,
1: certo.
2: Nel momento in cui non soddisfa più le mie aspettative lo posso anche scartare,
0: lo
2: cambio come se fosse un oggetto, non
0: come
2: è così.
0: Un elettrodomestico.
2: Esatto. Purtroppo dici, ma che cosa c'entra con la famiglia cristiana?
1: Sì.
2: Non c'entra niente se noi rimaniamo all'interno di una continuazione, come di un continuum, no? Di
1: sì.
2: Educazione a livello biblico, e se noi riusciamo in un certo quel senso a mantenere una socializzazione all'interno delle nostre famiglie legata veramente alle scritture e a appunto a dare quel peso che hanno i termini amore, per sempre, relazione,
1: certo.
2: Eccetera. Se invece i nostri giovani vengono inquinati, diciamo così, da questi tre disvalori macro che
1: sì.
2: Ci sono nella postmodernità, vengono ad incidere anche all'interno delle relazioni nelle nostre chiese,
1: certo.
2: E per cui anche le relazioni amicali diventano a scadenza.
1: Certo, certo.
2: Sono per interesse, diventano
1: sì.
2: Per interesse, cioè io sto con te fin tanto che mi conviene, dopodiché ciao, insomma,
1: sì.
2: così succede, e succede spesso. Non
1: purtroppo,
2: dico nelle nostre chiese.
1: No, non dico. Beh, non
2: spero
1: spesso.
2: Di no,
1: cioè, è un po' difficile toccare questo argomento perché in effetti. Non spesso però accade anche nelle nostre chiese, dobbiamo
2: ecco.
1: Essere abbastanza, voglio dire, stiamo con i piedi per terra, succede
2: eh sì.
1: Anche nelle nostre chiese dove questi tre punti entrano, si insinuano nella coppia, in questa famiglia, e purtroppo tu vedi che poi c'è uno scioglimento di famiglia e alla fine il capitalismo, quello che tu prima dicevi, poi quando due persone si lasciano, vedi questo capitalismo come viene toccato immediatamente. Purtroppo accade anche nelle nostre chiese, quando due persone si lasciano poi vedi che parlano di interessi e di tutte queste cose. È triste doverlo dire, però non possiamo neanche mettere la testa sotto la sabbia.
2: Assolutamente no, infatti. E poi tante volte uno dice, ma come mai? Ma se erano credenti, ma probabilmente non hanno fondato le loro, come si dice, la loro coppia non era fondata solidamente, si sono fatti inquinare da quest'altre sì. culture, no? Da quest'altre
1: certo.
2: con modi di pensare,
1: certo.
2: no? Per cui è molto importante, ecco, conoscere il nemico. Se tu lo conosci, lo vinci.
1: Lo vinci, lo devi combattere. Cioè,
2: sai chi devi combattere.
1: Certo. Ma anche Martina, io proprio sempre per dover cercare di fare qualcosa di buono, per aiutare, allora, possono succedere queste cose, abbiamo detto, anche all'interno delle nostre chiese, capitano.
2: Assolutamente.
1: Però se... succede che ci si accorge per tempo, si può anche riuscire ad intervenire se c'è la volontà e se
2: Brava.
1: Si vuole veramente
2: sì.
1: cambiare la situazione, cioè metterla in riga, si può riuscire ad intervenire, ad aiutare queste persone, queste coppie
2: sì.
1: a ritrovare il giusto percorso, perché questo alla fine deve essere. Non è detto che una persona, perché è un credente, un cristiano, non sbagli, perché sbagliamo tutti i giorni,
2: ma
1: caspita, nel momento in cui ci si rende conto, perlomeno le persone che ruotano attorno magari a queste persone che possono avere dei problemi, riuscire ad intervenire in tempo, Martina, questa
2: esatto.
1: è la cosa importante.
2: Esatto, infatti se vediamo, abbiamo avuto tutti delle defaianze, no?
1: Certo.
2: Magari ecco, chi più o chi meno è riuscito anche a darsi una raddrizzata.
1: Sì.
2: Chi invece ha veramente delle difficoltà perché non riesce a individuare qual è il problema, può essere aiutato, e se ne ha la volontà, una coppia
1: sì.
2: può rimettersi in carreggiata,
1: certo.
2: assolutamente
1: certo,
2: sì.
1: Sono d'accordo.
2: Proprio
1: infatti.
2: Perché se riusciamo a identificare qual è il problema, un problema
1: certo.
2: affettivo,
1: certo.
2: è un problema di sintesi culturale, perché a te piace mangiare il brodo, a me piace sto facendo un esempio.
1: Certo,
2: stupido,
1: certo.
2: Perché a te piace sentire le partite, a me piace invece vedere
1: certo.
2: La telenovela, sono sciocchezze, ma si parla di magari riproduttività a livello culturale, no? Abbiamo
1: sì.
2: culture diverse, io sono veronese, Sandro è romano,
1: sì.
2: Ci vediamo incontro, okay?
1: Certo, certo.
2: Ci sono delle differenze in questo senso, dobbiamo
1: sì.
2: trovare sintesi,
1: certo.
2: Come educhiamo i nostri figli? Ci scontriamo su quello? Ecco, se c'è una chiesa capace di intercettare queste difficoltà
1: sì.
2: e c'è una volontà nella coppia di volersi rimettere in gioco,
1: certo.
2: allora si salva la famiglia.
1: Allora
2: se
1: si
2: no,
1: salva,
2: se
1: certo.
2: no,
1: altrimenti no, ovviamente no.
0: Vuoto,
1: certo.
0: Un vuoto di valori, perché c'è un vuoto educativo.
1: Certo, sono d'accordo. Beh. Abbiamo solamente forse un minuto. Noi abbiamo parlato di relativismo, individualismo, mi si inciampa la lingua per tutte queste finiscono tutti in ismo e
2: ismo.
1: Capitalismo, tutti in ismo, ismo. Ok.
0: E, mi sono pericoloso.
1: Esatto. E in quest'ultimo minuto che cosa possiamo dire, che cosa possiamo dare come consiglio, aiuto alle persone in ascolto?
0: Sì. Beh, rispondiamo a questi tre grandi fenomeni. Al primo, contro il relativismo, richiamare al senso di responsabilità.
1: Ok.
0: È un'altra parola oggi
1: sì.
0: Non più trovabile sui vocabolari
1: certo.
0: comuni.
2: In disuso.
1: Sì, in disuso. Senso
2: responsabilità.
1: Di responsabilità, perfetto.
0: Responsabilità.
1: Ok.
0: E quindi contro l'individualismo
1: sì.
0: invece... l'incoraggiamento è costruire relazioni.
1: Perfetto,
0: costruire
1: giusto.
0: Relazioni, ridare significato all'altro.
1: Sì.
0: Quindi responsabilità, costruire, quindi impegnarsi nelle relazioni,
1: sì.
0: nelle relazioni
1: sì.
2: e non rimanere da soli, quindi
1: certo.
2: non individuali, individui.
1: Ecco, certo, ok.
0: Ma persone
2: sì. che stanno in relazione.
1: Che stanno in relazione, perfetto.
0: E contro il consumismo, rimettere al centro il valore della persona.
1: Certo.
0: Il valore
1: certo.
0: della persona, non della cosa.
1: Certo.
0: Sostituire l'oggetto con la persona.
1: Con la persona. Sei stato chiarissimo, siete stati chiarissimi.
0: Grazie.
1: Grazie, è bello avervi, perché veramente poi intercalate in un modo meraviglioso tra di voi, quindi è fantastico. Io vi chiedo di salutare i nostri ascoltatori, altrimenti ci tolgono la voce.
2: Sì,
0: d'accordo, d'accordo, è sempre un piacere, quindi un saluto a te.
1: Grazie.
0: E a tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie.
2: Assolutamente, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie Sandro, grazie Martina, saluto anch'io i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi questo tempo, vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima, ciao a tutti.
3: Avete ascoltato?
4: Per saperne di più.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 19 agosto 2026, una buona giornata a tutti voi. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella provincia del Qinghai in Cina. Il sisma, ha riportato l'agenzia di stampa Reuters, si è verificato a una profondità di 10 km. La scossa sarebbe stata avvertita alle 5.36 ora di Pechino, le 23.36 italiane, come indica il China Earthquake Network. E nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. L'agenzia Union riporta questa notizia e il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Le forze russe hanno inoltre effettuato 7 attacchi con sistemi lanciarazzi multipli e 276 bombardamenti di artiglieria. Nel corso della giornata sono state registrate 192 segnalazioni di danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: «Lo stretto è un nuovo territorio americano», risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili che sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Un numero marchiato sulla fronte, il 44, lo stesso segnato anche sulle braccia. Il volto e il corpo sono quelli di Mohamed Zarkane, giornalista in Cisgiordania. Quel 44 impresso su alcune zone del suo corpo riguarda un episodio controverso che avrebbe coinvolto anche altri palestinesi. Secondo fonti locali, sarebbero stati trattenuti in un blitz dell'IDF e sarebbero poi stati rilasciati dopo essere stati contrassegnati con numeri scritti a pennarello. Sempre secondo fonti locali, alcuni di loro sarebbero stati anche picchiati durante l'arresto e torchiati con minacciosi interrogatori. Non ci trattano come esseri umani, ha denunciato uno dei coinvolti. In una prima versione ufficiale sui fatti, l'IDF aveva spiegato di avere condotto un'irruzione in un centinaio di edifici per cercare individui coinvolti nella pianificazione di attentati, conclusasi con l'arresto di 2 sospetti e l'interrogazione di alcune persone. In un secondo momento l'esercito ha ammesso che i militari avevano contrassegnato i sospetti che venivano interrogati nell'ambito dell'operazione e che li rimproverano dei loro superiori per tale azione, ritenuta grave, era stata occasione di imparare una lezione. Cronaca italiana: 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza e a far scattare l'allarme sono stati i mancati contatti con i due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Da una prima indagine esterna non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è dunque quella di un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un boiler. Andiamo a Cosenza: sarebbe stata uccisa a colpi di pietra Camilla Bifano, la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato martedì in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Sulla vicenda inquirenti e investigatori mantengono uno stretto riservo, ma da quel che trapela la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. La 72enne potrebbe essere stata colpita alla testa con una pietra. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a stabilirlo. Si è risvegliato il 16enne che lo scorso 7 agosto è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, Roma. Lo comunica l'equipe della terapia intensiva del Policlinico Gemelli, dove il ragazzo era arrivato in condizioni gravissime. Lo staff medico fa sapere che le condizioni del giovane sono in netto miglioramento.
Andiamo a Foggia, da tempo viene preso di mira con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere. Una lunga serie di vessazioni che nei giorni scorsi sarebbe culminata con una vera e propria aggressione tanto violenta quanto insensata ai danni di un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori. Le previsioni del tempo di oggi che chiudono questo notiziario: alta pressione in temporaneo rinforzo sull'Italia, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria con l'arrivo di qualche temporale, clima più caldo. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo in linea Ennio Battista. Pronto Ennio, ci senti?
2: Buongiorno.
1: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere che si occupa di tante cose in relazione alla salute, agli stili di vita, alla psicologia. Quest'oggi vogliamo prendere in considerazione un tema sicuramente interessante, un problema molto diffuso, quello della ipertensione. Quanto è diffuso intanto questo problema?
2: Moltissimo, si calcola che nel mondo ne soffre circa 1 miliardo di persone.
1: Un miliardo?
2: Concentrati, guarda caso, comunque sempre nei paesi più ricchi, mentre nei paesi più poveri questo problema è meno diffuso. E in Italia ne soffre 1 su 3 fra gli adulti e fra i giovani sta aumentando la casistica di questa malattia, per cui siamo di fronte a un problema molto serio. Tra l'altro l'ipertensione è anche ribattezzata con termine che fa un pochino di paura, killer silenzioso, cioè è una malattia che può arrivare a creare anche la morte, ma in maniera molto subdola, diciamo, nel tempo.
1: Ecco,
2: per cui bisogna saperla affrontare, prevenire soprattutto.
1: Quali sono le cause più note, insomma, dell'ipertensione?
2: Sono svariate, di sicuro è la dieta occidentale, ricca di grassi, povera di cibi vegetali, fibre e di minerali come il potassio, che aiutano a tenere a bada la pressione del sangue, l'eccessivo consumo di sale, la sedentarietà, quindi la mancanza di esercizio fisico, che permette di da solo già l'esercizio fisico di abbassare di alcuni valori la pressione, e poi per esempio l'eccessivo stress a cui noi spesso siamo sottoposti e il consumo di fumo, alcol e parte anche caffè.
1: Ecco, quindi quando tu hai parlato delle cause, in qualche modo hai dato anche delle indicazioni per prevenire, no, questi problemi.
2: Certo.
1: Ecco, quindi sembrerebbe una cosa tutto sommato abbastanza facile, eppure è un problema sociale molto grave, oltre che un problema di salute.
2: Sì, perché è un po' lo specchio del nostro stile di vita. L'ipertensione, vivendo soprattutto in Occidente, in ritmi, diete particolari, consumi di sostanze specifiche come appunto il caffè e fumo, vivendo in questo tipo di sistema, ecco, l'ipertensione ne è solamente la conseguenza naturale, per cui dobbiamo agire proprio su alcuni di questi fattori per poterla in qualche modo fronteggiare anche in maniera molto efficace, perché non è così difficile se si riesce a modificare alcune abitudini di vita.
1: Quali sono le spie che in qualche modo ci rivelano che stiamo cominciando ad avere dei problemi in quel senso?
2: La cosa migliore è appunto misurare la propria pressione, sapendo che il serio rischio di malattia e ipertensione è quando la pressione massima supera i 140 millimetri di mercurio e la minima supera i 90. Qua siamo veramente a rischio di malattia. Il rischio è moderato quando si è tra i 130 e 139 per la massima e gli 85-89 per la minima.
1: Tu come sei messo, Ennio?
2: Io in genere ce l'ho medio-bassa, quindi devo dire che per adesso sono in genere sotto i 120 per la massima.
1: Tra l'altro tu dicevi che c'è un problema nel nostro stile di vita. Effettivamente, anche per chi è consapevole, come puoi esserlo tu, è facile o relativamente facile riuscire a seguire uno stile di vita, come dire, più sano anche in rapporto al problema dell'ipertensione, oppure in qualche maniera siamo tutti condannati, non so.
2: Ma tutto ciò che è abitudinario è difficile da correggere, questo è un po' il problema di partenza, perché le soluzioni appunto non sono particolarmente lontane dalla propria possibilità, insomma, perché qua si tratta di mangiare in una certa maniera, ridurre, aumentare il movimento fisico, cioè sono tutte, come dire, operazioni, cioè uno non deve andare che non sia in un centro ipertecnologico per potersi curare, basterebbe già nella propria vita quotidiana. Il problema è cambiare le abitudini, che è la cosa più difficile. È un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, nella nostra mentalità, nella nostra cultura.
1: Ecco, tu hai già accennato ad alcune di queste abitudini che andrebbero cambiate, ma forse per precisare meglio, quali sono le cose assolutamente fondamentali?
2: Adottare una dieta molto povera di grassi.
1: Per esempio, cosa faresti fuori?
2: È ricca di frutta e verdura, ma è soprattutto ridurre o eliminare la carne, grassi animali e soprattutto orientarsi verso diciamo, la frutta, la verdura, soprattutto cucinata, ecco, in maniera non troppo cotta, perché aumentano ancora di più le riserve di alcuni minerali come il potassio, appunto, come dicevamo prima, che aiuta a sua volta a ridurre la pressione. E ciò, fra l'altro, poi è una reazione a catena virtuosa che si viene a creare, perché se siamo in sovrappeso, in questa maniera ridurremmo il peso corporeo, che è un'altra di quelle cause che portano ad aumentare la pressione del sangue. Ridurre il sale, tenendo conto di una cosa, che noi consumiamo più sale nascosto che diciamo evidente. Cosa significa questo? Che il problema noi consumiamo il 25% di sale legato alla saliera, che è quello che noi aggiungiamo ai cibi. Tutto il 75% restante è il sale contenuto nei cibi pronti o preparati industrialmente, che noi spesso possiamo consumare sulla nostra tavola. Per cui è più il sale nascosto che dobbiamo cercare di scoprire che quello che aggiungiamo, anche se sarebbe una buona norma eliminare la saliera dalla tavola. Già questo permetterebbe, per esempio, diminuendo il sale aggiunto, di ridurre di 2-8 unità il valore della pressione.
1: Ecco, però a volte l'abitudine ormai che abbiamo a un certo gusto, a un certo sapore, fa sì che non l'aggiungiamo anziché toglierlo il sale.
2: Esatto, però allora dovremmo agire di più, scoprire di più gli aromi di cucina, per esempio l'origano, il prezzemolo, il limone stesso, l'aglio, la cipolla, che fra l'altro hanno grandi proprietà curative di prevenzione. Se noi sappiamo, come dire, in maniera più creativa utilizzarli, ecco che il sale gradualmente noi possiamo in qualche modo ridurlo. È anche un lavoro di gradualità che dobbiamo operare. A volte farlo tutto insieme ci potrà sembrare eccessiva come soluzione, come cambiamento. Invece facendolo gradualmente e sostituendolo con altre risorse che la cucina, soprattutto italiana, ci può dare, ecco che potremmo scoprire che il sale non era così indispensabile.
1: Ecco, naturalmente abbiamo già accennato al fatto che oltre all'alimentazione anche il moto, sì, l'attività fisica è importante per combattere l'ipertensione.
2: Tante volte abbiamo parlato di passeggiare 30 minuti al giorno. Ecco, ora questo trasferiamolo ora al problema ipertensione. Fare una passeggiata, una banalissima passeggiata di 30 minuti al giorno, riduce la pressione dai 4 ai 9 mm di mercurio. Per cui è già un bel risultato. E poi anche l'alcol, stiamo attenti. La cosa migliore, soprattutto se siamo in valori vicini alla pre-ipertensione, come viene anche chiamata, sarebbe bene eliminarlo.
1: Tu hai parlato dell'alcol, hai parlato anche del fumo, e ormai siamo tutti d'accordo che il fumo fa male per tanti motivi. Hai accennato anche al caffè, e qui siamo in un terreno un po' viscido, vero?
2: Perché
1: ci sono tanti che bevono caffè, ci alleniamo tutti gli ascoltatori.
2: Sono anche studi, come qualche giorno fa è successo, che sembrano elogiarne le virtù, per cui bisogna stare un po' attenti, ecco, dipende molto anche da quanto se ne consuma, e comunque è sicuro che il caffè innalza la pressione, e questo nel tempo, soprattutto se ne consumano quantità abbastanza elevate, può essere un altro fattore. Ecco, il problema, sai qual è? È che se ci concentriamo solo su un fattore, è facile poi avere i detrattori che ti dicono state esagerando, ma infatti qui non si sta parlando che il caffè è la causa dell'ipertensione, ma il caffè, insieme a tutte le altre cose che abbiamo detto, contribuisce ad aumentare il rischio di ammalarci, e se siamo già in qualche modo ipertesi, a aumentare il rischio di far sì che l'ipertensione diventi un vero e proprio micidiale nemico della nostra salute.
1: Ennio Battista, io vorrei chiederti, tu hai accennato poco fa una statistica impressionante, quanti sono gli italiani in percentuali che soffrono di ipertensione?
2: Tra gli adulti 1 su 3.
1: 1 su 3, ecco, è un discorso che diventa quasi anche
2: sociale,
1: politico, no? Dico, per il prossimo Ministero della Salute, credo che sia
2: una bella sfida assieme alle altre, perché poi sono tutte collegate, ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari.
1: Ma si fa abbastanza, secondo te, per quanto riguarda appunto le politiche nazionali su questi argomenti?
2: Ma se ne sa abbastanza, ma io credo che le politiche nazionali debbano ancora scontare un ritardo culturale, che in qualche modo ha lasciato lo spazio ad altri agenti di comunicazione o ad altre abitudini di prendere spazio, di prendere, diciamo, piede e quindi inserirsi nelle nostre mentalità. Quando noi siamo, come dire, avvolti da pubblicità martellanti che ci inducono a mangiare in una certa maniera, è più difficile poi fare un'opera, come dire, di persuasione, di promozione di questi comportamenti.
1: Si tratterebbe di fare una contropubblicità sostanzialmente.
2: Ci vorrebbe una contropubblicità, lavorare soprattutto nelle scuole, in parte si fa, ma bisogna fare ancora molto, bisogna agire su più piani, informativo, formativo, quindi nell'ambito dell'educazione e poi nell'ambito anche della pubblicità. C'è qualcuno che appunto sosterrebbe che bisognerebbe mettere in alcuni alimenti nuoce, un po' come si fa con le sigarette, nuoce alla tua salute, per cui...
1: Allora, Agnò Battista, siamo arrivati al termine di questa conversazione, abbiamo parlato dell'ipertensione, a questo punto grazie Agnò Battista, ci risentiamo prossimamente, a risentirci.
2: Grazie.
0: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: Sono le ore 12:31.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra, secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i suoi pensieri. Vuole parlarti del suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 19 agosto 2026, una buona giornata a tutti voi. Un terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella provincia del Qinghai in Cina. Il sisma, ha riportato l'agenzia di stampa Reuters, si è verificato a una profondità di 10 km. La scossa sarebbe stata avvertita alle 5.36 ora di Pechino, le 23.36 italiane, come indica il China Earthquake Network. E nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. L'agenzia Union riporta questa notizia e il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Le forze russe hanno inoltre effettuato 7 attacchi con sistemi lanciarazzi multipli e 276 bombardamenti di artiglieria. Nel corso della giornata sono state registrate 192 segnalazioni di danni a edifici residenziali, veicoli e infrastrutture. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: «Lo stretto è un nuovo territorio americano», risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili che sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Un numero marchiato sulla fronte, il 44, lo stesso segnato anche sulle braccia. Il volto e il corpo sono quelli di Mohamed Zarkane, giornalista in Cisgiordania. Quel 44 impresso su alcune zone del suo corpo riguarda un episodio controverso che avrebbe coinvolto anche altri palestinesi. Secondo fonti locali sarebbero stati trattenuti in un blitz dell'IDF e sarebbero poi stati rilasciati dopo essere stati contrassegnati con numeri scritti a pennarello. Sempre secondo fonti locali, alcuni di loro sarebbero stati anche picchiati durante l'arresto e torchiati con minacciosi interrogatori. Non ci trattano come esseri umani, ha denunciato uno dei coinvolti. In una prima versione ufficiale sui fatti, l'IDF aveva spiegato di avere condotto un'irruzione in un centinaio di edifici per cercare individui coinvolti nella pianificazione di attentati, conclusasi con l'arresto di due sospetti e l'interrogazione di alcune persone. In un secondo momento l'esercito ha ammesso che i militari avevano contrassegnato i sospetti che venivano interrogati nell'ambito dell'operazione e che li rimproverano dei loro superiori per tale azione, ritenuta grave, era stata occasione di imparare una lezione. Cronaca italiana, due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Paltrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza e a far scattare l'allarme sono stati i mancati contatti con i due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Da una prima indagine esterna non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è dunque quella di un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un boiler. Andiamo a Cosenza. Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra Camilla Bifano, la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato martedì in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Sulla vicenda inquirenti e investigatori mantengono uno stretto riservo, ma da quel che trapela la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. La 72enne potrebbe essere stata colpita alla testa con una pietra. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a stabilirlo. Si è risvegliato il 16enne che lo scorso 7 agosto è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in un campo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, Roma. Lo comunica l'equipe della terapia intensiva del Policlinico Gemelli, dove il ragazzo era arrivato in condizioni gravissime. Lo staff medico fa sapere che le condizioni del giovane sono in netto miglioramento. Andiamo a Foggia, da tempo viene preso di mira con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere. Una lunga serie di vessazioni che nei giorni scorsi sarebbe culminata con una vera e propria aggressione tanto violenta quanto insensata ai danni di un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, e quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori. Le previsioni del tempo di oggi che chiudono questo notiziario: alta pressione in temporaneo rinforza sull'Italia, la giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco o a tratti irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, soltanto verso sera e soprattutto in nottata il tempo tornerà a peggiorare sui settori alpini centro-occidentali e in Liguria con l'arrivo di qualche temporale, clima più caldo. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un benvenuto a tutti voi all'ascolto del nostro programma quotidiano in questa puntata del 19 di agosto. Non muovetevi di lì.

0: Accadde oggi.
1: 1848. Il New York Herald riporta sulla costa orientale la notizia della corsa all'oro in California, anche se questa in realtà era già cominciata dall'inizio di quell'anno. 1934, la creazione della posizione di Führer viene approvata dall'elettorato tedesco con l'89% dei voti. 1944, la resistenza francese libera Parigi dagli occupanti nazisti. 1953, la CIA aiuta a rovesciare il governo di Mohammad Mossadegh in Iran e reinsedia lo Shah Reza Pahlavi. 1954, negli Stati Uniti viene vietato il Partito Comunista. 1960, l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. 1974. Si apre a Bucarest, in Romania, per iniziativa dell'ONU, la Conferenza Mondiale sulla Popolazione, con l'adesione di oltre 140 paesi. Al centro le tematiche legate a un migliore approccio globale ai problemi dell'umanità. 1981. Il leader libico Gheddafi invia 2 caccia ad ingaggiare un paio di caccia statunitensi sul Golfo della Sirte. I jet americani distruggono però gli apparecchi libici. 1989. Il presidente polacco Jaruzelski nomina l'attivista di Solidarność Tadeusz Mazowiecki come primo ministro, che diventa il primo non comunista al potere in Polonia dopo 42 anni. 1991. Su ordine di alti gradi del partito, timorosi delle incombenti novità, Gorbaciov veniva trattenuto contro la sua volontà in Crimea, non potendo quindi recarsi alla sigla del nuovo accordo federativo. Era l'inizio del tentativo di colpo di Stato. E per chiudere, ancora una notizia del 19 agosto 1999, a Belgrado decine di migliaia di serbi chiedono le dimissioni da presidente della Repubblica di Slobodan Milošević.

0: Pensieri cristiani.
1: Leggo dalla Genesi: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. L'uomo è stato dunque creato a immagine e a somiglianza di Dio per uno scopo ben preciso: avere una relazione di intimità con Lui. Un ramo tagliato da un albero sradicato dalla terra e un pesce tolto dall'acqua hanno qualcosa in comune, sono destinati a morire. Così è per l'uomo: lontano dalla sua sorgente di vita, è destinato a morire. Dio desidera avere, con tutta l'umanità, una relazione come quella che aveva inizialmente con Adamo. Ma proprio come una relazione di intimità, per essere autentica, ha bisogno che le due parti siano disposte a donarsi, così tu devi scegliere di entrare in intimità con Dio. Oggi lo puoi fare grazie alla persona di Gesù. Lui ha ripiantato l'albero, ha rinnestato il ramo e rimesso il pesce nel mare libero di nuotare. L'apostolo Paolo al proposito disse che sono stati troncati per la loro incredulità, e parlava qui degli israeliti, e tu sussisti invece per la tua fede, ma non ti insuperbire, piuttosto temi.

0: l'origine dei nomi.
1: E oggi parliamo del nome femminile Chanel, nome di recente diffusione. Come nome proprio si attesta negli Stati Uniti a partire dagli anni 70, grazie alla famosa casa di moda parigina fondata dalla stilista Coco Chanel, vissuta fra il 1883 e il 1971. Il calciatore Francesco Totti e la showgirl Hilary Blasi hanno contribuito alla popolarità di questo nome, battezzando Chanel la loro prima figlia. Nelle intenzioni dei genitori vuole essere un nome benaugurale. Dare il nome di una famosa marca di lusso significa augurare al proprio figlio una vita di successo. Da segnalare che il cognome francese Chanel significa canale e probabilmente indicava in origine famiglie che vivevano nei pressi di un fiume.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che tornerà anche domani in onda qui sempre alla stessa ora. Nel frattempo grazie per l'ascolto e un abbraccio radiofonico a tutti.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Benvenuti, benvenuti ancora una volta qui su RVS per quanti sono collegati in questo momento. E vorrei salutare il nostro carissimo Andreas che è ben collegato con noi e poi fare una domanda. Benvenuto intanto, Andreas.
2: Ben trovata Daniela, un buongiorno a tutti. Un piacere essere in vostra compagnia.
1: Siamo all'interno della rubrica Diamo forma alla speranza e allora volevo chiederti, Andreas, c'è ancora qualcosa che ti stupisce? Tu hai girato il mondo, hai conosciuto tante persone, anche persone potenti, hai intervistato tante persone, ricevi notizie, quindi chissà quante cose ti stupiscono, però spesso possono essere anche notizie che insomma ti meravigliano ma in senso negativo. Ma ci sono delle cose che invece ancora oggi portano meraviglia nella tua vita ma in senso positivo?
2: Assolutamente sì, Daniela, e assolutamente sì. Cosa mi meraviglia? Dunque, riflettendo un pochino in questi giorni, ho scoperto che in qualche modo viviamo in una, in una doppia realtà, noi esseri umani. E la cosa ci viene anche riferita, in qualche modo, la possiamo riferire anche alla Bibbia. Perché, Daniela? Cosa ci può sorprendere? A me personalmente sorprende la creazione di Dio ancora oggi, ma il problema è focalizzarmi sulla creazione di Dio, perché siamo completamente assorbiti e focalizzati sulla creazione umana. Noi vediamo, viviamo nelle città o nei paesi, siamo confrontati con la tecnologia, smartphone, mass media. Ogni giorno andiamo al lavoro, abbiamo gli elettrodomestici a disposizione, ci focalizziamo sulle problematiche che sono, tipicamente umane, ed è normale che sia così. Ma Daniela, a me meraviglia invece ogni volta, mi stupisco della creazione divina. Che cosa esattamente? Allora, noi ci dimentichiamo molto spesso, Daniela, che cosa ci circonda concretamente, che cosa ha creato Dio. E ho scoperto questa cosa anche nella Bibbia, per esempio leggendo l'esperienza di Giobbe, no? Noi tutti conosciamo l'esperienza di Giobbe, poi se volete leggerla il colloquio, tra Giobbe e Dio, nei capitoli 38, 39, 40, 41. Ecco, cosa succede? È proprio questa realtà, sono due realtà che si confrontano. Giobbe soffre, come soffriamo noi, ha tanti problemi, ha avuto anche dei lutti, ha avuto, è molto, deluso e sofferente. Ma cosa fa Dio? Attenzione, forse oggi vorremmo fare la stessa cosa, no Daniela, con il tuo aiuto. Vogliamo dare una prospettiva diversa anche di vacanza, no? Mentalmente. Vogliamo che la vacanza sia anche mentale, nel senso che possiamo focalizzarci sulla creazione di Dio, perché quando ci focalizziamo sulla creazione umana, sui problemi tipicamente nostri umani, spesso ci stressiamo, ci mortifichiamo, soffriamo, eccetera, eccetera. Dio risponde a Giobbe e cosa fa? No, concretamente non risponde alle sue domande, no? Perché? Perché mi succede questo, quest'altro? Perché ho questi problemi? Perché, ecco, potremmo attualizzare, Daniela, chi ci ascolta, magari adesso in questo momento sta facendo la spesa, è in macchina, è sdraiato in spiaggia, però sempre con la testa sui problemi, eccetera, eccetera, e riflette, pensa, come mai, oppure la notte, insonne, a pensare appunto a come risolvere tantissime problematiche. Dio non risponde a Giobbe, non gli dice è successo questo perché doveva andare così, perché così, colì. No, lui sposta la sua attenzione sulla sua creazione, su un'altra realtà. Ecco, noi viviamo in queste due realtà differenti. Dio ha creato la bellezza, ha creato il mondo. Tu dicevi cosa mi stupisce. Mi stupiscono le montagne, le piante, anche le cose più piccole che ci offre la natura. Dopo possiamo anche approfondire, c'ho delle statistiche incredibili. Io credo che nessuno di noi si renda veramente conto da che cosa siamo circondati, no? Quando andiamo in una foresta, in montagna, quando andiamo, nella natura.
1: Ma anche guardare un tramonto, ogni tramonto è diverso dall'altro e poi ogni zona della terra vive i suoi tramonti, ci sono delle zone che tu puoi vedere il tramonto a mare, in montagna e ogni volta è diverso, i colori, le sfumature.
2: Esattamente, ecco, concentrandoci su questa bellezza, no, della creazione di Dio, ecco lì che veramente sperimentiamo il vero riposo e siamo in tempo di vacanza, ripeto, sperimentiamo la vacanza vera, cioè il riposo mentale, il riposo spirituale, eccetera, eccetera. Siamo veramente assorbiti completamente da una realtà oggettivamente veramente brutta, brutta. Ma se noi veramente, come dire, approfondissimo la realtà che abbiamo creato noi, ci renderemmo conto che appunto siamo veramente artefici di un qualcosa di molto brutto spesso, invece ci circonda la bellezza, il sublime, no? Ne hanno parlato anche tanti poeti, tanti scrittori, ecco. Allora non ci resta che meravigliarci davanti a questo grande quadro che ha dipinto nostro padre, il grande artista Dio, che ci stupisce appunto con tantissime bellezze, tantissime creazioni magnificenti. Allora Daniela, per entrare un po' più in, allora se siete sdraiati da qualche parte, chiudete gli occhi, iniziamo un nuovo viaggio, non so se c'è la pubblicità, ma potremmo iniziare un nuovo viaggio.
1: Abbiamo un minuto prima del brano musicale.
2: Ecco, allora, chiudete gli occhi, non seguidate, attenzione, allora teneteli aperti, iniziamo questo viaggio in questo meraviglioso mondo che il Signore ha creato e che ci invita ad esplorare, a volte fisicamente, a volte con la mente, eccetera, eccetera. Abbiamo i paesaggi meravigliosi, montagne maestose, foreste, spiagge incontaminate, esistono ancora, fiumi, diciamo, naturali, panorami mozzafiato, eccetera, eccetera. La flora e la fauna, la diversità delle piante, degli animali, i fiori, animali selvatici, eccetera, eccetera. I cicli naturali, Daniela, i cambiamenti delle stagioni, la primavera, il colore estivo, i colori autunnali, eccetera, eccetera. Fenomeni naturali come l'aurora boreale, qualcuno l'avrà vista anche dal vivo, no? I paesi nordici, tramonti spettacolari, ne parlavi anche te, tempeste oceaniche, eccetera, eccetera. Il silenzio, la tranquillità che possiamo sperimentare, ecco, in mezzo alle montagne, nella natura, la tranquillità.
1: Il canto degli uccelli o di altri insetti, ci sono degli insetti che hanno una loro musicalità e quando siamo in mezzo alla natura sentiamo questa orchestra particolare. Ci ascoltiamo un brano, tutta la creazione ci stupisce, è vero che l'uomo fa sempre un buon lavoro per distruggere la creazione, però ci sono tanti altri uomini, Andrea, se tu lo sai bene, che invece fanno di tutto per custodire la creazione. Sono uomini che hanno liberato alcune zone del mare dalla plastica, chi invece ha creato una foresta dove c'era il deserto. Ci sono persone con una determinazione e costanza che sono partite da soli e poi invece hanno coinvolto tante altre persone. Allora volevo parlarti di una cosa che mi stupisce ed è quella che riguarda le farfalle. Ci sono delle farfalle chiamate farfalle monarche, poi un'altra famiglia, la bella dama. Queste farfalle cosa fanno? Sappiamo che le farfalle non vivono a lungo, eppure riescono a percorrere chi 4.000 chilometri, chi addirittura, come quelle bella donna, 12.000 chilometri. Quindi fanno un viaggio enorme. Ma le farfalle sappiamo che non possono vivere a lungo, quindi cosa succede? Che queste farfalle, ecco, come se desse il testimone ai figli e poi ai figli dei figli dei figli, per cui parte un gruppo di farfalle, le farfalle numero uno, arriveranno di nuovo in quella partenza le farfalle numero sei, quindi sei generazioni dopo. E come fanno queste farfalle a tornare dove le mamme, le zie, insomma, sono partite? Come se avessero un navigatore interiore, per cui nel DNA ci sono degli elementi che permettono a queste farfalle che non sanno nulla del luogo di partenza a tornare nel luogo di partenza dopo aver percorso tutti questi chilometri, ma non loro, ma a mano le varie generazioni. È una cosa che fa meravigliare, Andreas.
2: E l'entusiasmo che c'è nella tua voce, Daniele, mi fa pensare che questa trasmissione sta portando i suoi frutti, perché vedi,
1: Ci mette tanta speranza, positività.
2: la bellezza della natura può evocare emozioni profonde, la gioia, ecco, la meraviglia, la
1: Quindi possiamo
2: gratitudine.
1: dire la terapia della felicità.
2: Mi fa pensare che questa trasmissione sta portando i suoi frutti, perché vedi,
1: Ci mette tanta speranza, positività.
2: la bellezza della natura può evocare emozioni profonde.

0: tanto giovani, non so se ricordate la trilogia Matrix, questo film un po' strano magari, ma che ci invita anche lì, no? E la morale qual è? È di uscire da Matrix, che è questa matrice, questa. Forse noi cristiani potremmo dire uscire da Babilonia, che non è un luogo fisico, ma un luogo simbolico, uscire dal mondo creato dall'uomo, cementificato, pieno di numeri, di algoritmi, di codici a barre, eccetera, eccetera, dove siamo immersi tutti i giorni per entrare dove? Nel mondo creato da Dio. Questo stiamo dicendo fondamentalmente questa mattina, Daniela, no? Perché tutto ciò crea speranza, crea gioia, come hai appena testimoniato tu. Ecco, non lasciamoci assorbire, anche se ovviamente viviamo, diciamo, in questo sistema che abbiamo creato noi, e quindi dobbiamo farci strada in qualche modo anche in questo sistema, ma c'è anche un altro mondo lì fuori. E magari qualcuno dirà: beh, va bene, lo sapevamo, insomma, le foreste, eccetera. Ma per esempio, non so chi di voi sa che ci sono circa 3,9 miliardi di ettari di foreste nel mondo che coprono circa il 30% della superficie terrestre. Un dato incredibile. Che tipo di foreste? Tropicali, temperate, boreali, montane, eccetera, eccetera. I mari, ma il mondo coperto da 5 oceani principali, ma non solo. E poi ci sono gli altri mari, il Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Rosso, eccetera, eccetera. Quindi in totale, ecco, questi numeri ci devono far capire che siamo molto distratti, che non sappiamo veramente in quale mondo viviamo, no? Ci sono oltre 100 mari riconosciuti a livello globale, ognuno con le proprie caratteristiche e importanza ecologica. Quindi i mari, lo sappiamo, svolgono un ruolo fondamentale nell'ecosistema terrestre, influenzando il clima, la biodiversità e le attività umane, che noi, Daniela, come dicevi tu all'inizio, purtroppo stiamo distruggendo. Le conseguenze poi sono perché la natura subisce in qualche modo anche tutto ciò che facciamo e cioè tutto ciò che distruggiamo, ma anche, diciamo, le nostre energie che come dire. Non so, si sa che per esempio parlando a delle piante, no, in maniera amorevole crescono meglio. Se noi rivolgiamo delle energie negative verso la natura, verso le piante, i fiori, ne vengono influenzati, addirittura possono seccare, eccetera. Quindi questo vuol dire che noi influenziamo in tutto e per tutto questa bellezza, questa natura meravigliosa che ha creato il nostro Padre Celeste. Gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre. E sono cruciali per gli ecosistemi marini e per il clima globale. Due dati ancora, se abbiamo il tempo, sugli animali. Ecco, noi
1: Pochi
0: conosciamo.
1: secondi, magari dai, abbiamo
0: Va bene,
1: meno di un
0: allora
1: minuto.
0: abbiamo, guarda, facciamo così: abbiamo circa 60.000 specie di animali vertebrati, che sono il 5% di tutti gli animali. Quindi fate i calcoli, 95% di invertebrati, quante specie di animali abbiamo? Oppure, ecco, qui dice addirittura sui 10 milioni di specie animali, conoscevate questo dato?
1: Ma anche sulle
0: I
1: piante,
0: fiori.
1: sui funghi, ci sono dati che noi non possiamo immaginare di quante famiglie esistono.
0: Centinaia di migliaia di specie di fiori, 400.000 e passa, fiori annuali, perenni, bulbosi, bla bla bla, insomma, eccetera, eccetera. Potete andare a leggere tutto nelle statistiche, eccetera. Le varietà di forme, colori e profumi. Ma dico, tutto questo mondo, non, io francamente, ecco, adesso ne ho approfondito in questi giorni, ma non lo conoscevo più, Daniela. Quindi questa finestra la dobbiamo aprire nella
1: Quindi
0: nostra
1: quando ci
0: mente.
1: sentiamo giù e privi di speranza, allora possiamo fare dei viaggi, ma se non possiamo perché i viaggi costano, facciamo dei viaggi, ecco, come si può dire, vicino, quindi poter
0: La
1: andare in
0: natura è
1: un
0: gratis.
1: bosco, quindi andare in un bosco o andare, non lo so, anche in un vivaio dove ci sono varie piante. Andiamo a vedere queste meraviglie, ma anche guardare un bimbo che ride, che gioca. ecco, ci fa subito animare. Quindi abbiamo una specie di antidoto verso quello che può essere la disperazione, lo scoraggiamento. Grazie, veramente è stato interessante, perché mi ha stimolato a pensare a quante cose belle ci sono. Alcune le conosciamo, altre invece no. Quindi poi

0: essere un motivo per iniziare a scoprire. Facciamo un po' Indiana Jones.
1: Scoprire, entusiasmarci e sperare. Buona natura a tutti.
0: Buona natura.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. La riflessione è a cura di Roberto Cardelli. Questo testo cantato appartenente al Re Davide è tra i miei preferiti. Lo dico perché sono anch'io un musicista e ho scritto canzoni. Esalta il perdono di Dio dalle colpe, la sua guarigione spirituale e fisica, laddove chi si pente del male fatto lo dichiara sinceramente. L'anima riceve così pace e sollievo. Davide commise cose molto gravi e ne fu addolorato. Si pentì e chiese perdono all'Eterno. Per questo la sua vita cambiò. Ne pagò le conseguenze, è vero, ma il Signore lo benedì. Ci sono molti malesseri che hanno un'origine psicosomatica, forse causati da sensi di colpa. Per tanti rappresentano una prigione infernale e una lotta combattuta con il ricorso a terapie psicologiche, psicofarmaci e quant'altro, senza che ci sia una certezza di recupero. Quale che sia il tuo senso di colpa, c'è Cristo Gesù, avvocato, per mezzo del quale si ottiene guarigione, misericordia e, considerando la visione biblica di un Dio che è contro il peccato, si ottiene anche il perdono.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 16. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Gesù ci libera dall'ira imminente. Di che cosa avete paura? Fin dall'infanzia l'essere umano ha paura. I bambini hanno paura dell'oscurità, del tuono. Gli adulti hanno altre paure: della morte, delle epidemie, degli attentati terroristici, della disoccupazione, dell'inquinamento e così via. L'apprensione può trasformarsi in psicosi collettiva e in forme di vero panico. Allora ci si mobilita per protestare contro quelle minacce. Ma avete notato che indifferenza c'è di fronte ad altri pericoli che pure sono ben più gravi? I più grandi pericoli che ci minacciano sono quelli che mettono in gioco la sorte della nostra anima. Come possiamo rimanervi indifferenti? Quando lasciamo questa terra, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile, decisa dalla scelta che abbiamo fatto quando eravamo ancora in vita. Per questo, finché siamo in terra, Dio ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire al suo castigo a motivo dei nostri peccati. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ma per quelli che credono in Gesù, Dio fa molto di più che sottrarli alla sua ira. Li adotta e li fa diventare suoi figli. La sua pace, il suo favore, i suoi tesori sono loro dal momento in cui pongono la loro fiducia nel sacrificio di Gesù Cristo. E allora possono dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Salmo 27, versetto 1. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È il 19 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 4 leggeremo il verso 24 dove è scritto così: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo capitolo del Vangelo di Giovanni va contestualizzato per entrare in profondità e comprendere appieno le parole pronunciate da Gesù. La terra che Gesù stava attraversando dopo aver lasciato la Giudea era una terra contesa sia dai giudei che dai samaritani, quindi non c'erano buoni rapporti fra loro. I giudei adoravano Dio a Gerusalemme e i samaritani sul monte Garizim. Ed era proprio questo il nocciolo della contesa. Questo fatto confonde la donna samaritana, già abbastanza sorpresa che Gesù le rivolgesse la parola, dato che fra i due popoli non c'era assolutamente alcun tipo di rapporto. Quando Gesù le rivela la sua condizione di vita, la donna riconosce in lui un profeta, ma si chiede come sia possibile che un giudeo abbia questo dono divino, visto che sia lei che il suo popolo ritenevano di essere gli unici a meritare un profeta, visto che adoravano Dio su quel monte. Ed è qui che Gesù fa subito chiarezza sulla diatriba che divide i due popoli, perché non sono i luoghi che fanno di noi dei veri adoratori, ma il modo in cui adoriamo. Dio infatti è spirito, non ha un corpo e non si servirebbe mai di un tempio o di un monte per farsi adorare, perché è nello spirito che lui vuole incontrarci. I luoghi specifici erano legati al tabernacolo o al tempio del Vecchio Testamento, ma Gesù annuncia un cambiamento radicale. Per poterlo adorare in spirito e verità è necessario avere una relazione con lo Spirito Santo. Non dobbiamo essere ipocriti, ma sinceri, perché l'adorazione non sarà più legata a un luogo geografico, ma a un incontro interiore, dove il cuore rigenerato esprime a Dio tutta la sua lode, la sua gratitudine e il suo amore per Lui.
2: È in spirito e verità è appunto il titolo della riflessione di oggi. Un sussurro ben emanato può cambiare la vita. Gesù rivelò alla samaritana la vera natura dell'adorazione. Le disse che i veri adoratori sono quelli in grado di adorare Dio in spirito e verità. Noi esseri umani siamo adoratori per natura. Dio ci ha fatti così. All'inizio adorare era semplice e intuitivo. Adamo ed Eva, ad esempio, camminavano in comunione con Dio. Riconoscevano e onoravano il loro creatore proprio come lui desiderava. Il peccato, però, ha complicato la situazione. Gli uomini hanno perso la conoscenza del perché e del come adorare. Questo è il motivo per cui tante persone nel mondo adorano tante divinità diverse e in tanti modi differenti. Quando la samaritana parlò di adorazione con Gesù, chiese qual era il modo giusto di adorare Dio. Pensava che l'adorazione dovesse avvenire in un luogo specifico, come un tempio o una montagna. Gesù le rispose che la vera adorazione non era in un luogo fisico specifico, ma risiedeva nel cuore. Adorare Dio in spirito e verità significa adorare Dio secondo la sua natura, il suo cuore e la sua volontà. Ciò significa avvicinarsi a Lui con umiltà di spirito e con un cuore puro. Quel giorno, al pozzo di Giacobbe, la samaritana scoprì chi era Gesù e imparò il significato della vera adorazione. Questa nuova rivelazione cambiò la sua vita per sempre. Caro amico e cara amica, anche tu puoi fare lo stesso. Adora il Signore in spirito e verità. Prega con me. Padre, purifica il mio cuore. Aiutami a camminare in santità per poterti adorare in spirito e verità.
3: Dio è spirito, non lo vediamo, ma lo percepiamo con i nostri sensi. Come l'aria, il vento, entrambi non si possono vedere con gli occhi e non si possono afferrare con le mani, eppure sappiamo che esistono perché ne sentiamo la brezza tra i capelli. Vediamo le foglie degli alberi che si muovono. Nello spirito la sua presenza può essere chiaramente ovunque, quindi per incontrarlo non dobbiamo cercare un posto specifico per parlare con lui. Ricordo la testimonianza di un pastore il quale desiderava da tempo visitare i luoghi dove Gesù aveva vissuto. tornando dal viaggio, ha condiviso con noi la sua esperienza e ha detto: ho pregato davanti al lago di Galilea, sul monte degli Ulivi, ma non ho mai sentito la sua presenza così forte e intensa come quando sono nella mia stanza di preghiera. Com'è vero, anch'io, se penso che le più belle esperienze le ho fatte in un piccolo bagno di un metro quadrato dell'azienda dove lavoravo e per non sentire la ventola di aspirazione spegnevo la luce e mi trovavo completamente al buio, in un locale angusto e senza finestre. Eppure lì ho sperimentato la presenza visitante e avvolgente di Dio. Il Signore è presente ovunque siamo, soprattutto quando lo invochiamo. Pensate a Giona, negli abissi del mare, dentro la pancia di un pesce. E allora quanto più è presente nella nostra cameretta, in automobile, possibilmente stando attenti alla guida senza chiudere gli occhi, o mentre facciamo una passeggiata, Dio ama trascorrere del tempo con noi. E se non sappiamo trovare parole sufficientemente adeguate, possiamo anche adorare in silenzio. È sufficiente che i nostri pensieri profondi, la nostra anima, siano rivolti a Lui. Questo è pregare e adorare nello Spirito. Non c'è bisogno di una tecnica particolare, serve solo il desiderio. Quest'ultimo si alimenta con la parola di Dio. Mentre facciamo di questo una pratica quotidiana, ci salutiamo per oggi e a tutti voi una santa giornata di adorazione in spirito e verità.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo si sapeva già. No, non è che si sapesse già il titolo, si sapeva già è il titolo che ho voluto dare a questo appuntamento con Dio di oggi. Perché? Beh, il motivo è proprio all'interno del brano compreso tra i versetti 26 a 42 del capitolo 14 del Vangelo di Marco, su cui stiamo continuando il nostro itinerario in questi giorni. C'è Gesù, c'è la Pasqua che è già arrivata, e Gesù che ha anche celebrato la cena pasquale nella camera alta e poi l'hanno completata. Tutto è finito, ed è finito anche quello che Giuda doveva fare. Giuda è uscito prima degli altri, è andato via per andare a mettersi d'accordo con i capi dei sacerdoti che poi faranno arrestare Gesù. Ma intanto Gesù con gli altri 11 vengono fuori da questa serata comunitaria, diciamo così, e Luca ci dice che una volta finita la cena cantarono un inno, uscirono fuori e si diressero nel buio della sera, della notte che già sta arrivando, sul Monte degli Ulivi, verso il Monte degli Ulivi. E Gesù, con amarezza sicuramente, dice ai discepoli: tutti voi mi abbandonerete, perché Dio ha detto per mezzo dei profeti: ucciderò il pastore e le pecore saranno disperse. E fin qui Gesù cita i profeti antichi con la loro profezia specifica in questo momento, nelle sacre scritture, quello che per noi è l'Antico Testamento della Bibbia. Ma Gesù poi continua e dice: però dopo che sarò risorto andrò in Galilea e là ci rivedremo. E Gesù da un lato fa un rimprovero dolce e allo stesso tempo amaro per lui, mentre Pietro con una certa veemenza, con un certo slancio, dice: io non ti abbandonerò mai, non importa ciò che faranno gli altri. Beh, Pietro non aveva ancora il carattere che avrà dopo, come anche gli altri non avevano ancora il carattere che avranno dopo, ma come anche noi, voi e io, non abbiamo ancora oggi il carattere che avremo dopo, dopo che avremo ulteriormente approfondito il nostro rapporto personale con Gesù, un rapporto che va curato, che va incentivato, alimentato giorno per giorno, con il nutrimento spirituale, la preghiera, la meditazione, la lettura e la ricerca nell'ambito della Bibbia, la pratica nella imitazione di Gesù giorno dopo giorno. Beh, so che alcuni di voi vanno in palestra, è vero? Sì, tu, proprio tu, lo so, ci vai. E cosa fai? Ti alleni? Ti alleni, certo. Non so se ti alleni con i pesi, se fai ginnastica a corpo libero, se utilizzi le kettlebell, se utilizzi gli elastici, la corda, la pertica, le clave, non lo so, qualunque cosa. Però ti alleni per fare che? Ti alleni per far sì che il tuo corpo migliori le sue prestazioni, che i muscoli da un lato si sciolgano, dall'altro si robustiscano, che tu abbia la mente più chiara con l'esercizio fisico. Lo dicevano gli antichi greci, lo dicevano gli antichi romani, lo dicevano tutti, gli antichi lo sapevano: mens sana in corpore sano. Quindi una mente sana sta in un corpo sano e viceversa. E allora la stessa cosa, la stessa identica cosa, nasce anche esercitando il proprio spirito. Uno spirito forte, uno spirito allenato, viene fuori proprio da questi esercizi, diciamo così: preghiera, meditazione, studio e approfondimento e ricerca nella Bibbia, pratica dell'amore di Dio nei confronti di se stessi, nei confronti del Signore in primo luogo e poi ancora nei confronti dell'altro, dell'altra persona che incontriamo, che ci sta accanto. Ma e questa è una parentesi per noi, partita dal carattere di Pietro. Anche noi, ciascuno di noi, ognuno ha il proprio caratterino, diciamo così, un carattere da trasformare. Beh, intanto Gesù con gli altri sono giunti al Getsemani, l'orto di Getsemani, questo appezzamento di terreno pieno di ulivi, bellissimo sicuramente, con questi alberi frondosi, con i frutti, con la penombra ormai della sera, data un po' dalla luna che proietta la sua luce attraverso gli alberi, attraverso i rami di questi olivi. E Gesù, in questo scenario così particolare, già partendo con lo scoramento interiore, con quella frase in cui già aveva detto: tutti voi mi abbandonerete, ucciderò il pastore, le pecore saranno disperse. Ecco, Gesù sa quello che gli accadrà, lo ha già espresso più volte a mezze parole, ha cercato di farlo capire, ma niente, nessuno dei suoi discepoli ha capito. E allora prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, il suo gruppo ristretto, la sua coinonia, appunto, si dice, gruppo di preghiera, gruppo di amici del cuore, diciamo così, e una volta che già sono all'interno del Getsemani, Gesù dice agli altri: sedete qui mentre vado a pregare. E con Pietro, Giacomo e Giovanni dietro a lui, comincia a sentirsi schiacciato dall'orrore, schiacciato dall'angoscia profonda che lo prende, che gli attanaglia la gola, che gli stringe le arterie della testa. Ma di questo continueremo a parlare fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Si sapeva già questo il titolo. Siamo entrati anche noi in una forma di tristezza, possiamo dire così, al seguito del racconto che Marco al capitolo 14 ci fa dell'angoscia di Gesù, di quella tristezza mortale in questo caso che lo prende insieme allo scoraggiamento, insieme alla paura, all'orrore per quello che gli accadrà fra poco. Sarà preso in malo modo, sarà torturato e poi sarà inchiodato sulla croce fino a morire. Gesù lo sa, si sapeva già, questo indica il nostro titolo, i profeti antichi della Bibbia lo avevano detto: ucciderò il pastore e le pecore saranno disperse. E Gesù lo dice agli 11 discepoli rimasti mentre Giuda è andato a tradirlo, ad avvisare i capi del popolo su come fare per arrestare Gesù. E si sapeva già, Gesù lo ha detto. E Gesù chiama Giovanni, Giacomo, Pietro, il suo gruppo di amici più ristretti nell'ambito dei 12, li chiama affinché vadano con lui mentre lui prega in questo momento, in questa oppressione dell'anima, mentre ha il dolore per la morte che si avvicina, e chiedelo a loro tre: restate qui, state svegli con me mentre io prego, pregate anche voi. Va un po' più avanti, cade a terra, prega Dio che se fosse possibile gli risparmiasse questo momento terribile che lo aspettava. Allontana da me questo calice amaro, allontana da me questo calice di dolore, dice Gesù in preghiera al Padre. E lo grida Abba. Abba è il nome con cui i bambini nel popolo ebraico chiamavano il loro papà, appunto. È un grido intimo, un grido profondo, un grido di comunione. E la stessa parola Abba probabilmente è quella che Gesù utilizza quando insegna a noi il Padre nostro, Papà nostro che sei nei cieli. E in quel momento lo chiama ancora in preghiera. e dice: passi se possibile, allontana se possibile da me questo calice di dolore, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. E poi torna dai tre discepoli, ma non stavano pregando, stavano dormendo. Non siete riusciti a stare svegli con me neppure un'ora. Simone, non sei riuscito. Giacomo, non sei riuscito. Giovanni, non sei riuscito. State svegli e pregate, pregate sempre per non cadere in tentazione. Perché anche se lo spirito, se il vostro spirito è pieno di buona volontà, di buone intenzioni, il corpo è debole. Vedete, parlavamo poc'anzi di esercizio. Beh, il corpo è debole e bisogna allenarlo, bisogna rafforzarlo quando si fa ginnastica. Ma qui Gesù non intende questo, non intende questa debolezza. Intende la debolezza che viene dalla nostra natura umana, che poi ci fa cambiare idea. Debolezza che fa in modo che si indebolisca anche lo spirito. Allora per questo anche lo spirito deve essere allenato, dicevamo poc'anzi. E Gesù si allontana di nuovo e di nuovo prega e ripete le stesse parole di prima e ancora ritorna dai tre discepoli e ancora una volta li trova addormentati perché non erano riusciti a tenere gli occhi aperti e non sapevano che cosa rispondergli. E poi una terza volta, fatto sempre tutto quello che aveva fatto le prime due, ancora torna da loro e dice: va bene, dai, dormite pure, ormai non serve a niente, riposatevi. Però il tempo di dormire è finito, sono stato già tradito, sono stato già consegnato a degli uomini malvagi, stanno già arrivando, venite, alzatevi, dobbiamo andare. Sta arrivando l'uomo che mi tradirà con tutti coloro che si è portato dietro. Ecco, anche questo si sapeva già, anche questo era scritto, anche questo era preconosciuto, i profeti ne parlano. E arriva Giuda, come aveva preso accordi, e si avvicina a Gesù, lo abbraccia e lo bacia e gli dice: maestro. E gli altri a questo segnale mettono le mani addosso a Gesù e lo arrestano. C'è qualcuno addirittura degli apostoli che aveva una spada addosso, la sfodera e ferisce un servo del sommo sacerdote, gli mozza addirittura un orecchio. E Gesù risolve la questione comunque. Negli altri Vangeli viene detto che l'orecchio fu rimesso. E Gesù chiede a loro: sono forse un delinquente così pericoloso da venire a prendermi armati fino ai denti? Perché non mi avete arrestato nel Tempio? Ieri, l'altro ieri, la scorsa settimana, il mese passato, tutti i giorni ero là ed insegnavo. E anche questo si sapeva già, perché queste cose stanno accadendo, perché stavano scritte nelle profezie che mi riguardano. Tutte queste cose si sapevano già. Tutto questo si sapeva già. E allora tutti i discepoli fuggono, scappano via, lo abbandonano, proprio come Gesù aveva detto forse un'ora o poco più prima di quel momento, e come avevano detto i profeti centinaia e centinaia di anni prima: ucciderò il pastore e le pecore si disperderanno. Si sapeva già. Ecco, e ci sono ancora delle cose oggi che si sanno già, che ancora non si sono realizzate, non si sono verificate, che i profeti hanno previsto, che i profeti hanno saputo da Dio, che i profeti hanno scritto dietro ispirazione dello Spirito Santo, che oggi ci ritroviamo riportate queste cose nella Bibbia. Si sanno già, si sa che Gesù ritornerà, che Gesù verrà a prendere coloro che credono in Lui, coloro che oggi lo seguono, coloro che oggi rafforzano, se possono, insieme al loro corpo, rafforzano invece il loro spirito con la preghiera, con la meditazione, con lo studio delle sacre scritture, con la ricerca di quello che è bello, di quello che è importante, di quello che è vero, e con la pratica dell'amore che Gesù ci ha insegnato. E allora tutto questo lo sappiamo già. Comportiamoci di conseguenza. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Dammi Amore di Icam. Ben trovati a Disco Highlight. Stiamo scoprendo un album molto bello e ricco di riflessioni. Dammi Amore di Icam. Ora ci apprestiamo ad ascoltare 139, canzone che si ispira al Salmo così numerato e che ci fa riflettere sull'onniscienza e onnipresenza di Dio. Dio ci conosce nel profondo, ha cura di noi e ci ha fatto in modo stupendo. Questo ci permette di riflettere d'altro canto su temi attuali come l'oggettivazione del corpo e l'omologazione, passati esplicitamente o implicitamente nella società moderna, ad esempio nei social media, e di trovare risposte negli insegnamenti cristiani. È tempo di ascoltarla. 139, Icam.
4: Dove potrei andarmene, lontano dal tuo spirito? E dove fuggirò dalla tua presenza?

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati qui su RWS Accendi la Speranza. Benvenuti a una nuova puntata dedicata al dono della vita, che prende spunto dal libro della dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie. Un libro che ci parla della vita, ci parla dell'alimentazione, dello stile di vita, della speranza, ma anche della fede. E con noi, naturalmente, la dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie. Benvenuta, Anna Maria.
2: Grazie, grazie Daniela, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Sei biologa molecolare specializzata in genetica medica e in biologia e nutrizione clinica. Hai scritto questo libro, Il dono della vita, dove hai messo insieme tutta quella che era la tua esperienza di medico, ma anche di paziente, perché ti sei trovata a combattere con un tumore e grazie alle tue conoscenze e anche alla tua pazienza di paziente si è riuscita a vincere questa battaglia. Parlavamo nella puntata precedente dell'importanza dell'intestino e dell'asse proprio che c'è tra il cervello e l'intestino. C'è un collegamento, un'autostrada. Aiutaci a capire ancora meglio il valore di questo asse e il valore dell'intestino. Quando c'è una persona che viene da te, inizi subito a fare un'indagine per capire come va l'intestino?
2: Sì, sì, gli faccio una serie di domande. Domande inerenti al suo stato di salute, non è che chiedo come va l'intestino, ma il suo stato. Se c'è, per esempio, la prima domanda che faccio è: c'è qualche alimento che secondo lei può dare qualche problema quando mangia qualcosa? Allora loro all'inizio dicono sempre no, no, non c'è nulla. Poi, allora gli faccio una domanda io: per esempio, lei quando mangia la pizza, che cosa succede? Ah, dice: è vero, per esempio, mi si gonfia l'addome tanto. Oppure mi sento stanca, non riesco a digerire, o ancora mi viene il mal di testa, o non riesco ad andare in bagno il giorno dopo, o viceversa vado a diarrea velocemente. Quindi vedete quanto, ho il meteorismo. Quindi vedete, ho un altro sintomo molto spesso che riscontro è la mancanza di sonno, non riescono a dormire, non sono disturbato. Quindi vedete quanti sono i sintomi. Allora poi iniziamo con l'anamnesi, cioè inizio a fare una serie di domande. La prima domanda che è: lei si sente stanca quando si sveglia la mattina? E loro mi dicono sì, mi alzo già stanco, ho bisogno di riprendermi. Bene, non è normale che uno si alzi stanco, no? Stanchezza mentale, per esempio. Oppure anche problemi di, non solo di meteorismo, di acidità gastrica, di reflusso gastrico, di dermatite seborroica, anche questo. O ancora eczema. Sono veramente tante le cose, ho la diarrea, come dicevo, la stipsi prolungata nel tempo. Chiaro che per una serie di domande, allora a quel punto io procedo dicendo ok, c'è qualcosa che non va a livello intestinale. Una prima cosa potrebbe essere anche legata al cibo che mangia. Quindi facciamo l'esempio della pizza così per rendere facile a tutti, no? Noi parliamo sempre di intolleranza alimentare. Intolleranza alimentare significa che siamo intossicati da alcune cose, d'accordo? Quindi se la signora mangia la pizza, si ha un po' di sintomi, allora io le dico: guardi, in questo, nella pizza ci possono essere, c'è il grano e quindi il frumento, c'è la mozzarella e quindi i latticini, c'è l'olio d'oliva, c'è il lievito e c'è ancora il pomodoro, quindi le solanacee. Quindi guardi quanti alimenti possono esserci, c'è qualcosa che la disturba, no? Ma non sappiamo qual è. Intanto, quando vengono da me le persone che non hanno ovviamente il tumore o non fanno chemioterapia, perché mi occupo anche di quelli, ma persone che vogliono anche dimagrire o che non ingrassano, per esempio, ci sono. Allora che fai? Allora dico ok, c'è un problema a livello intestinale. Quindi un problema di intolleranza, quindi intossicazione alimentare, perché sai Daniela qual è? Il problema è che noi non riusciamo ad avere uno stile di vita sano. Che significa stile di vita sano? Allora vi spiego, se io oggi, perciò sono coach in medicina di stile di vita, perché all'inizio quando uno è in cura, praticamente faccio queste analisi, supponiamo che esce, che non si può mangiare la caseina, d'accordo? Non il lattosio, la caseina. Per esempio è quella che dà problemi di stitichezza o di gonfiore addominale eccessivo. Molti pensano il lattosio, anche il lattosio, ma da questo test che faccio esce la caseina, quindi bisogna togliere tutto, caseina e lattosio. Perché il lattosio è un enzima, non è uno zucchero praticamente, scusa, è uno zucchero che viene scisso da un enzima in due. Allora che cosa facciamo? Che cosa faccio? Nel momento tolgo tutto quello che appartiene a quella famiglia, d'accordo? Quindi anche lo yogurt la mattina, che è molto buono, lo tolgo, tolgo tutto quello che appartiene, la signora inizia a stare bene, inizia ad essere più energica, a perdere peso, perché nelle mie diete Non so, le mie diete non sono pesate, perché quelle diete pesate sono ormai arcaiche, sono libere, è la qualità del cibo che fa la differenza, perché ogni intestino, dobbiamo ricordare, è diverso dall'altro. E quindi a quel punto la persona inizia veramente a stare energica, a dimagrire, ma il problema non è quello quando si è in cura, perché quando si è in cura tu segui un'alimentazione e beh, va bene. Il problema viene dopo, che iniziamo ad intossicarci. Perché? Se per esempio io oggi mangio il grano, faccio un esempio, il mio organismo ha un sistema di disintossicazione, perché noi siamo una macchina perfetta, che impiega 72 ore per disintossicarsi da quel grano o da quell'alimento o da quel farmaco o da qualunque cosa che noi abbiamo introdotto. Ma se io il grano me lo mangio a colazione, mangio i biscotti, a pranzo mi mangio la pasta e la sera mi mangio la pizza, per 50 anni è chiaro che io mi intossico e poi ho
1: Certo.
2: problemi legati alla disbiosi intestinale, all'alterata permeabilità e poi nascono tutta quella serie di
1: Anche
2: problemi.
1: l'infiamazione, anche l'infiamazione, tutto il
2: L'infiammazione,
1: resto.
2: è certo, l'infiammazione è la base, è proprio il terreno fertile per lo sviluppo delle malattie. Quindi l'intestino è un organo fondamentale, tant'è che lo chiamo primo cervello, non secondo, perché nell'intestino ci sono anche i neuroni. Se noi guardiamo l'intestino e guardiamo il cervello, per esempio,
1: Hanno la
2: sembrano
1: stessa
2: molto
1: forma,
2: simili.
1: è
2: La stessa
1: vero.
2: forma, no? Queste circonvoluzioni sono praticamente quasi identici. All'interno dell'intestino ci sono i neuroni, sono praticamente che sono del sistema nervoso simpatico o enterico, meglio ancora. Quindi sono collegati al nostro sistema cerebrale, cioè, chiamiamolo così, d'accordo? Quindi ecco perché quando una persona anche sta in ansia che deve fare un esame, ecco, vi dico un esame all'università, che succede? O ha un colloquio di lavoro. Sempre il mal di pancia deve andare subito in bagno, giusto? Perché c'è questo collegamento. Quindi ci sono i neurotrasmettitori che camminano da una parte all'altra, come ho spiegato nella puntata precedente. Addirittura il microbiota intestinale produce dei neurotrasmettitori per la nostra serenità. Quindi, se l'intestino è in disbiosi, l'intestino è sottosopra, che non significa non poter andare in bagno, perché poi dico, no, io vado in bagno, non è quello, d'accordo? Quindi è chiaro che c'è questo collegamento molto stretto. Quindi l'ansia, la depressione, non parliamo di depressione, la depressione ormai è all'ordine del giorno. Mancano delle vitamine, come per esempio la vitamina del gruppo B. Molte persone non hanno questa vitamina. Addirittura l'umore, il comportamento, tutto è legato ai neurotrasmettitori. Quindi c'è un collegamento stretto proprio tra cervello e microbiota intestinale, ma non solo. Non solo col cervello, il microbiota intestinale è stato visto recentemente che è collegato ai vari organi. Anche per quanto riguarda il cuore, per esempio, è collegatissimo. Addirittura noi pensiamo che il colesterolo, d'accordo, di cui tutti l'hanno demonizzato, subito prendono le statine che non va bene. Il colesterolo è importantissimo, non è il colesterolo che ci fa venire gli infarti. È il cibo che noi mangiamo, è il microbiota intestinale, questo magari in un'altra puntata ne parliamo, che elabora delle sostanze che andranno ad occludere i vasi. Ecco perché è così importante il nostro intestino, è fondamentale. Cioè questi due organi si parlano, parlano lo stesso linguaggio e ci sono numerosi studi che ne mettono in evidenza questo. Quindi, non so quando si sente l'espressione ho preso una decisione di pancia, no? Giusto? Bene. Questo non è errato. Perché se noi prendessimo veramente delle decisioni di pancia, sono le prime che saltano agli occhi. Poi iniziamo a ragionare e magari sbagliamo, d'accordo? È la prima sensazione, ecco, questo ci terrei a dire. Quindi diciamo è buona norma curare l'intestino per rimanere in salute. È quello che io faccio ai pazienti, non solo ai pazienti che vengono solo per dimagrire. Senti che è bello quando vengono, dottoressa, io voglio cambiare stile di vita per non ammalarmi, è fantastico quando mi dicono questo. Oppure pazienti che hanno dei problemi come i tumori, che è un altro grande problema di oggi, che veramente adesso c'è un'epidemia, che è importante dare dei cibi giusti, ma non solo, disintossicare l'organismo per far funzionare bene il tutto. Quindi noi siamo una macchina veramente perfetta. capaci di debellare qualunque tipo di malattia.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con la dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie, che diventa un dialogo sempre più interessante, Anna Maria, perché aggiungi sempre delle cose. Mi sono segnata diversi argomenti di cui parlare nelle prossime puntate, come ad esempio la dieta per quanto riguarda le persone che sono pazienti oncologici. Io ho parlato di recente con una donna a cui è stato riscontrato un tumore già in metastasi e ho chiesto: ma ti hanno dato dei consigli alimentari? E mi ha risposto: mi hanno detto, puoi mangiare un po' di tutto, non esageri e comunque eviti le fritture. Una puntata vorrei che potessimo dedicarla
2: Dedichiamo al
1: proprio
2: tumore,
1: a questi pazienti
2: assolutamente.
1: oncologici e alla loro alimentazione. Torniamo al discorso dell'intestino. L'intestino è collegato al nostro cervello e per quanto riguarda il colesterolo.
2: Tutti i medici hanno paura del colesterolo e quando praticamente il colesterolo schizza, che ne so, anche a 220, me l'ha detto proprio ieri sera un mio amico, immediatamente danno la statina. Il colesterolo è importante per noi, è fondamentale, quindi non dobbiamo aver paura che è alto. I nuovi studi ce lo dicono, e mentre per gli infarti, che dicevo prima, gli ictus, le occlusioni a livello dei vasi, no? Loro pensano che sia importante il colesterolo. No, non è il colesterolo, ma sono delle sostanze che vengono prodotte quando si ha un'alimentazione molto ricca di grassi saturi, quindi di derivati animali. Il nostro microbiota intestinale elabora una sostanza che si chiama il trimetille neossido, eccetera, vabbè, troppo specifico, che questa praticamente dal fegato viene ossidata e poi va ad occludere i vasi addirittura.
1: Ah,
2: Questo è
1: capisco,
2: stato
1: io
2: un...
1: ero chiaro.
2: Quindi questo invece è il collegamento non cervello-intestino, ma cuore-intestino, perché i vasi sono collegati attraverso il cuore, no? Tutta la pompa cardiaca che va. Quindi l'intestino è collegato veramente a tanti organi, tante patologie derivano dall'intestino. E questo con gli studi, perché inizialmente cosa pensavamo noi? Tanti anni fa, ai tempi dell'università, quando studiavo biologia, che studiavamo appunto dal punto di vista molecolare tutto quello che accadeva, perché la differenza tra un medico e un biologo molecolare qual è? È che noi studiamo proprio le cellule, studiamo proprio, come posso dire, il mattone che forma il corpo, che forma l'organo. Quindi addirittura si pensava che le cellule intestinali, gli enterociti, fossero cementati uno all'altro. Noi questo pensavamo all'epoca, diciamo, di quando ho studiato io. In realtà non è vero. Cioè è la parte di passaggio, è mobile, cioè queste giunzioni sono mobili, cioè le cellule sono costituite da acidi grassi polinsaturi che si muovono all'interno delle membrane proprio per far passare tutto, quindi non è nulla di cementato, d'accordo? Quindi è chiaro che gli studi sono andati oltre, ma dobbiamo imparare, secondo me, insegnare alla gente a capire l'importanza del nostro organismo e della nostra vita, è che quello che ormai non c'è più. Cioè noi diamo tutto per scontato. Poi c'è il dottor Google che sa tutto. Ieri ho sentito una cosa bestiale, posso dire questa parola, c'è un paziente alto 1,71 e pesava 52 kg. Io quando nell'anamnesi gli ho detto, ma lei la frutta non la tocca proprio? No, perché quando io studio su Google, ha detto che il fruttosio fa male. Ho detto, ma siamo impazziti. Ho detto, la frutta non ha mai ucciso nessuno, un alimento sano, un alimento che viene dalla terra, e dalla terra viene tutto quello che a noi serve. No, sono gli alimenti ultraprocessati che non dovremmo mangiare. E noi li mangiamo perché la pubblicità chiaramente attrae le persone e dicono, questo fa bene, noi lo mangiamo. Dobbiamo tornare a fare un'alimentazione che veramente facevano i nostri bisnonni, i centenari che noi abbiamo oggi. Che cosa hanno mangiato in passato e che cosa mangiano ancora oggi? Mangiano le porcherie che noi diamo ai nostri figli? Quindi dobbiamo farci veramente un esame di coscienza e preoccuparci, perché noi ci preoccupiamo solo quando abbiamo un problema grave.
1: Solo quando
2: Sì.
1: rischiamo la vita, allora decidiamo di cambiare, quando dovrebbe essere la decisione quotidiana di mantenersi in salute e quindi
2: Certo,
1: allungare la vita.
2: stando sani, non malati con 50 pillole al giorno o in un letto d'ospedale o andando girando per ospedali e medici continuamente. Anzi, posso dire anche questo, io ho cercato di mettermi in politica, non so se Dio vorrà, proprio per fare questo, perché la sanità con la prevenzione, adesso vi dico un'altra chicca, risparmierebbe tantissimo, ma tanto, tanto, tanto, il buco veramente si ridurrebbe. E ho assistito ad una conferenza un mese fa circa con un dottore molto famoso, di cui chiaramente non faccio il nome, che ha detto che la prevenzione non esiste. Io non sono infatti lo dissi anche in quell'occasione, che non sono assolutamente d'accordo. Così come esiste la prevenzione primaria, che non è quella di andare a fare gli analisi o la mammografia o quello che dobbiamo fare. La prevenzione primaria parte a monte dal nostro stile di vita, è quello che ci fa ammalare. L'alimentazione comprende il nostro stile di vita.
1: Grazie Anna Maria, ci lasciamo con queste parole, alla prossima.
2: Grazie a te, grazie a tutti.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Vogliamo meditare insieme il Vangelo di Matteo, capitolo 26. Il titolo che diamo a questo brano è Le ultime parole del Signore ai Suoi discepoli. Il Signore aveva istituito un nuovo patto nel suo sangue, si avviavano Gesù con i Suoi undici nell'orto del Getsemani o nell'orto degli ulivi. Bene, vogliamo leggere il brano e in Matteo capitolo 26 dal versetto 31 che dice così: allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Ma Pietro rispondendo gli disse: quant'anche tu fosse per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa notte stessa, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui: quand'anche mi convenisse morire con te, non però ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Bene, quella notte il Signor Gesù, celebrata la Pasqua, Giuda è uscito per andare a tradire il Maestro. È andato per tradirlo e per consegnarlo nelle mani dei capi religiosi. E avendo inaugurato il nuovo patto, quella notte sarebbe stata una notte di angoscia e una notte di dolore. È stata la notte più buia della storia umana, in quanto lì Gesù soffrì atrocemente, terribilmente. Era la notte in cui le forze del male si erano armate contro Gesù e contro i suoi discepoli. Vediamo che i discepoli erano stati per ben 3 anni con Gesù. Gesù conosceva i suoi discepoli, conosceva la loro buona volontà, conosceva il loro zelo, conosceva il loro impegno, conosceva la loro fedeltà, ma il Signore conosceva anche la loro debolezza. Perché quella notte stessa i discepoli l'avrebbero lasciato solo. Ma Gesù era veramente solo? Non penso. Dio non ha mai lasciato suo figlio. Quella notte stessa vediamo che si sarebbero adempiute 2 profezie. E questi le leggiamo nel profeta Zaccaria. Questo profeta che visse alcuni secoli prima aveva parlato di Gesù. Come anche altri profeti prima di Zaccaria avevano profetizzato intorno a Gesù. Però vediamo qui queste 2 profezie. In Zaccaria capitolo 11, versetto 12, leggiamo: e io dissi loro, se vi par bene datemi il mio salario, se no lasciate stare. Ed essi mi pesarono il mio salario 30 sicli d'argento. Il profeta Zaccaria, ispirato dallo Spirito Santo, ispirato da Dio, aveva predetto che Gesù sarebbe stato tradito e che sarebbe stato venduto per 30 denari d'argento. E un'altra profezia, sempre nel libro di Zaccaria, capitolo 13, versetto 7, dice così: destati, o spada, contro il mio pastore e contro l'uomo che mi è compagno, dice l'Eterno degli eserciti. Colpisci il pastore e siano disperse le pecore, ma io volgerò la mia mano sui suoi piccoli. Qui 2 profezie si sono adempiute in quella notte, tra il tradimento e quando Gesù viene consegnato nelle mani dei peccatori. Qual è l'unico libro al mondo degno della nostra fiducia? Qual è quel libro che parla di centinaia di profezie che si sono adempiute con la venuta di Cristo? Dicono gli studiosi della Bibbia che almeno 300 profezie si sono adempiute con la venuta di Gesù. E altrettanto altri centinaia si dovranno adempiere nel corso del tempo e con la seconda venuta di Cristo. Noi abbiamo tanti libri profetici che parlano delle cose future E il libro, quello per eccellenza, che parla delle cose future, è l'Apocalisse. E vediamo che tantissime cose, ancora che riguarda tutto il libro dell'Apocalisse, si dovranno adempiere. Vediamo che gli uomini si interessano di tante cose e si informano tramite mass media, giornali, la televisione e oggi per via internet, no? Con internet possono navigare in tutto il mondo ed informarsi di tutto ciò che avviene proprio sulla faccia della terra. Però tante persone trascurano che cosa? La cosa più importante, quello di informarsi che cosa dice esattamente la parola di Dio per ciò che riguarda il mondo e il suo futuro. Tanti consultano maghi, indovini, tante persone magari leggono l'oroscopo, ma quanti sono le persone avvedute, sagge, che veramente leggono la parola di Dio? E la parola di Dio è infallibile. E quindi queste profezie che si sono avverate alla lettera, nei minimi particolari sulla vita terrena di Gesù, ci fanno riflettere che altrettanto si adempiranno le profezie che ancora si devono compiere. E questo ci fa riflettere. Quindi vediamo che quella notte i discepoli hanno lasciato solo Gesù, hanno lasciato solo. E non c'è da meravigliarsi, perché anche se sono passati 2000 anni, non è che l'uomo è cambiato, non è cambiato per nulla. Vediamo che oggi sono sempre di meno le persone che si interessano del Signor Gesù, che si vergognano, non ne vogliono sapere, sono superficiali, sono indifferenti, sono apatici, non credono a quello che Gesù ha detto e tantomeno sono riconoscenti per quello che Gesù ha fatto, che ha dato la sua vita per noi. Oggi c'è un'indifferenza, tutta un'ipocrisia sfacciata. Quindi le persone non si interessano del Signore Gesù. Voglio leggere un brano che riguarda il popolo di Israele, Isaia capitolo 53, i primi 4 versetti. Isaia 53 dall'1 dice così: chi ha creduto a quello che noi abbiamo annunziato? A che è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. E noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Gesù è venuto in Israele e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù è venuto nel mondo e il mondo l'ha rigettato. E Gesù era venuto per noi tutti, ma l'uomo non ha fatto stima. Anche in Prima Corinzi l'Apostolo Paolo dice delle parole riguardante l'uomo del mondo. Prima Corinzi capitolo 1, versetto 21 a 25. Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. Ma per quelli i quali sono chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Vedete cosa vanno cercando i giudei? Miracoli. E i gentili? Sapienza. Quindi c'è per l'uomo del mondo, sia giudeo che gentile, credere, accettare, confidare in una persona che è morta, che stava lì sulla croce, dove passavano davanti a lui e lo disprezzavano, lo ingiuriavano, gli sputavano, lo schernivano e dicevano: se tu sei figlio di Dio scendi giù di croce. Che umiliazioni, che scherni. Oggi tante persone dicono: ma se Gesù veramente è esistito, o se c'è Dio, perché non si fa vedere? Perché non fa dei miracoli come prima? Sono tutti cavilli che l'uomo cerca, alla fine non crederebbe lo stesso. Perché Gesù lo disse una volta: anche se uno dei morti risuscitasse, non crederebbero lo stesso. Quindi il cuore dell'uomo è malvagio, è incredulo, è apatico, è indifferente, non è riconoscente. C'è un versetto molto forte che l'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 16, 22, dice così: se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Lo ripeto, se qualcuno non ama il Signore Gesù, sia anatema. Maledetto sia colui che non ama Gesù. Così che dice l'Apostolo Paolo. Quindi per gli increduli, Gesù è una persona che lo scherniscono, lo beffano, lo bestemmiano, lo disprezzano, lo ingiuriano. Per noi chi è Gesù? Per noi chi è Gesù? Per noi, come dice l'Apostolo Pietro, Gesù è la pietra preziosa. Preziosa agli occhi di Dio, agli occhi nostri. Noi ci uniamo a quello che dice il salmista: tu sei il più bello di tutti i figlioli degli uomini. Gesù è il più bello di tutti i figlioli degli uomini. E come dice anche, la sua persona è amabile e adorabile. Questo Gesù è per me, e io credo che lo sia anche per te. Gesù è incomparabile, è unico. Non si può mettere un altro a fianco a Lui, non esiste. A fianco a Lui si può mettere, sapete chi? Dio Padre e Dio Spirito Santo. Gesù è Dio Onnipotente. Vediamo qui come il Signore quella notte avverte i Suoi discepoli, forse con un cuore, no forse, dico con un cuore molto triste. Gesù dice ai Suoi: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore della greggia saranno disperse. Sembra una cosa incredibile, no? Che dopo 3 anni che i discepoli sono stati con Gesù, l'avevano seguito, quella notte l'avrebbero lasciato solo. Lasciato solo. Uno potrebbe dire: ma si sono scandalizzati di Gesù quella notte? Forse non hanno più creduto in Lui? Sono rimasti delusi? In un'altra occasione, vi ricordate che Gesù dice, quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli, da Gesù dice: ma sei tu veramente il Cristo? E Gesù disse ai discepoli di Giovanni: dite a Giovanni che i morti risuscitano, i zoppi camminano, il Vangelo è annunziato ai poveri. E beato chi non si sarà scandalizzato di me. Beato chi non si sarà scandalizzato di me. A volte i credenti stessi rimaniamo un po' così. Dice: ma a volte noi magari preghiamo e non riceviamo la richiesta di quella preghiera. Magari il Signore non risponde, o magari ci risponde diversamente. Come agiamo noi? Ci scandalizziamo? Dice: il Signore mi ha abbandonato? Al Signore non ci credo? Il Signore non è fedele? Lungi da noi questi pensieri. Perché quella notte stessa tutti l'avrebbero lasciato. E vediamo qui che tutti, in qualche modo, avevano detto: anche se dovessimo morire, noi ti seguiremo lo stesso. E sapete, Pietro è sempre colui che è il più impulsivo, no? Quello che si fa sempre più avanti nelle cose. E infatti fu Pietro, prende la parola in molte occasioni, e dice: Allora Pietro replicando gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguitato. Cioè loro l'avevano lasciato veramente tutto, però quella notte stessa lui l'avrebbe rinnegato. I discepoli tutti sono venuti meno e quindi l'hanno lasciato, chissà cosa avranno pensato. Cosa sarà stata? La paura? La delusione? Vedendo Gesù che viene preso, ammanettato, portato via, poi processato e alle 9 dell'indomani già crocifisso, avranno pensato tutte le nostre aspettative, tutte le nostre speranze sono state infrante. Chissà, erano scoraggiati, erano rimasti un po' delusi, lo sappiamo. E Pietro fa una confessione, quant'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Vediamo che da che cosa gli è venuto a Pietro di dire queste parole. In che cosa lui ha confidato? In che cosa ha confidato Pietro? Ha confidato in se stesso. In se stesso. Quando una persona, diciamo, si sente sicura di sé e non si conosce abbastanza. Non si conosce abbastanza. A volte dobbiamo stare attenti con le promesse, con i giuramenti. Siamo volubili, siamo deboli. Come cambiamo facilmente? E quindi il Signore che conosce a noi più di quanto noi conosciamo a noi stessi, allora dobbiamo stare attenti. Sapete, l'Apostolo Paolo una volta ebbe a dire queste parole: quando sono debole, allora sono forte. Lui aveva pregato il Signore per 3 volte affinché il Signore gli togliesse la scheggia che aveva nella carne. E alla fine l'Apostolo, non avendo ricevuto la richiesta, il Signore disse: la mia grazia ti basta, poiché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E così l'Apostolo Paolo dice: per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte. Quindi la forza del credente non sta nel confidare in se stesso, ma nel confidare nel Signore. Perché noi in momenti di prova, in momenti di conflitto, in momento di pericolo, possiamo venire meno. Invece chi confida nel Signore è al sicuro. Sapete, quando è che l'Apostolo Pietro disse: anche se mi convenisse morire con te, io non ti rinnegherò mai? Quando è che l'ha detto? L'ha detto quando era con gli altri discepoli, quando era fuori dal raggio d'azione, quando ancora non c'era il pericolo, ma quando lui si è trovato da solo, perché gli altri se ne sono andati, sono fuggiti, e lui ha seguito da lontano Gesù nel Sinedrio, fra i capi sacerdoti, che già lo stavano processando, tutto è avvenuto di notte. Dalla mezzanotte in poi Gesù è stato processato e alle 9 già era in croce, perché lui è stato in croce dalle 9 di mattina fino alle 3 di pomeriggio, per 6 ore. E l'Apostolo Pietro rinnega Gesù davanti a dei soldati con la spada, davanti a delle semplici donne che dicevano: ma non sei tu uno di quelli che lo seguivano? La tua parlata fa intendere che tu sei stato con Gesù. Io non lo conosco. E lui l'ha rinnegato. E poi la Bibbia dice che ha pianto amaramente quando Gesù l'ha guardato. Ebbene, vediamo che questo brano il Signore Gesù non parla solo di morte, parla anche della risurrezione. Dice: io risusciterò e io vi vedrò in Galilea. E questa è una cosa meravigliosa, che il Signore associa sempre la morte alla sua risurrezione. Gesù gli aveva promesso che sarebbe risuscitato. Infatti 3 giorni dopo Gesù risuscita. E prima di andare all'annunzio della sua risurrezione, chi sono stati i primi? Chi sono stati? Gli angeli, che hanno detto dice lui non è qui. Non cercate il vivente fra i morti. E quindi vediamo che dopo 3 giorni i discepoli hanno visto Gesù. Vediamo che Gesù disse: svegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Allora, 3 cose per non cadere in tentazione. Quali sono queste 3 cose affinché noi non cadiamo in tentazione? Primo, dobbiamo confidare nelle promesse del Signore. Voglio leggere 2 versetti che dicono così: affinché vinciamo la tentazione. Nella lettera di Giuda, versetto 24, dice così: ora colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti a lui, davanti alla sua gloria irreprensibile e con giubilo. Egli è potente da guardarci da ogni caduta. E in 2 Tessalonicesi 3,3 dice: ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Quindi, però noi dobbiamo fare anche la nostra parte affinché vinciamo la tentazione. Il Signore dice: vegliate ed orate affinché non cadiate in tentazione. Vegliare significa vedere da che parte attacca il nemico e stare in piedi, come un soldato indossando l'armatura. Voi le conoscete l'armatura spirituale? Affinché possiamo vincere? Se noi indossiamo come un soldato l'armatura, difficilmente noi cadremo sotto la tentazione. In Efesini capitolo 6, del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dover vostro restate in piedi. State dunque saldi avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendo rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Quindi, vedete, dobbiamo prendere 6 pezzi per essere ben coperti, ben equipaggiati, ben protetti dagli attacchi del nemico. Se voi accettate questo e lo applicate a voi per la fede, sicuramente la tentazione la potrete vincere. Che cosa vuol dire pregare? Recitare? Pregare vuol dire affidare la nostra vita al Signore, abbandonarsi a Lui. Questo vuol dire pregare, affinché sia il Signore a combattere e a vincere per noi. Vediamo che quella notte, quando il Signore era nel Getsemane, nell'orto degli olivi, perché i discepoli sono caduti in tentazione? Perché? Perché si sono addormentati, non hanno pregato. E quando sono stati svegliati dal rumore di quella folla che veniva, sono stati presi dallo spavento e sono fuggiti via. Invece Gesù, quella notte, leggiamo che gridò, che pianse, la sua anima era angosciata, a tal punto che un angelo è venuto per confortarlo. Ma il Signore si è fortificato perché ha pregato, dicendo: Padre, alla fine non la mia ma la tua volontà sia fatta. Gesù ha vinto. Sappiamo bene che quella notte i demoni siano scatenati, Satana stesso, contro il Signore. Voglio concludere portando un esempio che quando il Signore si trovò nella barca con i suoi discepoli e nella barca entrava acqua e i discepoli furono presi da spavento perché c'era una grande tempesta E il Signore Gesù invece dormiva. L'hanno svegliato dicendo: non ti curi di noi. Allora Gesù, svegliandosi, leggiamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 4, dice: sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Questo, credo, lo possiamo prendere come esempio per noi. Quante volte il nostro cuore è turbato, è agitato, peggio di un mare in burrasca. Facilmente entriamo nel panico, ci confondiamo. Sapete il consiglio che ci dà il Signore? Di stare calmi. C'è un versetto, Isaia capitolo 30, versetto 15. Poiché così aveva detto il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele: nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Ma voi non l'avete voluto. Quindi nel tornare al Signore e nel tenerci in riposo è la nostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sta la nostra forza. Quindi il panico, la paura, il terrore, l'angoscia, questi non aiutano, ma questi ci sconfiggono e ci abbattono. Quindi diciamo: Signore, accresci la nostra fede. Signore, insegnaci a pregare. Signore, insegnaci a confidare in Te in ogni istante, in ogni momento e in ogni situazione. Amen.
1: Amen.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Salve a tutti amici ed amiche. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo del programma di oggi è Le fobie della vita. Leggo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 8, il verso 24, e dice così: «E i suoi discepoli, avvicinatosi, lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti». Cosa sono le fobie? Non sono altro che le paure esagerate di oggetti specifici oppure di particolari situazioni della vita. Chi è affetto può soffrire di fobie comuni, quali possono essere la paura della morte, del futuro, la paura di un esame, il primo giorno di lavoro, paura di cose che in se stesse non generano timori, come gli spazi aperti oppure gli spazi chiusi, ma che si temono perché il soggetto che le vive è vittima di ansie e di timori. Molte di queste paure non vengono neanche denunciate. I motivi possono essere vari, la vergogna magari, la timidezza e così via. E quindi si finisce per accettarle che la vita è quella e quindi ci si convive poi tutta la vita. Le ragioni che le fanno insorgere possono essere la perdita di una persona cara, un'esperienza traumatica che produce uno shock, oppure l'emulazione dei genitori che possono trasmettere inconsapevolmente i loro conflitti umani. Quali sono le fobie semplici? Sono quelle in relazione con situazioni, come dicevo, o oggetti specifici come la paura dell'acqua, quindi l'acquafobia, o la paura dei cani, la cinofobia. E poi ce n'è una molto diffusa, la claustrofobia, cioè la paura degli spazi chiusi. Poi ci sono le fobie sociali, che sono quelle che si provano in pubblico, magari il problema di quanti provano paura ad andare ad una festa, per esempio, oppure parlare in pubblico, firmare davanti ad altri temendo che la mano possa tremare. A queste persone, magari un nostro amico, un nostro familiare, che tipo di aiuto possiamo fornire? Certo, dobbiamo affermare che per ogni soggetto occorre una terapia differente. Dipende dalla causa scatenante e dipende anche dalle caratteristiche della persona stessa. Ma sapete, amici, tra le fobie che l'uomo può avere, quella che provoca più effetti collaterali è la paura della morte. Se l'uomo riuscisse a superare questo ostacolo, non esisterebbero neanche tutte le altre, in quanto sono per la maggior parte correlate. La fobia della morte è l'unica, sapete,
a differenza delle altre, ad avere una cura che è molto molto efficace. Ed è la speranza che dona il Vangelo. È la speranza che dà il Signore Gesù con la sua resurrezione, il perdono e la vita eterna con Lui. Come cristiani evitiamo quei metodi che lasciano ad altri il controllo della nostra mente, quali possono essere i farmaci, addirittura l'ipnosi e così via. Poiché soltanto Dio ha questa possibilità e questa facoltà. Spesso le fobie sono usate dal nemico di Dio e nostro, il diavolo, che approfitta della debolezza dei soggetti proprio per tenerli legati ancora di più ai loro timori. Sapete, amici, la paura ha la sua origine proprio alla nascita del peccato, alla disubbidienza a Dio. Infatti è scritto: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Questo è scritto proprio nel capitolo 3 del libro della Genesi, al versetto 10. Sia chiaro, amici radioascoltatori, se il Dio in cui credete incute paura, non è il Dio della Bibbia, tantomeno il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamo, come allora, anche oggi, Dio interviene. Signore, salvaci, siamo perduti, esclamarono i discepoli su quella barca. E Gesù sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia. Oggi, amici, dicevo, è la stessa cosa. Se ritenete che siete affetti da qualche fobia, di quelle che abbiamo citato, ma ce ne sono un'infinità, si presume, gli esperti dicono che ce ne sono almeno 300 di fobie, ma io credo ancora molte di più. Bene, se siete affetti da queste fobie, sappiate che esiste un'unica terapia, che è quella di andare al Signore e affidare la nostra vita a Lui. Come sempre, i 10 minuti passano in fretta, amici. A risentirci. Grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Benvenuto di nuovo su questo canale. Oggi vedremo il capitolo 12 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 49 al versetto 59. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, magari avessi già terminato il mio compito. Un terribile battesimo mi aspetta e sono angosciato finché non l'avrò ricevuto. Pensate forse che sia venuto a portare pace sulla terra? No. Lotta e divisione, piuttosto. D'ora in poi le famiglie si divideranno in due gruppi. Tre per me e due contro di me. Oppure il contrario. Verso di me un padre deciderà in un modo e il figlio gli starà contro. Madre e figlia saranno in disaccordo. La decisione di una suocera sarà contrastata dalla nuora. Poi Gesù si rivolse alla folla e disse: «Quando vedete che le nuvole cominciano a formarsi ad ovest, dite: fra un po' pioverà, ed avete ragione. Quando invece sentite spirare il vento del sud, dite: oggi farà un caldo da morire, ed anche questo è giusto. Ipocriti, sapete prevedere il tempo che farà, ma non volete accorgervi del significato delle cose che accadono in questo periodo. Perché non volete rendervi conto di persona di ciò che è giusto? Se hai una causa in corso e mentre vai in tribunale incontri per la via il tuo accusatore, cercherai senz'altro di sistemare la faccenda tra di voi prima che arrivi al giudice, altrimenti corri il rischio di finire in prigione. In tal caso ti dico che non sarai liberato finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo». Questo passaggio sembra un po' complicato, quindi esaminiamolo attentamente. Cosa intende Gesù quando dice «portando fuoco sulla terra»? E perché è angosciato per il battesimo? Allora, tipicamente il fuoco è associato al giudizio nella Bibbia, quindi questo potrebbe essere il fuoco del giudizio di Gesù che porterà nella battaglia di Armageddon, o potrebbe essere il giudizio che verrà sui popoli ebrei nei decenni successivi, culminando poi con la distruzione del Tempio nell'anno 70. Tuttavia, però, potrebbe anche significare lo Spirito Santo che viene dopo il lavoro di Gesù sulla croce, ed è per questo che dice che ha un battesimo con cui essere battezzato, facendo riferimento alla sua crocifissione che causa la sua angoscia. E questo è anche in linea con ciò che il Battista disse che Gesù avrebbe fatto, venendo e battezzando col fuoco, che avvenne a Pentecoste. Poi Gesù fa una dichiarazione che non sembra adattarsi alla sua immagine. «Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma divisione». Ma aspetta un momento, questo non è il dolce, amorevole, pacifico Gesù che conosco. Beh, è il Gesù della Bibbia, ragazzi. I suoi insegnamenti erano radicali e intensi e richiedevano un impegno totale. Insegnò la necessità di rinunciare alla nostra vita per guadagnare la sua, di odiare il male, di non partecipare a certe attività. E queste adesioni alla sua parola creano tensione e dramma nei nostri rapporti con non credenti. Questo era e va ancora controcorrente, quindi porterà divisione non solo con estranei, ma anche con membri stretti della famiglia. E l'ostilità, tra l'altro, sarà reciproca, padre contro figlio e figlio contro padre. E specialmente oggi vediamo un'epidemia anche su TikTok di isolamento e allontanamento, dove i ragazzi pensano quasi che sia figo interrompere il rapporto e comunicazione con i propri genitori. Assurdo. E questo potrebbe essere il prezzo che si deve pagare per essere un fedele seguace di Cristo. Inserisco una parola di cautela qui. Assicurati che quando gli altri sono offesi, siano offesi dalla verità, non dal modo in cui tu l'hai comunicata. Poi Gesù riprende la folla come ipocriti perché Sono così bravi a predire il tempo da una singola nuvola, ma non riconoscono e non riescono a vedere Gesù come Messia, che ha introdotto il regno di Dio. Lo vedono guarire, ma non sentono il suo appello al pentimento. Piuttosto preferiscono che riempia le loro pance anziché salvare le loro anime. Ed infine l'illustrazione di due persone che si dirigono davanti al giudice. Dovrebbero cercare di risolvere le problematiche mentre c'è tempo, o qualcuno soffrirà gravi conseguenze una volta in tribunale davanti al giudice. Per analogia possiamo dire che alla luce dell'opera di Gesù sulla croce, Dio offre una soluzione fuori dal tribunale, prima del giudizio finale, mentre siamo qui ancora su questa terra. Attraverso cosa? Il sacrificio di Gesù, il nostro conciliatore. E se non lo facciamo mentre abitiamo qui, mentre siamo qui, mentre abbiamo tempo qui, le ripercussioni dall'altra parte saranno eterne ed orribili. Riflessione. Hai mai avuto problemi nelle relazioni a causa della tua fedeltà a Gesù? Sì, Padre, a volte sembriamo esperti di quello che è la natura, cose naturali, e rimaniamo molto ignoranti per ciò che concerne le cose spirituali. Aprici gli occhi, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Cari miei, buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Sentire cantare Icam ci ricorda la vocalist di una nota band irlandese, e infatti Icam nella sua formazione musicale ha inflessioni dell'alternative rock. Ora ascoltiamo Abbi Pietà, brano in cui la cantante lascia sfogo a un dialogo aperto con il Padre Celeste e comprende che in questa valle terrestre la sofferenza trova soluzione nell'incontro personale con Gesù, che ha pietà di ciascuno e non vede l'ora di guarire e ristabilire la vita dell'uomo senza Dio. Ascoltiamola. Abbi Pietà, canta Icam.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Dammi amore di ICAM.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Abbiamo ascoltato questo brano, Il mio Salvatore. Quanto è bello avere questa consapevolezza del Salvatore, poi sapere che il Salvatore è stato anche servitore, e quindi questo è il gancio giusto per dare il mio saluto alla professoressa Daniela Fisichella. Benvenuta.
4: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Buongiorno, buongiorno.
3: Scelte felici per tutti, e continuiamo sulla scia del lavoro come servizio per questo Salvatore, servitore. Ho cercato di trovare anche questo gancio, e stiamo vedendo come riuscire a considerare il lavoro come servizio cambia completamente il nostro modo di vivere il lavoro.
4: Sì, siamo al nostro terzo appuntamento relativamente al tema del servizio collegato al lavoro, perché è un tema molto, molto appassionante e che serve davvero a fare la differenza nella nostra vita in termini di approccio e quindi anche di soddisfazione professionale. Oggi mi contavo di approfondire un aspetto del servizio, che è quello legato alle potenzialità. La parola potenzialità è una parola che ormai abbiamo imparato a sentire molto spesso e che ha tanti significati, quelli che ognuno gli ha voluto dare, no? Esistono le potenzialità del fare, ma esistono soprattutto le potenzialità dell'essere, ed è su queste che io mi vorrei concentrare, le potenzialità dell'essere, anche perché da coach umanista io mi sono molto formata sulle potenzialità dell'essere. Il coaching umanistico si fonda proprio sulle potenzialità dell'essere, che sono 24, e sono delle potenzialità che afferiscono alle virtù. Sono delle declinazioni concrete.
3: Ci fai un esempio, quindi, per differenziare potenzialità e virtù? L'abbiamo fatto tanto
4: allora,
3: tempo
4: le potenzialità,
3: fa.
4: Allora sì, allora diciamo, dietro tutto questo c'è un lavoro grandissimo di studio nel corso di tantissimi anni, che ha coinvolto neuroscienziati, psicologi, studiosi, umanisti, quindi persone che provengono da vari ambiti del sapere umano. Loro hanno intercettato praticamente che in tutte le culture di tutti i tempi, sia spirituali che non, ci sono dei tratti comuni, e sono le virtù. Queste virtù sono presenti, e alcune sono comuni a tutti, e sono per esempio la saggezza, l'amore, la temperanza, la trascendenza, il coraggio, la sesta in questo è la giustizia. Mi ero dimenticato una cosa. Ora, su queste sei virtù fondanti che loro hanno ritrovato in tutte le culture, sono state declinate le 24 potenzialità. Quindi, per esempio, ogni virtù è declinata in potenzialità. Faccio un esempio: per esempio, la potenzialità di amore. Umanità è declinata nella potenzialità di amore, gentilezza, intelligenza sociale. Sono per esempio tre declinazioni di amore. Per esempio, nella giustizia c'è la lungimiranza, c'è la leadership, perché la leadership è un tipo di potenzialità che deriva dalla giustizia. Quindi ogni per esempio nella virtù della saggezza c'è l'apertura mentale, c'è la curiosità, c'è l'amore per l'apprendimento. Quindi ogni virtù ha delle declinazioni in potenzialità. Ognuno di noi ha delle potenzialità dell'essere, cioè ognuno di noi ha delle caratteristiche dell'essere che possono essere riconducibili assolutamente a queste potenzialità. E quando io quindi parlo di scoprire le proprie potenzialità per metterle al servizio dell'umanità, intendo proprio questo. Facciamo un esempio, ok? Per esempio, io tra le mie potenzialità dell'essere ho molto presente la potenzialità della vitalità, ok? La vitalità, che è questa capacità di amore per la vita, di approccio, capacità di cambiare l'energia, di spingere, di avere questa apertura, questo entusiasmo, ok? Cosa accade? Che nel mio lavoro, nel servizio che io svolgo attraverso il mio lavoro, questa potenzialità dell'essere ha molto spazio, cioè io sono nel posto giusto per poterla esprimere al meglio, perché sono a contatto con le persone, sono in un ambiente che è quello della scuola, in cui questa potenzialità non ha soltanto ragione d'essere, ma effettivamente è molto utile e sostiene veramente bene il mio servizio, e quindi io ho la possibilità di esprimere questa che è una potenzialità dell'essere, diciamo il dono che mi è stato fatto, al servizio degli altri. Se io per esempio avessi questa grande vitalità e facessi per esempio magari un altro tipo di, mi trovassi in un altro tipo di luogo, per esempio solitario, fossi sola, ecco che questa vitalità avrebbe dei confini molto netti con il fatto che io magari facessi un lavoro dove non contatto mai le altre persone, ok? Quindi che ne so, un lavoro di carte oppure un lavoro solitario. Quindi sì, la vitalità mi darebbe sicuramente energia per un po', però è come se venisse soffocata.
3: Non avessi la ricarica.
4: Non si può esprimere al 100%. E quando noi non riusciamo ad esprimere le nostre potenzialità, proviamo un senso di frustrazione. Molto spesso non riusciamo a dare un nome a questa frustrazione. Ma a volte quando le nostre potenzialità dell'essere, cioè che sono i nostri tesori, sono i nostri doni, non si possono esprimere perché magari sono soffocati, sono repressi o anche semplicemente non sono conosciuti, creano una sorta di fastidio, di disagio, di frustrazione, anche di tristezza a volte, alla quale noi non riusciamo a dare un nome. Ma quando finalmente riusciamo a capire, e questo mi è successo molto spesso con le persone con le quali ho lavorato, quali sono e quali le potenzialità che sono le tue preziose risorse e che tu magari hai soffocato per qualsiasi ragione, oppure non le conoscevi, oppure le hai represse, ma quando le recuperi e le metti in azione, ecco che di nuovo c'è questa sensazione di liberazione, perché noi è come se ci riallineassimo al nostro essere, e quindi nel riallineamento a questi nostri doni, noi possiamo poi nel nostro lavoro metterli al servizio degli altri, ed è tutto un processo assolutamente
3: naturale. Quindi come dei
4: naturale.
3: semi che sono stati piantati, che possono portare, possono germogliare oppure possono anche restare lì fermi, magari non seccheranno, perché a volte i semi, noi troviamo dei semi dopo tanti anni, che quei semi si possono di nuovo riprodurre, quindi è possibile tenerli lì ma averli comunque vivi, ecco, tenere i semi vivi.
4: Assolutamente, guarda, su questo ci tengo a dire una cosa. Questi semi, tu li hai chiamati semi, li chiamiamo doni, li chiamiamo pietre preziose che noi ci portiamo dentro, possono essere soffocate, possono essere represse, ma non scompaiono. E dirò di più, che quando in realtà noi sentiamo quel disagio, quella frustrazione, a volte, anzi senza tolgo a volte, sono proprio questi doni
3: che gridano.
4: Ci chiamano, ci dicono: oh, ma che, ti prego, ascolti, amici.
3: Ci sono. Ok, ci ascoltiamo. Sono. Eros Ramazzotti, vita ce n'è. Quindi dentro di noi sentiamo una vocina, quindi quel senso a volte di smarrimento e di dolore, perché non stiamo facendo uscire ciò che dentro di noi è prezioso. Vita ce n'è, sì, vita ce n'è. La vita, come si può dire, diventa esuberante quando noi riusciamo a tirare fuori questi semini che sono lì, che aspettano di germogliare e di fiorire. Allora, quando noi tiriamo fuori tutto questo, la vita sembra che prenda gusto, prenda un'altra forma, altrimenti ci sentiamo di essere al posto sbagliato. Cioè siamo nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, oppure il momento è giusto, ma non è il posto quello che è per noi, e ci sentiamo strani, un pesce fuor d'acqua.
4: Allora, sì, riprendendo quello che hai sintetizzato perfettamente in apertura di questa seconda parte, Sempre approfondendo il tema del servizio, stiamo cercando di mettere in relazione il servizio con quelle che sono le potenzialità.
3: Parla un po' più forte perché ti sentiamo piano piano, parla un po' più forte.
4: Sì, riferimento sempre con portando avanti il discorso del servizio, stiamo cercando di approfondire la relazione che esiste tra il servizio che noi offriamo al mondo e le nostre potenzialità dell'essere, che sono le nostre, diciamo, caratteristiche dell'essere interiore. Ognuno di noi ha le sue potenzialità. E rispetto a questo, per esempio, nel mio lavoro un aspetto è proprio intercettare queste potenzialità dell'essere, che quando sono espresse, ok, sono chiare, si vedono, le vedono tutti. Di solito le persone che sono riuscite a realizzare le loro potenzialità dell'essere si vedono perché sono molto evidenti. Invece a volte molte nostre potenzialità dell'essere sono soffocate, quindi sono soffocate, sono represse, sono nascoste, sono sconosciute. Ma non è che sono scomparse, come abbiamo detto, sono lì in attesa di essere portate di nuovo alla luce e in vita. E a volte quel disagio, quel leggero fastidio, quel leggero disagio, quella leggera frustrazione è il segno di questa voce interiore che vuole trovare spazio, che vuole trovare realizzazione, di questo semino che cerca l'aria e la luce per poter farsi vedere, per poter sbocciare. Quindi io, per esempio, faccio un esempio su di te. Tu hai una potenzialità spiccata che si vede perché è realizzata, che è l'intelligenza sociale. Tu hai, io che ti osservo, senza bisogno di fare ulteriori approfondimenti, ti conosco abbastanza, non è l'unica, ne hai diverse, ma tu hai un'intelligenza sociale molto spiccata, detta anche empatia, cioè tu riesci ad entrare effettivamente in contatto con gli altri, a sentire quello che sentono, a capire profondamente il loro stato e riuscire anche a trovare il modo, le parole per entrare in relazione con queste persone. Questa è una tua potenzialità dell'essere, si chiama intelligenza sociale, è viva perché è espressa, cioè tu la agisci quotidianamente nel tuo lavoro, che infatti diventa un servizio per gli altri. Ok, e quindi in questo armonico equilibrio tra la tua potenzialità, in questo caso stiamo analizzando l'intelligenza sociale, e quello che fai nella vita, c'è questo perfetto equilibrio, questa perfetta armonia, questo perfetto scambio che cosa determina? Che quello che fai lo fai con gioia, lo fai con convinzione, lo fai con trasporto, perché? Perché stai esprimendo la tua magnifica potenzialità e la stai mettendo al servizio
3: degli altri. Sì. È molto bello quando si riesce, no, a avere questa questo quando si coniuga.
4: Assolutamente.
3: Quindi noi ci auguriamo che le persone che ci stanno ascoltando siano in questa condizione. Se non lo sono, come tu dicevi, questi semini ci sono, quindi possono essere sempre tirati fuori.
4: Assolutamente sì. Sono lì, non se ne vanno, restano e chiedono sempre di essere riportati in vita e in azione. Ci sono tante persone, per esempio, che potrebbero veramente migliorare la loro vita e anche il loro servizio professionale nel momento in cui capiscono quali sono le loro migliori potenzialità dell'essere, perché nel momento in cui tu le metti in azione al servizio degli altri, senti un senso da una parte di liberazione, ma poi anche di pace, ma anche di gioia, perché finalmente hai liberato una parte di te e la stai mettendo al servizio degli altri, e questo scambio armonico crea grandissimo senso di gioia, di pace, di liberazione, e come vedi diventa una cosa bella per chi la agisce, ok, ma diventa una cosa meravigliosa per chi la riceve, perché riceve la parte migliore di noi. la riceve con quella gratuità, con quella anche gratitudine, con quel senso di servizio che fa la
3: E
4: differenza.
3: questo ci fa capire perché a volte in alcuni lavori vediamo che le persone si trascinano in quel lavoro, che fanno male in quel lavoro, che sono scortesi, che non riescono a mettersi nei panni dell'altro, perché non
4: Esatto.
3: fanno quello che vorrebbero, ma fanno quello che serve per guadagnare, perché magari parliamo anche del posto fisso, ci sono alcuni che lavorano appunto in enti che in realtà sono lì perché quello comunque a fine mese porta il denaro, ma non amano ciò che fanno e lo fanno
4: Però
3: male. Lo fanno
4: attenzione,
3: male.
4: anche in quel caso ci facciamo la prossima puntata perché mi piace molto l'input che mi hai lasciato, perché sembra quasi che poi per tutte, diciamo, questi nostri amici,
3: Non ci sia
4: compagni,
3: speranza,
4: fratelli,
3: c'è
4: non ci sia
3: speranza.
4: niente da fare. E
3: No, c'è
4: invece no,
3: speranza, sì, quindi.
4: anche restando là dove sono. Cioè, quindi questo perché probabilmente non hanno scoperto come utilizzare il dono che hanno, anche lì dove si trovano. Quindi mi piace questo aggancio. Vorrei parlare la prossima volta di questa cosa per far capire che siamo sempre in corsa per delle cose buone. Quindi dal posto dove ci troviamo, cioè senza per forza dover
3: Io
4: stravolgere
3: già
4: la
3: l'ho
4: propria
3: scritto
4: vita.
3: perché così non lo dimentichiamo. Quindi
4: Non ce
3: riuscire a
4: lo
3: dare
4: scordiamo.
3: speranza, quindi possiamo fiorire, far emergere il dono anche nel
4: Esatto.
3: lavoro che non amiamo.
4: Dove siamo ora? Dove siamo
3: Dove ci
4: adesso?
3: troviamo? Nel punto in cui ci troviamo.
4: Esatto.
3: Importante perché ci sono tante persone,
4: Certo.
3: perché alcuni si trovano a fare un lavoro che non piace. Perché c'è una necessità, non possono lasciare il lavoro perché cosa fanno? Hanno una famiglia, allora non possiamo dire lascia tutto e vai. Devo dare,
4: No,
3: ecco,
4: no, no, no, no.
3: speranza perché puoi fare del tuo lavoro non amato un servizio amato. Ecco.
4: Assolutamente sì, l'elemento di volta è proprio questa scoperta, questa esplorazione delle proprie potenzialità dell'essere, perché altrimenti sembra quasi che ci sono degli eletti che praticamente possono
3: Quindi
4: realizzare questo
3: fortunati perché
4: magnifico
3: sai,
4: equilibrio
3: qualcuno mi ha
4: e gli
3: detto
4: altri
3: i
4: no.
3: giovani possono fare di più. Ecco, forse anche questa potrebbe essere un input. Parlando della rubrica che facciamo, qualcuno mi ha detto sì, sono belle le cose che dite, ma possono essere messe in atto con i giovani, perché i giovani hanno tutto davanti, ma chi già ha 50
4: Certo,
3: anni? Che cosa vuole sperare? Allora, però possiamo dare speranza anche ai
4: sì,
3: cinquantenni?
4: assolutamente sì, assolutamente sì. Certo, è chiaro che noi ci fondiamo sulle nuove generazioni perché dovendo costruire partiamo dalle nuove
3: È più
4: generazioni, però
3: facile perché è tutto da cioè tutto che
4: perché è
3: può
4: tutto
3: iniziare,
4: più,
3: tutto da
4: diciamo, naturale.
3: sì.
4: Quindi chi ben comincia è a metà dell'opera, però per tutti coloro i quali si trovano in una situazione diversa, anche in questo caso, in realtà ci sono delle cose da fare, le possiamo fare. E quindi ne possiamo cominciare a parlare innanzitutto
3: Ok,
4: e
3: io
4: poi a
3: quindi
4: incappare.
3: segno così non dimentichiamo perché sono cose importanti. Questa rubrica nasce proprio dalla tua volontà, dal tuo desiderio di poter essere utile e dal fatto che la radio è una radio che porta speranze, quindi abbiamo unito un po' i due obiettivi, quindi dare speranza ed essere utili e offrire un servizio. Tu offri un servizio ogni volta che insomma, parli con noi. Parli con i ragazzi,
4: Certo.
3: parli a scuola. Quello che facciamo, tutto quello che facciamo può diventare servizio, anche quello che non è lavoro. Cioè, non so, è lavoro.
4: Certo, certissimo,
3: Tutto quello.
4: certo.
3: Ok, ci lasciamo qui. Abbiamo appuntato. La prossima volta cercheremo di offrire speranza anche a coloro che si trovano dove non vorrebbero stare, fanno un lavoro che non vorrebbero
4: Ok.
3: fare e hanno un'età per cui non è facile cambiare e quindi fare qualcosa di diverso. Quindi grazie come sempre, alla prossima. Ci ascoltiamo Luna Pop. Vorrei, ecco, iniziate a volere perché la volontà è importante.
4: Assolutamente. Ciao a tutti, ciao Dani.
3: Alla prossima.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore.

Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Un benvenuto a tutti voi all'ascolto del nostro programma quotidiano in questa puntata del 19 di agosto. Non muovetevi di lì.

0: Accadde oggi.
1: 1848. Il New York Herald riporta sulla costa orientale la notizia della corsa all'oro in California, anche se questa in realtà era già cominciata dall'inizio di quell'anno. 1934. La creazione della posizione di Führer viene approvata dall'elettorato tedesco con l'89% dei voti. 1944. La resistenza francese libera Parigi dagli occupanti nazisti. 1953. La CIA aiuta a rovesciare il governo di Mohammad Mossadegh in Iran e reinsedia lo Shah Reza Pahlavi. 1954. Negli Stati Uniti viene vietato il Partito Comunista. 1960. L'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. 1974. Si apre a Bucarest, in Romania, per iniziativa dell'ONU, la Conferenza Mondiale sulla Popolazione, con l'adesione di oltre 140 paesi. Al centro le tematiche legate a un migliore approccio globale ai problemi dell'umanità. 1981. Il leader libico Gheddafi invia 2 caccia ad ingaggiare un paio di caccia statunitensi sul Golfo della Sirte. I jet americani distruggono però gli apparecchi libici. 1989. Il presidente polacco Jaruzelski nomina l'attivista di Solidarność Tadeusz Mazowiecki come primo ministro, che diventa il primo non comunista al potere in Polonia dopo 42 anni. 1991. Su ordine di alti gradi del partito, timorosi delle incombenti novità, Gorbaciov veniva trattenuto contro la sua volontà in Crimea, non potendo quindi recarsi alla sigla del nuovo accordo federativo. Era l'inizio del tentativo di colpo di Stato. E per chiudere, ancora una notizia del 19 agosto 1999. A Belgrado decine di migliaia di serbi chiedono le dimissioni da presidente della Repubblica di Slobodan Milošević.

0: ai cristiani.
1: Leggo dalla Genesi: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. L'uomo è stato dunque creato a immagine e a somiglianza di Dio per uno scopo ben preciso: avere una relazione di intimità con Lui. Un ramo tagliato da un albero sradicato dalla terra e un pesce tolto dall'acqua hanno qualcosa in comune, sono destinati a morire. Così è per l'uomo: lontano dalla sua sorgente di vita è destinato a morire. Dio desidera avere, con tutta l'umanità, una relazione come quella che aveva inizialmente con Adamo. Ma proprio come una relazione di intimità, per essere autentica, ha bisogno che le due parti siano disposte a donarsi, così tu devi scegliere di entrare in intimità con Dio. Oggi lo puoi fare grazie alla persona di Gesù. Lui ha ripiantato l'albero, ha rinnestato il ramo e rimesso il pesce nel mare libero di nuotare. L'apostolo Paolo al proposito disse che sono stati troncati per la loro incredulità, e parlava qui degli israeliti, e tu sussisti invece per la tua fede, ma non ti insuperbire, piuttosto temi.

0: origine dei nomi.
1: E oggi parliamo del nome femminile Chanel, nome di recente diffusione. Come nome proprio si attesta negli Stati Uniti a partire dagli anni 70, grazie alla famosa casa di moda parigina fondata dalla stilista Coco Chanel, vissuta fra il 1883 e il 1971. Il calciatore Francesco Totti e la showgirl Hilary Blasi hanno contribuito alla popolarità di questo nome, battezzando Chanel la loro prima figlia. Nelle intenzioni dei genitori vuole essere un nome benaugurale. Dare il nome di una famosa marca di lusso significa augurare al proprio figlio una vita di successo. Da segnalare che il cognome francese Chanel significa canale e probabilmente indicava in origine famiglie che vivevano nei pressi di un fiume.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che tornerà anche domani in onda qui sempre alla stessa ora. Nel frattempo grazie per l'ascolto e un abbraccio radiofonico a tutti.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Leggiamo oggi dal Salmo 103, versetto 3. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. La riflessione è a cura di Roberto Cardelli. Questo testo cantato appartenente al Re Davide è tra i miei preferiti. Lo dico perché sono anch'io un musicista e ho scritto canzoni. Esalta il perdono di Dio dalle colpe, la sua guarigione spirituale e fisica, laddove chi si pente del male fatto lo dichiara sinceramente. L'anima riceve così pace e sollievo. Davide commise cose molto gravi e ne fu addolorato. Si pentì e chiese perdono all'Eterno. Per questo la sua vita cambiò. Ne pagò le conseguenze, è vero, ma il Signore lo benedì. Ci sono molti malesseri che hanno un'origine psicosomatica, forse causati da sensi di colpa. Per tanti rappresentano una prigione infernale e una lotta combattuta con il ricorso a terapie psicologiche, psicofarmaci e quant'altro, senza che ci sia una certezza di recupero. Quale che sia il tuo senso di colpa, c'è Cristo Gesù, avvocato, per mezzo del quale si ottiene guarigione, misericordia e, considerando la visione biblica di un Dio che è contro il peccato, si ottiene anche il perdono.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina dal libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetto 16. Dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. E ancora prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10. Gesù ci libera dall'ira imminente. Di che cosa avete paura? Fin dall'infanzia l'essere umano ha paura. I bambini hanno paura dell'oscurità, del tuono. Gli adulti hanno altre paure: della morte, delle epidemie, degli attentati terroristici, della disoccupazione, dell'inquinamento e così via. L'apprensione può trasformarsi in psicosi collettiva e in forme di vero panico. Allora ci si mobilita per protestare contro quelle minacce. Ma avete notato che indifferenza c'è di fronte ad altri pericoli che pure sono ben più gravi? I più grandi pericoli che ci minacciano sono quelli che mettono in gioco la sorte della nostra anima. Come possiamo rimanervi indifferenti? Quando lasciamo questa terra, la nostra condizione eterna è determinata in modo irreversibile, decisa dalla scelta che abbiamo fatto quando eravamo ancora in vita. Per questo, finché siamo in terra, Dio ci sollecita ad accettare il mezzo per sfuggire al suo castigo a motivo dei nostri peccati. Questo mezzo è la fede in Gesù che ci libera dall'ira imminente. Ma per quelli che credono in Gesù, Dio fa molto di più che sottrarli alla sua ira. Li adotta e li fa diventare suoi figli. La sua pace, il suo favore, i suoi tesori sono loro dal momento in cui pongono la loro fiducia nel sacrificio di Gesù Cristo. E allora possono dire: il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Salmo 27, versetto 1. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. È il 19 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 4 leggeremo il verso 24 dove è scritto così: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo capitolo del Vangelo di Giovanni va contestualizzato per entrare in profondità e comprendere appieno le parole pronunciate da Gesù. La terra che Gesù stava attraversando dopo aver lasciato la Giudea era una terra contesa sia dai giudei che dai samaritani, quindi non c'erano buoni rapporti fra loro. I giudei adoravano Dio a Gerusalemme e i samaritani sul monte Garizim. Ed era proprio questo il nocciolo della contesa. Questo fatto confonde la donna samaritana, già abbastanza sorpresa che Gesù le rivolgesse la parola, dato che fra i due popoli non c'era assolutamente alcun tipo di rapporto. Quando Gesù le rivela la sua condizione di vita, la donna riconosce in lui un profeta, ma si chiede come sia possibile che un giudeo abbia questo dono divino, visto che sia lei che il suo popolo ritenevano di essere gli unici a meritare un profeta, visto che adoravano Dio su quel monte. Ed è qui che Gesù fa subito chiarezza sulla diatriba che divide i due popoli, perché non sono i luoghi che fanno di noi dei veri adoratori, ma il modo in cui adoriamo. Dio infatti è spirito, non ha un corpo e non si servirebbe mai di un tempio o di un monte per farsi adorare, perché è nello spirito che lui vuole incontrarci. I luoghi specifici erano legati al tabernacolo o al tempio del Vecchio Testamento, ma Gesù annuncia un cambiamento radicale. Per poterlo adorare in spirito e verità è necessario avere una relazione con lo Spirito Santo. Non dobbiamo essere ipocriti, ma sinceri, perché l'adorazione non sarà più legata a un luogo geografico, ma a un incontro interiore, dove il cuore rigenerato esprime a Dio tutta la sua lode, la sua gratitudine e il suo amore per Lui.
2: E in spirito e verità è appunto il titolo della riflessione di oggi. Un sussurro ben emanato può cambiare la vita. Gesù rivelò alla samaritana la vera natura dell'adorazione. Le disse che i veri adoratori sono quelli in grado di adorare Dio in spirito e verità. Noi esseri umani siamo adoratori per natura. Dio ci ha fatti così. All'inizio adorare era semplice e intuitivo. Adamo ed Eva, ad esempio, camminavano in comunione con Dio. Riconoscevano e onoravano il loro creatore proprio come lui desiderava. Il peccato, però, ha complicato la situazione. Gli uomini hanno perso la conoscenza del perché e del come adorare. Questo è il motivo per cui tante persone nel mondo adorano tante divinità diverse e in tanti modi differenti. Quando la samaritana parlò di adorazione con Gesù, chiese qual era il modo giusto di adorare Dio. Pensava che l'adorazione dovesse avvenire in un luogo specifico, come un tempio o una montagna. Gesù le rispose che la vera adorazione non era in un luogo fisico specifico, ma risiedeva nel cuore. Adorare Dio in spirito e verità significa adorare Dio secondo la sua natura, il suo cuore e la sua volontà. Ciò significa avvicinarsi a Lui con umiltà di spirito e con un cuore puro. Quel giorno, al pozzo di Giacobbe, la samaritana scoprì chi era Gesù e imparò il significato della vera adorazione. Questa nuova rivelazione cambiò la sua vita per sempre. Caro amico e cara amica, anche tu puoi fare lo stesso. Adora il Signore in spirito e verità. Prega con me. Padre, purifica il mio cuore. Aiutami a camminare in santità per poterti adorare in spirito e verità.
3: Dio è spirito, non lo vediamo, ma lo percepiamo con i nostri sensi. Come l'aria, il vento, entrambi non si possono vedere con gli occhi, non si possono afferrare con le mani, eppure sappiamo che esistono perché ne sentiamo la brezza tra i capelli. Vediamo le foglie degli alberi che si muovono. Nello spirito la sua presenza può essere chiaramente ovunque, quindi per incontrarlo non dobbiamo cercare un posto specifico per parlare con lui. Ricordo la testimonianza di un pastore il quale desiderava da tempo visitare i luoghi dove Gesù aveva vissuto. Tornando dal viaggio, ha condiviso con noi la sua esperienza e ha detto: ho pregato davanti al lago di Galilea, sul monte degli Ulivi, ma non ho mai sentito la sua presenza così forte e intensa come quando sono nella mia stanza di preghiera. Com'è vero, anch'io, se penso che le più belle esperienze le ho fatte in un piccolo bagno di un metro quadrato dell'azienda dove lavoravo e per non sentire la ventola di aspirazione spegnevo la luce e mi trovavo completamente al buio, in un locale angusto e senza finestre. Eppure lì ho sperimentato la presenza visitante e avvolgente di Dio. Il Signore è presente ovunque siamo, soprattutto quando lo invochiamo. Pensate a Giona, negli abissi del mare, dentro la pancia di un pesce. E allora quanto più è presente nella nostra cameretta, in automobile, possibilmente stando attenti alla guida senza chiudere gli occhi, o mentre facciamo una passeggiata. Dio ama trascorrere del tempo con noi. E se non sappiamo trovare parole sufficientemente adeguate, possiamo anche adorare in silenzio. È sufficiente che i nostri pensieri profondi, la nostra anima, siano rivolti a Lui. Questo è pregare e adorare nello Spirito. Non c'è bisogno di una tecnica particolare, serve solo il desiderio. Quest'ultimo si alimenta con la parola di Dio. Mentre facciamo di questo una pratica quotidiana, ci salutiamo per oggi e a tutti voi una santa giornata di adorazione in spirito e verità.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: E benvenuto anche oggi, sì, a te, a questo nostro appuntamento con innamorarsi delle sacre scritture. Questo è l'appuntamento che ci porta a scoprire la bellezza, insomma, la straordinarietà di un libro scritto non soltanto per essere, tra virgolette, un libro di chiesa, ma per essere un libro della quotidianità, un libro che ci porta ogni giorno a contatto con Dio, ma soprattutto che ci rivela qualcosa di lui, qualcosa della sua straordinarietà, della sua bellezza e della sua grandezza. Ovviamente questo per chi crede che esso sia veramente parola rivelata di Dio. Ma questo appuntamento, come dice appunto il titolo del nostro programma, Innamorarsi delle Sacre Scritture, vuole cercare di rivelare non tanto questioni dottrinali, teologiche, discusse, insomma, nei vari ambienti cristiani, quanto la bellezza che si coglie, che è nascosta, che è insita in questo straordinario libro. E la nostra avventura ci sta portando all'interno di un particolare genere che si trova in questo libro, quindi non tanto un libro particolare

le sacre scritture quanto un genere che troviamo, una classe, se vogliamo dire così, di scritti, di racconti che troviamo, che sono quelle delle parabole. Le parabole appunto erano utilizzate da, non solo da Gesù, perché ne troviamo anche nell'Antico Testamento, utilizzate da profeti o da altri personaggi. Comunque non sono altro che storie, storie della quotidianità, storie che prendono elementi che riguardano appunto la vita di tutti i giorni, le esperienze quotidiane, per poter però poi rivelare qualche cosa di spirituale, qualcosa che va poi al di là di quello che può essere un buon senso umano, un'intelligenza o una dinamica emotiva, qualcosa che va ancora un pochino più in profondità e riguarda anche quella sfera spirituale che è quella che a volte forse pensiamo, sentiamo più lontano dalla quotidianità, ma che nelle sacre scritture invece viene descritta proprio come la quotidianità. Dio è proprio il Dio che non si nasconde, ecco, nelle chiese, non si nasconde nelle istituzioni ecclesiastiche, non si nasconde nei luoghi sacri, ma è un Dio che si rivela nell'oggi, nel qui, nella casa, nella scuola, nel lavoro, nella nostra passeggiata, nelle nostre relazioni, insomma, di tutti i giorni. Questa è la cosa straordinaria che fin dalla Genesi viene fuori del Dio appunto della Bibbia. Bene, qual è la parabola scelta per questo nostro appuntamento? Si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7. È interessante semplicemente notare che è stata posta in un luogo, tra virgolette, strategico, cioè è stata messa dopo un lungo discorso di Gesù, un discorso che da molti di noi forse è conosciuto come il Sermone sul Monte, quindi un discorso pieno, carico di insegnamenti bellissimi, stupendi, insegnamenti veramente che ci portano ad affrontare la vita e anche la relazione con Dio in un modo veramente nuovo, ad un livello veramente straordinario di amore, giustizia, realtà, legalità, onestà. E al termine appunto di tutta questa serie di discorsi che vanno ad insegnarci come relazionarci in un modo veramente buono con gli altri, arriva questa parabola, la parabola delle due case. Perciò, queste sono appunto le parole di Gesù. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto, un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato, hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto, folle, non saggio, non avveduto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. A quel punto la pioggia è caduta, sono venuti torrenti, i venti hanno soffiato, hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta. La sua rovina è stata grande. E certo è una parabola forte, insomma, una parabola ma anche molto, molto vera, molto viva come immagine. È questa immagine di questa casa, no? Posta in un luogo sicuro, su fondamenta salde come la roccia. Oggi è ovvio che la cosa straordinaria delle parabole è che poi devi un po' estrapolarla dal suo contesto proprio geografico a volte o sociale, insomma, di tempo, no? Perché è stata detta in un certo luogo, in una certa cultura, in un certo tempo. E bisogna cogliere qual è il significato che c'è dietro. Oggi probabilmente questa parabola la si racconterebbe in modo diverso. E si cercherebbe di dare l'idea della solidità delle fondamenta in un altro modo. Però a quel tempo, cioè nei tempi di Gesù, invece proprio la sabbia e la roccia rappresentavano l'instabilità di un fondamento e la stabilità invece di un fondamento, e quindi anche quello che avrebbe potuto permettere o meno ad una casa di resistere a qualsiasi tipo di avversità, in questo caso soprattutto
intemperie, insomma, avversità, calamità, insomma, naturali che possono abbattersi contro una casa. È interessante perché ricordo di aver letto una volta un libro in cui questa parabola veniva raccontata, per esempio, a una tribù indio invece amazzonica. E questa tribù ovviamente diceva: ma cosa dice? È assurdo, perché le loro case invece erano costruite sulla sabbia, dovevano esserlo, perché era proprio la sabbia invece a dare al tipo di architettura particolare da essi utilizzata la stabilità, o meglio la non stabilità necessaria, perché erano case capaci di oscillare, ma era proprio questo oscillare che le permetteva di rimanere in piedi. Quindi quando sentirono questa parabola dissero: no, questa parabola è sbagliata, e ovviamente la modificarono in modo tale da coglierne il senso. Ma alla fine il senso è appunto quello. Gesù sta dicendo che in fondo ognuno di noi costruisce la nostra vita su dei principi, costruisce la propria vita su delle regole di vita, su delle cose che considera importanti, su dei principi che desidera rispettare, ai quali desidera rimanere fedele. E questi principi possono essere di vario genere. Le motivazioni che ci spingono a fare una cosa possono essere diverse. E quello che Gesù sta cercando di dire è che ci sono principi, motivazioni nella vita che possono portarci a costruire qualcosa di estremamente instabile. Perché la prova del fuoco, tra virgolette, le difficoltà, i risultati anche di quello che facciamo, delle motivazioni che abbiamo, delle azioni, dei nostri principi, prima o poi comunque hanno un effetto su di noi. E Gesù ci sta in qualche modo invitando a prendere molto molto sul serio i principi, gli insegnamenti sui quali noi costruiamo la nostra casa, perché da essi dipenderà in realtà, cioè la nostra vita ovviamente, perché da essi dipenderà il risultato finale. Dipenderà se poi questa vita che avremo costruito riuscirà veramente ad essere una vita forte, una vita con un risultato duraturo, ma una vita con un risultato anche che possa dare a noi quella prospettiva, ecco, futura, forte, eterna, insomma, di cui poi abbiamo bisogno e che in fondo nel cuore ognuno desidera. Quindi la parabola delle due case di Gesù è quella che oggi ci ha magari accompagnato in questo momento, in questo innamoramento delle sacre scritture, e credo che in essa ci sia questa grande passione, questo grande amore di Gesù per noi, che vorrebbe vedere me, te, ma tutti, costruire una vita forte, una vita che non crolla di fronte alle pressioni che intorno ci sono ogni giorno, ma una vita che possa alla fine terminare come qualcosa di bello, come qualcosa di glorioso, come qualcosa di straordinario, che negli insegnamenti di Cristo Gesù appunto si può trovare. Per ora ti lascio, è scaduto il nostro tempo, continueremo ad innamorarci delle sacre scritture in un altro momento, ma adesso ti saluto. Ciao!

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa: io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
2: Avvertiamo i nostri ascoltatori che questa sera la diretta di Cristiani Online non andrà in onda, ma in sostituzione manderemo una replica. Quindi, ripeto, eccezionalmente, questa sera non ci sarà la diretta di Cristiani Online, ma in sua sostituzione manderemo una replica. Ci scusiamo per questo. Questa sera il messaggio sarà proprio di Corrado Camagna, che è responsabile di Cristiani Online e di Salvati per Servire. Ci parlerà sul tema Il ritorno del Signore. Ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto a tutti.
3: Il ritorno del Signore ci incoraggia a che cosa? Il titolo del messaggio. Stiamo parlando del ritorno del Signore. Io personalmente sento parlare del ritorno del Signore da quando mi sono convertito. Ovviamente io credo che uno dei tempi e uno dei temi più odierni da quando accettiamo il Signore come Salvatore, no? La prima cosa che ci viene di ricordare è che Egli sta per tornare, che Egli è imminente al suo ritorno, e quindi dobbiamo essere vigilanti al ritorno del Signore. Era nell'anno del 1983, esattamente il 12 luglio, quando aprì il cuore al Signore e diede la mia vita a Lui, e da lì tutto un seguirsi di diversi anni. Sono passati circa 40 anni, quest'anno 41, che seguo il Signore con gioia. Sono grato nel sapere che ogni giorno il mio cuore, la mia anima è sempre attenta al ritorno del Signore. E la parola di Dio parla del ritorno del Signore, quindi noi credenti in che modo dobbiamo vivere la nostra vita, perché sappiamo che il ritorno del Signore può essere imminente, può essere adesso, può essere più tardi, può essere questa notte, domani mattina, domani, la settimana prossima, il mese prossimo e così via. Ma per noi il ritorno del Signore, come ci insegna l'Apostolo Paolo, può avvenire in ogni momento. La Scrittura insegna ai figli di Dio, ovviamente, di vegliare a questo, cioè di essere preparati, no? Di avere il cuore alle cose di lassù, non a quelli che sono sulla terra, di poter essere attratti alle cose del cielo e non a quelli che periscono, dove la tignola e la ruggine, dice la parola di Dio, consuma invece noi, il nostro tesoro è nel cielo. Se siamo attratti a queste cose, alle cose del cielo, noi tutti quanti saremmo impegnati a poter praticare le cose del Regno dei Cieli. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, al versetto 42, la Scrittura ci incoraggia a vegliare. Quindi vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Al capitolo 25, sempre del Vangelo di Matteo, al verso 13, sempre la Scrittura ci insegna e ci dice di vegliare dunque, perché non sapete né il giorno e nell'ora. Ora, vero è che negli Evangeli, soprattutto in questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo, ci sono degli avvenimenti il quale sono anche nel periodo della tribolazione, come chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi ci sono degli argomenti che bisogna comprendere su quello che il Signore Gesù stava parlando e di cosa stava parlando. Ma una cosa è certa, è una cosa certa, che dice di vegliare, di essere pronti, lesti. Vegliare significa anche essere svegli, cioè avere tutto l'armamento, oppure quando dobbiamo, per esempio, forse un'immagine che può aiutarci è quando dobbiamo partire per un viaggio, prepariamo, non lo so, i bagagli, ecco, dobbiamo andare a prendere l'aereo, dobbiamo oppure con la macchina, abbiamo un orario stabilito, si prepara tutto e magari si dice ok, dobbiamo partire di mattina molto presto e vogliamo caricare già le valigie sulla macchina così siamo pronti. E poi si è già pronti, lesto, cioè non c'è bisogno di all'ultimo momento fare le valigie, prendere documenti, ma tutto preparato nello zaino, nelle valigie, ed essere pronti per poter partire. Diciamo che in sintesi la parola di Dio ai figli di Dio, cioè a noi che abbiamo scelto di credere, da creature siamo divenuti figli di Dio, ci insegna di essere così, pronti, vegliando ad essere pronti, perché non sappiamo né il giorno e nemmeno l'ora quando il Signore verrà. Certo sappiamo che Egli viene. Io mi sono imbattuto anche in argomenti con alcuni credenti che dicono sì, ma effettivamente se il Signore ritarda qualche secondo, sono passati 20 anni della mia vita, allora mi posso intanto occupare di altro e poi penserò fra 20 anni al ritorno del Signore. Questo è da sciocchi per pensare, questo è da persone carnali, questo non è da persone spirituali, perché il credente, come l'apostolo Paolo, vive ogni secondo della propria vita sapendo prima che dovrà lasciare questa vita da un momento all'altro, e due, che il Signore può tornare in un momento all'altro. Non appoggiarsi sul fatto che se il Signore ritarda perché 1000 anni è come un giorno 1000 anni, c'è che si fa anche questi calcoli in realtà, ma il Signore ci vuole pronti adesso. Il Signore ci vuole pronti a vegliare, quindi a non conformarci a questo mondo, a vivere la nostra fede in un modo fervente. A che vale chiamarsi figli di Dio, nati di nuovo, e poi non avere nessuna differenza con le cose che fa il mondo? Si ci veste come si veste il mondo, in che senso? Non sto parlando di una giacca o di un paio di pantaloni, ma di cose che inducono a peccare. C'è tanta gente che, pur essendo, diciamo, fra virgolette, nominati cristiani, dice no, io voglio vestire come voglio, quindi non mi interessa se provoco altri in modo come mi vesto, sconveniente, no? C'è anche questo termine nella parola di Dio, vestirsi in un modo sconveniente che incita peccato anche agli altri. Una credente, un figlio di Dio, sia maschio che femmina, quando usciamo di casa sappiamo se possiamo indurre o condurre al peccato qualcuno oppure no. Quindi dobbiamo stare attenti, ma non solo a quello ovviamente, anche al nostro modo di fare. Non possiamo fare i credenti in chiesa citando inni, leggendo salmi, e ben venga tutto questo, e poi magari per strada mandare a quel paese qualcuno senza pensarci due volte, oppure avere un'aria, atteggiamento da, come dire, superiore, pronte a attaccare brighe in qualunque momento. Questo non si addice ai santi, ai figli di Dio. Noi dobbiamo praticare l'umiltà, perché il nostro maestro e mansueto è umile di cuore. In tutto questo noi dobbiamo vegliare. E vegliare, attenzione, è importante un'altra cosa. È vero che la mia vita sarà un monito per tutti gli altri, ma anche la tua, e quindi è importante che io guardi la mia stessa vita prima che venga a guardare la tua vita. Ricordate cosa dice la parola? non avere problemi di togliere la pagliuzza magari nell'occhio del tuo fratello mentre ancora hai la trave nella tua, nel tuo occhio. E a volte siamo propensi, perché è più facile, ce li vediamo davanti, a giudicare, a guardare la vita degli altri senza forse nemmeno comprendere o capire il perché sta succedendo tutto questo, ma non riusciamo personalmente a metterci davanti allo specchio. Allora questa sera cerchiamo di denudarci, diciamo, da tutte queste cose che cercano di farci comparire in modo legittimo davanti agli occhi degli altri, perché abbiamo a che fare con colui che guarda i pensieri, che scruta i cuori e che conosce nell'intimo di noi stessi, a tutti quanti noi, pure a te. Ti conosce nel tuo intimo e ti conosce nei tuoi pensieri e anche a me. Allora, pensando al ritorno del Signore, deve, ripeto, incoraggiarci a essere pronti, lesti, a vegliare. Poi il Signore ci incoraggia, per esempio, se leggiamo in Prima Tessalonicesi capitolo 5 dal versetto 1 fino al versetto 11, facciamo questa lettura, guardate l'apostolo Paolo in che modo parla di ciò che sono i tempi, di quello che ognuno di noi dobbiamo apprezzare e praticare davanti al Signore. Prima Tessalonicesi 5 da 1 a 11 dice: quanto poi ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e siete figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, perché quelli che dormono, dormono di notte. Quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede, dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già lo fate, dice l'apostolo Paolo alla lettera ai Tessalonicesi. Quindi la sobrietà è quello che è importante nella vita dei figli di Dio, la sobrietà. Perché? Perché, ripeto, non sappiamo i tempi, non sappiamo i momenti, non sappiamo nulla di questo. Noi siamo i figli della luce, noi siamo i figli di Dio, dobbiamo comportarci come coloro che camminano nella luce e che stanno aspettando il ritorno del Signore. Noi, dice la parola di Dio, non dormiamo, noi siamo vigili. I figli del Signore non sono gente a metà e metà, un piede nel mondo, un piede nella chiesa, un occhio nella Bibbia, un occhio alle cose luride del mondo. No, il nostro cuore appartiene al Signore, deve essere dedicato a Dio, e per fare questo dobbiamo essere convinti, risoluti, decisi di poter camminare col Signore, con colui che presto lo vedremo come egli è, a faccia a faccia. Allora bisogna vegliare, bisogna essere sobri, perché fratelli, noi non siamo della notte. Significa, noi non viviamo nel buio, noi non ci adoperiamo per le cose di questo mondo che passano, cioè non diamo il cuore. Certamente che ognuno va al lavoro, studia, e ci sono tante cose. Oggi noi abbiamo fatto tanto lavoro materiale, ma questo l'amore materiale è rimasto con questo giorno che passa. È passato, domani ci saranno tante altre cose materiali da fare, ma ciò che rimane realmente è in cosa noi mettiamo il cuore. Possiamo fare anche cose materiali, ma col cuore dedicato al Signore. E se pensiamo il tempo che ci rimane da vivere, che purtroppo è così poco, perché ognuno di noi sa se gli appartiene il domani, dobbiamo scegliere di seguire Dio ogni giorno e di fare la sua volontà. Il versetto 9 diceva: Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la salvezza è sicura che noi lo abbiamo, perché la otteniamo per mezzo del Signore Gesù Cristo, il quale, versetto 10, il quale è morto. Ora noi sappiamo, io voglio fare una parentesi adesso, noi sappiamo che Cristo è morto e risorto, e quasi dircelo continuamente noi sembra una cosa messa lì in più. No, non è così, cari miei. Dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo dirlo pure mille volte al giorno. Versetto 10, il quale, parlando di Cristo Gesù, è morto per noi affinché sia che vegliamo sia che dormiamo viviamo insieme con Lui. Perciò considerate a vicenda, edificatevi gli uni agli altri come d'altronde già fate. Ricordiamo, non è un messaggio che è ormai scaduto, questo è un inganno del nemico. Noi dobbiamo continuamente parlare e citare la morte, la risurrezione del Signore Gesù. Ciò che è avvenuto in croce è stata un'azione potente che ha svergognato le autorità spirituali che sono nei luoghi celesti, perché il Figlio di Dio, non avendo peccato, egli è risuscitato dalla morte e ci ha dato vita eterna. Noi questo dobbiamo predicarlo, annunciarlo finché avremo fiato nei nostri polmoni. E se il nemico possa farti pensare, ripeto questo concetto, fosse vorrebbe farti pensare che ormai è un concetto superato, che è un'idea superata, quella di parlare della morte, annunciarlo finché avremo fiato nei nostri polmoni. E se il nemico possa farti pensare, ripeto questo concetto, fosse vorrebbe farti pensare

e portarci con sé nella gloria eterna. Allora, il Signore Gesù sta per tornare e il suo ritorno, stiamo dicendo, ci incoraggia ad essere vigili, ad essere sobri, ad avere grande fedeltà al Signore. Vi ricordate sempre nel Vangelo di Matteo, capitolo 25, al versetto 21, leggiamo. Matteo 25, versetto 21, il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Essere fedeli, e questo, puoi rimettere il versetto, regia, per favore, essere fedeli è questo che vuole il Signore da noi. Il suo padrone disse: va bene, servo buono e fedele. Sapete, essere fedele al Signore significa fare quello che Lui ci dice. Grazie, regia. Significa camminare negli insegnamenti che Egli ci propone. Significa che se Lui mi incoraggia ad un tipo di comportamento o a delle rinunce da fare, io li devo fare. C'è gente che predica ovviamente la grazia, anche noi predichiamo la grazia e soltanto la grazia per la salvezza, ma poi c'è anche chi aggiunge dicendo: dopo essere stato salvato non devi fare più niente, lascia che tutto vada come ti piace più possibile e vedrai che Dio ti salva lo stesso. Allora io metto una grande parentesi, perché i figli di Dio che sanno di essere salvati per grazia, per rimanere fedeli a questa grazia, si adopereranno totalmente e in vari modi a poter piacere al suo Signore. Quindi conformarsi al mondo ha un senso, sì, cercare di non essere attirati dai piaceri del mondo, che ormai il peccato ha tanti nomi, quindi non serva che io vi faccia un elenco di cosa sia peccato, ognuno di voi sa e ha conoscenza di questo. I figli di Dio, essendo stati salvati per la sua grazia, ovviamente cammineranno e cercheranno la via della santificazione, perché il Signore sta per tornare. Nel Vangelo di Luca, capitolo 42, il versetto 23, c'è una piccola frase, dice: il giorno seguente, capitolo 42, allora avevamo sbagliato, andiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 26 al versetto 28, la parola di Dio ci insegna e dice, Matteo 16, infatti quel capitolo non era un capitolo, era un versetto, Matteo capitolo 16, versetto 26 a 28, l'apostolo dice in questo modo: che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il Figliol dell'uomo venire nel suo regno. Il Signore sta insegnando, abbiamo sentito ieri sera dal fratello Fares, che il più grande insegnante e il più grande evangelista è stato il Signore Gesù. E Lui insegna e dice a tutti gli uomini che bisogno c'è guadagnare le ricchezze di questo mondo. Avete conosciuto gente molto ricca che poi è morta? Sì, in Italia diversi, no? In Italia diversi anche dei nostri governanti, imprenditori, sono morti come tutti gli altri. E a che cosa è valso passare quegli 80 anni

0: quei 90 anni, alcuni non ci sono nemmeno arrivati, nonostante tutti i propri miliardi. Che cosa è valso spendere quei pochi anni per poi aver perso la propria anima e bruciare nella Geenna eterna? Allora, è importante, ovviamente, questa affermazione, questo specchio non è per coloro che sono già figli di Dio, perché la loro anima è salvata, la loro anima è purificata dal sangue dell'agnello, ma questa è una riflessione magari per qualcuno che ancora non ha dato la sua vita a Gesù e questa sera ha bisogno di riflettere a che cosa ti stai adoperando, per che cosa stai vivendo, dove metti il tuo cuore, per costruirti una casa, avere una grande macchina, avere il tuo conto in banca con una certa stabilità. Sapete, ho conosciuto persone che pur avendo un grande conto in banca si sono tolti la vita perché avevano paura di un indomani rimanere senza niente. Allora, meglio rimanere povero, andare avanti giorno dopo giorno, ma con un cuore legato al Signore e avere la propria anima salva per grazia dell'opera di Gesù. I figli di Dio, ritornando al nostro titolo, parlando del ritorno del Signore, che ci incoraggia a cercare, a custodire la propria anima, hanno messo il proprio futuro nelle mani del Signore. E noi siamo gioiosi, con poco, con tanto, con quello che abbiamo, viviamo nella nostra via, la nostra vita, nella gioia, perché abbiamo il Signore, abbiamo pace e serenità. E tu, caro amico, cara amica, che ci stai seguendo, che stai ascoltando, hai pace nel tuo cuore? Accettando Gesù come Signore e come Salvatore nella tua vita, rifletti questa sera affinché tu possa ricevere da Dio l'esortazione a ravvederti. L'apostolo Paolo, parlando sempre ai credenti in Colosse, al capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 17, scrive in questo modo. A noi ci piace molto leggere la parola di Dio, trattare quel verso, guardare quel verso, condividerlo. Avanti. C'è qualcuno in regia che si sta un po' divertendo col mixer, quindi cerchiamo di non toccare i canali, per favore, grazie. Colossesi capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 17, scritto così: poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque attenzione, fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in essa. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano da bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbero, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole, in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore, con ringraziamento Dio Padre, per me, nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Allora, la venuta del Signore ci incoraggia a far morire ciò che è terreno, ciò che è carnale, ciò che è peccato. E se la parola di Dio abita abbondantemente in noi, come dicono questi versi, se la parola di Dio abita abbondantemente in noi, sapete una cosa, noi avremo la forza di sopportare tutto questo, perché la nostra vita è manifestata in Gesù. Al versetto 5 dice delle cose molto particolari che purtroppo a giorno d'oggi stanno prendendo radici anche nelle chiese. Mettiamolo in sovraimpressione, facciamo attenzione. Fate dunque morire ciò che è in voi terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Il versetto 7 dice: e così camminaste un tempo anche a voi. Queste cose non si devono assolutamente trovare nella vita dei credenti. Che un giorno tu camminavi sopra queste cose, camminavi nella fornicazione, nell'impurità, nei desideri cattivi, nessuno può dirti niente, perché era una cosa che praticavi nel passato senza di Cristo. Non conoscevi Cristo, non eri nella luce, come abbiamo letto prima. Noi siamo del giorno, non siamo della notte. Queste cose li fanno coloro che sono nelle tenebre, coloro che non hanno Dio. Dice: camminaste un tempo voi, questo lo facevate prima, ma non certamente adesso. Il Signore vuole che noi invece deponiamo ogni giorno quelle cose che rallentano il passo. Non si dovrebbe addirittura parlare di fornicazione, di impurità, di desideri cattivi. Non si dovrebbe parlare di queste cose. I figli di Dio assolutamente dovrebbero stare lontano a queste cose. Non dobbiamo dire siamo nella carne e giustificare queste cose. Queste cose vanno condannate nel nome del Signore Gesù. Adulterio, fornicazione, lungi dalla vita dei nati di nuovo, dai figli di Dio, perché adesso viviamo nella luce, ripeto, e la parola, versetto 16, e la parola di Cristo deve abitare in noi abbondantemente, ammaestrandoci, esortandoci, non con pensieri personali, lascia questo versetto per favore regia, non ci dobbiamo esortare a maestrare con opinioni personali, secondo me non ti preoccupare, non fai niente, puoi vivere nella fornicazione, nell'adulterio, nel peccato, nell'idolatria. Ma dobbiamo essere ammaestrati ed esortati dalla scrittura. È la scrittura quella che prevale su ogni cosa. Non cambiamo il Vangelo, per favore. Non facciamo in modo di abituare il Vangelo al nostro modo di vita, ma dobbiamo abituare il nostro modo di vita agli insegnamenti del Vangelo, anche se dobbiamo fare dei cambiamenti drastici nella nostra vita, anche se di mezzo dovrebbe andarci il nostro lavoro, qualunque cosa, ma dobbiamo amare e dobbiamo temere a obbedire alla parola di Dio, altrimenti ci stiamo facendo un Vangelo al nostro comodo e a nostre voglie. Così non deve essere. Dobbiamo essere non duri. Per qualcuno un messaggio del genere è un messaggio duro, ma in realtà leggiamolo, Colossesi 3:16, la parola di Dio abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni e gli altri con sapienza. Diversamente è la parola di Dio. Io non so chi di voi è collegato, conosco qualche nome di quelli che siete collegati, ma non conosco la vostra vita. Non conosco la vostra vita. C'è gente che si giustifica. Conosco persone che addirittura convivono dicendo: sai, Dio mi ha benedetto con quella, stiamo insieme, ma non siamo sposati. Meglio che non dico quello che penso, altrimenti dico fuori del mio, ma questi sono uomini e donne che vivono nel peccato e offendono Dio e poi pensano di onorare Dio solo perché ogni qualche volta cantano un canto o qualche volta guardano un programma. Dio non può manifestarsi in queste persone perché hanno scelto di seguire il peccato e non gli insegnamenti del Signore. D'altronde l'apostolo Paolo nella seconda Timoteo al capitolo 4 versetto 2 dice con chiarezza di predicare la parola, quindi dice: predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole, sfavorevole, convinci, attenzione a questa parola, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Allora, quando citiamo la parola di Dio, non pensiamo solo che dobbiamo essere dolci alle orecchie di chi ci ascolta, ma sai, quelli è una coppia che convivono, ma poverini, stanno così bene insieme. Ricordatevi che Giovanni Battista ha perso la testa per dire, cioè è stato decapitato, non è che ha perso la testa per un pensiero, per dire la verità della situazione di Erode, per denunciare un peccato. Allo stesso modo noi dobbiamo predicare la parola, secondo Timoteo 4:2 regia, predicare la parola, insistere in ogni occasione, favorevole, sfavorevole, convincere, rimproverare, esortare con ogni tipo di insegnamento e di sapienza. E se qualcuno ci sta ascoltando e non ha preso ancora, non ha fatto una scelta davanti al Signore, ma vive in uno di questi peccati, il nostro consiglio è che tu possa ravvederti, te lo diciamo con amore, e te lo di grazie regia per il versetto, te lo diciamo con amore, te lo diciamo perché il Signore vuole che tu ti salva. Perché se ti dicessimo questa sera: non ti preoccupare, rimani nel peccato, vivi nel peccato, non stessimo a dirti la verità. E la verità è che tu devi abbandonare il peccato, chiedere perdono a Dio, purificare con il sangue di Gesù la tua vita e vivere una vita sottomessa agli insegnamenti della parola di Dio. Allora sì, potrai salmeggiare, allora sì, potrai cantare, allora sì, potrai avere pace, gioia, entusiasmo per le cose di Dio. Vado verso la conclusione. Prima Giovanni capitolo 2, versetto 28 e 29. Il ritorno del Signore per coloro che lo aspettano ci incoraggia a dimorare in Cristo. Prima Giovanni capitolo 2, verso 28 e 29 dice in questo modo: e ora, figliuoli, rimanete in Lui, affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia, e alla sua venuta noi non siamo costretti a ritirarci da Lui e coperti di vergogna. Verso 29: se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Dio. E che cos'è praticare la giustizia? Che cos'è praticare la giustizia se non dire sì agli insegnamenti del Signore? Se non è altro che non avere mezzi termini col peccato, non scendere a compromessi con il peccato, ma denunciare il peccato, abbandonare il peccato nella propria vita, scegliere di seguire il Maestro, Gesù, il Signore, e farlo oggi, sapendo che Egli sta per tornare. Quindi, figliuoli, rimanete in Lui, affinché quando Egli apparirà possiamo aver fiducia, cioè gioia della sua venuta, e non dire: ehi Signore, avevo bisogno ancora di una settimana, un mese per allontanare questo peccato, per sistemare questa questione. Ma tu non sai il giorno e l'ora. Gesù può tornare adesso, troverà Egli fede nella tua vita, troverà un cuore sottomesso. Sei pronto a partire? Le valigie ce le hai pronte? Hai già tutto messo lì? Hai ancora tutto disfatto, tutto negli armadi? Devi essere pronto. Devi essere pronto da partire da un momento all'altro. Se vuoi fare qualcosa per Gesù, farlo adesso, non aspettare domani. Sapete, molte sorelle, fratelli di una certa età mi chiamano e dice: io voglio sentire Cristiano online, come devo fare? Allora gli diciamo come fare. Voglio sentire il messaggio così, come devo fare? Gli diciamo: io non mi posso muovere, sono a casa, non mi posso. Eppure hanno zelo, ci dicono di pregare, di sostenere. Ora non tutti siamo chiamati ad andare, ma tutti siamo chiamati ad essere pronti, avere un cuore pronto. E se tu non puoi andare, puoi mandare qualcuno. Signore, io non posso andare in Moldavia, ma posso mandare qualcuno, aiutare affinché quell'opera possa progredire e andare avanti. E soprattutto chiediamoglielo: Signore, usati di me, usati di me. Non molto tempo fa abbiamo avuto un'esperienza di un fratello che è andato con il Signore, un fratello benestante. Gli racconto questo perché è successo, siamo stati coinvolti a questo. E questo fratello diceva: quando io, prima di andarmene, so cosa devo lasciare all'opera, so cosa devo dare all'opera di Dio, perché voglio che si continui l'opera di Dio. Quel fratello è andato col Signore, non ha avuto tempo di fare niente, e la famiglia, non essendo credente, non hanno permesso che si facesse niente. Dio lo sa, ma i suoi desideri non sono stati realizzati perché non ci ha pensato, non aveva le forze di fare, ma voleva aiutare. Ora, come ricordo sempre, la cosa più importante è il tuo tempo, la tua vita. Ma se vuoi dedicare il tuo tempo e la tua vita, fallo, e fallo lì dove sei, a casa. Ma se vuoi anche aiutare, fai come il Signore ti guida. Ci sono tante opere, tanti bambini che muoiono di fame nel mondo, tanti servi di Dio che non hanno la possibilità di comprare delle Bibbie per regalargli, di comprare del cibo per poterlo donare e parlargli del Signore. Chiede al Signore che faccia di lui uno strumento per la sua gloria. Io termino qui, non continuo con i miei appunti, ma ricordo questo: siamo vicini al ritorno del Signore e lui ci incoraggia a essere vigili, a essere sobri, a essere fedeli, a custodire la nostra carne, la nostra anima, scusate, a far morire ciò che è carnale, ciò che è peccato nella nostra vita, a adempiere un servizio fedele al Signore, a dimorare in Cristo, ad avere una vita santa e ad essere ferventi nell'amore. Io ho scelto Gesù, ma non solo per convenienza mia, ma anche affinché Dio mi usasse come strumento per gli altri. Ho scelto di seguire Gesù, e non solo per una settimana, un mese o un giorno, due della settimana. Ho scelto di vivere per Lui, e chi è vicino a me, tutto lo staff, lo sa. Cosa scegli questa sera? Perché non chiedi: Signore, usami, usami della tua opera per la tua gloria, modellami, Signore, dammi la forza ad abbandonare il peccato. O se qualcheduno questa sera addirittura non è ancora una figlia, una figlia di Dio, cosa aspetti? Che sia tardi? Preghiamo che ognuno parli a Dio col proprio cuore, dicendolo quello che sente nella propria anima. Preghiamo: Signore, ancora una volta questa sera siamo stati messi davanti alla Tua parola, la Tua parola che è chiara, ci ricorda che noi siamo della luce, che siamo i figli Tuoi, i redenti, nati di nuovo. Dobbiamo abbandonare, Signore, alcune cose. Quale un tempo eravamo, ma non oggi. Oggi dobbiamo camminare in santità, glorificando il Tuo nome, esortandoci con la Tua parola, gli uni e gli altri, incoraggiandoci ed esortandoci a rimanere fedele. Anche se il mondo, Signore, rimane infedele e incredulo, noi rimaniamo fedeli e credenti, perché Tu ci hai elargito le promesse, ci hai fatto le promesse. Noi crediamo a queste promesse di un futuro, di un'eternità con Te. Padre, Ti preghiamo anche per coloro che non Ti appartengono, coloro che non hanno fatto ancora una scelta nella loro vita e che questa sera si trovano davanti a un messaggio del genere, forse così grande per loro da capire. Ma Signore, lo Spirito Santo non mancherà ad ognuno di far conoscere la propria posizione di peccato, che ci sia, Signore, stimolo al ravvedimento, a dare la propria vita, a sottomettersi a Te, a chiedere perdono a Cristo affinché fossero lavati con il sangue dell'Agnello. Padre, a Te la gloria e l'onore, porta delle anime a salvezza, che lo Spirito Santo lavori potentemente anche questa sera, Signore, attraverso questo messaggio. Signore, grazie per quest'opera, grazie per l'opera di Cristo Gesù, meravigliosa, potente, presente nella nostra vita. Ti adoriamo, Padre, Ti adoriamo, e sottomessi a Te ogni giorno andiamo avanti, guardando alle cose del cielo, alle cose di lassù, alla Tua destra, e lì vogliamo avere il cuore, il nostro tesoro. Padre, grazie per la Tua presenza e come ci parli, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. E amen. Dio vi benedica. Se qualcuno di voi è interessato a conoscere di più il Vangelo, se ha delle domande, contattateci. 350 152 2021 è il numero di Cristiano Online, oppure la nostra email cristianoonline@gmail.com. Non interessa fare audience, ma ci interessa trovare le anime che hanno bisogno di Gesù e che possono ravvedersi. Noi vediamo l'appuntamento domani sera, sempre sui canali di Cristiano Online, nel nome di Cristo Gesù. Vi abbracciamo tutti, una buona serata, e se Dio vuole, a domani sera. Amen.
1: Questa sera nel collegamento con Cristiano Online abbiamo avuto con noi Corrado Camagna, che è il responsabile dell'opera di Cristiano Online e di Salvati per Servire. Ha trattato il tema Il ritorno del Signore. Grazie ancora una volta a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, abbiamo parlato di anziani, abbiamo parlato delle loro caratteristiche ieri, e adesso c'è la necessità di un comportamento adeguato per la vita cristiana. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo concluso, vedendo in Tito 2, ai versetti 6 sino all'8, l'esortazione rivolta ai giovani di autocontrollarsi. Come quando scrisse a Timoteo, nei seguenti versetti, Paolo ritiene ora necessario trattare il problema della schiavitù. Egli conferma gli stessi principi che governano la loro relazione con i padroni, anche se le raccomandazioni sono leggermente mutate. Leggiamo il versetto 9 e 10 di Tito capitolo 2. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Ora, Paolo volge la sua attenzione a un altro gruppo. Esorta i servi. Nella chiesa primitiva c'erano molti schiavi. Infatti, il 90% dei nomi incisi nelle catacombe appartengono a degli schiavi, oppure a degli ex schiavi. In quei giorni, il Vangelo andò incontro a un grande bisogno per questa categoria di persone, a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa. L'idea dell'ubbidienza è che dovrebbero essere sensibili verso i loro padroni, di essere interessati a loro e al lavoro che dovevano svolgere. Dovevano compiacerli, cioè dare ad essi ogni possibile soddisfazione, non contraddirli, cioè non opporsi, non ostacolare i piani del padrone. Non solo dovevano essere onesti, cioè non frodarli, non rubare, ma mostrare una perfetta lealtà. Questo comportamento aveva lo scopo di onorare, ossia mettere l'accento sulla bellezza della dottrina cristiana. La sezione che stiamo per esaminare, che inizia con infatti, è in stretta connessione con la sezione precedente. Sottolinea quindi ancora una volta la stretta relazione che c'è tra teologia ed etica. L'etica cristiana si contraddistingue proprio perché si basa sulla teologia. Paolo infatti a questo punto pone un fondamento dottrinale nella vita di questa gente. Presenta il Vangelo in tre tempi, nel passato, nel presente e nel futuro. Lo vediamo nei prossimi tre versetti. Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. Questo è il tempo passato. E ci insegna, come scritto al versetto 12, questo è il tempo presente della grazia e aspettando la beata speranza, versetto 13, questo è il tempo futuro. Questi sono dunque i tre tempi della grazia. Esaminiamoli attentamente dopo aver letto dal versetto 11 sino al 15 da Tito capitolo 2. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi.

0: Paolo dice ai cretesi: «Voglio porre tra di voi la dottrina della grazia di Dio perché avete bisogno di un fondamento solido. La grazia di Dio è il modo attraverso il quale Dio ci salva». Paolo sta comandando a Tito di esigere che i cretesi vivano una vita che onori il Vangelo, perché è la potenza di Dio. Non esiste assolutamente nessuna scusa per nessun cristiano per vivere una vita di sconfitta e di fallimento, perché, infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Si è manifestata significa risplende davanti a noi, è l'Epifania, ciò che il Signore Gesù fece per noi quando venne più di 2000 anni fa, è il Vangelo, la buona novella. Morì per noi e risuscitò. Efesini 2, versetto 8, ci dice: «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio». La parola grazia, che troviamo in questo testo, ha un significato diverso di quello che noi oggi le attribuiamo. L'espressione «salvati per grazia» non significa che Dio abbia avuto compassione, pietà di noi, ed abbia deciso di cancellare tutte le colpe, ossia il peccato, con un colpo di spugna. La cosa non era possibile risolverla in quel modo. Se Dio avesse potuto agire così, non sarebbe stato necessario che Cristo morisse sulla croce. Il significato del termine «salvati per grazia» è molto più complesso, e vediamo di esaminarlo insieme. Dio ama gli uomini, ma non ci salva attraverso il suo amore. L'amore è il movente, ma Dio non è soltanto amore, è giustizia e santità. Le pretese della santità di Dio, cioè i suoi diritti legittimi e il suo modello perfetto, dovevano incontrarsi. L'amore di Dio vuole salvare, ma l'immutabile legge di giustizia rende l'amore impotente a farlo così, semplicemente. Per questo Cristo, morendo per i nostri peccati, fece incontrare l'amore con le richieste sante della giustizia di Dio, ed ora salva per grazia. È meraviglioso essere salvati per la grazia di Dio. Quando eravamo colpevoli, Cristo pagò la condanna, ossia il prezzo per renderci giusti. Alla grazia non va aggiunto nulla, nessuno sforzo umano. Dio, per salvarti, non chiede la tua collaborazione, non chiede come va la tua condotta o com'è il tuo carattere. Dio chiede agli uomini e a te soltanto di credere in Lui e di accettare Cristo. La via di Dio è la via migliore ed è l'unica via. Il Vangelo non sta supplicando gli uomini che hanno rifiutato Cristo di comportarsi meglio. Quando una persona dice «proverò a fare meglio», penso che sia un illuso. Se hai rifiutato Cristo Gesù, Dio non ti chiede di fare qualcosa in modo migliore. Dio non vuole migliorarti, vuole liberarti dal male. Al presente Dio ci insegna. Dio sta chiamando a vivere per Lui quelli che Gli appartengono, coloro che sono riscattati, liberati dal potere del male. Ci deve essere il rifiuto dell'impietà, che è il contrario della pietà su cui ha tanto insistito, e dei desideri che muovono il sistema mondiale che vive lontano da Dio. In questo mondo bisogna vivere secondo gli elementi positivi che vengono qui elencati: moderazione, giustizia e una disposizione religiosa. Sono caratteristiche richieste ai responsabili della Chiesa, agli anziani, ai giovani, e ovviamente anche Tito deve avere queste qualità. Queste tre qualità messe insieme esprimono il comportamento ideale del cristiano nei confronti di sé, moderatamente, del prossimo, giustamente, e verso Dio, in modo santo. Vengono poi indicati degli elementi positivi della vita del cristiano che riguardano il futuro, aspettando la beata speranza. È infatti il prossimo avvenimento nel programma di Dio. Cristo verrà a rapire la sua Chiesa da questo mondo. La speranza non è qualcosa che si desidera, ma ciò che è certo, perché è promessa da Dio che non mente. Avevamo letto al versetto 2 del capitolo 1. Il contenuto della speranza è l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Paolo insegnò la deità di Cristo. Parla del grande Dio, che è il nostro Salvatore. E chi è? È Cristo Gesù. E cosa fece? Diede se stesso per noi per riscattarci. Si è dato per noi. Questa espressione indica il carattere di sacrificio fatto in sostituzione di altri, noi che crediamo. Pagò un prezzo per noi, per poterci liberare da ogni iniquità, ogni cattiveria, dal peccato. E purificarsi un popolo che Gli appartenga, zelante nelle opere buone, un popolo che Gli appartenga, di sua proprietà. È vero che Dio vuole che tu viva per Lui e che tu faccia opere buone, ma prima, amica, amico, deve averti riscattato, deve averti liberato, fatto suo. Dopodiché la tua caratteristica principale sarà lo zelo nel fare le opere che piacciono a Dio. Paolo dice a Tito: devi insegnare queste cose. È vero, sei un uomo giovane, non lasciare che ti disprezzino a causa della tua giovinezza. L'aveva detto anche a Timoteo. E Tito dovrebbe essere in grado di insegnare tutte queste cose con autorità. Tutti i giovani predicatori dovrebbero studiare attentamente il libro di Tito per trarne insegnamenti e incoraggiamento.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Questa epistola ci fornisce il quadro intero di ciò che Dio vuole per la Chiesa. Nel primo capitolo abbiamo visto che Dio vuole che la Chiesa sia una organizzazione ordinata. Poi, nel capitolo successivo, abbiamo visto che la Chiesa deve avere una sana dottrina. Ora dovremo imparare che la Chiesa è chiamata a compiere opere buone, perché esse sono una dimostrazione della salvezza. Leggiamo i versetti dall'1 al 3 di Tito, capitolo 3. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini, perché anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. La prima cosa che menziona qui è il fatto che la Chiesa deve avere dei membri che rispettano la legge. Un credente dovrebbe ubbidire alle leggi del paese nel quale vive, a meno che quelle leggi non siano in conflitto oppure in contraddizione con il suo dovere verso Dio. Dobbiamo essere sottomessi ai magistrati, alle autorità sopra di noi. Una chiesa dovrebbe insegnare questo. Una parte del messaggio che dovrebbe essere dato è che si deve ubbidire alle autorità che sono in carica. L'ubbidienza non è verso l'uomo, ma verso la carica che riveste. La preoccupazione di Paolo sembra quella di evitare che i cretesi più turbolenti coinvolgano la Chiesa in agitazioni politiche che potrebbero solo nuocere al Vangelo. Pronti a fare ogni opera buona. La Chiesa deve istruire gli individui a essere desiderosi e ansiosi di fare ogni opera buona nella comunità in cui vivono. Dove è possibile, il buon cittadino deve essere pronto a cooperare in azioni buone a livello comunitario. E lo noteremo man mano che andiamo avanti. Iniziamo a vedere ciò che non devono fare. Non devono dire male di nessuno e non devono essere litigiosi. Evitare la calunnia è spesso difficile, ma è necessario per non screditare il Vangelo che si proclama. I cristiani non devono litigare, ma usare benignità, che è più ancora di bontà, come pure la mansuetudine, che sta a indicare una perfetta cortesia o gentilezza. Come nel capitolo 2, viene proposta un'affermazione teologica per sostenere le esortazioni pratiche appena date. Forse Tito potrebbe essere portato all'esasperazione dal carattere dei cretesi, ma dovrebbe pensare alla sua esperienza passata, così da comprendere la grandezza di Dio. Il passato viene descritto attraverso un elenco di vizi che potrebbe sembrare esagerato, ma Paolo lo ha usato altre volte per descrivere la vita delle persone prima di conoscere e accettare Cristo nella propria vita. Quando Paolo dice «eravamo insensati», intende privi di intelligenza spirituale. Poi vengono nominate la disubbidienza in relazione a Dio e l'inganno rivolto all'uomo. Il termine «traviati» fa pensare all'allontanamento da una retta via che porta a una schiavitù dei desideri immorali. Quasi a riassumere, viene detto che stavano conducendo una vita con cattiveria e odio. È l'ultimo stadio della degradazione, prima di arrivare a un punto che senza l'intervento di Dio è senza ritorno.

Ciò che Paolo ha descritto è un'immagine di te e me prima che conoscessimo Cristo. Eravamo insensati, disubbidienti, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e piaceri, vivendo nell'egoismo e odiando gli altri. Questa è un'immagine del mondo perduto. Puoi essere invitato in certe case a trovare queste cose. Puoi trovare queste cose in qualsiasi affare, qualsiasi ufficio, qualsiasi fabbrica. Ci può essere un'apparenza di amore, ma sotto questo c'è invidia, odio, pettegolezzo magari. Qui ci viene fornita un'immagine dei non salvati. Non dovrebbe mai essere un'immagine di te e di me come credenti. Eravamo così, ma prosegue Paolo nei versetti dal 4 al 7 di Tito, capitolo 3. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute. Il versetto 3 ci ha fornito un'immagine di come eravamo prima che venissimo a Cristo. È importante capire che divenire un cristiano non significa semplicemente voltare pagina, ma scoprirai di scrivere sulla pagina nuova le stesse cose che scrivevi sulla pagina vecchia. Fare promesse a Capodanno di essere migliore non fanno di te un cristiano, né sei salvato sulla base di opere di giustizia, opere buone che hai compiuto, ma per la sua misericordia. Dio è pronto a stendere la sua misericordia su di noi, perché Cristo morì per noi, pagò la condanna per i nostri peccati. È per la sua misericordia che ci ha salvati, ed è ricco di misericordia, ciò significa che ne possiede in abbondanza. Chiunque tu sia, Lui oggi può salvarti, perché Cristo morì per te, pagò la pena per te e ti rende giusto, mette su di te la sua giustizia. Mediante il bagno della rigenerazione, il bagno. Questa parola significa fonte, è la fonte, il catino della rigenerazione. Nell'Antico Testamento la bacinella che si trovava nel cortile del tabernacolo rappresentava questo atto. È di questo bagno di rigenerazione che il Signore parla nel terzo capitolo di Giovanni, quando spiega a Nicodemo la nuova nascita con queste parole. Se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Giovanni 3, versetto 5. Mentre l'evangelista Giovanni, parlando di Gesù, nel capitolo 1, versetti dall'11 al 13, scrive: «È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio». L'acqua rappresenta la parola di Dio. La Bibbia ti laverà. Ti renderà puro, ha una potenza santificante, una potenza purificante. Veniamo purificati dalla parola di Dio. Lo Spirito Santo usa la parola di Dio, è detto nato d'acqua e di spirito. Questo è il modo nel quale nasciamo di nuovo. Ed è il rinnovamento dello Spirito Santo che ci rigenera, ci dà una nuova vita. Hai notato che in ogni cosa che Dio compie c'è un soprappiù. È in grado di superare abbondantemente tutto ciò che gli chiediamo e che pensiamo. Gesù disse: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Mentre l'Apostolo Paolo ai Romani scrive: «Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata». La salvezza ci rende giusti, giustificati per mezzo del sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Così noi ora siamo anche in speranza e eredi della vita eterna. Si punta nuovamente sulla grande speranza del credente, la venuta di Cristo per la sua Chiesa. Ancora una volta ricordiamo che la parola speranza non ha il significato vago di desiderio, ma è una certezza. Cioè una sola possibilità. Speriamo in Dio, che non può mentire e che ha promesso di dare la vita eterna a chi crede nel suo Figlio Gesù Cristo.

0: Le buone opere a cui abbiamo accennato al versetto 1 sono vantaggiose per il presente e per il futuro. Leggiamo i versetti dall'8 all'11 di Tito, capitolo 3. Certa è questa affermazione, e voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini, ma quanto alle questioni stolte, alle genealogie, alle contese, alle dispute intorno alla legge, evitale, perché sono inutili e vane. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo, sapendo che un tale uomo è traviato e pecca, condannandosi da sé. Il fatto che il credente sia salvato mediante la grazia di Dio non lo esonera dal compiere opere buone. La questione è che devono dedicarsi a opere buone. Paolo dice che Tito dovrebbe insistere con forza con questa affermazione. Amico, amica, dopo che sei stato salvato, Dio ti dirà cosa intende per opere buone. Fino ad allora Dio non è minimamente interessato alle tue buone opere, perché ciò che tu definisci un'opera buona, Dio la chiama biancheria sporca. Ai suoi occhi la giustizia dell'uomo non è che stracci sporchi. Così viene detto in Isaia 64, versetto 6. Non vuole niente del genere. Egli, Dio, vuole salvarti. Se tu vai a Lui così come sei, ti salverà, perché Lui ha fatto qualcosa per te. Non ti sta chiedendo di fare qualcosa. Cosa potresti fare tu per Dio? Dopo che sarai salvato, sarai un figlio di Dio, e allora ti parlerà delle buone opere da compiere. Ti vuole anche coinvolgere nel portare la parola di Dio ad altri. Abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Sono parole sulle quali dovresti riflettere, prenderle in considerazione, meditare, essere ansiosi di compiere opere per Dio. Questo ci terrà occupati, così tanto da non avere tempo per le cose inutili di cui ci parla Paolo nel versetto successivo. Passiamo ora a leggere alcuni cenni di carattere personale, la conclusione. Versetti dal 12 al 15 di Tito, capitolo 3. Quando ti avrò mandato Artemas o Tichico, fa il possibile per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passarci l'inverno. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché non stiano senza portare frutto. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi. Come accade spesso nelle sue lettere, l'Apostolo Paolo termina con cenni personali. Evidentemente Artemas e Tichico dovevano sostituire Tito a Creta durante la sua assenza. Non si sa nulla di Artemas, ma Tichico sembra essere un intimo collaboratore di Paolo e, secondo ciò che scrive a Timoteo, lo invia proprio da lui, a Efeso, per aiutarlo. Zena è nominato solo qui, mentre Apollo lo incontriamo sia nel libro degli Atti che nella lettera ai Corinzi. Tito doveva provvedere per queste persone un sostegno adeguato. Dopo una serie di esortazioni, consigli per Tito, ora Paolo rivolge un'esortazione generica ai cristiani di Creta perché si dedichino a occupazioni decorose e utili. Qui viene messo in luce l'aspetto pratico del cristianesimo. I credenti dovevano essere in grado di intervenire per problemi o bisogni urgenti. Tutte le loro azioni in questa direzione non rimarranno senza frutto. E ora i saluti. Tutti vi salutano, saluta tutti. Non sappiamo chi fossero i tutti che erano con Paolo, evidentemente dei suoi collaboratori, e chiede di salutare i credenti, coloro che si amano in quanto cristiani. Dopo uno scambio di saluti, Paolo conclude questa lettera pratica a Tito con una benedizione. La grazia sia con tutti voi. E così possiamo concludere anche noi questo appuntamento di quest'oggi. Intanto vi invito a risentirci domani, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti Ti aspettiamo!

il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vogliamo dedicare le prossime meditazioni ad un solo versetto del Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, il versetto 6. E chiedo gentilmente a Patrizia di darne la lettura.

Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».

prima di affermare di costituire l'unica possibilità di salvezza offerta all'uomo, Gesù si dichiarò via, verità e vita. È utile ricordare che le grandi affermazioni di Gesù circa se stesso furono sempre accompagnate da segni o avvenimenti miracolosi. Questa triplice dichiarazione trovò concreta conferma nel punto culminante della missione divina, cioè la crocifissione. Come dobbiamo intendere l'espressione secondo cui Gesù è la via? Credo nel modo più semplice e naturale. Gesù è la via che conduce a Dio nella sua persona. Notiamo che il Signore non è solo colui che conosce la via e neppure colui che può indicare la via. No, Egli è la via, è la via stessa, è colui che la apre, che la inaugura, la percorre prima di ogni altro, in modo che, seguendolo, si può giungere alla meta desiderata. Ancora una volta ci troviamo davanti all'esclusivismo di Dio. Gesù non affermò di essere una via, una fra tante tutte validi e percorribili, un'alternativa interessante a quelle già esistenti o una possibilità in più per avvicinarsi a Dio. No, dichiarò di essere la via, cioè l'unica possibilità che non conosce confronti o conflitti con altre. Pensare che il cristianesimo sia una religione equiparata ad altre, o che le altre abbiano le sue stesse prerogative ed offrano le sue stesse possibilità, significa non avere compreso nulla o quasi nulla dello spirito del cristianesimo, cercando di abbassare il livello di Dio a quello umano, alle idee e alle ambizioni dell'uomo. Il cristianesimo esprime, lo esprime sempre, la sua matrice divina, ed è costituito dall'atto di Dio che viene in soccorso all'uomo provvedendo nella persona del Signore Gesù Cristo, in cui ha abitato tutta la pienezza della Deità, l'unica possibilità di salvezza, di perdono, di riconciliazione e di rigenerazione. Sulla croce del Calvario è stata inchiodata la persona del Signore Gesù. Egli solo ha subito il giudizio della giustizia divina sui peccati dell'umanità. Gesù è morto per tutti ed è risorto per aprire a tutti coloro che credono la via che conduce al Padre, aspettandoli alla destra di Dio, dove ora siede quale uomo perfetto, quale uomo risorto e glorificato, avendo dunque libertà di entrare nel luogo santissimo, nel luogo della presenza di Dio, per quella via nuova, per quella via vivente che Gesù ha inaugurata attraverso la sua persona.
facciamo nostro l'invito dell'autore della lettera agli Ebrei. Avviciniamoci. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede per essere salvati.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, parliamo anche oggi di donne a caccia di avventure sul web. Vi ho detto la volta scorsa che in Gran Bretagna sta spopolando un sito internet che promette incontri interessanti anche di breve durata. E questo sito è stato in pochissimi mesi visitato da più di 280.000 persone, di cui oltre 42.000 donne. Ora, quando il sito è stato lanciato, alcuni mesi fa, ripeto, la sezione dedicata agli incontri casuali era la meno visitata, ma entro pochissimo tempo il passaparola è stato tale che la pagina è saltata in vetta alla classifica degli argomenti più trattati. Eppure, secondo molti, si tratta di un successo destinato ad avere vita breve. Il caso di una signora londinese di 31 anni, Polly O'Doherty, è emblematico. Infatti, il primo uomo se l'è portato a casa per una notte di passione. Il secondo non le è piaciuto, il terzo l'ha colpita moltissimo e dopo un'avventura di qualche ora però lui è scomparso, smettendo di rispondere alle sue email. È stato allora che ho capito che non si tratta di solo sesso, quello che voglio è una relazione vera, ha detto Polly, aggiungendo di non pensare di usare ancora il sito per cercare un partner, perché dice mi lascia più triste e sola di prima. Cosa pensi di questo finale? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo in linea Ennio Battista. Pronto Ennio, ci senti?
3: Buongiorno.
2: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere che si occupa di tante cose in relazione alla salute, agli stili di vita, alla psicologia. Quest'oggi vogliamo prendere in considerazione un tema sicuramente interessante, un problema molto diffuso, quello della ipertensione. Quanto è diffuso intanto questo problema?
3: Moltissimo, si calcola che nel mondo ne soffre circa 1 miliardo di persone.
2: Un miliardo?
3: Concentrati, guarda caso, comunque sempre nei paesi più ricchi, mentre nei paesi più poveri questo problema è meno diffuso. In Italia ne soffre 1 su 3, fra gli adulti, e fra i giovani sta aumentando la casistica di questa malattia, per cui siamo di fronte a un problema molto serio. Tra l'altro l'ipertensione è anche ribattezzata con termine che fa un pochino di paura, killer silenzioso, cioè è una malattia che può arrivare a creare anche la morte, ma in maniera molto subdola, diciamo, nel tempo.
2: Ecco,
3: per cui bisogna saperla affrontare, prevenire soprattutto.
2: Quali sono le cause più note, insomma, dell'ipertensione?
3: Sono svariate, di sicuro è la dieta occidentale, ricca di grassi, povera di cibi vegetali, fibre e di minerali come il potassio, che aiutano a tenere a bada la pressione del sangue, l'eccessivo consumo di sale, la sedentarietà, quindi la mancanza di esercizio fisico, che permette di da solo già l'esercizio fisico di abbassare di alcuni valori la pressione, e poi per esempio l'eccessivo stress a cui noi spesso siamo sottoposti e il consumo di fumo, alcol e parte anche caffè.
2: Ecco, quindi quando tu hai parlato delle cause, in qualche modo hai dato anche delle indicazioni. Per prevenire, no, questi problemi.
3: Certo.
2: Ecco, quindi sembrerebbe una cosa tutto sommato abbastanza facile, eppure è un problema sociale molto grave, oltre che un problema di salute.
3: Sì, perché è un po' lo specchio della nostro stile di vita. L'ipertensione, vivendo soprattutto in Occidente, in ritmi, diete particolari, consumi di sostanze specifiche come appunto il caffè e fumo, vivendo in questo tipo di sistema, ecco, l'ipertensione ne è solamente la conseguenza naturale, per cui dobbiamo agire proprio su alcuni di questi fattori per poterla in qualche modo fronteggiare anche in maniera molto efficace, perché non è così difficile se si riesce a modificare alcune abitudini di vita.
2: Quali sono le spie che in qualche modo ci rivelano che stiamo cominciando ad avere dei problemi in quel senso?
3: La cosa migliore è appunto misurare la propria pressione, sapendo che il serio rischio di malattia e ipertensione è quando la pressione massima supera i 140 millimetri di mercurio e la minima supera i 90. Qua siamo veramente a rischio di malattia. Il rischio moderato quando si è tra i 130 e i 139 per la massima e gli 85-89 per la minima.
2: Tu come sei messo, Ennio?
3: Io in genere ce l'ho medio-bassa, quindi devo dire che per adesso sono in genere sotto i 120 per la massima.
2: Tra l'altro tu dicevi che c'è un problema nel nostro stile di vita. Effettivamente, anche per chi è consapevole, come puoi esserlo tu, è facile o relativamente facile riuscire a seguire uno stile di vita, come dire, più sano anche in rapporto al problema dell'ipertensione, oppure in qualche maniera siamo tutti condannati, non so.
3: Ma tutto ciò che è abitudinario è difficile da correggere, questo è un po' il problema di partenza, perché le soluzioni appunto non sono particolarmente lontane dalla propria possibilità, insomma, perché qua si tratta di mangiare in una certa maniera, ridurre, aumentare il movimento fisico, cioè sono tutte, come dire, operazioni, cioè uno non deve andare in un centro ipertecnologico per potersi curare, basterebbe già nella propria vita quotidiana. Il problema è cambiare le abitudini, che è la cosa più difficile. È un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, nella nostra mentalità, nella nostra cultura.
2: Ecco, tu hai già accennato ad alcune di queste abitudini che andrebbero cambiate, ma forse per precisare meglio, quali sono le cose assolutamente fondamentali?
3: Adottare una dieta molto povera di grassi.
2: Per esempio, cosa faresti fuori?
3: È ricca di frutta e verdura, ma è soprattutto ridurre o eliminare la carne, i grassi animali, e soprattutto orientarsi verso diciamo la frutta, la verdura, soprattutto cucinata, ecco, in maniera non troppo cotta, perché aumentano ancora di più le riserve di alcuni minerali come il potassio, appunto, come dicevamo prima, che aiuta a sua volta a ridurre la pressione. E ciò, fra l'altro, poi è una reazione a catena virtuosa che si viene a creare, perché se siamo in sovrappeso, in questa maniera ridurremmo il peso corporeo, che è un'altra di quelle cause che portano ad aumentare la pressione del sangue. Ridurre il sale, tenendo conto di una cosa, che noi consumiamo più sale nascosto che diciamo evidente. Cosa significa questo? Che il problema del noi consumiamo il 25% di sale legato alla saliera, che è quello che noi aggiungiamo ai cibi. Tutto il 75% restante è il sale contenuto nei cibi pronti o preparati industrialmente, che noi spesso possiamo consumare sulla nostra tavola. Per cui è più il sale nascosto che dobbiamo cercare di scoprire che quello che aggiungiamo, anche se sarebbe una buona norma eliminare la saliera dalla tavola. Già questo permetterebbe, per esempio, diminuendo il sale aggiunto, di ridurre di 2-8 unità il valore della pressione.
2: Ecco, però a volte l'abitudine ormai che abbiamo a un certo gusto, a un certo sapore, fa sì che non l'aggiungiamo anziché toglierlo il sale.
3: Esatto,
2: insomma.
3: Però allora dovremmo agire di più, scoprire di più gli aromi di cucina, per esempio l'origano, il prezzemolo, il limone stesso, l'aglio, la cipolla, che fra l'altro hanno grandi proprietà curative di prevenzione. Se noi sappiamo, come dire, in maniera più creativa utilizzarli, ecco che il sale gradualmente noi possiamo in qualche modo ridurlo. È anche un lavoro di gradualità che dobbiamo operare. A volte farlo tutto insieme ci potrà sembrare eccessiva come soluzione, come cambiamento. Invece facendolo gradualmente e sostituendolo con altre risorse che la cucina, soprattutto italiana, ci può dare, ecco che potremmo scoprire che il sale non era così indispensabile.
2: Ecco, naturalmente abbiamo già accennato al fatto che oltre all'alimentazione anche il moto, sì, L'attività fisica è importante per combattere l'ipertensione.
3: Tante volte abbiamo parlato di passeggiare 30 minuti al giorno. Ecco, ora questo trasferiamolo ora al problema ipertensione. Fare una passeggiata, una banalissima passeggiata di 30 minuti al giorno, riduce la pressione dai 4 ai 9 mm di mercurio. Per cui è già un bel risultato. E poi anche l'alcol, stiamo attenti. La cosa migliore, soprattutto se siamo in valori vicini alla pre-ipertensione, come viene anche chiamata, sarebbe bene eliminarlo.
2: Tu hai parlato dell'alcol, hai parlato anche del fumo, e ormai siamo tutti d'accordo che il fumo fa male per tanti motivi. Hai accennato anche al caffè, e qui siamo in un terreno un po' viscido, vero?
3: Sì,
2: perché,
3: sì,
2: perché
3: sì.
2: Ci sono tanti che bevono caffè, ci alleniamo tutti gli ascoltatori.
3: Sì,
2: se parli male
3: poi
2: del caffè.
3: Ci sono anche studi, come qualche giorno fa è successo, che sembrano elogiarne le virtù, per cui bisogna stare un po' attenti, ecco, dipende molto anche da quanto se ne consuma, e comunque è sicuro che il caffè innalza la pressione, e questo nel tempo, soprattutto se ne consumano quantità abbastanza elevate, può essere un altro fattore. Ecco, il problema sai qual è? È che se ci concentriamo solo su un fattore, è facile poi avere i detrattori che ti dicono state esagerando, ma infatti qui non si sta parlando che il caffè è la causa dell'ipertensione, ma il caffè, insieme a tutte le altre cose che abbiamo detto, contribuisce ad aumentare il rischio di ammalarci, e se siamo già in qualche modo ipertesi, a aumentare il rischio di far sì che l'ipertensione diventi un vero e proprio micidiale nemico della nostra salute.
2: Ennio Battista, io vorrei chiederti, tu hai accennato poco fa una statistica impressionante, quanti sono gli italiani in percentuali che soffrono di ipertensione?
3: Tra gli adulti 1 su 3.
2: 1 su 3, ecco, è un discorso che diventa quasi anche
3: sociale,
2: politico, no? Dico, per il prossimo Ministero della Salute, credo che sia
3: una bella sfida assieme alle altre, perché poi sono tutte collegate, ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, insomma.
2: Ma si fa abbastanza, secondo te, per quanto riguarda appunto le politiche nazionali su questi argomenti?
3: Ma se ne sa abbastanza, ma io credo che le politiche nazionali debbano ancora scontare un ritardo culturale che in qualche modo ha lasciato lo spazio ad altri agenti di comunicazione o ad altre abitudini di prendere spazio, di prendere diciamo piede e quindi inserirsi nelle nostre mentalità. Quando noi siamo, come dire, avvolti da pubblicità martellanti che ci inducono a mangiare in certa maniera, è più difficile poi fare un'opera, come dire, di persuasione, di promozione di questi comportamenti.
2: Si tratterebbe di fare una contropubblicità sostanzialmente.
3: Ci vorrebbe una contropubblicità, lavorare soprattutto nelle scuole, in parte si fa, ma bisogna fare ancora molto, bisogna agire su più piani, informativo, formativo, quindi nell'ambito dell'educazione e poi nell'ambito anche della pubblicità. C'è qualcuno che appunto sosterrebbe che bisognerebbe mettere in alcuni alimenti nuoce, un po' come si fa con le sigarette, nuoce alla tua salute, per cui
2: Allora Agnio Battista, siamo arrivati al termine di questa conversazione, abbiamo parlato dell'ipertensione. A questo punto grazie Agnio Battista, ci risentiamo prossimamente, a risentirci.
3: Grazie.
1: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Mentre si sistema la pedana, potete cercare al capitolo 6 della lettera agli Ebrei i versetti da 4 a 8. Così continuiamo subito il nostro cammino sui testi che ho chiamato, tanto per intenderci, sospetti. Ebrei capitolo 6, versetto 4. Possiamo leggere dall'inizio del capitolo. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore, e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo,

0: e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra, imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Questo testo non è obiettivamente di facile comprensione. Ci parla a prima vista di persone descritte come credenti in Cristo, persone che sono cadute e che per questo fanno dichiarare allo Spirito del Signore, che guida la penna dell'autore della lettera agli Ebrei, che è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento. Dobbiamo fare però un'attenta osservazione di questo testo, lasciando anche che questo testo sia illuminato dalla breve parabola della pioggia che cade sulla terra, che produce erbe utili, spine e rovi. La prima considerazione: la descrizione di queste persone che noi troviamo, se avete ancora aperte le vostre Bibbie, ai versetti 4 e 5, non fa certo pensare a persone veramente giustificate, veramente rigenerate. Fa pensare piuttosto alla condizione nella quale si trovava il popolo ebraico. Non dimentichiamo che questa lettera è rivolta agli ebrei per spiegare come in Cristo si sia realizzato quello che Dio aveva preparato nel vecchio patto. Quindi per convincere gli ebrei che il tabernacolo, il sacerdozio, il sacrificio del culto levitico del vecchio patto era stato pienamente realizzato e adempiuto in Cristo. Il popolo ebraico quale privilegio aveva avuto da parte del Signore? I membri di questo popolo erano stati illuminati, avevano ricevuto il dono celeste della rivelazione, della parola, della presenza del Signore in mezzo a loro, il dono celeste del perdono dei peccati attraverso il sacrificio dell'espiazione. Erano stati resi partecipi dell'opera dello Spirito Santo, avevano visto lo Spirito di Dio in azione in mezzo a loro, avevano gustato la buona parola di Dio e avevano udito parlare delle potenze del mondo futuro. Cioè, attraverso questa parola il popolo ebraico era entrato nella piena conoscenza del regno di Dio, della venuta del Messia, della realizzazione della storia della salvezza nella figura di Cristo, della resurrezione. Questi uomini però, in gran parte, nella grande maggioranza di loro, non avevano approfittato di questa serie di privilegi, rifiutando di riconoscere in Gesù il Messia e idealmente crocifiggendolo una seconda volta, cioè esponendolo una seconda volta all'infamia. La prima volta Israele ha crocifisso Gesù quando ha chiesto a Pilato: crocifiggilo, crocifiggilo, e ha in un certo senso provocato la sentenza di morte provocata dalla giustizia romana. Nel momento in cui Israele rifiuta di riconoscere nel Signore Gesù che ha voluto inchiodare sulla croce, è come se lo crocifiggesse una seconda volta. Leggendo questi versetti mi è tornata alla mente una storia biblica che è di straordinaria illuminazione. a questo proposito. Chi di voi si ricorda la storia dei 12 esploratori inviati da Mosè nella terra promessa? Chi di voi non la conosce per niente? Ve la racconto se non la conoscete. Comunque qui c'è la citazione nei vostri appunti, potrete poi andare con calma a leggerla. Arrivati sulla soglia della terra promessa, mancava solo l'attraversamento del Giordano. Dopo circa 6 mesi dalla partenza dall'Egitto, il popolo di Israele volle conoscere che cosa lo aspettava e Mosè scelse un esploratore, chiamato anche nel testo spia, per ciascuna delle 12 tribù. Ecco perché erano 12 gli esploratori. Questi 12 esploratori furono mandati nella terra promessa. Ritornarono, ci racconta questo testo, con delle stanghe di legno, con dei pali di legno dove avevano attaccato i tralci con i grappoli d'uva, talmente pieni di grappoli che questi pali di legno si piegavano in due. E portarono quindi i prodotti di questa terra. I prodotti che portarono di questa terra erano prodotti davvero meravigliosi. Più volte, ricorda quel testo, gli esploratori testimoniano di aver visto una terra che stillava latte e miele, cioè dove c'era abbondanza di animali, probabilmente pecore, capre, mucche, dalle quali mungere il latte, e c'era abbondanza di miele. Era un'espressione per dire una terra davvero ricca, rigogliosa, che prometteva bene, prometteva buon cibo per il popolo di Israele. Soltanto che cosa successe? Che 10 di questi esploratori avevano visto anche probabilmente le mura di Gerico, una città ben fortificata, avevano visto le mura di altre città, avevano visto degli uomini ben armati. Da loro non si erano fatti sicuramente vedere per non correre il rischio di non poter ritornare poi fra le tende di Israele. E 10 di loro dissero: sì, è vero, ci sono tutte queste belle cose, ma là abita un popolo potente contro il quale noi non potremo stare di fronte, davanti al quale non potremo stare di fronte, contro il quale non abbiamo alcuna speranza di successo, di conquista, di vittoria. Torniamocene in Egitto. È vero che là eravamo schiavi, ma almeno là avevamo garantito la colazione, il cappuccino, il caffè latte, il pranzo e la cena. 2 soltanto di questi uomini dissero: no, è vero, ci sono questi pericoli, questi rischi, le città con le alte mura, gli uomini ben attrezzati, ben armati per la guerra, si era già nell'età del ferro, quindi i popoli che abitavano la Palestina avevano già le spade, le lance, oggetti, gli scudi per difendersi, oggetti in grado di aiutarli e di guidarli alla vittoria in una battaglia. È vero questo, dicono questi 2 uomini, solo 2 su 12, ma se il Signore è con noi, nessuno potrà fermarci. Se il Signore è con noi, noi vinceremo. Il popolo diede retta ai 10, non diede retta ai 2. Il popolo, questa è la situazione, ahimè, anche dell'Italia, non ascolta le minoranze, ascolta le maggioranze. Non ascolta i meno, ascolta i più. Si ribellò, una ribellione devastante per la vita del popolo di Israele, una ribellione che fece durare, come abbiamo ricordato qualche giorno fa, quel viaggio di 6 mesi, lo fece durare 40 anni. I 10 esploratori e tutti quelli che erano partiti dall'Egitto e che avevano ascoltato la loro voce morirono in questi 40 anni. 2 soli uomini partiti dall'Egitto misero i piedi nella terra promessa. Sapete chi furono? questi due uomini, questi due esploratori che avevano detto ci sono i pericoli, ma andiamo avanti che con il Signore vinceremo. Grazie per chi mi ha detto i nomi. Bravo Michele. Giosuè e Caleb. Cosa ci insegna questa storia? Pensiamo, scorrete i versetti 4 e 5 di Ebrei 6. Tutti e 12 gli esploratori sono stati illuminati sulla bontà del paese che il Signore stava per donare loro. Tutti i 12 gli esploratori hanno gustato i doni che Dio aveva preparato in quella terra stillante latte e miele. Tutti e 12 gli esploratori furono resi partecipi dell'opera dello Spirito di Dio che dopo averli liberati dall'Egitto li stava conducendo in possesso di una loro terra e di una buona terra. Tutti e 12 gli esploratori hanno visto che la parola pronunciata da Dio intorno a quella terra era una parola buona ed era soprattutto una parola vera. Tutti e 12 gli esploratori conoscevano le promesse, la potenza di Dio per il loro futuro, cioè che nel loro futuro quel paese sarebbe stato una loro sicura eredità, perché il Signore lo aveva promesso. Ma 10 di questi non entrarono mai in quel paese. Perché? Perché non presero sul serio le promesse del Signore, dubitarono di Lui, dubitarono della Sua parola, dubitarono della Sua potenza ed ebbero paura. Così divennero doppiamente responsabili rispetto agli altri, perché avevano visto, avevano gustato, ma non avevano creduto, non avevano preso Dio sul serio. Questa purtroppo è la condizione di Israele ancora oggi, di gran parte di Israele. Il popolo di Israele, come ci ricorda Paolo al capitolo 9 della lettera ai Romani, un testo che se volete annotare sulla destra del vostro foglio lo potete fare perché è molto bello. Al capitolo 9 della lettera ai Romani l'apostolo Paolo ci ricorda che al popolo, scusate, ho la Bibbia piena di fogli che mi impediscono di arrivarci rapidamente. Agli israeliti, Romani 4, appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro, le promesse, i padri, e da loro proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Tutto questo ha ricevuto Israele e ha rifiutato il Messia. Per questo gli ebrei increduli, che rimangono increduli in Cristo, è come se crocifiggessero Cristo una seconda volta e non è possibile condurli al ravvedimento. Apro una parentesi per dirvi che ho anche notizie recenti di uno straordinario movimento che sta prendendo sempre più piede in Israele, il movimento dei giudei messianici, cioè il movimento di coloro che sono dalla parte di Giosuè e di Caleb, tanto per intenderci, che stanno riconoscendo in Gesù il Messia e si sono formate in diverse località dello Stato di Israele, delle comunità di giudei credenti in Cristo che si riuniscono come noi, che riconoscono come il piano di Dio, la storia di Dio per la salvezza si sia realizzato in Cristo. Ma la maggioranza degli ebrei è dalla parte dei 10 esploratori che scoraggiarono il popolo dal proseguire il viaggio. Vi dicevo inoltre che questo testo è illuminato dalla breve parabola che troviamo nei versetti 7 e 8. Questa parabola ci dice in sostanza che la stessa pioggia può produrre erbe utili, ma può anche incontrare un terreno sterile e produrre spine e rovi. Ma le alternative relative al prodotto, alla produzione della pioggia, sono soltanto due. Non esiste, ora non dico più niente a nessuno, però quando chiacchierate e ridete mi riempite di tristezza, ma non faccio più nomi, cognomi, state tranquilli, sappiate soltanto che vi vedo e sono triste, punto e basta. Vado avanti. Non ci viene detto in questo testo che esiste un terreno che prima produce erbe utili e poi cessi la produzione di erbe utili, interrompa di produrre erbe utili per mettersi a produrre soltanto spine e rovi. I terreni sono due, c'è quello che produce erbe utili e quello che produce spine e rovi. Quale messaggio ci vuol dare questa parabola? Ci vuol dire semplicemente questo: ci sono persone sulle quali la pioggia divina della rivelazione è caduta in abbondanza, persone che sono state illuminate, che hanno gustato, che sono state rese partecipi dello Spirito, che hanno ascoltato la buona parola di Dio, ma che nonostante tutto hanno prodotto solo erbe cattive. Che tristezza produrre nella nostra vita spine e rovi. Ieri ho fatto una passeggiata con mia moglie qui fuori e ho visto delle more. Io sono un po' ghiotto di more, anzi ce ne sono ancora altre, se volete più tardi potete andare, sono buonissime. Ma avevo questi sandali qui, sono entrato in mezzo ai rovi e mi sono punto. Stare in mezzo alle spine e ai rovi non è piacevole. Quando noi produciamo spine e rovi, chi si avvicina si punge. Non soltanto ci facciamo del male noi, ma facciamo del male anche agli altri. Quando produciamo erbe utili, non soltanto il terreno che noi siamo avrà una vista bella da vedere e da godere, ma sarà utile per coloro che si avvicinano a noi. Questa breve parabola ne ricorda un'altra più lunga. Probabilmente l'autore della lettera agli Ebrei l'aveva in mente quando ha scritto questa breve parabola. L'altra più lunga è quella raccontata dal Signore Gesù, la parabola del seminatore, che troviamo narrata in Matteo capitolo 13, primi 23 versetti. Vi ricorderete che il Signore Gesù ha parlato di quattro ipotesi di terreno. Io preferisco chiamare questa parabola, più che la parabola del seminatore, la parabola dei quattro terreni o la parabola dei quattro cuori dell'uomo. C'è un cuore dell'uomo che è simile alla strada, duro come queste pietre. Il seme della parola di Dio non riesce neppure a penetrare, anche perché quando si sente ascoltare la parola si ride, si chiacchiera, si tappano le orecchie, si rimane indifferenti. C'è un cuore dell'uomo paragonato alla buona terra, come quella sulla quale la pioggia che cade produce erbe utili. Ma ci sono due cuori, due terreni che, per aiutarci a comprendere il non facile testo di Ebrei 16, ci sono davvero di grande, ripeto, di grande aiuto. Il cuore costituito dai luoghi rocciosi e il cuore dove c'è soltanto un briciolo, pochissima terra, dal quale nascono, intorno al quale nascono poi le spine. In questi due terreni, in questi due cuori, il seme ha una crescita apparente, la pianta viene su, si vede, forse viene giudicata simile alle altre nate in buona terra, ma nel primo caso, quando il cuore è simile a luoghi rocciosi, ci ricorda Gesù, non ha radice in sé la pianta, e nel secondo caso viene soffocata dalle spine e la parola riesce infruttuosa. L'esperienza di tante persone anche degli ebrei di cui si parla in questo testo, ma anche di tanti non ebrei, è ben rappresentata da questi due terreni. Ci sono persone che sembrano avere fede, che addirittura sembrano crescere nella fede, ma in realtà non hanno mai avuto il cuore buona terra, non hanno mai avuto nel loro cuore quella buona terra che fa crescere e fruttificare la spiga. C'è un'altra parabola molto bella, breve, raccontata dal Signore Gesù, la parabola delle due case. Chi di voi sa la canzoncina? Le piogge vennero giù e le acque su, le piogge eccetera eccetera. Chi sono i protagonisti di queste due, di questa parabola? L'uomo stolto e l'uomo saggio. Ve la ricordate questa storia? Se vi ricordate, anche le parole dell'inno corrispondono quasi letteralmente alla parabola raccontata da Gesù. Come? Si può fare anche i gesti, giusto? Chi di voi mi sa dire quali sono le differenze fra le due case, cioè le differenze visibili che Gesù racconta? Bravi, nessuna. Le due case sono perfettamente uguali, nel senso che Gesù non ci dice uno aveva messo le inferriate belle di ferro battuto come quello del centro Betel, uno aveva lasciato le finestre aperte per cui è arrivata una ventata su, ha sbatacchiato tutto, porte, finestre. Non ci dice che uno aveva fatto dei muri di mattoncini di argilla fragile, un altro aveva fatto dei muri di pietra. Avete visto queste antiche case di pietra che sembrano durare secoli nel tempo, talmente sono robuste. Nessuna differenza sulla casa, quindi nessuna differenza su quello che si vede. Perché fosse possibile la differenza, cosa è stato necessario? L'arrivo delle piogge, l'arrivo dei venti impetuosi. Potremmo dire, paragonando quest'immagine al nostro cammino, l'arrivo delle verifiche alle quali la nostra fede viene sottoposta. E allora si è scoperto dov'era la differenza. La differenza non era visibile, ma la differenza c'era, ed era una differenza grave, era una differenza grossa. L'uomo stolto era andato a edificare sulla sabbia, l'uomo saggio aveva edificato sulla roccia. La differenza era nelle fondamenta. Le fondamenta non si vedono. Per questo vi ricordavo questa mattina, noi raccogliamo degli altri e gli altri raccolgono anche di me, di noi, quello che noi diciamo e quello che facciamo vedere, ma solo il Signore conosce coloro che sono suoi. Solo il Signore sa su quali fondamenta noi abbiamo costruito la nostra casa. E questa breve parabola ci insegna proprio questo. Ci sono case che vengono costruite apparentemente uguali, ma nel momento in cui la fede viene sottoposta a verifica, ci sono case che crollano, persone che si allontanano, persone che non ne vogliono più sapere del Signore, pur avendo gustato, pur essendo state rese partecipi, pur avendo avuto come i 10 esploratori increduli mandati da Mosè, pur avendo avuto tutto quello che era necessario per credere e per costruire davvero una vita di fede, non lo hanno fatto. Erano con noi, ma non erano dei nostri. Erano delle belle case, ma avevano la sabbia sotto nel loro fondamento. Ho citato, soltanto per obiettività e completezza nel considerare questo testo di Ebrei 6, ho considerato anche il fatto che ci sono dei commentatori che hanno formulato la teoria delle ipotesi. Secondo loro Troverete questo anche chi di voi ha seguito lo studio che il fratello Rinaldo Di Pros sta scrivendo sulla lettera agli ebrei che viene pubblicato a puntate sul Cristiano. Anche lui sostiene questa teoria. L'autore della lettera avrebbe semplicemente formulato un'ipotesi per mostrare che è impossibile che una persona si ravveda due volte, così come non è possibile che Cristo muoia due volte. Cioè, l'autore della lettera agli ebrei avrebbe formulato semplicemente un'ipotesi. Il ravvedimento vero, autentico, è uno solo. Non è possibile che ci siano due ravvedimenti, come non è possibile crocifiggere Gesù una seconda volta. Questa teoria dell'ipotesi può parlare a molti di noi, soprattutto a coloro che sono figli di credenti. Organizzando da tanti anni dei campi di ragazzi, mi capita spesso di sentire dei ragazzi dare la loro testimonianza alla fine del campo. Io mi sono convertito 2 anni fa, ma in questo campo ho capito che non mi ero davvero convertito. Cioè, è chiaro che non ci si può ravvedere due volte. Ci si può convertire a Cristo, come abbiamo visto, ma se manca la seconda fase della conversione, essere convertiti da Cristo, la nostra conversione è una conversione monca, è una conversione incompiuta.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Salve amici, eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La paura. Se volete la continuazione del soggetto di ieri. E voglio leggere subito nel libro del profeta Isaia, al capitolo 41, il verso 10. Dice: tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Bene amici, allora, oggi sapete, il sentimento più diffuso è la paura. E ieri abbiamo visto che la paura ebbe inizio proprio con il peccato. Adamo ed Eva ebbero paura dopo aver trasgredito il comandamento del Signore, ebbero paura e si nascosero. E ancora oggi questo sentimento pervade ogni essere umano. Viviamo in un momento storico caratterizzato dalla paura. Non che le epoche passate non ne avessero, ma oggi, in una cultura di benessere, almeno in Occidente, questo dovrebbe essere il motivo per diminuire ogni forma di paura. In realtà accade proprio l'opposto. E come dicevo, nella meditazione di ieri abbiamo parlato di alcuni aspetti della paura. Il vero cristiano non è esonerato dalla paura e a lui non è concesso proteggersi con gli stessi espedienti usati dal mondo, in quanto il cristiano è chiamato ad essere una nuova creatura, ad essere il sale e la luce della terra. È chiamato ad essere un uomo o una donna mansueto, facitore di pace, perdonatore, ricercatore della giustizia. E questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 5, dove il Signore Gesù parla delle beatitudini. Ma quantunque la buona volontà, l'impegno, la fermezza nella invocazione a Dio, il peso e le complessità della vita generano spesso delle incertezze, seguite poi da timore e infine da paura, e questo anche in un cristiano. E tante volte, cari amici, cari cristiani in ascolto, non è tanto avere paura il problema, è quando poi soccombere alle varie paure. D'altronde dobbiamo dire la verità, il Signore Gesù non ha mai promesso ai Suoi discepoli una vita senza problemi, anzi disse: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Vangelo secondo Matteo capitolo 10 verso 16. Disse ancora: nel mondo avrete tribolazione. Vangelo di Giovanni capitolo 16 verso 33. E ancora disse il Signore Gesù: vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Vangelo di Matteo capitolo 5 verso 11. Ma è andato oltre l'immaginazione umana il Signore Gesù. Ha promesso: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
dell'età presente. Vangelo di Matteo, capitolo 28, verso 29. Anche nell'Antico Testamento ci sono rassicurazioni di protezioni amorevoli per i credenti da parte di Dio. E nel verso di oggi che abbiamo letto all'inizio, Isaia è molto chiaro. Dio dice: tu non temere, perché io sono con te, e non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la mia destra. Nel corso dei secoli, per i veri cristiani, non c'è mai stata vita facile. Le persecuzioni erano il loro pane quotidiano. Ma, ahimè, ancora oggi, in alcune parti della terra, succede la stessa cosa. Perciò, cari amici, le promesse di Gesù e la promessa di Isaia che abbiamo letto sono state di grande conforto per i martiri della fede. Può sembrare paradossale il fatto che Dio promette protezione e permette sofferenze e talvolta il martirio. Ma non è un paradosso, non è una contraddizione. Poiché le sofferenze nel mondo ci sono, anche per i non credenti, è un conto è soffrire senza avere nessun conforto da parte di Dio. E in questo modo l'uomo o la donna soccombe sotto il peso delle sofferenze. Ma un conto avere la certezza che il Dio creatore, il sovrano, l'unico salvatore è con te e ti guida, ti aiuta. Si tratta invece non, come dicevo, di un paradosso, ma si tratta veramente di un grande miracolo. Miracolo della misericordia del Signore. La presenza di Gesù, sapete amici, allontana la paura. Anzi, è il vero antidoto alla paura. Il non temere biblico non è una vuota parola di circostanza. Magari qualcuno che l'accompagna anche con una pacca sulla spalla. E non è neppure una buona parola per tenere a bado la paura. Ma il temere biblico è la certezza della presenza in noi del nostro Padre Celeste, che con il suo amore perfetto caccia via la paura. Come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, il verso 18, e con il quale poter affrontare ogni problema e ogni difficoltà. Bene amici, siamo giunti al termine anche oggi. Grazie per l'ascolto amici, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ciao a tutti, non so quanti di voi stanno seguendo la serie Chosen, in italiano. È la storia di Cristo vista attraverso gli occhi delle persone che sono state impattate dai suoi miracoli o dalla sua chiamata, ve la consiglio altamente. Ok, oggi continuiamo con il 13° capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 21. In quello stesso periodo vennero a riferire a Gesù che Pilato aveva fatto massacrare dei giudei della Galilea mentre stavano facendo sacrifici nel Tempio di Gerusalemme. «Pensate forse che quelli fossero più peccatori degli altri uomini della Galilea?» disse loro Gesù. «E per questo motivo abbiano dovuto soffrire in quel modo?» Niente affatto. Ma non capite che anche voi perirete se non abbandonate le vie malvagie e non vi convertite a Dio? E che dite di quei 18 uomini che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe? Erano forse loro i peggiori peccatori di Gerusalemme? Niente affatto. E anche voi, se non vi pentite, perirete. Poi raccontò questa parabola. Un uomo aveva piantato un albero di fico nel suo giardino e andava spesso a vedere se c'erano dei frutti fra i rami, ma rimaneva sempre deluso. Finalmente ordinò al suo giardiniere di abbatterlo. «Ho aspettato 3 anni, non mi ha fatto un solo fico», disse il padrone. «Perché devo preoccuparmi ancora? Quell'albero occupa il posto che potremmo usare per un'altra pianta». Ma il giardiniere rispose: «Signore, dagli un'altra possibilità. Lascialo ancora un altro anno. Voglio zappare per bene la terra intorno e dargli del concime in abbondanza. Se avremo dei fichi il prossimo anno, bene, altrimenti lo farei tagliare». Un sabato Gesù stava insegnando in una sinagoga, dove vide una donna paralitica che da 18 anni stava piegata in due e non riusciva a raddrizzarsi. Gesù la chiamò e le disse: «Donna, sei guarita dalla tua malattia». La toccò immediatamente e ella poté raddrizzarsi. Immaginate quanto lodò e ringraziò Dio quella poveretta. Ma il capo della sinagoga rimase scandalizzato perché Gesù aveva guarito la donna di sabato. Perciò si rivolse alla folla e gridò: «Ci sono 6 giorni alla settimana per lavorare. Venite dunque in uno di quei giorni per farvi guarire, non di sabato». Ma il Signore gli rispose: «Ipocriti, non lavorate anche voi di sabato? Non è forse di sabato che slegate il vostro bestiame e lo portate fuori dalla stalla ad abbeverarsi? È dunque sbagliato, soltanto perché è sabato, liberare questa donna giudea dalla schiavitù in cui Satana l'ha tenuta per 18 anni? Queste parole confusero i nemici di Gesù, mentre tutta la gente era alle stelle dalla gioia per le meravigliose cose che Gesù aveva fatto. Di nuovo Gesù incominciò a parlare del regno di Dio. «A che cosa rassomiglia il regno?» diceva. «Come posso illustrarvelo? È come un piccolo granello di senape seminato in un orto. Ben presto diventa un albero tanto alto che gli uccelli vanno a vivere tra i suoi rami». Poi disse ancora: «Il regno di Dio è come il lievito nella farina che lavora di nascosto finché non ha reso la pasta gonfia e leggera». Non abbiamo dettagli sui Galilei che furono assassinati mentre si preparavano ad offrire nel Tempio e il loro sangue si mescolò col sangue dei loro sacrifici. Sappiamo però che Pilato era capace di ogni sorta di brutalità. Una volta voleva addirittura costruire un acquedotto e usò il denaro della tesoreria del Tempio. E gli ebrei e i preti si scatenarono chiedendo indietro i soldi. Pilato mandò nella folla dei soldati vestiti in borghese che ad un segnale strassero i coltelli e massacrarono la gente. Probabilmente coloro che interrogavano Gesù volevano sapere cosa pensasse dell'incidente. E Gesù rispose con un'altra domanda. Chiese loro se pensavano che questo fosse accaduto ai Galilei perché se lo meritavano a causa dei loro peccati, che tra l'altro era una credenza comune all'epoca. E prima che potessero rispondere, descrisse un altro evento che uccise 18 persone. Tutti erano alla conoscenza dei due casi. Uno era malefico, fatto per mano dell'uomo, e l'altro apparentemente era un disastro naturale. Il punto di Gesù non era che i Galilei in questione fossero innocenti.
Il suo punto era che costoro non erano più colpevoli degli altri. E così facendo mette alla prova loro e anche noi, chiedendoci quale sia il nostro stato personale di fronte a Dio. Se vogliamo evitare la seconda morte, dobbiamo pentirci ed avere fede. E dopo questo avvertimento, dove dice «se non vi pentite, perirete allo stesso modo», Gesù usò una parabola per illustrare il principio del giudizio di Dio. In poche parole, Dio cerca frutti, come viene elencato in Galati, tra i frutti dello Spirito. E ha pazienza con noi fino a un certo punto. Possiamo dire di essere un albero di mele, ma se produciamo arance, siamo un albero di arance che è fuori di testa. Riflessione. Se il Vangelo ha toccato la tua vita, si vedrà nei frutti che porti, anche se a volte ci vuole del tempo perché i frutti vengono fuori. Non mollare. Grazie Padre per la tua tolleranza, la tua pazienza nei nostri confronti. Non sei come quel padrone che vuole tagliare subito se non vede dei frutti dall'albero, però fai sì che noi ci si concimi, specialmente attraverso la tua parola, per avere frutti in abbondanza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, cari miei, ci si sente domani. Ciao.

A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.

al brano che leggiamo, diamo il titolo di L'arresto di Gesù. Leggiamo in Matteo capitolo 26, versetto 45. Ripeto, Matteo 26 dal 45 al 54. Poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba, con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro, e gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a far che sei tu qui? Allora, accostatosi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco uno di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò e percosse il servitore del sommo sacerdote, gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio, che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempierebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Vediamo che da poco Gesù aveva lottato nella preghiera, aveva gridato, aveva pianto, ma la preghiera è stata esaudita sotto certi aspetti. Quindi la lotta era passata ed era pronto, fortificato dalla preghiera, come anche lui aveva detto ai suoi: pregate affinché non cadiate in tentazione. E quella notte Gesù ha pregato intensamente, forse la preghiera più intensa che abbia mai fatto nella sua vita. Ebbene, lui si fortificò e noi vediamo che lui era padrone della situazione in cui andava incontro. Egli dimostrò davanti ai suoi nemici che non temeva, che era tutto sotto il suo perfetto controllo. Da questo brano vogliamo vedere 7 punti riguardanti l'arresto di Gesù. Primo, vediamo qui un abile organizzatore. Giuda, dopo che Gesù aveva celebrato la Pasqua, è uscito, ricordate, è uscito subito, è andato per tradire Gesù. In quel frattempo Gesù ha inaugurato quello che è il nuovo patto nel suo sangue. Giuda Iscariota non c'era più. Dopo questa inaugurazione, vediamo che Gesù con i suoi discepoli si recano per andare nell'orto del Getsemani. Quindi è passato poco tempo, ma già vediamo che Giuda, come buon organizzatore, aveva preparato una turba di persone, di soldati con spade e con bastoni. Quindi vediamo che in questo è stato molto abile e molto capace. E lì vanno dei soldati e i rappresentanti degli anziani e dei sacerdoti. Sono andati lì per prendere Gesù. Vediamo che Giuda era stato 3 anni, abbiamo visto, con Gesù, ma l'amore per il denaro trasformò questo uomo da discepolo in un traditore, perché amava il denaro. E io penso che Giuda credeva che Gesù in qualche modo non sarebbe stato, diciamo, vittima di questo tradimento. Perché tante volte, abbiamo visto e leggiamo negli Evangeli, che i farisei o gli scribi o i sadducei sono andati per tentarlo e a volte anche per prenderlo, perché volevano farlo prigioniero. Ma dice la scrittura, non gli hanno messo le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma qui vediamo che la cosa cambia. Cambia perché Gesù non ha reagito, non ha mostrato resistenza quando sono venuti quelle persone per prenderlo e farlo prigioniero. Ma vediamo che Giuda aveva fatto i conti male, perché Gesù si è dato nelle mani dei peccatori e Giuda, avendo visto che Gesù era stato condannato e poi crocifisso, il suo rimorso era così forte, così potente, che è andato dai sacerdoti, ha buttato di quei 30 denari e è andato a impiccarsi.
Cioè, il rimorso che aveva era così forte che non ce l'ha fatta, perché lui sapeva ed era consapevole, e lui l'aveva detto con le sue stesse labbra: io ho tradito il sangue innocente. Il rimorso era forte. Ebbene, vediamo la fine che fece Giuda. Secondo punto, che cosa aveva detto Giuda affinché riconoscessero Gesù? Dice: colui che io bacerò è quello, l'uomo, prendetelo. Quello fu questo segno di riconoscimento. Qual era? È stato il bacio. Era buio. Nella notte si poteva scambiare un uomo per un altro. Ma qui dice: io gli darò un lungo bacio affinché voi possiate riconoscere esattamente la persona che dovete prendere. Che non ci sia nessuno sbaglio. E qui vediamo che quelle parole schernose che disse: ti saluto maestro, e gli dette un lungo bacio. Ti saluto maestro. Nell'Antico Testamento troviamo delle persone, come ci sono ancora oggi, di persone che usano parole melate, dolci, che magari dimostrano affetto, dimostrano amore, dimostrano simpatia, però sono dei traditori. Alla fine si dimostrano dei traditori. E tutta quell'apparenza, tutta quella ipocrisia uccide più della spada. E ci sono di queste persone. E voglio menzionare due personaggi nell'Antico Testamento che sono stati dei traditori. Sapete chi sono stati questi? Uno è stato Absalom. Absalom era uno dei figli di Davide. Bello il nome, eh? Absalom. Sapete che vuol dire Absalom? Padre della pace. Ab, padre, Shalom, pace. Un nome bellissimo. Ed era uno dei più bei figlioli di Davide. Era l'uomo più bello che c'era in tutto forse Israele. Ma aveva un cuore pieno di odio verso suo padre. Leggiamo in Seconda Samuele. Seconda Samuele, capitolo 15, versetto 4. Dice così: e Absalom aggiungeva: oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un processo o un affare verrebbe da me e io gli farei giustizia. E quando uno gli si accostava per prostargliesi dinanzi, egli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Absalom faceva così con tutti quelli di Israele che venivano dal re per chiedere giustizia, e in questo modo Absalom rubò il cuore alla gente di Israele. Absalom si metteva davanti alla porta della città e le persone andavano a lui per avere giustizia. Per alcuni anni lui fece questo lavoro affinché la simpatia, affinché l'amore si volgesse verso di lui a discapito di suo padre Davide. E poi conosciamo la storia che lui tentò alla vita di Davide e Davide dovette fuggire. Dice la scrittura che lui salì a piedi nudi il Monte degli Ulivi, piangendo, facendo cordoglio, perché suo figlio Absalom, armato fino ai denti, con un esercito voleva uccidere suo padre. E ancora leggiamo di un altro personaggio, che era un generale, potremmo dire, dell'esercito di Davide, Joab. Nel Seconda Samuele, capitolo 20, versetto 9, dice così: e Joab disse ad Amasa. Amasa era un ufficiale dell'esercito di Saul, un uomo fedele e un uomo che amava Davide, che voleva aggregarsi, mettersi con Davide. Ma Joab era un traditore, fece delle cose brutte. E questo uomo cosa ha fatto? Joab disse ad Amasa: stai tu bene, fratello mio? E con la destra prese Amasa per la barba per baciarlo. Amasa non fece attenzione alla spada che Giobbe aveva in mano, e Giobbe lo colpì nel ventre sicché gli intestini si sparsero per terra. Non lo colpì una seconda volta e quello morì. Con una mano lo tirava per baciarlo, con l'altra mano lo trafiggeva con la spada. Queste sono persone che tradiscono, e non sempre uno tradisce con la spada, può tradire con la bocca. E solo qui il Signore veramente ci può fare giustizia. C'è un versetto nei Proverbi,
capitolo 27, versetto 6, che dice così: fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi ti odia. Quanto amore ipocrita a volte c'è. A volte quelle che parliamo siamo presi per duri, siamo presi per persone che non hanno amore. Invece quelle che dicono sì figlio mio, sì figlia mia, e non le prendono mai. Absalom è divenuto un traditore di suo padre, perché Absalom, dice la scrittura, il suo padre non l'aveva mai ripreso. Davide era un uomo buono, bravo, ma forse non un bravo padre da disciplinare i suoi figlioli. Absalom si vendicò, uccise suo fratello, il primogenito figlio di Davide, Ammon. Aveva commesso un incesto con Tamar, e Tamar era la sorella di Absalom, sempre figlia di Davide, perché Davide ebbe più mogli, quindi Absalom aveva un'altra madre, Ammon un'altra madre, ma il padre era sempre Davide. Ebbene, Absalom preparò una congiura contro Ammon, e quando Davide seppe questo fu molto rattristato, ma da Absalom non gli ha detto neanche una parola di ammonimento. Questi sono i figli che crescono senza essere disciplinati. Tutte queste sono le conseguenze che quello che l'uomo semina può raccogliere. Terzo punto, l'ultimo avvertimento. Il Signore fece una domanda a Giuda: amico, a far che sei tu qui? Come dire, ma sei tu Giuda? Sei tu il mio discepolo? Vediamo che il Signore, leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, amò i suoi discepoli e li amò sino alla fine, compreso Giuda. Perché quando Gesù ha lavato i piedi, ricordate capitolo 13 di Giovanni, ha lavato i piedi anche a Giuda, perché lui era presente. Vediamo che il Signore per l'ultima volta voleva chiamare al ravvedimento, al pentimento Giuda, come dire: cosa stai combinando? Cosa stai facendo? Ravvediti, pentiti. Perché Giuda non si è pentito? Perché Giuda non si è ravveduto? Perché? Perché quando Satana entra nel cuore di una persona non c'è più ravvedimento. Che quando Giuda prese l'ultimo boccone, che Gesù gli aveva dato un boccone lì sullo stesso piatto, dice la scrittura, Satana entrò in Giuda e Giuda se ne andò. Una persona che è capace di tradire con piena coscienza, una persona che uccide con piena coscienza, è una persona che certamente ha Satana nel cuore. Non è così? La scrittura non ci dà altre spiegazioni. Chi può tradire con piena coscienza o chi può uccidere con piena coscienza? E di queste cose oggi sono all'ordine del giorno, tradimenti e omicidi. Perché Satana, proprio Satana, domina su tante persone e quindi sono schiavi di lui. Ebbene, una cosa invece diversa la troviamo quanto Pietro invece, l'apostolo Pietro. Lui rinnegò Gesù, lo rinnegò, però dice la scrittura che poi il Signore lo guardò, quello sguardo Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Si pentì, come dire, ma che cosa ho fatto? Ho rinnegato il mio Signore. Ma il Signore lo reintegrò di nuovo a far parte dei discepoli, degli apostoli. Perché lui era sincero, Pietro, e lo vediamo più avanti perché era sincero. Quarto punto, l'arresto. Dopo quel bacio Gesù fu arrestato non facendo nessuna resistenza. Questo non è avvenuto perché la folla era più forte di lui o perché avevano spade e bastoni, assolutamente. O non era l'autorità del sommo sacerdote, degli anziani, del popolo che Gesù temette, assolutamente no. Perché nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 18, versetto 4 a 7, lì vediamo un qualche cosa che Gesù dimostra la sua divinità, dimostra la sua autorità, dimostra che è tutto sotto il suo controllo, dimostra che è volere del Padre e che Gesù volontariamente si è dato nelle mani dei peccatori.
Vogliamo leggere un paio di versetti. In Giovanni capitolo 18, versetto 4 a 7, dice: onde Gesù, ben sapendo tutto quel che stava per accadergli, uscì e chiese loro: chi cercate? E gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: sono io. E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: sono io, intretreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Ed essi dissero: Gesù il Nazareno. Qui vediamo come Gesù era al di sopra della situazione. Nel dire io sono, questo famoso io sono, quante volte il Signore ripete io sono? Almeno 8 volte nell'Evangelo di Giovanni. Io sono la risurrezione e la vita. Io sono il pane della vita. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono il buon pastore. Io sono. Quell'io sono famoso in cui, quando Mosè chiese a Dio: qual è il tuo nome? Cosa dovrò dire io al faraone? Chi ti manda? Digli: ti manda l'io sono. Cioè l'io sono vuol dire l'eterno presente, colui che abita da ogni eternità, colui che ha potere infinito, colui che è il Dio onnipotente. E poi, se andiamo in Apocalisse, quante volte Gesù dice io sono l'alfa e l'omega, io sono il principio e la fine, io sono il primo e l'ultimo, io sono la stella mattutina, io sono la radice e la progenie di Davide. Questo io sono. Qui vediamo che Gesù mostra la sua autorità. Quindi, se lui si è dato volontariamente. Un altro punto importante, numero 5, è: pensato bene ma agito male. Nel versetto 51, cosa leggiamo? Vangelo di Matteo, versetto 51, cosa abbiamo letto poc'anzi? Ed ecco, uno di coloro che erano con lui, stesa la mano alla spada, la sfoderò, e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio. Chi era questo? È stato Pietro, qua non viene detto, ma negli altri Vangeli viene detto che fu l'apostolo Pietro che prese la spada e gli spiccò l'orecchio. Perché Pietro fece questo? Lo siete chiesto perché Pietro ha fatto questo? Pietro voleva difendere Gesù, però Pietro aveva detto delle cose in passato che li voglio rileggere. In Matteo capitolo 16, versetto 21, quando Gesù disse che lui doveva andare alla croce, doveva morire, sapete cosa ha detto Pietro? In Matteo capitolo 16, versetto 21, dice così: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: tolga ciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Quindi, quando vide l'apostolo Pietro che Gesù era in pericolo di essere preso e arrestato, proprio per istinto suo, proprio di carattere impulsivo, focoso, prende la spada e voleva decapitare il primo che c'era. Ma per fortuna, chiamiamolo così, gli ha spiccato solo l'orecchio. Voleva difendere Gesù, lo voleva difendere. E in questo Pietro ha dimostrato coraggio. Ha fatto quello che è in potere suo, di difendere il suo maestro con la spada, cose che gli altri magari non hanno fatto. Ma in questo lui ha rischiato. Qui vediamo un aspetto bello di Pietro, che amava Gesù, che lo voleva difendere, che aveva fatto una promessa: Signore, questo non ti avvenga mai, io do anche la mia vita per te. Ma qui vediamo un altro punto, il sesto punto: Gesù ripara i nostri sbagli. Vediamo che Gesù guarisce l'orecchio di quell'uomo. Sapete come si chiamava quell'uomo? Malco. Ed era uno che faceva parte di quella turba che era venuta per arrestare Gesù, e che era uno che era, possiamo dire, a fianco del sommo sacerdote. Gesù ha riparato lo sbaglio di Pietro. Bello questo qua. Quante volte noi pensiamo di fare una cosa buona e poi invece risulta che è sbagliata. Lo facciamo anche in buona fede, e il Signore ripara i nostri sbagli.
La cosa che possiamo fare quando ci sono difficoltà è di mettere tutto nelle mani di Dio. Abbiamo un caso nell'Antico Testamento dove un grande uomo di Dio aveva fatto uno sbaglio e Dio gli viene incontro e lo fa uscire dall'impaccio in cui si era cacciato. Sapete chi era? Abramo. Abramo era sceso in Egitto perché vi era una grande carestia in Canaan e per paura che fosse ucciso, perché sua moglie Sara, pur essendo magari di età avanzata, era una bella donna. E si sa che voleva proteggersi e gli dire: senti, quando scenderemo in Egitto, non dire che sei mia moglie, ma dici che sei mia sorella. Il faraone, o meglio re d'Egitto, gli ha messo gli occhi addosso. Dice: questa me la prendo e me la porto a casa. Dio parla a quell'uomo e dice: guardati bene, stai attento di non mettere le mani su quella donna. E qui vediamo la misericordia del Signore. Non leggo che Dio abbia rimproverato Abramo, perché lui conosce la nostra natura, conosce che siamo deboli, siamo fragili, siamo paurosi, che ci prendiamo di panico. Il Signore conosce la nostra natura e il Signore è buono e misericordioso, perché a volte facciamo dei pasticci. Dico: Signore, aiutami. Avevo intenzione di fare del bene, ma ho sbagliato. E la cosa più bella è quella di riconoscere, di dire: Signore, io ho sbagliato, ci perdoni in questo, quanto a volte noi siamo così. Ebbene, per concludere, diciamo l'ultimo punto, settimo punto, 12 legioni d'angeli. L'Apostolo Pietro voleva aiutare Gesù, voleva difenderlo, però il Signore non ha bisogno. Infatti lui lo dice: io potrei anche pregare il Padre mio che mi manderebbe più di 12 legioni d'angeli per difendermi. Sapete quant'è una legione? Una legione di soldati era dai 5 a più 6.000 soldati, una legione. Pensate un po'. 6.000 per 12, quanto fa? 72.000 angeli. C'è una storia molto bella nella vita di Eliseo, che se lo voglio leggere. La vita di Eliseo è quant'è una legione? Una legione di soldati era dai 5 a più 6.000 soldati, una legione. Pensate un po', 6.000 per 12, quanto fa? 72.000 angeli.

un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, signor mio, come faremo?» Quelli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Ed Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti prego, apri gli occhi affinché vegga». E l'Eterno aperse gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Quelli che sono dalla nostra parte sono più numerosi degli nostri nemici, dei nostri avversari. Preghiamo noi a volte di dire: «Signore, manda il tuo angelo che ci guardi, ci protegga», perché abbiamo la promessa nella lettera agli Ebrei che gli angeli di Dio sono mandati a pro, cioè a favore di quelli che hanno da eredare la salvezza. E in questo possiamo dire quante volte anche il Signore ci ha tirato da impacci, da pericoli, che noi ma neanche ce ne accorgiamo. Quante volte dico: «Signore, ti ringrazio perché mi poteva succedere qualcosa di peggio». E in questo c'è un mondo invisibile, spirituale, che noi non vediamo, ma se noi abbiamo il Signore, abbiamo i Suoi angeli attorno a noi, non dobbiamo temere. E dico: «Signore, perdonami quanto ho paura, perché Tu sei con noi, Tu sei con me». Quindi per questo vogliamo adorarlo e vogliamo ringraziarlo con tutto il cuore, perché Lui con la Sua morte, dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, ha prodotto in luce, mediante l'Evangelo, la vita e l'immortalità. E l'immortalità. Ogni giorno dobbiamo dire: «Signore, grazie, non poteva darci di più, la vita eterna». Amen.

0: now.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

credo in te. E la risposta chiara, che tutto quel che c'è è un dono perfetto. E mi

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Eccoci amici cari, come promesso comincia Parole al Vento in questo momento, fa anche rima, allora 800 098 650 per chi vuole telefonare, oppure 348 222 72 94 per i messaggi social. Sì. Allora, buongiorno, spero sia stato un buon risveglio per voi qualche ora fa, non penso vi siate svegliati da pochissimo. Avete notato sicuramente come oggi l'aria sembri differente rispetto agli altri giorni, almeno qui dove sono io un pochettino di venticello, non dico fresco, ma qualcosina ha cambiato, ma non sto parlando del clima. Oggi è il 12 agosto, è il giorno in cui il cielo notturno si accende di polvere cosmica e di desideri con le stelle cadenti. Lo suggerisce Alessandro D'Avenia con un articolo di qualche settimana fa, ma sempre d'attualità. Mica sulla luna si intitola il suo articolo, e io ho tradotto per il podcast nostro, non voglio mica la luna, ricordando una frase della canzone appunto di Togni di qualche anno fa. Allora, cerchiamo il senso della vita in eventi straordinari di solito, no? E ci dimentichiamo che la meraviglia ci attraversa costantemente. Oggi, ecco, tanto per dire, mentre la Terra attraversa lo sciame delle Perseidi, viaggiando a 100.000 km all'ora, ci sentiamo davvero minuti, piccoli. D'Avenia ci ricorda che siamo immersi in una sorta di trinità terrena, mi piace questa definizione, immersi in una sorta di trinità terrena. Di che cosa è composta questa trinità? Allora, il bello della natura, il vero della realtà e il buono di chi ci cammina accanto. Mi piace. Iniziamo dunque questa giornata speciale insieme chiedendoci cosa stiamo guardando mentre camminiamo, o meglio, cosa guardiamo mentre camminiamo. Siamo ancora capaci di stupirci per una scia luminosa nel buio o cerchiamo la felicità solo in un altrove che non esiste? La vita accade qui. Non certo altrove. Non voglio mica la luna, non voglio la luna, è il tema di oggi, in merito a ciò che sta avvenendo e che avverrà fra qualche ora sui cieli di tutto il mondo. Qui il 12 di agosto è una data molto particolare per diverse cose cosmiche, cosmologiche. Stavamo riflettendo su questo e sul tema della trinità terrena proposto da D'Avenia: il bello della natura, il vero della realtà e il buono che ci cammina accanto. Allora, bello il discorso sulle stelle cadenti, grazie, ma io oggi sono chiuso in ufficio con 30 gradi. L'unica trinità che vedo è aria condizionata a guasta, computer bloccato e scadenze a Ferragosto. L'angelo si è perso il mio indirizzo, punto di domanda, punto interrogativo. Caro amico, non ti firmi, capisco il senso di soffocamento perché lo sto provando anch'io in questo momento, ma la prospettiva è tutto, dobbiamo allargare un po' la prospettiva. Pensa che D'Avenia cita Victor Glover, il pilota della missione Artemis II, mentre noi guardiamo la Luna e le stelle con desiderio di fuga, ecco, gli astronauti dall'altra parte, i lunatici li chiama così, guardano la Terra e dicono: siete voi quelli speciali, siete voi quelli speciali. Pensa al paradosso di oggi. Lassù nello spazio c'è la scia della cometa Swift-Tuttle che collide con la nostra atmosfera creando uno spettacolo davvero millenario. E qua giù noi ci stressiamo per una mail in ritardo magari. Glover ci ricorda che la Terra è una navicella spaziale creata apposta per noi, un'oasi protetta nel vuoto nero. Magari oggi, tra una pratica urgente e l'altra, proviamo a pensare che la stessa gravità che ci tiene incollati alla sedia è la forza che ci lega a una danza cosmica antichissima, più antica dell'antico. Ecco, la faccia nascosta della routine e le stelle invisibili è il pezzo che andremo a porgere adesso. Non voglio mica la luna, questo è il tema di oggi, visto tutto ciò che avviene e avverrà nel cielo in questo 12 di agosto molto particolare. Mi è arrivato un messaggio nel frattempo, parlate di cieli stellati, desideri, ma la mia vita è una solita sfilza di giorni sempre uguali. La notte di San Lorenzo? Beh, la guardo dalla finestra della cucina mentre lavo i piatti. Attenzione però, ecco, te lo dico, Giulia, mi raccomando, mettiti delle lenti protettive. Gli occhiali da sole non sono sufficienti. Se hai una maschera da saldatore va bene, altrimenti problemi agli occhi. Attenzione. Comunque, bisogna fare attenzione anche a un'altra cosa, non bisogna confondere l'affidabilità con la noia. Beh, nel suo pezzo sul Corriere della Sera, Davenia ci svela un segreto lunare, non lunatico, ma lunare. La luna ci mostra sempre la stessa faccia. È vero, ma le missioni nello spazio sono andate a vedere anche quella nascosta, the dark side of the moon, trovando però colori inattesi. Beh, la ricerca non significa cercare cieli esotici per forza, ma provare a guardare le solite cose con occhi nuovi. È più difficile, ma vi garantisco che funziona. Marcel Proust lo diceva: il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Quindi la tua cucina, Giulia, mentre lavi i piatti magari la sera del 12 agosto, potrebbe diventare il tuo osservatorio astronomico personale. Prova a guardarla così. Quindi, se smettiamo di essere curiosi verso ciò che ci è familiare, la vita si spegne subito. L'angelo, a proposito di questo gioco di parole che fa Davenia nel suo articolo, l'angelo ti chiede di non farti rubare l'attenzione da chi ti vende distrazioni seriali. Guarda il riflesso dalla finestra. C'è un intero universo che ci aspetta. Silenzio, perché parlano le Perseidi. Ok, la poesia delle stelle cadenti, ma avete sentito la notizia dei detriti spaziali e dei rischi per i satelliti? L'ho sentita anch'io, caro amico. Il cielo oggi mi sembra solo un grande vuoto pieno di minacce. Beh, dai, un pochettino di ottimismo, dai. È un paradosso affascinante, però, Gli astronauti nello spazio sperimentano il silenzio profondo e lo definiscono bello, bello. Beh, in un mondo che urla, come il nostro, dove le notizie estive corrono veloci o scorrono veloci sotto ai monitor e il rumore digitale non si ferma neanche a Ferragosto, il cielo stellato del 12 agosto è il più grande invito al silenzio che esista. Parlano le Perseidi. Davenia lo definisce silenzio affidabile. Perché? Perché è lo spazio in cui smettiamo di essere bombardati dalle notifiche e torniamo a essere solo noi stessi, esposti a un cielo che non chiede risposte, ma solo contemplazione. Quindi abbiamo bisogno di appartenere a qualcosa, amici cari, a una casa, ma anche di esplorare l'ignoto, cioè uscire nel viaggio. Beh, forse, ecco, quel timore che proviamo tutti davanti all'infinito del cosmo, mi viene in mente Giacomo Leopardi, per esempio, è solo la paura di incontrare chi siamo veramente, perché di fronte all'immensità vediamo tutta la nostra piccolezza. Ma è proprio in quel silenzio stellato, amici, che forse possiamo ritrovare la sincronia con noi stessi. Proviamoci questa sera a cercare con lo sguardo le scie luminescenti delle stelle cadenti. Proviamo a risorgere dunque sotto le stelle, ma anche in periferia, è possibile farlo. Mi viene in mente quella canzone di Lucio Dalla, la luna che cade per strada. Abbiamo un altro messaggio. Tutti parlano di desideri da esprimere davanti alle stelle stasera. però io mi sento solo stanco morto. Le Perseidi sono per chi ha sogni grandi, io devo solo sopravvivere a questo caldo e ai problemi di sempre. Ma tutti i messaggi tristi abbiamo ricevuto oggi, probabilmente il caldo, l'afa che dura da tanti tanti giorni ha fatto il suo lavoro. Niente, io voglio riempirmi invece l'animo di cose positive, provo a farlo per me stesso e le diffondo via etere. Davenia scrive che l'appuntamento con la resurrezione non è stato dato nel centro del lusso tra i riflettori, ma in periferia, in Galilea. Oggi, 12 agosto, la polvere di stelle non cade solo sui grandi osservatori o sulle cime delle montagne, cade uguale sui tetti delle periferie grigie, sui balconi dei condomini di città, sui cortili polverosi. La vera rinascita non cambia il cosmo, cambia il modo di guardarlo. E quindi non è un evento magico, quello al quale assisteremo stanotte, stasera, ma è l'atto di rialzarsi una volta in più rispetto alle cadute. Quindi risorgere stanotte significa accorgersi che il per sempre si nasconde nel di sempre. Non serve dunque un miracolo cosmico per ricominciare, serve piuttosto la decisione, ecco, di alzare gli occhi, provare a alzare gli occhi al cielo, proprio lì dove siamo in questo momento, nel bel mezzo della nostra stanchezza, spossatezza della calura estiva. Siamo arrivati alla fine di questo nostro piccolo viaggio tra le immensità, amici cari, e abbiamo percorso, scorrendo con molta libertà, alcune righe di Alessandro Davenia e la polvere di stelle di questo 12 agosto. Abbiamo camminato tra i pensieri, aiuole di pensieri, abbiamo provato ad orbitare intorno alla Luna e provare ad immedesimarsi negli astronauti che guardano la Terra. Io credo che da lassù abbiano guardato giù pensando che i fortunati siamo noi a viaggiare in questa navicella spaziale blu e verde. Poi abbiamo alzato ancora lo sguardo verso le Perseidi che solcano l'atmosfera in questa notte stellata. Il messaggio finale è quasi disarmante nella sua semplicità, almeno lo ritengo tale. Il segreto è credere, cioè fidarsi. Non è un'adesione cieca, una favola, attenzione, ma la ricerca di ciò che non viene mai meno, come un naufrago che cerca l'aria o come chi stanotte provi ad affidare un desiderio a una stella cadente nel buio. Chiediamoci oggi a chi possiamo dire io mi fido di te, mi fido di te. Che cosa sei disposto a perdere? Quale relazione ci sostiene davvero? La vita felice è questo equilibrio tra l'appartenere e l'esplorare, tra la terra e il cielo, possiamo dire. Quindi l'angelo, in questo caso, nell'articolo di Davenia, non ha le ali, perché la notizia deve correre qua giù. Angelo significa messaggero, attenzione, deve correre qua giù tra le persone, accendere, rinfocolare la speranza. La felicità e la speranza non sono mete lontane, sono la qualità dello sguardo che posiamo sul mondo che ci circonda. E quindi, amici cari, buona ricerca e buona notte di San Lorenzo a tutti, qui sulla Terra, mica sulla Luna. Non vogliamo mica la Luna noi, eh?

0: o non prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non

altrimenti Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?